acquisire competenze per gestire il futuro. Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti in questa lezione dove tratterremo l'argomento il robot Delta. Il robot Delta è un particolare robot utilizzato all'interno di Nettuno nella facoltà di ingegneria. Andiamo a vedere gli argomenti della lezione. Il primo argomento: come è fatta la struttura del robot Delta, detto anche robot Delta X2? Come è applicata la cinematica inversa al robot Delta e infine come è applicata la cinematica diretta del robot Delta. Quindi il primo argomento di questa lezione è la struttura del robot Delta X2. Il Delta Robot è una macchina cinematica parallela sviluppata da Ray Cliond nel 1985 all'École del Politecnico di Federa di Lausanne in Francia. L'architettura parallela permette al robot Delta di raggiungere alte velocità con notevoli precisioni di posizionamento. Rispetto alle tipologie di robot che sono state viste in queste lezioni e nelle precedenti lezioni, questa configurazione robot Delta è molto semplificata e sviluppa tutta la sua tecnologia e tutti i movimenti parallelamente. Che cosa si intende per movimento parallelo? Il movimento parallelo indica dei movimenti con disgiunti che muovono la loro simmetria in posizioni puramente parallele. Lo vedremo nel dettaglio, durante la spiegazione della cinematica diretta. Passiamo al prossimo argomento, l'architettura del robot Delta. È formato da tre blocchi cinematici connessi tramite giunti universali a una piattaforma fissa, tre servomotori che lavorano come attuatori. Come vedete, la struttura del robot Delta è tridimensionale che rispetta quello che sono le specifiche dell'environment, dell'ambiente di lavoro tridimensionale, quindi due piattaforme, una fissa e una mobile. Essenzialmente la piattaforma fissa è utilizzata per l'alloggio dei motori e dei servomotori che andranno a compiere delle forze, quindi sviluppare dei movimenti per muovere la piattaforma mobile. Vediamo i blocchi cinematici del robot Delta. Quindi abbiamo una base triangolare, poi abbiamo dei bracci attivi connessi agli attuatori. Poi abbiamo dei bracci passivi che sono connessi tramite dei giunti ai bracci attivi, quindi due bracci, e infine abbiamo la piattaforma mobile che è connessa ai bracci passivi. Come potete vedere, la struttura principale del robot Delta è composta da due piattaforme, una base fissa e una base mobile. Quella base fissa, come avevo già detto, ospita i servomotori che sono molto pesanti, hanno un carico molto pesante. La cosa interessante è per poter mantenere la struttura parallela, cioè nel senso l'orientamento della base fissa e l'orientamento della base mobile sempre uguale, è la possibilità e l'utilizzo di questi doppi bracci. I primi bracci sono di tipo attivo,

attivo. Attivi perché connessi ai servomotori che producono la forza e quindi la forza prodotta si trasforma in movimento. Invece i bracci passivi praticamente non fanno altro che trasportare il movimento prodotto dai bracci attivi, quindi partendo dall'attuatore il movimento si disloca nel braccio attivo che poi va a finire sul braccio passivo e alla fine viene attuato e viene visto dalla piattaforma mobile. Quindi la piattaforma mobile è sempre parallela alla base e ha solo 3 gradi di libertà lungo gli assi cartesiani X, Y, Z. Questo perché l'orientamento della piattaforma è fisso. L'orientamento della piattaforma mobile è fisso. Quindi, come potete vedere, la struttura è definita parallela perché le due piattaforme, quella fissa e quella mobile, hanno sempre questa posizione parallela, ovvero la piattaforma mobile non assumerà mai una posizione trasversale o longitudinale rispetto alla piattaforma fissa, ma si muoverà di un movimento che sarà parallelo in un'area di lavoro definita. Passiamo alla prossima slide. I motori pesanti attuatori sono fissati sulla base principale della piattaforma. Il maggior vantaggio è che è leggera, smussata, preciso e i movimenti dei bracci sono veloci. Il maggior svantaggio è che ha una limitata capacità di carico ad alte velocità. Dunque, aumentando il carico, deve decrescere la velocità. Benissimo, abbiamo visto quali sono i punti di forza e le debolezze del nostro robot Delta in maniera molto veloce, però possiamo intuire che è un robot parallelo con ampia velocità di movimento, veloce e preciso. L'unico problema è che non ha un'alta capacità di carico, cioè intesa come carico che deve spostare. Quindi, se alla base della piattaforma mobile viene messo un oggetto molto pesante, la velocità che eserciterà questo robot non è limitata, ma la forza che dovranno fare i servomotori per avere un movimento fluido e veloce dovrà essere maggiore. Quindi ci sarà un sovraccaricamento dei motori che si va a risentire e si va a sfogare sui bracci, specialmente nei giunti che congiungono i bracci attivi dai bracci passivi. Vediamo la prossima slide. Parliamo dei pro, quindi ha alta capacità di carico, in questa intesa come carico di movimento. Ha un'alta rigidità, poi risponde a alte frequenze naturali. Gli attuatori possono essere posizionati sulla base fissa. Un altro punto, può raggiungere elevate accelerazioni. Abbiamo visto adesso quali sono i punti di forza di questo braccio robotico. Ovviamente, intesa come capacità di carico, si intende una capacità di carico, della base, quindi del peso della base. La struttura è stata progettata per avere un determinato carico. Vediamo infatti che se questo carico diventa troppo eccessivo, i movimenti non perdono la loro fluidità. E c'è il rischio che i giunti possono rompersi. Vediamo altri pro. Il primo pro è che comunque ha un'elevata accuratezza, un'alta precisione, ha una struttura meccanica modulare e semplice. Questi sono altri vantaggi per cui il braccio robotico RoboDelta è utilizzato anche per l'education. Quindi per istruire quelli che saranno gli operatori che andranno a programmare queste tipologie di robot. L'alta precisione è qualcosa che si va a cercare, non tanto la capacità di carico. Ovviamente per quei robot, per quei bracci robotici che la capacità di carico è un punto essenziale, possiamo
purtroppo si va a perdere in quello che è la velocità. Adesso andiamo a vedere nella prossima slide quelli che sono i contro, quindi un design molto complesso, un'area di lavoro molto limitata, una relazione cinematica anch'essa complessa, un altro punto a sfavore che è molto sensibile agli effetti termici e anche l'ultimo punto a sfavore.

cioccolato, della manifattura del cioccolato, e si occupava semplicemente dell'impacchettamento delle scatole di cioccolato, quindi aveva un carico minimo e l'operazione che doveva fare era prendere una forma di cioccolato, metterla all'interno della scatola e chiuderla. Questo però dà un'alta capacità allo studente e colui che vuole imparare la programmazione a studiare bene l'ambiente di lavoro e vedere quale è la migliore posizione, posa e orientamento che l'end effector, in questo caso la base mobile, deve prendere e assumere. Andiamo a vedere quelle che sono le specifiche tecniche del robot Delta. Allora, il robot Delta X, primamente chiamato Delta X Robot, è stato sviluppato con un hardware del robot a open source e il suo software è stato nominato Delta X2. Potete vedere l'immagine del robot Delta. Questa immagine è stata presa dal nostro laboratorio e, come potete vedere, è una configurazione semplice dove alla base abbiamo la piattaforma mobile, che è molto più piccola rispetto alla piattaforma fissa che ospita i servomotori. Molto brevemente vediamo i bracci attivi, i bracci passivi, i giunti e infine abbiamo i giunti che connettono i bracci passivi alla piattaforma mobile. Allora andiamo a vedere le specifiche tecniche del robot Delta a quattro assi. Ha una velocità massima che può raggiungere di 0,8 metri al secondo, un'accelerazione massima di 20 metri sul secondo quadro e una capacità di 700 g. Come potete vedere, la struttura del robot è qui a sinistra, questa è una veduta trasversale, poi abbiamo una veduta dall'alto della base fissa. E invece questa più piccola è la base mobile e invece in questa immagine abbiamo quella che è la base fissa. Come potete vedere da questa immagine parliamo di un'area di lavoro e di un robot sviluppato in circa un volume di mezzo metro, molto piccolo, molto contenuto e per questo motivo è utilizzato in ambiti in cui non c'è la necessità di avere carichi eccessivi, ma la necessità di capire e comprendere come attuare gli effetti della cinematica diretta e la cinematica inversa per il calcolo delle pose e degli orientamenti. Il microcontrollore è basato su un socket ARM Cortex M3 e contiene un input analogico, tre input PMVM, che è un input digitale, due output che comandano due servomotori e un'interfaccia di comunicazione che può essere Bluetooth, Wi-Fi o USB. Negli accessori del robot Delta abbiamo una penna, una pinza, una pompa a vuoto e un laser. Ovviamente tutti questi accessori che vengono montati sul robot Delta non vengono montati in una zona del robot Delta a caso, ma in una zona specifica. Infatti è la zona dell'end effector. L'end effector in questo caso è la base mobile, quindi la base mobile può alloggiare tutti questi equipaggiamenti e possono essere comandati via output che abbiamo definito prima e l'attivazione è sempre fatta e controllata dal microcontrollore che si troverà nella base fissa. Vediamo ora dei spunti di riflessione. Il primo spunto di riflessione è: può il robot Delta X2 avere più di 3 gradi di libertà? Per oggetti pesanti, e fare il pick place è utile. Passiamo al prossimo argomento che tratterà la cinematica inversa del robot Delta X2. In questo argomento andiamo a vedere le formule che caratterizzano quella che è la cinematica inversa applicata a questa tipologia di robot. La cinematica inversa

sono tutte quelle metodologie per determinare il movimento del robot al fine di ottenere la posizione desiderata. Quindi abbiamo la piattaforma mobile che è definita da una posizione, e la posizione è con la coordinata x0, y0 e z0, e gli angoli teta 1, teta 2, teta 3. Vi ricordo che lo spazio è tridimensionale, quindi l'indice inferiore dell'angolo non supererà mai il numero 3. Ovviamente il movimento che traccia il punto E e 1 è data dalla seguente formula. Poi andiamo a vedere perché è tangente di 30. E come potete vedere, per tracciare il segmento che va da E a E1, quindi la proiezione del segmento, si utilizza la formula E2 tan 30, perché tracciando la bisettrice che va a intersecare l'angolo, il punto centrale E e la metà del lato opposto, si va a formare questo segmento, e questo segmento è dato dalla formula di tan 30, dove 30 è questo angolo alfa. Quindi la proiezione di E1 è data da tre componenti: la componente x con 0, la componente y con 0, che è questa, meno la proiezione dell'angolo E0 e z0. Quindi, come vedete, abbiamo appena introdotto quello che è il principio di coordinate e come poter calcolare la proiezione di queste coordinate. Stiamo parlando della piattaforma mobile. Quindi, per calcolare la proiezione del punto E1, si vanno a definire questi punti di coordinate. Quindi si parte dal punto x0 pari a 0, y0 meno la proiezione di E0 e il punto z0. Quindi, come abbiamo detto, il punto E e la proiezione di E1 hanno uno stato iniziale che si trova in posizione x con 0. Il punto J, lo vedremo a breve, è la posizione del giunto che congiunge il braccio passivo dal braccio attivo, e infatti si troverà in posizione 0, Y con J e Z con J. Quindi, come potete vedere dall'immagine, questa è la nostra J, questo è il nostro E', questa è la nostra E. Questo è il braccio passivo e questo è il braccio attivo. Ovviamente, perché viene utilizzata per rappresentare il punto J, la denominazione J1, J2, J3? Ovviamente perché questo tipo di studio, come si vede dall'immagine, è atto a un singolo braccio robotico. Dobbiamo considerare che i bracci robotici sono tre che muovono la piattaforma. Quindi, quello che farò io in queste video lezioni è vedere lo studio della cinematica sia diretta che inversa, fatto solo per un braccio. Ovviamente basta espandere il concetto, quindi cambiare il vettore, si può spostare agli altri bracci, anche perché il movimento è parallelo, quindi sincrono. Quindi abbiamo un sistema di due equazioni in due incognite, che poi compaiono anche la proiezione lungo la z, quindi la terza ordinata, e quello che è il prodotto che deriva dal teorema di Pitagora. Risolvendo questo sistema per z1 e z2, si ottiene alla fine l'angolo θ1 attraverso questa formulazione. Il valore tan meno 1 sta a indicare il valore di arco tangente, e nel caso in cui andiamo a prendere il singolo braccio robotico, teta 1 corrisponde esattamente a questo teta. Come spiegato prima, per fare il calcolo di teta 2 bisognerà fare delle proiezioni. Andiamo a vedere nel dettaglio come vengono fatte queste proiezioni nella prossima slide. Quindi, per determinare gli altri angoli, teta 2 e teta 3, bisogna applicare questa matrice R12. La matrice R12

potete notare che ha sempre un angolo di riferimento, un argomento di riferimento di 120 gradi. Poi andiamo a vedere nel dettaglio a che cosa si riferisce e soprattutto a che cosa serve questa matrice R1-2. Allora, una volta individuata la posizione e questa qui di un braccio x0, y0 e z0, si fa la moltiplicazione con R1-2 per andare a determinare e quindi risolvere il sistema con le nuove coordinate. Quindi, che cosa implica? Fissiamoci un attimo sulla figura. Abbiamo calcolato il punto E, che è questo, con queste coordinate. Adesso quello che dobbiamo andare a fare è una proiezione sugli altri assi. Proiettare sugli altri assi significa che bisogna fare una operazione di rotazione, rotazione di 120 gradi. Perché 120 gradi? Perché se considerate un angolo completo di 360 gradi, lo dividete per 3, abbiamo i famosi 120 gradi. Quindi bisogna ruotare il sistema di coordinate di riferimento attraverso questa matrice di rotazione, per poter individuare i nuovi punti che sono rispettivi al braccio, al secondo braccio e al terzo braccio. Quindi basta effettuare il calcolo per un braccio solo e applicare le matrici di rotazioni per poter trovare quelli che sono gli altri punti. Quindi sarebbe E1, 1, E2, 1, E3, 1. Il riferimento ovviamente è sempre preso per un singolo robot. Benissimo. Adesso vediamo dei spunti di riflessione. Quindi, teta 1 a che tipo di angolo corrisponde? Vediamo il secondo spunto di riflessione, ovvero come è possibile determinare l'angolo teta 3. Vi do un suggerimento. Poco fa ho spiegato come utilizzare le matrici di rotazione. Le matrici di rotazione hanno riferimento un asse fisso e un asse da poter calcolare. L'argomento è sempre 120 gradi. Bisogna andare a capire che tipo di indice, quindi quale di quei vettori devono essere utilizzati, gli elementi specifici. Vi lascio con questo suggerimento e passo al prossimo argomento che tratterà della cinematica diretta applicata al robot Delta X2. Adesso vediamo come vengono applicate le formule della cinematica diretta sul robot Delta. Prima abbiamo visto la cinematica inversa, adesso vediamo la cinematica diretta e iniziamo a dare una definizione di cinematica diretta, ovviamente molto breve. Allora, che cos'è la cinematica diretta? È trovare la posizione o riferimento dell'end factor di una catena cinematica data una determinata configurazione dei giunti, dato gli angoli θ1, θ2 e θ3. Benissimo, adesso potete vedere bene anche dalla figura che l'angolo θ è il generico angolo θ1. I successivi angoli sono questo qua e quest'altro che non si vede. Questa invece che vedete a destra è la piattaforma mobile con le sue proiezioni, quindi con i giunti di riferimento. Quindi il giunto J3, andiamo nello specifico nel giunto J1 e J1', corrispondono a questa figura. Quindi questa è una figura laterale e questa è una figura dall'altro. Questa figura vi serve a fissare quelle che sono poi i punti sulle quali le equazioni della cinematica diretta, ma anche la cinematica inversa, sono applicate. Quindi passiamo alla prossima slide, dove andiamo a vedere la formulazione e l'applicazione della cinematica diretta. Allora, analizzando quello che è il segmento E e 0, vedete dove si trova il punto E0 e il punto E è la sua proiezione. Quindi, come si fa a calcolare il punto E e 0, il segmento E0, utilizzando questa formula dove E è una variabile e 2 radice di 3, quindi il denominatore è un valore fisso. Quindi, per
prendendo un punto di riferimento anche 0F.

F, quindi il segmento F si prende come riferimento T, quindi la distanza T, e la costante 2 radice di 3. Vediamo che da questi due segmenti è possibile calcolare la proiezione di J11 per quanto riguarda questa parte qui e successivamente applicando quelle che sono le matrici di rotazione si può vedere J'2 e J'3. Vediamo com'è definito J'1. Allora, abbiamo che una coordinata la impostiamo pari a 0, quindi possiamo dire che la coordinata x è pari a 0, mentre la coordinata y è data dal valore t meno e diviso 2 radice 3 meno rt, che è il segmento, fratto il moltiplicato il coseno di teta 1. L'altra coordinata semplicemente avrà il punto rt moltiplicato il seno di teta 1 col segno negativo. Quindi potete vedere che questa è la posizione di J2'. Stiamo in questo caso, quindi le coordinate sono x, y e z. Si impone questo sistema di equazioni con alfa 2 pari a questo argomento, con coseno di teta 2, che è conosciuto, e alfa 3 con questo argomento, avente il coseno di teta 3 già conosciuto. Quindi, applicando queste due sostituzioni alla formulazione per il calcolo del giunto J1', si ha, si vede in questa slide, che J'', quindi questo punto qua, è dato da alfa 2 coseno di 30, alfa 2 seno di 30 e meno rt seno di teta 2. Potete vedere che questa formulazione ricorda un po' quella che è la matrice di rotazione. La matrice di rotazione, essendo una matrice, ha due elementi che identificano la coordinata x e la coordinata y. In questo caso la matrice è vista sola come un unico vettore. Non è la stessa cosa, però è molto simile. Questo per capire come le funzioni trigonometriche del seno e del coseno vengono utilizzate sia come proiezioni sia come rotazioni. Quindi, infatti, vediamo che in J'3 abbiamo gli stessi argomenti che si presentano in J1-2. L'unica cosa che cambia è giustamente l'argomento di riferimento, però il coseno è sempre a 30 gradi. Il coseno a 30 gradi sarebbe questo angolo qui che sono andato a definire qualche slide precedente. Benissimo, quindi come si fa a determinare il segmento E'0 e J'1? Bisogna effettuare una rotazione intorno a J'D, dove I assume i valori 1, 2 e 3, sono riferiti ai bracci. Quindi bisogna immaginare tre sfere di raggio R e applicare questa formulazione. Perché si utilizzano le tre sfere? Le tre sfere vanno a indicare i tre punti della base che, se si fanno passare questi vettori, la congiungente dei vettori serve a capire il punto di rotazione, quindi quello che è il raggio della sfera in realtà corrisponde alla congiungente dei vettori che si vanno a intersecare e formano il punto di riferimento dove avviene questa rotazione. Ci focalizziamo un attimo sulla equazione che va a determinare, quindi il sistema di equazioni. Il sistema di equazioni è un sistema pitagorico dove ci sono sei equazioni, tre equazioni in tre incognite. Ricordiamo che R è un valore che conosciamo perché rappresenta il raggio delle ipotetiche sfere. Le sfere ovviamente sono tutte e tre uguali e si va dunque a risolvere questo sistema. Ecco, vediamo le tre sfere, quindi secondo di x1, y1 e z1, dove vanno.

vanno a corrispondere i vari raggi, e quindi l'applicazione di queste sfere sul punto E0, quindi le sfere si trovano una qui e una qui, quindi le congiungenti in realtà non sono altro che le bisettrici. Perché si utilizzano le sfere? Le sfere perché comunque sono omogenee, sono degli elementi omogenei tridimensionali il cui raggio non varia mai. Dunque, risolvendo questo sistema di sei equazioni in sei incognite, alla fine si va a risolvere tanti membri e si sono andati a sviluppare una serie di membri dove ci sono le coordinate di riferimento globali e le coordinate di riferimento locali per ogni braccio. Quindi adesso vediamo come questo sistema di equazioni complesso si risolve. Si applicheranno semplicemente delle sostituzioni a variabile. Vediamolo nelle prossime slide. Quindi questa è la prima sostituzione e si definisce la prima variabile, VD. Si applica VD a tutto il sistema di equazioni. Ovviamente potete vedere che in base al riferimento VD assume il riferimento a cui è preso. Per esempio, qui abbiamo il riferimento 2, quindi tutti gli indici sono gli indici che sono a pedice sono il riferimento al braccio numero 2, così è relativo al braccio 3 e al braccio 4. Quindi si va a riscrivere il sistema di equazioni, si aggiunge un'altra variabile di sostituzione che va a essere implementata nel sistema di equazioni, si aggiungono anche A1 e B1 per tutte queste cose, tutte queste variabili di sostituzioni, perché vengono utilizzate? Vengono utilizzate solo per semplificare quello che è il sistema di equazioni stesso. Quindi l'aggiunta di variabili in realtà va a sostituire argomenti di equazioni che sono ripetitivi e ridondanti. Laddove è fattibile questa operazione. Ovviamente bisogna sempre ricordarci di effettuare operazioni lineari dove è possibile la proprietà commutativa e associativa, quindi quasi sempre parliamo di operazioni lineari e non operazioni non lineari che come il quadrato o la radice quadrata. Benissimo, quindi riprendiamo la variabile d che viene così definita, la variabile A2, la variabile b e alla fine troviamo la soluzione del sistema. Quindi abbiamo che x è dato da A1z più b1, y è dato a 2z più b2 e alla fine un sistema di due equazioni e due incognite dovrà dare un valore sempre pari a 0 nel cambiare i membri. Vedete come questo sistema si va a semplificare, quindi tutto ciò che era l'equazione, la grande formulazione espressa nelle primissime slide di questo argomento, si va alla fine a sublimare in un sistema di equazioni molto più semplice e molto più fattibile. Vi ricordo anche una cosa, questo sistema di equazioni è già stato calcolato e implementato da un software stesso, quindi non è che ogni volta ci andremo noi a calcolare di punto a punto. Posa, orientamento, cinematica inversa e cinematica diretta, ma sarà il software stesso che, avendo questo sistema di equazioni, in automatico si posizionerà al punto desiderato. Adesso vediamo un po' quelli che sono i spunti di riflessione di questo argomento. Quindi, a quale variabile è legata l'equazione per determinare θ3? Perché si utilizzano tre sfere? Adesso farò un breve riepilogo di quello che è stato detto in questa lezione. E è stato parlato essenzialmente e introdotto il robot parallelo robot Delta X2. È un robot che è stato acquistato all'interno dell'Ateneo presso la facoltà di ingegneria.
Come spiegato, è un robot particolare e studiato per quelle operazioni di movimento fluido e non ad alto carico, anche perché, come spiegato,

nelle varie lezioni, un alto carico purtroppo va a inefficiare a quello che sono i servomotori, quindi va a sforzare i servomotori e l'effetto di forzatura dei servomotori si va a sfogare su quelli che sono i giunti. Quindi quello che accade aumentando il carico di Robot Delta stessa, e per aumentare il carico significa aumentare il peso della piattaforma mobile, che in questo caso funge da end effector, limita la velocità, oppure tenendo velocità alte purtroppo si vanno a sforzare i giunti. Un'altra particolarità di questo Robot Delta è che è parallelo, ovvero che la base e la piattaforma mobile si trovano sempre in posizione parallela. E per evitare appunto i carichi, quindi sia i bracci attivi e passivi, sono molto leggeri. Hanno il telaio, la struttura in telaio è fatta in acciaio, e i servomotori, che invece sono pesanti e sono gli attuatori, sono posizionati nella base. Diciamo la componentistica principale che serve a generare le forze per il movimento è concentrata e localizzata esclusivamente sulla base fissa del Robot Delta. Questo per dare una capacità di carico elevata, ma una pesantezza dell'end effector limitata, e quindi creare movimenti sempre più fluidi. Ora andiamo a vedere le domande e spunti di riflessione di questo corso. Prendiamo il primo spunto di riflessione: può il robot Delta X2 avere più di 3 gradi di libertà? Per oggetti pesanti è possibile utilizzare il robot Delta per fare il pick and place? Che angolo corrisponde θ1? Com'è possibile determinare l'angolo θ3? Quale variabile dell'equazione è legata all'angolo θ3? E infine l'ultima: perché si utilizzano tre sfere? Per questa lezione è tutto. Se volete maggiori informazioni potete connettervi al nostro sito dell'Ateneo di Uninettuno e andare alla pagina relativa al corso. Grazie per l'attenzione.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forse che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come v'entrai, tant'era pien di sonno, io su quel punto

che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi aveva di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passava con tanta pietra e come quelli che con lena affannata, uscito fuori dal pelo per la riva, si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia che ancor fuggia si volse indietro a rimirarlo passo, che non lasciò giammai persona viva. Quando ebbe riposato il corpo lasso, riprese via per la spiaggia deserta, sì che il più fermo sempre del più basso. Quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto, che di pelo maculato era coperta, e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte volto. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su quelle altre stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione

0: formazione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti a questa nuova lezione. Gli stati non coloniali. Argomenti: la Turchia di Mustafa Kemal Atatürk, la Persia dei Qajar e l'Iran dei Pahlavi. Gli stati non coloniali significa che questi paesi

non sono stati colonizzati direttamente dalle potenze europee, quindi non hanno subito una colonizzazione diretta, ma ciò non significa che l'ingerenza straniera non ha in qualche modo influenzato la formazione di questi stati. Iniziamo ora con il primo argomento, la Turchia di Mustafa Kemal Atatürk. La fine dell'impero ottomano, armistizio di Mudros 1918. Possiamo dire che la nascita del nuovo Stato turco sia appunto l'atto di nascita, sia segnato dal rifiuto dei nazionalisti turchi di firmare questo armistizio di Mudros. Armistizio di Mudros che prevedeva l'internazionalizzazione degli stretti del Dardanelli e del Bosforo, il diritto degli alleati di occupare ogni territorio turco e il diritto degli alleati di controllare Istanbul. Questo armistizio di Mudros in realtà aveva l'intenzione in qualche modo di rendere l'impero ottomano un vero e proprio muncone di territori, tagliando appunto i territori che lo distinguevano per la loro estensione. L'internalizzazione degli stretti del Dardanelli e del Bosforo significava appunto il controllo di questi territori dalla parte delle potenze europee e un'intrusione, un diritto di intervento degli alleati su ogni territorio, su tutto il territorio turco e persino appunto sul territorio, sulla capitale, Istanbul. Il Trattato di Sèvres, cessione alla Grecia di Tracia, Smirne e le isole anatoliche. Con il Trattato di Sèvres del 1920 in realtà non c'è altro che un inasprimento delle condizioni imposte dall'armistizio di Mudros, come per esempio una cessione dei territori che facevano parte dell'impero ottomano alla Turchia, come territori di Tracia, di Smirne e alcune isole anatoliche. La nascita dell'Armenia indipendente, quindi il Trattato di Sèvres prevedeva quindi di una cessione del territorio dell'Anatolia per creare un vero e proprio Stato armeno indipendente. Non ratifica, opposizione dei nazionalisti turchi, Mustafa Kemal. Quindi questo trattato, il Trattato di Sèvres, come anche l'armistizio di Mudros, non fu né accettato né ratificato dai nazionalisti turchi capeggiati da Mustafa Kemal. In questa cartina effettivamente vediamo come erano definiti i territori in base per esempio al trattato di Sèvres, quindi i confini che in qualche modo l'impero ottomano perdeva a favore quindi dei territori, a favore delle potenze, vediamo concessi alle potenze europee come per esempio la Francia, appunto il territorio siriano sotto il mandato francese, l'Iraq, il territorio sotto il mandato britannico e quello che doveva essere poi diventare lo stato di un'Armenia indipendente, appunto preso dal territorio dell'Anatolia. Dall'altro lato poi vediamo appunto le perdite dei territori che venivano poi concessi alla Grecia con Smirne e Dirne e alcune isole anatoliche che poi furono poi sottoposte sotto il controllo italiano. Offensiva greca del 1921, controffensiva turca 1922, liberazione di Smirne. In realtà questa offensiva greca che si verificò nel 1981 fece in modo da consolidare le file dei nazionalisti turchi, quindi grazie appunto a questa guerra greco-turca che il nazionalismo turco, capeggiato sempre da Mustafa Kemal, si consolidò e riuscì effettivamente ad attuare una vera e propria controffensiva per poter liberare alcuni territori occupati dai turchi, come per esempio Smirne. Il Trattato di Losanna del 1923. Vittoria nella guerra turco-greca, frontiere sicure per la Turchia, controllo turco sugli stretti, ritiro dei britannici da Istanbul. Il Trattato di Losanna quindi sancisce una vera e propria vittoria dei turchi nella guerra turco-greca e assicura alla Turchia, quindi al nuovo Stato

turco, delle frontiere, dei confini sicuri, certi, e soprattutto ciò che è molto interessante e fondamentale per la Turchia appunto riprende, i turchi riprendono il controllo degli stretti, quindi l'internazionalizzazione degli stretti e la smilitarizzazione viene appunto posto fine. E inoltre nel 1923 i britannici sono costretti a lasciare Istanbul. Fondazione dello Stato turco moderno, Costituzione del 1921. Quindi la fondazione dello Stato turco moderno continua appunto con la promulgazione di una vera e propria Costituzione nel 1921. Rinuncia alle ex province arabe dell'impero e piena sovranità sui territori con maggioranza turca. Quindi la Costituzione del 1921 assicura definitivamente i confini del nuovo Stato turco, che poi saranno poi in qualche modo ribaditi e ridefiniti nel Trattato di Losanna del 1923. La fondazione dello Stato turco continua con la soppressione del sultanato nel 1922. Con la soppressione del sultanato, Mustafa Kemal mise fine a secoli dell'impero ottomano e costrinse il sultano Mehmet VI all'esilio con l'appoggio appunto della Gran Bretagna. Separazione tra sultanato e califfato. La separazione sultanato-califfato fu un elemento fondamentale nella creazione del nuovo Stato moderno turco. Bisogna dire che prima appunto di quest'occasione, prima di questo evento, il califfo rappresentava la potenza, il potere politico, economico e religioso in essere, in effetti. Con la separazione del sultanato, del sultanato dal califfato, i poteri, diciamo, i poteri della religione e i poteri della politica dello Stato sono completamente definiti e separati. La fondazione della Repubblica Turca nel 1923 con Mustafa Kemal presidente. Quindi, in seguito appunto alla soppressione del sultanato, si costituì la Repubblica Turca e Mustafa Kemal divenne il presidente. La separazione del sultanato e califfato significa che Califfato non era ancora abolito, era comunque semplicemente in qualche modo relegato semplicemente alla sfera religiosa. E l'abolizione del califfato avvenne appunto nel 1924, e questo fu un atto fondamentale che definisce concretamente lo Stato turco rispetto agli altri paesi arabo-musulmano. I principi guida del kemalismo. Bisogna dire che Mustafa Kemal, una volta al potere, definì diciamo, la sua politica su dei principi guida che vengono chiamati appunto anche sei frecce. E questi li ritroviamo nella Costituzione repubblicana del 1924, modificata in seguito nel 1937. Quali sono questi principi guida del kemalismo? Il laicismo, il nazionalismo, il populismo, il repubblicanesimo, lo statalismo e, per ultimo, il rivoluzionarismo. Il laicismo, separazione tra potere secolare e religione islamica. Quindi, il laicismo imposto da Mustafa Kemal era appunto quindi consisteva in una separazione netta del potere secolare, quindi dello Stato, degli affari dello Stato e della politica dalla religione. Questa, diciamo, separazione era già stata in qualche modo sancita nel momento in cui aveva separato il califfato dal sultanato. Riforme del codice civile del 1926. Un altro diciamo, atto che sancisce in qualche modo l'instaurazione del laicismo nello Stato turco moderno è la riforma del codice civile. Una riforma al codice civile che consiste per esempio in riforme totalmente rivoluzionarie rispetto al tempo, per esempio come l'abolizione della poligamia e l'aumento di casi specifici
storici nei quali

appunto la donna poteva appunto chiedere il divorzio. L'introduzione del calendario gregoriano, l'introduzione di questo calendario voleva in qualche modo porre fine anche al riferimento, al riferimento quotidiano dell'Islam, della religione islamica. E, il fondamentalismo laico, in realtà gli studiosi considerano queste forme messe in atto dal kemalismo, quindi da Mustafa Kemal, come un vero e proprio fondamentalismo laico che in qualche modo non tollerava, non permetteva la tolleranza di altre, di nessuna forma di religione in effetti. Passiamo al nazionalismo, sovranità dello Stato turco, quindi il nazionalismo si esprimeva attraverso appunto la sovranità dello Stato turco al di sopra di ogni dimensione, che sia esso religiosa o di un'altra natura, e la creazione di una nuova identità nazionale. Diciamo che in qualche modo Mustafa Kemal voleva in qualche modo liberarsi di tutto ciò che era il riferimento all'impero ottomano, quindi al riferimento all'Islam, e quindi cercò di ricostruire una nuova identità nazionale partendo dalla civiltà anatolica pre-ottomana. Quindi, un non riconoscimento delle minoranze etniche, come per esempio i curdi. Nel momento in cui c'era una sovranità dello Stato turco, le minoranze etniche all'interno del territorio turco erano totalmente soppresse in qualche modo. Per esempio nel caso dei curdi non avevano diritto a utilizzare la loro lingua quotidianamente, oppure per esempio a pubblicare giornali in curdo, per esempio. Un'altra forma di nazionalismo era la negazione del multipartitismo e quindi il partito unico. Quindi nel momento in cui si considerava il multipartitismo come delle forme, diversi partiti sono diverse forme di espressione politica, quindi divisione politica, Mustafa Kemal faceva in modo che si portava avanti una politica di partito unico e quindi il partito del presidente, il partito repubblicano del popolo. La lingua turca subì anche, fu in qualche modo uno strumento per affermare il nazionalismo turco. Nel momento in cui questa fu totalmente epurata di tutti i termini, che siano arabi o che siano derivanti di altre lingue, e la lingua turca fu in qualche modo lavorata a tavolino per poter servire il nuovo nazionalismo turco. Populismo, affermazione della sovranità popolare a tutto il popolo. Un altro principio guida appunto del kemalismo è il populismo, che appunto significa affermazione della sovranità popolare, considerando appunto l'integrità di tutto il popolo. E questo coincideva quindi con l'abolizione di ogni privilegio legato al ceto, al corpo diciamo, sociale o alla famiglia. Le case del popolo, organizzazioni, strumenti di controllo e di indottrinamento della popolazione. E, l'affermazione della sovranità popolare avveniva attraverso una rete di organizzazioni che erano in realtà dei veri e propri strumenti per controllare, in qualche modo inculcare la cultura kemalista, quindi i principi del kemalismo, e in qualche modo anche controllare la popolazione. Campagna di alfabetizzazione. La campagna di alfabetizzazione che in questo periodo venne messa in pratica era finalizzata appunto alla diffusione della lingua, all'utilizzo e alla diffusione della lingua turca, e soprattutto bisogna ricordare le campagne di alfabetizzazione per le donne, alle quali nel 1934 venne oltre dato il diritto al voto, ma anche il diritto a presentarsi come candidate al Parlamento. Repubblicanesimo, impegno verso il popolo possibile solo attraverso la forma repubblicana. Secondo Mustafa Kemal, il suo impegno verso appunto il suo dovere della sovranità popolare, di esprimere la sovranità popolare, poteva essere trasmesso solo attraverso la Repubblica, quindi la Repubblica, la forma di governo, la repubblicana. L'organizzazione

Repubblicana contro la restaurazione federale. Questa organizzazione repubblicana, quindi la Repubblica, era un modo anche di, per contrastare ogni forma di separazione, di divisione e soprattutto di ogni riferimento a minoranze e a tribù, diciamo a divisioni tribali. Lo statalismo, assenza di ispirazione ideologica. Bisogna pensare appunto allo statalismo di Mustafa Kemal, non si basava su un qualsiasi forma di ideologia, per esempio il marxismo, ma era piuttosto in qualche modo messo in pratica per delle esigenze, una vera e propria pianificazione centralizzata. Quindi lo statalismo era un vero e proprio, era dettato da una vera e propria pianificazione centralizzata per in qualche modo contrastare la crisi economica dopo che appunto si ebbe in seguito alla depressione del 1929. Quindi come metodo per poter imporre lo statalismo era appunto minimizzare le importazioni, minimizzare tutto ciò che erano tutti i prodotti che potevano essere oggetti a importazione e lo Stato diventava appunto l'imprenditore per poter costituire una vera e propria industria nazionale. Rivoluzionarismo, adozione del programma di riforma kemalista in tempi brevi. Il rivoluzionismo del kemalismo consiste proprio nel fatto che questo nuovo modo di governare sulla base dei principi delle sei frecce fu in qualche modo applicato in tempi molto brevi e questo ovviamente in seguito insomma alla caduta dell'impero ottomano questo cambiamento fu un cambiamento totalmente rivoluzionario rispetto a quello che era prima il territorio sotto l'impero ottomano. Punti di riflessione. Quali sono i grandi cambiamenti che portarono alla nascita dello Stato turco moderno? Chi è Mustafa Kemal? Quali sono le sei frecce delle riforme kemaliste? La Persia dei Qajar e l'Iran dei Pahlavi. In questo nuovo argomento parliamo appunto della fondazione del nuovo Stato persiano, della Persia, dello sviluppo, il processo di modernizzazione della Persia sotto i Qajar e poi in secondo momento appunto dell'Iran, ciò che era appunto diventato Iran dei Pahlavi. Dinastia Qajar, contemporanea al periodo riformistico dell'impero ottomano. In questo periodo la Persia è governata dalla dinastia Qajar e quindi si tratta di un periodo che in qualche modo coincide con quello riformistico attuato già dall'impero ottomano. Il processo di modernizzazione istituzionale, economica è in ritardo, ma nel caso appunto della Persia con la dinastia Qajar, il processo di modernizzazione dal punto di vista istituzionale ed economico cominciò con un certo ritardo dovuto in qualche modo alla arretratezza del paese, al decentramento del paese rispetto alle zone, per esempio, le altre zone dell'impero ottomano, all'isolamento geografico della Persia e alle lotte intestine all'interno della stessa famiglia. Tutti fattori che in qualche modo contribuirono a un certo rallentamento e dello sviluppo del processo di modernizzazione del paese. Processo di modernizzazione, seconda metà del XIX secolo, centralizzazione dello Stato. Quindi, di conseguenza, il processo di modernizzazione della Persia cominciò solo verso la seconda metà del XIX secolo e come prima azione da parte dello Shah del momento era quello di centralizzare lo Stato, perché appunto, come abbiamo visto precedentemente, si trovava, il paese era in qualche modo governato in un modo totalmente decentralizzato, con zone del territorio totalmente isolate. Quindi si riorganizza l'apparato burocratico, quindi costituendo un vero e proprio corpo burocratico, un nuovo corpo burocratico, con un'imposizione del sistema fiscale e soprattutto la costruzione delle infrastrutture che collegavano appunto le diverse parti del territorio isolate.
E tenendo conto anche dello sfruttamento delle risorse agricole e minerarie. Il paese era ancora

Prova è un paese totalmente agricolo, povero e diciamo in qualche modo il petrolio non era stato ancora scoperto in questo territorio. Il sistema delle concessioni, royalties in cambio di appalto a ditte straniere per la realizzazione delle opere pubbliche, sfruttamento dei servizi e commercializzazione dei prodotti persiani, per esempio il tabacco. Come venivano realizzate queste opere?

le loro competenze. E quindi in qualche modo le ditte straniere, gli stranieri avevano in mano la realizzazione di opere pubbliche importanti, come per esempio ferrovie oppure semplicemente ospedali, oppure avevano anche in qualche modo controllavano lo sfruttamento dei prodotti, lo sfruttamento e la commercializzazione dei prodotti persiani. Quindi, come per esempio il tabacco. Svendita delle risorse nazionali agli stranieri. Questo sistema di concessioni fu molto criticato dalla popolazione e dal clero, che appunto vedevano in questo sistema di concessioni una vera e propria svendita delle risorse nazionali agli stranieri, cioè proprio un'espropriazione, un processo, in questo caso il processo di modernizzazione equivaleva a loro avviso a un processo di espropriazione ai danni del paese. Si ha quindi la rivolta del tabacco del 1891-1892, mercanti e clero contro la concessione monopolistica di 50 anni sul tabacco. La rivolta del tabacco è importante proprio perché cioè è una risposta chiara della popolazione, soprattutto appunto dei grandi mercanti associati a una parte del clero, quindi del clero del clero sciita, per poter contrastare la decisione, in qualche modo ostacolare la decisione dello scià di concedere di fare una concessione estremamente importante di 50 anni sul tabacco agli stranieri, ai britannici. Questa concessione era in qualche modo molto pericolosa perché il commercio, la commercializzazione, la produzione di questo prodotto persiano passava interamente nelle mani degli stranieri. Quindi si verificò una vera e propria alleanza politica tra clero e popolazione contro la modernizzazione. La modernizzazione veniva quindi in qualche modo utilizzata per creare una vera e propria alleanza politica, accordi politici tra quelli che erano il clero sciita e una parte della popolazione, soprattutto i grandi mercanti. Shah, costretto a limitare l'uso delle concessioni, quindi di fronte a questa reazione violenta e decisa della popolazione e del clero, lo Shah fu costretto a ritornare indietro sulla decisione di concedere la concessione sul tabacco e automaticamente ciò consisteva a perdere le royalties, quindi nel momento in cui perdeva le royalties aveva in qualche modo bisogno di avere altri finanziamenti, altri modi di finanziamenti, e quindi fece ricorso ai prestiti dall'estero, quindi sempre dalle potenze europee, che ciò in qualche modo portò a un indebitamento progressivo dello Stato. Rivoluzione costituzionale 1905-1911, periodo di instabilità. Questa rivoluzione costituzionale è un passo importante nella storia della Persia di questo periodo. Innanzitutto segna un periodo di grande instabilità politica, ma anche di un grande instabilità e in qualche modo indebolimento della dinastia dei Qajar. Le élite occidentalizzate impongono una riforma costituzionale di tipo europeo. Che cosa consiste in concretamente questa rivoluzione costituzionale? Una parte della popolazione, soprattutto di élite che si sentivano più vicine ai principi e modelli europei di forme di governo, vollero in qualche modo, cercavano di imporre allo Scià una vera e propria riforma costituzionale, quindi con l'adozione di una vera e propria costituzione, con l'adozione appunto della creazione di un vero e proprio Parlamento, ovviamente di un modello di riferimento europeo. Il clero sciita ebbe delle posizioni pro e anti-riforme, quindi che esprimevano un conservatorismo e tradizionalismo. In qualche modo il clero sciita aveva delle posizioni nell'arco appunto di questo periodo, aveva delle posizioni un po' contrastanti. Da una parte appunto una parte del clero appoggiava queste riforme costituzionali, mentre in seguito vediamo che
avevano piuttosto, radicalizzavano le loro posizioni, avevano piuttosto le posizioni

antiriforme. Quindi, di conseguenza, lo scià dovette in qualche modo cedere e costituì il primo parlamento persiano con un'assemblea consultiva eletta e una costituzione di tipo belga, nel 1906. Ovviamente questo implicava una riduzione dei poteri dello scià e il Parlamento quindi aveva la totale giurisdizione legislativa, controllo della politica estera, economia e nomine dei ministri. Queste riforme costituzionali portarono l'opposizione del clero sciita e dell'opposizione del nuovo scià Muhammad Ali. L'opposizione del clero sciita era soprattutto legato al fatto che la base della nuovo, del, diciamo, la base del, del nuovo diritto costituzionale non era più la Sharia, quindi la legge islamica, ma era appunto il caso della Costituzione di tipo europeo, di tipo belga. E inoltre, in qualche modo, nel momento in cui la sovranità popolare passava Parlamento, nel momento in cui il Parlamento aveva il diritto di totale giurisdizione legislativa, aveva diritti controllava appunto l'economia estera, l'economia, la politica estera e anche la nomina dei ministri, in qualche modo questa, diciamo, la posizione di potere del Parlamento indeboliva quella invece del clero sciita. Quindi il clero appunto si oppose a queste riforme costituzionali e trovò, diciamo, come suo alleato, l'opposizione lo trovo come suo alleato il nuovo scià Muhammad Ali, che anch'esso appunto si opponeva alle riforme costituzionali in atto. Il ruolo del clero sciita, quindi un ruolo sciita leader antiriforme costituzionali, ideologia antitetica al costituzionalismo, Islam sciita religione di Stato, costituzionalismo islamico. Il ruolo, diciamo, in questo periodo di rivoluzioni costituzionali, il ruolo del clero sciita è molto importante perché in realtà il clero sciita si fece, capeggiò delle vere e proprie rivolte, vedremo in seguito, delle vere e proprie rivolte e si fece leader delle riforme, delle antiriforme costituzionali. Inoltre andò anche più lontano nella creazione di una vera e propria ideologia nella Costituzione, di una vera e propria ideologia antitetica al costituzionalismo e impose, ancora più importante, impose l'Islam sciita come religione di Stato e bisogna dire che questa azione del clero sciita venne definita come una vera e propria, creò un nuovo forma di governo in qualche modo, una nuova forma di ideologia politica che fu quella proprio del costituzionalismo islamico. Scontri tra le diverse fazioni, sospensione della Costituzione, scioglimento del Parlamento nel 1908. Quindi, come risposta a questi scontri tra le fazioni, lo scià decise di sospendere la Costituzione e di sciogliere il Parlamento nel 1908. Guerra civile. Quest'atto da parte dello scià di sospensione, costituzione e di scioglimento del Parlamento provocò una vera e propria guerra civile tra le diverse fazioni. Periodo di instabilità, indebolimento politico dei Qajar, deposizione della dinastia in seguito al golpe di Reza Khan Pahlavi. Quindi in questo periodo di grande cambiamento costituzionale coincide con un periodo di grande stabilità politica e soprattutto di un periodo di indebolimento politico per la dinastia del Qajar, che si vide in seguito in qualche modo deposta quando appunto ci fu il golpe di Reza Khan Pahlavi. Considerazioni comparative. Processo di modernizzazione. Persia, elite occidentalizzate, mercanti e parte del clero. Impero ottomano, sultano. Ecco,
qui in qualche modo ci fermiamo un attimo per fare delle considerazioni comparative tra la Persia, quello che appunto era il processo di modernizzazione iniziato in Persia, e quello che invece era stato iniziato nell'impero ottomano. Come abbiamo visto, in Persia questo processo di modernizzazione era stato in qualche modo imposto da una parte della società persiana, da elite

occidentalizzati dai mercanti del parte del clero allo scià. Invece nel caso dell'impero ottomano, come abbiamo visto in altre occasioni, fu proprio il sultano a voler in qualche modo iniziare un processo di modernizzazione. Movimento costituzionalista. Persia, forze divergenti su principi costituzionali, poteri e funzioni del Parlamento. Impero ottomano, alti funzionari, membri dell'esercito. Per quanto riguarda proprio il movimento costituzionalista, quindi il movimento che portò avanti le riforme in Persia e nell'impero ottomano e poi in seguito in Turchia, c'è una grande differenza perché appunto in Persia diciamo, i sostenitori delle riforme costituzionali avevano comunque delle posizioni diverse sui principi costituzionali da applicare, ma anche appunto dal punto di vista del tipo di potere concedere e funzioni concedere al Parlamento. E quindi, posizioni contrastanti, forze divergenti che in qualche modo indebolirono il movimento costituzionalista, il movimento delle riforme costituzionali in Persia. Invece nell'impero ottomano bisogna dire che le riforme costituzionali furono in qualche modo appoggiate anche dagli alti funzionari, dai membri dell'esercito, oltre che appunto dal sultano. Posizione del clero. Persia, clero, sciita, leader di rivolte a favore o contro le riforme, indipendenza dalla corona. Impero ottomano, clero sunnita, organico al sultano e al califfo. Quindi anche dal punto di vista della posizione del clero è interessante vedere come insomma, questa posizione si differenzia rispetto a che essa sia appunto in Persia, quindi il clero sciita in Persia e il clero sunnita nell'impero ottomano. Il clero, abbiamo visto che il clero sciita poteva essere anche leader di rivolte, quindi poteva anche essere a capo di rivolte a favore o contro le riforme. Questo perché in qualche modo poteva godere di una certa indipendenza dallo scià, un'indipendenza dalla corona, e quindi poteva in qualche modo esprimere una posizione anche contrastante rispetto alle decisioni dello scià. Mentre per l'impero ottomano il clero sunnita, anche se a volte non era favorevole alle riforme costituzionali, alle riforme messe in atto dal califfo, ma non era mai riuscito in qualche modo a capeggiare delle rivolte, questo perché era in qualche modo legato, dipendeva anche dal califfo, dal sultano che era in qualche modo anche califfo. Quindi, momento in cui il sultano inglobava anche la funzione religiosa, il clero sunnita era in qualche modo sottomesso alla sua, al suo volere. Passiamo adesso alla Persia durante la Prima Guerra Mondiale. Posizione neutrale, ma basi britanniche e russe contro l'impero ottomano. Abbiamo detto che appunto la Persia fa parte di questi stati non coloniali, non coloniali nel senso che non hanno subito una colonizzazione diretta sul loro territorio, ma ciò non significa che non fossero in qualche modo cioè, diciamo, l'evoluzione di questo paese fosse in qualche modo influenzato dalle ingerenze straniere, soprattutto appunto britanniche e russe. E infatti bisogna dire che anche se in qualche modo la Persia aveva una posizione neutrale durante la Prima Guerra Mondiale, ma le basi, aveva delle vere e proprie basi britanniche e russe che partivano proprio dalla Persia contro l'impero ottomano. Scoperta del petrolio nel 1908, fondazione dell'Anglo-Persian Oil Company, si arriva così appunto in questo periodo importantissimo che fu appunto la scoperta del petrolio e la Gran Bretagna aveva in qualche modo interesse a non avere una certa influenza sul territorio, sulla Persia. Quindi una forma anche di protettorato, un lieve protettorato e questo in qualche modo fu sancito da la fondazione dell'Anglo-Persian Oil Company. Quindi, inoltre, la Gran Bretagna si accordò il diritto, grazie all'accordo anglo-persiano del 1919, il diritto di perforazione, quindi il diritto di perforazione, quindi di poter sfruttare le risorse legate al petrolio. La Persia, uno stato cliente della Gran Bretagna, quindi ancora una volta l'interesse della Gran Bretagna non era quello di colonizzare.

o di occupare il territorio, la Persia, ma era semplicemente in qualche modo di garantire, di tenerselo insomma in qualche modo come uno stato cliente, come uno stato appunto di, che poteva, sotto la sua influenza, la sua sfera di influenza. Processo di modernizzazione, Rezan Khan, colpo di Stato, il 1921. Il vero e proprio processo di modernizzazione della Persia continua con Reza Khan, che appunto realizzò un colpo di Stato nel 1921. Questo processo di State and Nation Building, Reza Khan con suo figlio Muhammad in qualche modo iniziò a portare avanti una costruzione di ciò che era appunto la nazione, la nuova nazione della Persia. Attraverso appunto il sistema politico, che fu appunto autocrazia, repressione dell'opposizione e forme di dissenso, modernizzazione, militarizzazione, nuovo esercito per il controllo del territorio. Il sistema politico imposto da Reza Khan, quindi, era piuttosto una vera e propria forma autocratica, con la repressione delle opposizioni e ogni forma di dissenso. Allo stesso tempo, il suo obiettivo è quello di modernizzare il territorio, di modernizzare il paese e attraverso poi di militarizzare il paese, attraverso appunto la costruzione, la nascita di un vero e proprio nuovo esercito per controllare il territorio. Il ruolo della religione, gli ulema, il clero, l'elite dirigente con l'appoggio di Reza Khan. Quindi, ancora una volta, il clero giocò un ruolo importante anche durante il periodo di Reza Khan, che in qualche modo aveva l'appoggio, quindi si fece in qualche modo appoggiare nel suo ruolo di elite dirigente dal nuovo Shah. Iran, paese degli Ariani, il 1935. Per in qualche modo dare un volto nuovo al paese, lo Shah Reza Khan decise di cambiare il nome del paese in Iran per sottolineare proprio la sua propria discendenza come paese degli Ariani. Affermazione della nuova dinastia dei Pahlavi, quindi il nuovo governo, il nuovo stato, il nuovo paese, l'Iran, doveva essere in qualche modo legato a una nuova dinastia, la dinastia dei Pahlavi, la sua dinastia, e quindi rompe completamente con la dinastia dei Qajar e in qualche modo affermare un superamento del periodo di islamizzazione della Persia. Quindi con questo cambiamento radicale nel termine del nome del paese e anche con la nuova dinastia, si voleva in qualche modo rompere ogni riferimento all'Islam che era appunto legato alla Persia. E quindi anche in qualche modo avere un'indipendenza dall'establishment religioso. Quindi il clero sciita aveva un ruolo, ma questo ruolo era comunque un ruolo relegato e che in qualche modo era sottostante, era sottoposto al controllo dello Stato. Le riforme modernizzatrici, apparato amministrativo, sistema fondiario, appoggio ai latifondisti a discapito delle comunità tribali, privatizzazione delle proprietà terriere. Quindi le prime riforme modernizzatrici toccavano appunto all'apparato amministrativo, ma soprattutto poi al sistema fondiario, con una vera e propria politica di appoggio, di sostegno ai latifondisti per in qualche modo indebolire le comunità tribali, quindi le divisioni tribali, e si portò a una politica di privatizzazione della proprietà terriera. Sistema giudiziario. Abolizione dei tribunali religiosi, quindi in qualche modo per indebolire la posizione del clero si abolirono i tribunali religiosi, ma ciò non significa che in qualche modo la presenza religiosa era comunque, il clero restava comunque importante con le scuole religiose. Sistema fiscale ed economico. Pesante tassazione, eliminazione delle capitalizzazioni straniere.
come riforma importante dal punto di vista del sistema fiscale e economico, venne applicata una tassazione estremamente pesante sulla popolazione e soprattutto vennero eliminate quelle che erano le capitolazioni straniere.

risalente, un po' insomma, che possiamo ritrovare anche nell'impero ottomano, che erano i veri e propri privilegi dati ai stranieri. Moltiplicazione dei monopoli statali sul tabacco, il tè e il cotone. Quindi un altro modo per sviluppare l'economia nazionale era appunto la moltiplicazione dei monopoli statali, come per esempio il tabacco, come già abbiamo visto, ma a questo si aggiunsero anche il tè e il cotone. Epurazione della lingua persiana dei contributi arabi. Quindi, da un punto di vista anche culturale, linguistico e culturale, lo scopo dello Scià era proprio di in qualche modo pulire la lingua persiana da tutto ciò che era un riferimento all'arabo e riferimento all'Islam, e quindi si fece una vera e propria epurazione della lingua persiana da ogni riferimento arabo. Nuovo codice d'abbigliamento. Venne poi in qualche modo imposto un nuovo codice d'abbigliamento che era quello appunto di togliere il velo. Le donne appunto non avevano più il diritto di portare il velo e per gli uomini non avevano più il diritto di portare il turbante, per il clero sciita appunto di avere la barba. Secolarizzazione delle istituzioni, clero indebolito. Separazione religione e Stato, non laicismo turco. Quindi in qualche modo l'intenzione dello Scià era di indebolire il clero sciita, quindi soprattutto il suo ruolo politico che aveva avuto e che aveva nelle faccende politiche, con una vera e propria secolarizzazione delle istituzioni e a portare a termine una vera e propria separazione della religione dallo Stato. Non si arrivò però mai al laicismo turco, quindi al fondamentalismo laico che in qualche modo venne imposto da Mustafa Kemal in Turchia. Spunti di riflessione. Qual è la posizione della Persia durante la Prima Guerra Mondiale? In cosa consiste il processo di modernizzazione avviato da Reza Khan? Quali sono i principi del suo sistema politico? Riepilogo, spunti di riflessione. Quali sono i grandi cambiamenti che portarono alla nascita dello Stato turco moderno? Chi era Mustafa Kemal? Quali sono le sei frecce delle riforme kemaliste? Qual è la posizione della Persia durante la Prima Guerra Mondiale? In cosa consiste il processo di modernizzazione avviato da Reza Khan? E quali sono i principi del suo sistema politico? Ecco, la lezione finisce qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Per maggiori approfondimenti vi consiglio di consultare il sito web del corso. Grazie. E arrivederci.

0: e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla queste grandi potenzialità che dà la tecnologia e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
3: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione che affronta il tema dell'esperienza. Abbiamo detto che il nostro corso di semiotica dei media tratterà il tema dei media attraverso una semiotica dell'esperienza e dunque il tema dell'esperienza diventa centrale per i nostri ragionamenti. Affronteremo dunque i seguenti argomenti: le definizioni dell'esperienza, i modi in cui l'esperienza è stata definita anche a livello filosofico, esperienza e scienze neurocognitive, un rapporto che vedremo porterà un contributo molto importante per comprendere che cosa è l'esperienza e come essa funziona. Un modello dell'esperienza sarà il punto di arrivo di questa lezione. Partiamo dunque dalle definizioni dell'esperienza e partiamo dalle definizioni etimologiche. Il termine esperienza deriva da una radice indoeuropea per, che significa tentare, mettere alla prova, attraversare. Questa antica radice indoeuropea dunque caratterizza immediatamente l'esperienza come un momento di passaggio, un momento di prova, non privo evidentemente di alcuni rischi. E infatti vediamo subito come il termine greco peiro significhi passare attraverso, da cui peira e empeiria, termini che rinviano alla pratica, al fare pratico. Anche il latino experior experiri, legato anche a periculum, insiste su una stessa area semantica. L'esperienza è legata alla pratica, ma anche al pericolo, alla formazione, anche al viaggio, all'avventura. Se poi guardiamo le definizioni che riporta un comune dizionario, vediamo come l'esperienza viene definita in quanto conoscenza acquisita mediante il contatto con un determinato settore della realtà. Dunque, una conoscenza che non si acquisisce sui libri, che non si acquisisce con la teoria, ma che si acquisisce mediante un contatto con la realtà. Oppure ancora, conoscenza pratica del mondo e della vita. Vi faccio osservare come in questo caso il termine pratica rientri. E inoltre c'è un termine importante che ritroveremo fra poco, il termine vita. Sono le cose della vita che si imparano attraverso l'esperienza. Ma l'esperienza può anche essere definita come il contenuto psichico dovuto a una vicenda individuale. Dunque, qualche cosa che fa parte delle nostre tracce memoriali e che è sostanzialmente individuale. Vediamo già profilarsi alcuni problemi, perché l'esperienza è qualcosa di condiviso, di comune, ma è anche qualcosa di profondamente privato, soggettivo, individuale. Nel corso del pensiero occidentale, il tema e il problema dell'esperienza sono stati al centro di numerose riflessioni che non possiamo qui ripercorrere per intero. Queste riflessioni però hanno messo in luce differenti e qualche volta contrastanti dimensioni dell'esperienza, per esempio tra la dimensione, come abbiamo detto, puramente privata, individuale, soggettiva e quella invece collettiva, per cui una certa esperienza sarebbe comunque ripetibile da altri, condivisibile da altri. Inoltre c'è stato anche un contrasto tra qualche cosa che l'esperienza come qualche cosa che viene fatto, che viene vissuto, e invece come qualche cosa che viene posseduto o dal soggetto o dalla comunità. Molte di queste tensioni convergono in una opposizione che si definisce tra l'Ottocento e il Novecento, soprattutto nel pensiero tedesco, che è quella tra l'idea di esperienza come Erfahrung
legata soprattutto al nome di Kant, alla critica della ragion pura del 1781 e all'idea di esperienza accumulata, e dall'altro lato invece il termine concorrente di Erlebnis, legato piuttosto a Wilhelm Dilthey e alla sua introduzione alle scienze dello spirito del 1883, che rinvia ad un'idea di esperienza vissuta. Basta ragionare sulle due origini del termine tedesco. Da un lato, infatti, Erfahrung rinvia al verbo erfahren, cioè passare attraverso. Ritroviamo l'idea di passaggio già vista nella radice indoeuropea per e poi costantemente presente. Invece il termine Erlebnis rinvia a Leben, a vita, e dunque indica una dimensione vitale, soggettiva, coinvolgente, ma anche irripetibile dell'esperienza. Dunque, da un lato l'esperienza è qualcosa che si possiede, che possiede il singolo, ma che possiede anche una comunità, e che si tramanda attraverso forme di saggezza collettiva, attraverso forme di racconto, per esempio appunto tutti quei miti, tutte quelle storie, quelle favole che permettono di trasmettere saggezza, di passare saggezza da una generazione all'altra. Dall'altra parte invece l'esperienza è qualcosa che si fa, e si fa individualmente, si fa in maniera forte, vitale, con tutta la potenza, diciamo, dello Sturm und Drang romantico, e che proprio attraverso la sua potenza tumultuosa rende il soggetto in qualche modo un soggetto irripetibile, un'opera d'arte in se stesso. Queste due concezioni di esperienza in parte confliggono l'una con l'altra. Per esempio, nel suo pensiero il filosofo tedesco Walter Benjamin, negli anni 20 e 30, sottolinea come un eccesso di Erlebnis porti ad una crisi di Erfahrung. I giovani tedeschi dell'epoca, innamorati delle esperienze immediate e coinvolgenti, non riescono poi a esprimere queste esperienze, non riescono cioè a renderla Erfahrung, non riescono a trasmetterla ad altri, non riescono a farne racconto. Ma d'altra parte bisogna anche riconoscere una dimensione complementare di queste due dimensioni dell'esperienza. Da un lato l'esperienza accumulata agisce sull'esperienza vissuta e permette di svolgere l'esperienza vissuta. L'esperienza vissuta, anche quando appare immediata, innocente, inedita, in realtà è sempre influenzata dalle esperienze precedenti, dalle esperienze accumulate. D'altra parte, l'esperienza vissuta riesce, se non sempre, molto spesso, a comunicarsi e a diventare esperienza accumulata. Dunque, questo tipo di dinamica è quella che abbiamo già incontrato tra i sistemi di significazione, saperi accumulati, e i processi di comunicazione, degli eventi che avvengono sulla base dei sistemi di significazione e che a loro volta modificano i sistemi di significazione. Possiamo dunque, giunti a questo punto, proporre qualche primo spunto di riflessione. Anzitutto, quali sono le origini etimologiche del termine esperienza e a quali aree semantiche rimandano? Quali sono le alternative del concetto di esperienza messe in luce dal dibattito filosofico? Quali relazioni sussistono tra l'esperienza vissuta e l'esperienza accumulata? Passiamo dunque al secondo argomento, esperienza e scienze neurocognitive. Perché questo rapporto è così importante? Il tema dell'esperienza è divenuto uno dei temi centrali nel dialogo tra scienziati, soprattutto che lavorano nell'ambito delle scienze neurocognitive, e rappresentanti delle scienze umane come filosofi o anche semiologi. Questi studiosi ritengono che vada contestato
un assioma che veniva proposto negli anni 60 all'interno del cognitivismo, un'area in cui già scienziati empirici e filosofi si erano incontrati. Secondo il cognitivismo, il nostro cervello funziona come l'hardware di un computer e la nostra mente invece funziona come il software di un computer. Questo vuol dire almeno due cose. La prima cosa è che il corpo e la mente vivono in due dimensioni differenti, destinate sostanzialmente a non incontrarsi. Il secondo aspetto è che il complesso mente-cervello serve sostanzialmente a processare informazione. Bene, nel nuovo modo di considerare il rapporto tra i soggetti e il mondo, proprio del neurocognitivismo, le cose cambiano profondamente. Infatti, anzitutto, il cervello si dimostra una macchina molto più complicata di quanto sembrasse ai cognitivisti cosiddetti classici. Una macchina molto più complicata che soprattutto vive di uno scambio vitale con il mondo circostante. Dunque, il rapporto col mondo è un rapporto costante, non si può parlare di una distinzione tra mente e corpo. Occorre di nuovo fare unità, si parla infatti di un organismo che vede una sintesi tra mente e corpo profondamente connessi in questo scambio con i mondi di vita, con le nicchie in cui il soggetto si trova inserito, agisce, si muove e si relaziona. Questo modo di vedere le cose, ripeto, molto diverso rispetto al passato, ha tematizzato il tema dell'esperienza. Infatti non c'è più soltanto cognizione, ma c'è questa volta una vera e propria esperienza in cui l'intero organismo e tutte le aree del cervello vengono coinvolte. Come sappiamo, il cervello è una macchina estremamente complessa, una parte estremamente complessa del nostro corpo. Teniamo in mente, anche per futuri riferimenti, che il cervello è diviso in quattro grandi parti. C'è un lobo frontale, che è questo colorato in azzurro, c'è un lobo parietale, colorato in verde, c'è un lobo occipitale, nella parte posteriore, e c'è un lobo temporale. A questo si aggiunge il cervelletto, che è una parte con dei compiti particolari. Ognuna di queste parti svolge in maniera precipua alcune funzioni. L'insieme di tutte queste funzioni, l'insieme organizzato di tutte queste funzioni dà luogo appunto all'esperienza. E allora abbiamo per esempio il lobo frontale, interviene nel pensiero, nella parola, ma anche in processi di memoria e nel movimento. Il lobo temporale interviene nell'ascolto, nell'apprendimento, ma anche nelle sensazioni. Una parte molto importante della nostra esperienza, il sentire. Il lobo parietale interviene negli aspetti tattili e anche di linguaggio, mentre proprio del lobo occipitale è la elaborazione dei segnali visivi. Il cervelletto poi aiuta soprattutto nei movimenti fini e nell'equilibrio, mentre evidentemente il tronco encefalico permette al cervello di dialogare con tutto il resto del corpo. All'interno di questo ripensamento dell'esperienza, alla luce delle categorie messe in luce dalle scienze neurocognitive, possiamo individuare differenti metasistemi che rappresentano, come abbiamo visto, la vita del cervello e rappresentano anche l'articolazione dell'esperienza. Avremo dunque tutto l'ambito della percezione, tutto l'ambito della memoria, tutto l'ambito della cognizione, l'ambito molto ampio della motricità e così via. Un aspetto importante delle nuove scienze neurocognitive è un ruolo privilegiato dato proprio alla azione, alla motricità.
In precedenza l'azione era svalutata, era una sorta così di input accessorio rispetto al lavoro della mente che, come abbiamo detto, era un lavoro sostanzialmente cognitivo. Invece le nuove scienze neurocognitive rivalutano l'aspetto della motricità. La percezione è legata alla motricità. Quando noi guardiamo una scena ci muoviamo mentalmente o anche fisicamente all'interno di questa scena. È legato alla memoria, perché le nostre memorie sono memorie motrici, cioè che contengono un aspetto di movimento, è legato naturalmente alla pianificazione dell'azione, allo svolgimento, è legato anche al rapporto con gli altri soggetti. Sotto questo aspetto riceve una particolare importanza la individuazione dei cosiddetti neuroni specchio, una scoperta fatta negli anni 80 nei laboratori dell'Università di Parma. I neuroni specchio sono dei neuroni concentrati soprattutto nelle aree premotorie e in qualche caso nelle aree sensomotorie, cioè le aree sensoriali che avvertono con il tatto o anche con la vista la presenza di motricità. Questi neuroni hanno una particolarità. Essi sparano, come si dice, cioè si attivano, sia che il soggetto progetti di fare una certa azione, per esempio afferrare una mela, sia che il soggetto svolga l'azione, quindi afferri effettivamente la mela, ma anche, questo è il punto chiave, se il soggetto guarda qualcun altro svolgere questa azione. Qual è l'implicazione forte di questa scoperta? Evidentemente noi riusciamo a comprendere, a interpretare quello che avviene nel mondo solo simulando su noi stessi la scena che stiamo vedendo. Quindi non esiste una visione impersonale. La visione implica sempre una simulazione incorporata, questo è il termine usato da questi studiosi, una simulazione incorporata dell'azione che stiamo guardando. Questo tipo di scoperta è stata estesa anche alle emozioni, cioè questi studiosi si sono resi conto che quando noi guardiamo per esempio qualcuno che esprime disgusto con il suo volto, noi replichiamo su noi stessi l'esperienza del disgusto. Perché? Perché attiviamo le stesse aree che attiveremmo se provassimo noi stessi disgusto. L'implicazione è molto chiara, dunque. Il nostro rapporto col mondo è un rapporto in cui il movimento e, potremmo chiamarla, la empatia, cioè una partecipazione viscerale data dai nostri processi di simulazione incorporata, sono particolarmente forti, sono particolarmente evidenti. Ne emerge una visione del soggetto che possiamo chiamare a cinque orecchie, five ears con una terminologia anglosassone. Anzitutto il soggetto, questo soggetto organismo è embodied, cioè si interfaccia con il mondo attraverso il proprio corpo. Poi è embedded, cioè è situato all'interno di una certa nicchia ambientale. È enacted, quindi tende ad agire più che a pensare, o meglio ancora, non può fare a meno di agire se vuole pensare. Poi è extended, perché il soggetto proietta se stesso nella nicchia ambientale, per esempio parlando, esprimendosi, costruendo dei segni, comunicandoli ad altri. È un soggetto emerging, cioè che emerge da tutto questo gioco di relazioni con l'ambiente e con gli altri soggetti. Cioè non è un soggetto già dato, ma si fa presente a se stesso e si rende cosciente a se stesso attraverso questo gioco e questi giochi di azioni. È un soggetto affettivo, quindi il sentire, l'emozione non è qualcosa di accessorio, ma fa parte della sua vita. È un soggetto relazionale, in cui, come abbiamo visto, la relazione con gli altri soggetti è un aspetto molto importante, un aspetto vitale. Dunque è un soggetto embodied, embedded, enacted, extended, emerging, affective e relational. Veniamo a qualche spunto di riflessione.
Quali sono le differenze tra il cognitivismo computazionale e le scienze neurocognitive fenomenologiche? Quali sono i metasistemi funzionali gestiti dal cervello e che relazione c'è tra loro? Perché è importante la scoperta dei neuroni specchio? A partire da quanto abbiamo detto nel corso di questa lezione, cercheremo adesso di elaborare un modello dell'esperienza. Questo modello di esperienza, a cui arriveremo in questa parte della lezione, diventerà importante mano a mano che andremo avanti nel nostro corso, perché sarà un modello che ci aiuterà quando dovremo analizzare l'esperienza, in particolare quel particolare tipo di esperienze che sono le esperienze mediali. Come costruire un modello dell'esperienza? Noi procederemo alla costruzione di autoconfigurazioni esplicite e coscienti di controllo. Assumiamo, in altri termini, che nel corso dell'esperienza noi costruiamo delle immagini dell'esperienza stessa. Ci rappresentiamo, potremmo dire, l'esperienza, o meglio ancora, configuriamo l'esperienza mano a mano che si svolge. Perché è necessario rappresentare a se stessa? Cioè, perché è necessario configurare l'esperienza mano a mano che essa si svolge? Potremmo farne a meno? Sì e no, perché queste configurazioni ci permettono di prendere coscienza di quello che ci sta accadendo e dunque di controllare che tutto vada secondo i nostri intenti.

Che per esempio se stiamo preparando un piatto di pasta asciutta non abbiamo messo troppa poca acqua o troppa acqua o l'acqua non esca o gli spaghetti siano in quantità giusta, siano cotti al punto giusto, eccetera. Cioè occorre costantemente controllare quello che facciamo e questo controllo implica delle configurazioni. Queste configurazioni possiamo dire che sono soggette ad una sequenzialità logica dei processi configurati. Questo vuol dire che alcuni aspetti della nostra esperienza vengono logicamente prima di altri. Se io sto preparando una pasta asciutta, il fatto che io percepisca l'acqua che sto, per esempio, versando nella pentola, viene logicamente prima della mia valutazione della sua quantità e della mia valutazione dei tempi che ci vorranno per che l'acqua giunga a bollitura e così via. Dunque c'è una sequenzialità di queste configurazioni. Detto questo, possiamo individuare quattro grandi livelli, quattro grandi piani di configurazioni che emergono nel corso della nostra esperienza. Un primo tipo di configurazioni sono le configurazioni sensibili. Il nostro rapporto immediato con il mondo si esprime attraverso delle sensazioni. Queste sensazioni non sono ancora delle vere e proprie percezioni, cioè non ci rendiamo conto esattamente di che cosa abbiamo davanti, però sono delle configurazioni, se vogliamo, parziali, però estremamente intense, soprattutto da un punto di vista qualitativo. Se un gatto ci attraversa la strada, noi mentre andiamo in bicicletta, noi inchiodiamo, realizziamo dopo che è stato un gatto, che è sfrecciato. All'inizio abbiamo solo una serie di sensazioni, appunto, legate alla gestione di flussi energetici. Bene, questo primo livello è un livello molto spesso poco considerato dell'esperienza, ma come vedremo è estremamente importante, perché è una sorta di musica di fondo della nostra esperienza, la musica della sensazione. Una seconda, area di configurazioni, un secondo livello, è quello delle configurazioni esistenziali. In questo caso ci troviamo di fronte a delle configurazioni che rispondono alla domanda dove sono? Dove sono situato? Normalmente questo è semplice perché noi ci troviamo situati in un mondo che è il mondo che ci circonda, però non sempre è così. Per esempio, se dobbiamo distinguere tra quello che sta accadendo attorno a noi e quello che accade ad una certa distanza, dove noi per esempio possiamo vedere che, non so, un amico sta cercando di prendere il tram, ma non ci riesce, senza che lui ci veda, ebbene, qui già noi ci troviamo, inseriti in un mondo che non è del tutto il mondo del nostro amico. E dunque il problema del capire non soltanto che cosa sento, configurazioni sensibili, ma anche dove sono, in quale tipo di mondo sto vivendo, è una configurazione, un livello di configurazione vitale. Il terzo livello delle configurazioni è quello delle configurazioni narrative. I mondi a cui noi abbiamo accesso sono mondi in costante trasformazione, in cui accadono costantemente delle cose. Come renderci conto di quello che accade? Quindi questa volta la domanda è: cosa succede e cosa mi succede? In che modo gli eventi trasformano i miei stati interiori? Per esempio, in che modo reagisco emotivamente al fatto che l'amico non è riuscito a prendere il tram e magari rischia di scivolare, di cadere, crea in me una certa suspense, crea in me una certa ansia. Tutta questa serie di scambi tra quanto avviene nel mondo, quanto avviene dentro di noi e soprattutto in che ordine questo avviene e con quale tipo di relazione causale reciproca, è quanto noi configuriamo all'interno delle configurazioni narrative. E infine l'ultimo livello è quello delle configurazioni relazionali. Attenzione, ultimo, come ho detto prima, in senso logico, perché all'interno di questi mondi in cui accadono delle cose, noi individuiamo alcune entità
che non sono oggetti, ma sono dei soggetti come noi, dunque stanno vivendo

un'esperienza simile alla nostra. Allora, a questo punto si tratta di capire come relazionarci con questi soggetti. Per esempio, ho fatto l'esempio prima del mio amico, io in qualche modo mi metto nei suoi panni e dunque empatizzo o simpatizzo con lui. Pensate, per esempio, lo vedremo meglio più avanti, cosa succede quando noi seguiamo le vicende di alcuni personaggi su uno schermo. Dunque c'è una relazionalità che segue logicamente la narratività, sapendo che ciascuno di questi livelli, diciamo così, si nutre di quelli precedenti, perché il processo dell'esperienza è un processo a spirale, in cui di volta in volta configurazioni precedenti servono a produrre nuove configurazioni, in maniera tale che il giro della spirale continua a girare in maniera dinamica. Questo perché noi dobbiamo costantemente far fronte alle trasformazioni complesse che avvengono intorno a noi e che il nostro organismo incontra e con il quale interagisce. Prima di chiudere vorrei chiarire una cosa. Questo approccio alla semiotica dei media, che privilegia appunto l'esperienza mediale rispetto ai linguaggi dei media, porta la nostra trattazione più verso la parte inferiore del quadrante che definisce il campo semiotico. In altri termini, nella nostra trattazione saremo più attenti ai processi di comunicazione e di comprensione, letti in questa chiave ampia esperienziale, che alla trattazione dei sistemi di significazione. Inoltre, occupandoci di media, saremo attenti soprattutto a fenomeni in cui sia presente una intenzionalità espressiva rispetto a fenomeni in cui questa sia assente. Vediamo allora i possibili spunti di riflessione su quanto abbiamo detto. Quali sono i criteri di costruzione del modello di esperienza che terremo presente? Come è organizzato il modello dell'esperienza? Quali sono le conseguenze dal punto di vista della collocazione nel campo semiotico? Bene, possiamo dunque procedere al riepilogo degli spunti di riflessione emersi in questa lezione. Quali sono le origini etimologiche del termine esperienza e a quali aree semantiche rimandano? Quali sono le alternative del concetto di esperienza messe in luce dal dibattito filosofico? Quali relazioni sussistono tra l'esperienza vissuta e l'esperienza accumulata? Quali sono le differenze tra il cognitivismo computazionale e le scienze neurocognitive fenomenologiche? Quali sono i metasistemi funzionali gestiti dal cervello e che relazione c'è tra loro? Perché è importante la scoperta dei neuroni specchio? Quali sono i criteri di costruzione del modello di esperienza che terremo presente? Come è organizzato il modello dell'esperienza? Quali sono le conseguenze dal punto di vista della collocazione nel campo semiotico? Io vi ringrazio per la pazienza che avete avuto nel seguire questa lezione e vi ricordo che i materiali di approfondimento sono disponibili nel sito web del corso. Grazie.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una

mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Chiara Fisichella e sono docente di marketing e comunicazione d'impresa presso quest'Ateneo. Inoltre sono un'esperta di marketing del turismo, in particolare in riferimento all'ambito culturale, quindi musei e teatri, e anche quindi dottore di ricerca proprio in questo ambito. Sono qui adesso a presentarvi il corso che ho registrato di Heritage Marketing e Cultura del Territorio. Andiamo a vedere insieme quali sono le macro aree di questo corso. La prima macro area riguarda proprio l'heritage, il corporate heritage. Andremo a definire che cos'è il patrimonio, quindi l'heritage, e come questo si declina all'interno delle imprese. Quindi andremo a vedere che cosa può essere considerato heritage, patrimonio, all'interno dell'azienda, definendo così quindi il corporate heritage. Andremo poi a comprendere come le aziende possono attivare questo patrimonio in termini di marketing. Quindi andremo a vedere tutto il processo di heritage marketing, tutta la fase strategica e la fase operativa, andando a vedere anche quali sono i trend principali dell'heritage marketing oggi. Terzo macro argomento riguarda la cultura, il territorio e il turismo. Questo perché? Perché quest'area? Perché una volta che abbiamo definito cos'è il patrimonio e quale può essere l'utilizzo che del patrimonio aziendale fa un'azienda e come lo attiva, diventa importante cercare di comprendere come si fa il marketing della cultura, che è un tipo di marketing differente da quello dei prodotti e molto più vicino a quello dei servizi, area di cui fa parte, e come si fa marketing territoriale, valutando anche insieme e comprendendo cos'è un prodotto territoriale, come si può vendere in qualche modo un territorio, quali sono gli attori che ne fanno parte e come si fa un piano di marketing territoriale. Ultima area di quest'ultima macroarea è quella che riguarda il turismo. Il turismo è un fenomeno molto importante anche in termini proprio di valore per un territorio, ma anche di tutela e conservazione dei beni del territorio, quindi del patrimonio del territorio. Quindi un'ultima parte sarà dedicata proprio a questo fenomeno. Cercheremo di comprendere cos'è il prodotto turistico, quali sono i tipi di turismo e come si attiva un flusso turistico che sia sostenibile all'interno di una destinazione. L'obiettivo del corso è quello di formare dei professionisti che nell'ambito sia

del marketing che della comunicazione siano in grado di comprendere il valore e di attivare il valore dei beni che sono all'interno sia di un'azienda che anche di un territorio, in modo tale da diventare dei facilitatori della cultura e del capitale culturale che c'è all'interno del nostro territorio, all'interno delle nostre imprese. Sono certa inoltre che questo corso, anche per chi poi magari non deciderà di occuparsi di questo tema, potrà comunque essere un attivatore di curiosità e di conoscenze in ambiti diversi, magari da quello proprio di appartenenza. E con questo io chiudo la presentazione del corso, ci rivedremo durante tutto il corso e vi auguro buono studio.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Benvenuti, riprendiamo a parlare di sonno con questa lezione dal titolo Sonno e sonnolenza diurne, metodiche di studio. Gli argomenti che tratteremo sono polisonnografia, definizione e metodica di laboratorio, polisonnografia ambulatoriale e attigrafia, definizione di sonnolenza diurna, scale di valutazione soggettiva del sonno e della sonnolenza, test di valutazione oggettiva della sonnolenza. Partiamo dal primo argomento, polisonnografia, definizione e metodica di laboratorio. E iniziamo con un video che ci fa vedere l'organizzazione del centro di medicina del sonno e l'esecuzione dell'esame polisonnografico.
1: Monitorato, praticamente studiato, analizzato con una serie di apparecchiature. Ecco, qui vedete in questo momento dei tecnici qui di neurofisiopatologia stanno esaminando il tracciato del sonno di questa persona che sta dormendo. E qui si vede molto bene il tracciato che si riferisce all'elettroencefalogramma, anzi ce ne sono tre addirittura, poi al movimento degli occhi, perché quando si dorme

0: dorme, quando si sogna, gli occhi cominciano a muoversi, è la famosa fase REM, ma si studiano anche i movimenti dei muscoli del corpo e anche il respiro, e persino c'è un microfono per chi russa, e bisogna capire quanto russa e se questo russare possa dare anche dei problemi al sonno in generale, e infine persino i livelli di ossigeno nel sangue. La luce, come si sa, è un po' un interruttore del ciclo del sonno, lo può innescare o al contrario lo può anche disinnescare. E qui nel reparto lavora anche Andrea Romigi, un neurologo che ci potrà aiutare a capire un po' meglio l'interazione tra la luce e il sonno.
1: Certo, la luce nella normalità rappresenta un interruttore, però può anche essere un elemento di disturbo. L'esposizione alla luce in momenti inappropriati può modificare quello che è il nostro ciclo sonnoveglia, che è un ciclo che si adegua al nostro orologio biologico e che quindi necessita della normalità.
2: Abbiamo visto come è organizzato un esame polisonnografico all'interno di un laboratorio e come abbiamo delle stanze collegate con la camera silente, quella dove al buio e in pieno silenzio, con la giusta temperatura e la giusta predisposizione al sonno, vengono rilevati i parametri necessari per effettuare una polisonnografia e la successiva quindi stadiazione del sonno, cioè la divisione delle epoche in singoli stadi del sonno, come abbiamo precedentemente descritto. La polisonnografia mette le sue basi nel secolo scorso. Nel 1950 Anseliski e Kleitman scoprono la fase di sonno REM e oggi sappiamo ormai che esistono due fasi distinte, l'abbiamo già sottolineato ampiamente, non REM e REM. Nel 1968 Reshaffen e Kales rendono pubblici dei criteri polisonnografici, cioè cosa fanno? Ci danno delle regole per consentire la stadiazione del sonno, quello che gli americani chiamano scoring del sonno, e quindi la definizione delle singole epoche di sonno in stadi, e anche però la minima necessità tecnica per acquisire il segnale in un esame polisonnografico. Ma il termine polisonnografico viene definitivamente introdotto da Holland, Dement e Reynal nel 1974. In quest'anno Dement effettua la prima polisonnografia con una metodica di registrazione che viene applicata alla moglie Pat, e il primo esame polisonnografico ottenuto è proprio quello relativo a questo tipo di registrazione. Ora, che cos'è la polisonnografia? La polisonografia è l'unica metodica di indagine neurofisiologica in grado di fornire dati attendibili riguardanti il sonno. Perché l'unica? Siamo circondati da app e da apparecchi che vanno dagli smartwatch alle app dei nostri telefonini, a sistemi variamente avanzati che ci forniscono continuamente informazioni circa la profondità e la tipologia del sonno che abbiamo. Ecco, in verità gli algoritmi che caratterizzano queste apparecchiature non consentono chiaramente di stadiare il sonno se non mediante una metodica polisonnografica, cioè una metodica che mette insieme parametri elettroencefalografici, elettrooculografici ed elettromiografici, come abbiamo anche precedentemente spiegato. Questo perché la polisonnografia ci deve dare informazioni sulla architettura del sonno. Che cos'è l'architettura del sonno? È la struttura del sonno e quella sua ciclicità nella ripetizione degli stadi del sonno, e quindi la percentuale dei singoli stadi di sonno che si ripetono all'interno della notte. Ci devono dare informazioni circa la respirazione. Questo perché? Perché noi abbiamo molti disturbi del sonno di tipo respiratorio. Per esempio, il più frequente è la sindrome delle apnee ostruttive in sonno, cioè una condizione in cui il respiro si interrompe ciclicamente durante la notte, provoca delle ipossie, cioè delle riduzioni di ossigenazione, che non solo frammentano il sonno e quindi deprivano di sonno e inducono sonnolenza durante il giorno, ma aumentano significativamente il rischio vascolare, sia cardiovascolare, quindi di infarto, di gravi

aritmie come la fibrillazione atriale, sia di ischemie cerebrali e quindi il rischio di ictus. Anche il ritmo cardiaco viene documentato durante l'esame polisonnografico e spesso negli esami di routine ci troviamo a riscontrare delle aritmie cardiache che possono essere espressione dei disturbi respiratori che abbiamo descritto prima, ma essere anche a sé stanti e la cui segnalazione a specialisti in cardiologia può essere molto importante per definire ulteriori rischi. E poi andiamo a misurare i movimenti corporei, in particolar modo non solo i movimenti associati agli arousal, vi ricordate abbiamo descritto l'arousal come una variazione dell'attività elettroencefalografica durante sonno che può o meno portare a un vero e proprio risveglio, ma anche un'attività motoria, per esempio a livello delle gambe durante la notte, di tipo periodico, che porta a dei movimenti ritmici delle gambe che si associano a una sindrome che è la cosiddetta sindrome delle gambe senza riposo. La polisonnografia consta di una registrazione simultanea di più parametri fisiologici durante un periodo di sonno spontaneo. In questa frase noi abbiamo un po' la summa dello studio del sonno. Da una parte, polisonnografia vuol dire acquisizione di segnali elettrofisiologici di diversa natura, quindi l'elettroencefalogramma, l'elettrooculogramma, l'elettromiogramma come minima acquisizione. Poi ovviamente tutta la parte cardiaca, respiratoria e di movimento può essere acquisita con ulteriori canali. Questi parametri fisiologici devono essere acquisiti in un periodo di sonno spontaneo, quindi bisogna registrare il sonno che si svolge fisiologicamente e circadianamente durante la notte. Per poter effettuare la stadiazione del sonno è necessaria la registrazione di questi tre parametri. Innanzitutto l'elettroencefalogramma, cioè il segnale elettrico cerebrale rilevato dagli elettrodi posizionati sullo scalpo, quindi sulla testa, che, come precedentemente riportato, riguarda le regioni frontali, centrali e occipitali, con la sigla F, C e O, e con il numero dispari e pari a seconda del lato, quindi dispari lato sinistro, pari lato destro, derivato riferito alla mastoide, quindi al processo mastoideo controlaterale. La differenza di potenziale registrata tra questi due elettrodi, poi montati e riferiti ciascuno l'un l'altro, sono sei canali ottenuti, ci consente di ottenere le attività elettriche che abbiamo descritto nei principali stadi del sonno. Ma abbiamo anche la necessità di registrare l'elettrooculogramma. Che cos'è? È una registrazione dei movimenti oculari posizionando degli elettrodi nelle vicinanze degli occhi. Questo posizionamento degli elettrodi consente di definire la presenza di movimenti oculari lenti, cosiddetti SEM, che sono presenti in genere in addormentamento e nel primo stadio di sonno non REM, N1, e i movimenti oculari rapidi, REM, Rapid Eye Movement, che sono l'aspetto tipico e pregnante del sonno REM. È quindi fondamentale per la stadiazione di questo sonno, in cui se avessimo solamente l'elettroencefalografia faticheremmo a distinguere il sonno REM da un tracciato di veglia. E infine l'elettromiogramma o elettromiografia, che è la registrazione ottenuta posizionando due o tre elettrodi sui muscoli mentonieri. Perché è fondamentale quest'ultimo parametro? Per andare a misurare il tono muscolare, che sappiamo ridursi progressivamente nel corso del sonno non REM fino ad azzerarsi completamente nel sonno REM, portando alla cosiddetta atonia muscolare, che è l'elemento fisiologico fondamentale per non avere attività motoria durante la complessa e articolata attività onirica del sonno REM. Questa
è un esempio di una registrazione di laboratorio. Vedete questa paziente con tutti gli elettrodi montati, ivi inclusi, vedete, degli elettrodi anche sulle gambe per valutare i movimenti.

corporei, e questo è un esempio, vedete, su queste tracce elettromiografiche di movimenti ritmici delle gambe, perché questa paziente è affetta da una sindrome delle gambe senza riposo. Le metodiche di monitoraggio polisonnografiche sono di vario livello. Abbiamo la polisonnografia notturna di laboratorio o primo livello, che è la metodica principe, il cosiddetto gold standard per gli americani, cioè è la full PSG, cioè la polisonografia completa con videoregistrazione che si effettua in un laboratorio. Ha tanti pregi perché ci consente di ottenere la registrazione di moltissimi parametri, ma ha un piccolo problema: avviene in un laboratorio. Tutti noi abbiamo esperienza di dormire in un ambiente a noi non familiare, può succedere quando siamo ospiti di un albergo, di un amico, e di non dormire particolarmente bene nella notte in cui ci troviamo fuori casa. Questo paradigma in medicina del sonno è ben noto e si chiama effetto prima notte, e tende ad azzerarsi via via che ci abituiamo al nuovo letto e alla nuova collocazione del nostro sonno. Per questo motivo una polisonnografia di laboratorio può non essere una fotografia realistica del nostro sonno. Abbiamo poi la polisonnografia notturna portatile o livello 2. In questa polisonnografia noi montiamo al paziente tutti gli elettrodi, anche adesso con le tecnologie più moderne che hanno miniaturizzato gli apparecchi utilizzati per lo studio del sonno, riusciamo a montare anche molti elettrodi ai nostri pazienti. Ma il soggetto torna a casa sua e questa registrazione è decisamente più close to real life, cioè più vicina alla vita reale, e quindi può essere sicuramente più utile in alcuni contesti clinici che vedremo più avanti. Abbiamo poi il monitoraggio cardiorespiratorio notturno o livello 3. Questa tecnica non è una vera e propria tecnica polisonnografica, perché in verità non abbiamo parametri elettroencefalografici, non abbiamo parametri elettrooculografici e non abbiamo i parametri elettromiografici del mentoniero, ma abbiamo esclusivamente parametri cardiorespiratori, e ha la finalità di consentire la diagnosi di disturbi respiratori durante il sonno. Abbiamo poi la pulsiossimetria notturna, che è un livello 4, che non è un esame di monitoraggio della ossimetria, dell'ossigenazione e della frequenza cardiaca durante la notte. Questo esame ha una prevalente utilità pneumologica o, in ambito di medicina del sonno, ha una buona utilità in ambito pediatrico, perché consente la diagnosi di disturbi respiratori in sonno nel bambino, perlomeno consente di fare un esame di screening per decidere se montare degli apparecchi decisamente più articolati che in età pediatrica possono necessitare del ricovero per consentire lo studio in sonno. Infine abbiamo una tecnica che è il monitoraggio del ritmo sonnoveglia mediante attigrafia. È una tecnica estremamente semplice, ma molto utile, perché consente di registrare per molti giorni, almeno 7, ma si può arrivare anche a 30 giorni consecutivi, la qualità e quantità del sonno mediante un orologio che contiene un accelerometro che, validato, consente di valutare perlomeno la quantità effettiva di sonno e la quantità effettiva di veglia. È molto utile nello studio dell'insonnia e nello studio dei disturbi del ritmo circadiano. Il laboratorio del sonno, come è strutturato? Ha una o più stanze di registrazione. Queste in genere sono collegate ad un'unica stanza di rilevazione dei segnali, una sorta di sala di controllo, dove i tecnici di neurofisiopatologia e gli specialisti in medicina del sonno monitorano l'attività che si svolge durante l'esame polisonnografico. Monitoraggio seguito a distanza con sistemi radiotelemetrici o wireless. Perché? Perché questi sistemi radiotelemetrici devono trasmettere un'elevata quantità e flusso di dati,
considerando

che il campionamento dei dati della registrazione polisonnografica può andare da un minimo di 256, ma anche 528 Hz, e tutto questo rende necessaria il trasferimento di una quantità di dati elevata dell'ordine dei gigabyte, specialmente quando sono presenti anche i segnali video elettroencefalografici e quando questi segnali devono essere sincronizzati. I sistemi però possono anche avere una trasmissione wireless che con le attuali tecnologie consente di trasmettere senza cavo quantità di dati piuttosto elevate. Infine, queste registrazioni si devono svolgere in stanze accoglienti per il sonno del paziente. Temperatura, rumori ambientali, illuminazione, aspetto devono essere fondamentali. La temperatura non deve essere troppo elevata per non andare contro la fisiologica riduzione della temperatura notturna. I rumori ambientali devono essere minimi, l'illuminazione deve essere minima e quindi consentire l'approfondimento del sonno e incrementare la stimolazione al rilascio di melatonina che è proprio indotta dall'assenza di stimolazione luminosa. E poi anche lo stesso aspetto della stanza deve essere accattivante e consentire l'addormentamento. Il sistema di comunicazione a distanza con videoregistrazione e sorveglianza è un altro aspetto fondamentale del sistema di registrazione di laboratorio, perché ovviamente la sala di controllo di cui vi parlavo precedentemente deve essere collegata al sistema di acquisizione dei segnali e tutto deve essere registrato diciamo conservato in formato digitale, in genere su hard disk o su supporti trasportabili come possono essere degli hard disk esterni o dei DVD, che consentono quindi di rivedere l'esame polisonnografico anche successivamente in una condizione cosiddetta offline. Dobbiamo essere in possesso di videocamera digitale ad infrarossi. Videocamera digitale perché il segnale digitalizzato deve essere sincronizzato col segnale elettroencefalografico all'interno di un unico software di valutazione del sonno, e ad infrarossi perché ovviamente la camera silente deve essere al buio e quindi deve essere possibile valutare l'attività motoria durante la registrazione in sonno, anche in assenza della luce. Questo è possibile solo grazie a videocamere ad infrarossi. Ovviamente questo prevede l'utilizzo di apparecchi digitali, non si utilizzano più apparecchi che effettuano conversioni analogico-digitali e che in passato rappresentavano lo standard delle registrazioni. E una volta acquisito avviene il cosiddetto scoring del sonno, cioè si rivede in offline la registrazione, il software divide in epoche di 30 secondi ogni pezzettino di registrazione del sonno e il tecnico di neurofisiopatologia, lo specialista in medicina del sonno, rivedendo la registrazione, dà una categorizzazione a quell'epoca di sonno come N1, N2, N3 o sonno REM, e questo poi consente di produrre quello che abbiamo prima definito come ipnogramma, cioè il grafico del sonno, per arrivare alla fine alla interpretazione finale dell'esame polisonnografico, relativo quindi alla presenza di eventuali disturbi del sonno, alla loro diagnosi e ad emettere un'eventuale terapia. La polisonnografia notturna di laboratorio ha vantaggi e svantaggi. Partiamo dai vantaggi. La sorveglianza continua, la possibilità di inserimento di parametri aggiuntivi, più dati a disposizione e più attendibili, e disponibilità di dato elettrocomportamentale. Sorveglianza continua significa che durante la registrazione noi abbiamo il tecnico che segue il video e quindi è in grado di interagire col paziente in caso di comportamenti ipermotori, per parasonnie, per forme di epilessia correlate al sonno, per disturbi comportamentali in REM, per tutte quelle condizioni dove deve essere valutato il comportamento del paziente. L'inserimento di molti parametri, perché ovviamente essendo in laboratorio si può massimizzare il tipo di registrazione, e ovviamente avere sia il dato
elettrico, elettroencefalogramma,

encefalografico, fisiologico, sia il dato comportamentale, cioè video. Ovviamente ci sono anche dei contro, che sono gli elevati costi, le liste di attesa, il sovraccarico per i centri del sonno e il letto non proprio. I costi elevati derivano dal fatto che la polisonnografia di laboratorio avviene sotto forma di un breve ricovero, che è almeno di una notte, e questo ovviamente ha dei costi diversi rispetto a un esame ambulatoriale che si svolge nel proprio letto, e quindi con liste d'attesa piuttosto lunghe, e viene effettuato esclusivamente da centri del sonno molto specializzati, e poi il famoso effetto prima notte, cioè il fatto di dormire in un letto non proprio potrebbe produrre una qualità di sonno molto svantaggiosa. Quali spunti di riflessione? Cos'è una polisonnografia di laboratorio? Il prossimo argomento è la polisonnografia ambulatoriale e la attigrafia. In questa immagine vediamo un paziente che ha, diciamo, una polisonnografia montata. Vedete, questo è il registratore, questi sono gli elettrodi che partono al registratore e che sono attaccati al nostro paziente. Come vedete, non è un esame dove si montano delle apparecchiature assolutamente particolarmente pesanti o difficoltose da tenere. Con questo apparecchio il nostro paziente, vedete la freccia, si reca nella sua casa, nel suo letto, dorme, magari russa anche, per poi tornare nel laboratorio e smontare l'apparecchio che ha utilizzato. Questa noi la potremmo chiamare polisonnografia dinamica, perché consente di essere effettuata diciamo in maniera dinamica e di registrare in maniera continua, ambulatoriale perché non è in ricovero ma è appunto una prestazione ambulatoriale che si svolge a casa del paziente dopo aver montato l'apparecchio nella struttura ambulatoriale ospedaliera dove si svolgono questi esami. Ovviamente i pro di questo tipo di registrazione sono i bassi costi, la migliore efficienza di sonno perché siamo nel nostro letto e l'eventuale utilizzo di una home sleep camera. Che cos'è una home sleep camera? È una videocamera portatile che consente quindi di acquisire anche il dato comportamentale anche nelle registrazioni domiciliari, che sincronizza il dato. Ovviamente prevede un grado di collaborazione del paziente che deve essere in grado di puntare e montare l'apparecchiatura video discreto, ma vi assicuro è un esame che noi possiamo e che effettuiamo nella routine clinica. Il rischio è quello di possibili perdite di dati, si scaricano le batterie, si stacca qualche elettrodo, oppure la presenza di artefatti non eliminabili che possono essere valutati solo secondariamente, perché non c'è la sorveglianza continua online che si ha durante la polisonnografia di laboratorio. E infine l'assenza di videoregistrazione, che però, come vedete, grazie all'utilizzo recente delle home sleep camera, potrebbe essere non più un contro, ma addirittura diventare un pro, perché la videoregistrazione è diventata possibile. La poligrafia non consente la stadiazione della registrazione notturna, poiché non prevede l'acquisizione di elettroencefalogramma, elettrooculogramma ed elettromiografia. È una poligrafia, quindi è un esame di terzo livello, come abbiamo detto, usato per valutare eventuali disturbi respiratori in sonno. Quali i parametri fondamentali della poligrafia? L'elettrocardiogramma, il flusso oronasale, lo sforzo toracico e addominale, la pulsi ossimetria e la posizione corporea. Questi parametri consentono di valutare la presenza delle apnee in sonno, di correlarle alla posizione supina o meno e di valutarne l'entità clinica. Possono essere poi aggiunti dei parametri che sono l'elettromiografia dai muscoli tibiali, questo per valutare eventuali movimenti periodici delle gambe, e un trasduttore del russamento che serve a quantificare il russamento dei pazienti che fanno l'esame di poligrafia. La durata in genere della registrazione è di 8 ore. La poligrafia può essere effettuata in tre condizioni. La condizione basale è la condizione in cui il paziente deve fare diagnosi di disturbo respiratorio in sonno e quindi effettua questo esame per quantificare il numero di apnee e far decidere allo specialista se trattarle o meno, ad esempio con una ventiloterapia. Poi abbiamo in corso di ventiloterapia. In questa seconda condizione il paziente ha la diagnosi, utilizza un ventilatore la notte, cioè una macchina che spinge aria
per farlo respirare durante la notte.

e con l'esame poligrafico quantifica l'efficacia della ventiloterapia. E infine la cosiddetta split night, le prime 4 ore in condizione basale e le 4 ore successive in corso di ventilazione. Questa è una modalità che viene effettuata nei pazienti che da tanti anni usano un ventilatore per capire se la condizione respiratoria basale è rimasta la stessa e se devono continuare a effettuare la ventilazione secondo lo schema che attualmente seguono. Abbiamo infine il monitoraggio del ciclo sonnoveglia. Il monitoraggio del ciclo sonnoveglia o attigrafia è un esame strumentale semplice e non invasivo che viene eseguito utilizzando un device portatile molto simile per forma e grandezza a un orologio che è chiamato attigrafo. Lo vedete qui accanto nella figura, sembra proprio un orologio e in virtù di un sensore che si chiama accelerometro, misura in relazione alla quantità di movimento la quantità di sonno e di veglia durante la notte. Viene impiegato quando si vuole studiare il ritmo sonnoveglia di un soggetto per un periodo di tempo prolungato, anche 2 settimane consecutive. In realtà questi apparecchi hanno un'autonomia che può giungere anche a qualche mese e ci consente di fare studi molto interessanti in numerosissime patologie utilizzando un esame che è veramente molto molto poco invasivo. Il monitoraggio del ciclo sonnoveglia viene effettuato posizionando l'attigrafo sul polso della mano non dominante. Questo per evitare che i movimenti che noi effettuiamo con la mano dominante vengano interpretati come un eccesso di attività, un eccesso di veglia e quindi invece venga presa l'attività proprio dalla mano non dominante. I sensori molto sensibili al movimento che trattengono in memoria tutti i segnali e successivamente vengono convertiti in grafici dopo un periodo variabile di impiego sono importanti perché ci consentono di fare la quantificazione del tempo trascorso in sonno e del tempo trascorso in veglia. I moderni attigrafi consentono anche la registrazione di livelli di rumore e di luce, consentendo così di fornire informazioni aggiuntive circa l'ambiente dove si dorme. Qui accanto avete una tipica pagina grafico di un esame attigrafico, le singole linee sono giorni, la striscia blu è la notte, quindi l'episodio di sonno principale. Come vedete, questo paziente dorme molto male perché ha dei risvegli abbastanza lunghi durante la notte e profondi che disturbano e frammentano il sonno. Non solo, delle interruzioni che vedete durante il giorno corrispondono a dei sonnellini fatti durante il giorno, anche piuttosto lunghi, che implicano quindi una tendenza alla sonnolenza diurna. Quali spunti di riflessione per questo argomento? Cos'è una poligrafia? Passiamo al prossimo argomento, definizione di sonnolenza diurna. Una vigilanza adeguata è necessaria per il benessere e le prestazioni nella società moderna. La sonnolenza predispone un individuo a sviluppare gravi cali di prestazione in diverse aree funzionali, ma è anche potenzialmente pericolosa per la vita a causa di incidenti domestici sul lavoro e alla guida. Questo è già un dato molto importante perché presuppone la necessità di dover quantificare il grado di vigilanza e di sonnolenza in presenza di spie di questo tipo di problemi. Ma quando parliamo di sonnolenza diurna, la sonnolenza diurna è definita come l'incapacità di rimanere sveglio e vigile durante i principali episodi di veglia della giornata, con conseguenti periodi di bisogno insopprimibile di dormire, attacchi di sonno o assopimento o sonno indesiderato. È chiaro che il confine tra una tendenza all'assopimento e una vera sonnolenza diurna patologica è un confine che è difficile da demarcare e da definire anche soggettivamente. Nella immagine di lato vediamo quelle che sono le cause della sonnolenza. Le 3 cause sono sonno insufficiente per quantità, sonno disturbato per qualità, quindi magari per la presenza di un disturbo del sonno. Chiariamo la terminologia. Il termine eccessiva sonnolenza diurna è spesso erroneamente utilizzato in maniera intercambiabile con quello di ipersonnia.
sono due concetti completamente diversi. L'eccessiva sonnolenza diurna non è una malattia.

0: né un disturbo, ma un sintomo di un disturbo del sonno o di altra patologia. Vuol dire che l'eccessiva sonnolenza diurna può essere trasversale a patologie molto differenti tra loro. Il concetto invece di ipersonnia è un disturbo caratterizzato da un'eccessiva sonnolenza. Esempio, la narcolessia o l'ipersonnia idiopatica. Vuol dire che l'ipersonnia è una condizione, un disturbo, una malattia in cui la sonnolenza diurna è il principale, ma non l'unico sintomo clinico. Fatica è difficoltà nell'intraprendere o portare avanti un'attività volontaria. In alcune patologie neurologiche, per esempio soprattutto sul versante neuromuscolare, distrofie muscolari, ma anche in patologie demielinizzanti come la sclerosi multipla, si può avere il sintomo fatica che può confinare in maniera abbastanza stretta con la percezione della sonnolenza e rendere difficile la distinzione tra i due concetti. Abbiamo infine l'apatia o riduzione dei comportamenti finalizzati o diretti al raggiungimento di obiettivi, che può essere espressione di un disturbo psicologico, di un sintomo depressivo, anche qui con un confine molto blando rispetto alla presenza di sonnolenza diurna. Nella maggior parte dei casi l'eccessiva sonnolenza è un sintomo cronico. Deve durare almeno 3 mesi per poterne fare la diagnosi. Questo criterio di durata è fondamentale per decidere di affrontare uno specifico percorso diagnostico e poi terapeutico. È un disturbo molto diffuso. Gli studi hanno prodotto stime variabili dal 4 al 20% della popolazione. Ora, l'eccessiva sonnolenza diurna, cioè la sonnolenza a livello patologico, può colpire una quantità di popolazione talmente elevata che le conseguenze che ora vedremo sono veramente significative e impattanti sulla vita di tutti i giorni. L'eccessiva sonnolenza può causare il 20% degli incidenti stradali. E ora vediamo questo video degli anni 50 che ci racconta un po' in maniera simpatica questo concetto che era già evidente all'epoca.
1: La sonnolenza è una delle maggiori insidie per gli automobilisti. I numeri e gli incidenti provocati da questo nemico tanto subdolo quanto irresistibile. Dopo lunghe ore di marcia solitaria sull'asfalto, gli occhi si fanno pesanti, i riflessi torpidi, il cervello vuoto. L'auto sbanda paurosamente, basta cedere per un attimo al sopore e può essere la catastrofe. Questo sino a ieri, oggi non più. Infatti, un inventore italiano che accomuna genialità e amore per il prossimo ha messo a punto un dispositivo capace di vincere la più ostinata sonnolenza. Basta introdurre un gettone nel dispositivo e subito il congegno entra in azione. Autista schiaffeggiato, mezzo salvato.
0: La soluzione alla sonnolenza diurna potrebbe non essere un semplice schiaffo. Sicuramente la sonnolenza è un aspetto che ha varie manifestazioni. I bambini possono paradossalmente presentare disattenzione, labilità emotiva, comportamento iperattivo o riduzione del rendimento scolastico. Questa è una cosa molto importante perché il bambino non mostra sonnolenza come l'adulto con la tendenza ad appisolarsi, ma cerca di reagire alla sonnolenza e questo tipo di reazione si può manifestare sotto forma di iperattività e disturbi dell'attenzione. La sonnolenza può variare in gravità ed è più probabile che si verifichi in situazioni stanziali, noiose, monotone e che richiedono una poca partecipazione attiva. Quando si è alla guida è più facile accusare sonnolenza in un lungo tratto autostradale che non in un percorso misto dove magari dobbiamo cercare di percorrere strade un pochino più variabili. La valutazione della sonnolenza è una procedura complessa che ha come obiettivi 1) di stabilirne il livello, patologico o meno, 2) di definirne l'eziologia. Ora, non esiste un termometro della sonnolenza, non abbiamo uno strumento in grado di misurare quanta sonnolenza c'è in un dato momento o quanta sonnolenza c'è in un individuo come condizione standard. La sonnolenza è un fenomeno multidimensionale e può essere valutata sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista oggettivo. Soggettivo vuol dire che usiamo delle scale di valutazione, quindi dei questionari. Oggettivo, dei test elettrofisiologici poli.

sonnografici. E qui accanto vedete la foto di un incidente stradale avvenuto proprio a causa dell'ipersonnolenza diurna. Quale spunto di riflessione per questo argomento? Cosa sono sonnolenza diurna e ipersonnia? Passiamo al prossimo argomento, scale di valutazione soggettiva del sonno e della sonnolenza. Tra gli strumenti per valutare la qualità del sonno abbiamo la Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI. È un questionario di autovalutazione che valuta la qualità del sonno e il suo disturbo nell'ultimo mese. Ne esiste la versione validata italiana. È una scala a 24 elementi in cui vengono fornite risposte nell'ultimo mese che misurano i disturbi del sonno in base a 7 dimensioni. Questo strumento è estremamente valido ed estremamente validato sia nella pratica clinica che in ambito scientifico e quindi molto utilizzato. Nello specifico qui vedete proprio il questionario con le singole domande che vengono poste al paziente che deve effettuarle, che deve rispondere in maniera autonoma con un sistema di calcolo che poi consente di ottenere un punteggio globale della Pittsburgh, della PSQI e i punteggi di singole componenti. Il punteggio globale va da un minimo di 0 a un massimo di 21. Le singole componenti che hanno tutte un punteggio da 0 a 3 sono 7 e riguardano la qualità soggettiva del sonno, C1, la latenza di sonno, C2, la durata del sonno, C3, l'efficienza di sonno abituale, C4, i disturbi del sonno, C5, l'uso di farmaci per il sonno, C6 ed infine la disfunzione diurna, C7. Come potete notare, questa scala è estremamente multidimensionale e consente di valutare l'impatto o di un intervento o di una determinata patologia o di un determinato protocollo di studio su tutte queste dimensioni del sonno. Il punteggio globale, considerato indicatore di disturbi del sonno rilevanti, deve essere maggiore dello score di 5. Abbiamo poi misure soggettive della sonnolenza, la Epworth Sleepiness Scale. È un semplice questionario autosomministrabile al soggetto, questo anche più semplice del test di Pittsburgh che abbiamo descritto, che però valutava il sonno, qui valutiamo la sonnolenza. Vengono prese in considerazione 8 attività giornaliere, vedete seduto mentre leggo, guardando la TV, seduto in attivo in un luogo pubblico, passeggero in automobile e via dicendo. I punteggi di ogni situazione variano da 0 a 3, dove 0 sta per nessuna tendenza ad addormentarsi e 3 massima tendenza ad addormentarsi. Il punteggio massimo è 24. Il cutoff patologico è superiore a 10, mentre un valore maggiore di 16 è interpretabile come una severa sonnolenza diurna e quindi diventa la spia, il campanello di allarme di una grave patologia. Maggiore è il valore della scala, maggiore sarà la propensione media del soggetto ad addormentarsi. Quindi è uno strumento estremamente utile per valutare la sonnolenza diurna. La scala di Epworth non distingue però quali siano le cause dell'eccessiva sonnolenza diurna, né tantomeno un eventuale disturbo sottostante. Vuol dire che è una specie di termometro della eccessiva sonnolenza diurna, ma non è in grado di dirci se è presente un'ipersonnia e quale. Esiste una versione della scala di Epworth di tipo pediatrico per i bambini e gli adolescenti e le modifiche apportate rendono la scala più comprensibile e più adatta all'età dei soggetti interessati, quindi all'età pediatrica. La maggior parte dei bambini di età superiore a circa 9 anni e la maggior parte degli adolescenti può quindi rispondere alla Epworth CHAD, cioè alla Child and Adolescent Epworth, senza alcuna assistenza sia da parte dell'operatore che genitoriale. Abbiamo poi delle misure soggettive
cioè sempre la Stanford Sleepiness Scale.

Questa scala è una misura soggettiva di sonnolenza usata frequentemente per scopi sia di ricerca che clinici. C'è una grossa differenza con la Epworth. Questa è una scala che valuta la sonnolenza istantaneamente, cioè nell'istante in cui te la sottopongo. Si chiamano valutazioni di stato della sonnolenza, mentre invece la Epworth valuta il tratto sonnolenza, cioè vuol dire la nostra percezione indipendentemente dal momento della giornata in cui viene somministrata. Abbiamo vari livelli di sonnolenza e il soggetto deve selezionare una delle sette affermazioni che meglio rappresenta il livello di sonnolenza percepito soggettivamente. Nella pratica clinica questa scala viene prevalentemente utilizzata nel corso del test multiplo delle latenze di sonno, prima di ogni singola prova, cioè del test di valutazione oggettiva della sonnolenza diurna che ora vedremo. Quali spunti di riflessione? Che cos'è la scala di Epworth? Passiamo ai test di valutazione oggettiva della sonnolenza. Sappiamo che il confine tra sonnolenza e vigilanza, cioè tra sleepiness e alertness, tra questo yin e yang della nostra capacità di rapportarci all'ambiente esterno, è molto stretto. La propensione al sonno viene misurata dal test multiplo delle latenze di sonno, mentre la propensione alla veglia viene misurata dal test di mantenimento della veglia o MWT. Qual è la differenza tra questi due test? Nel primo test chiediamo al paziente di addormentarsi liberamente in una situazione in cui è facile addormentarsi, al buio, in una camera silente, su un letto. Nel test di mantenimento della vigilanza chiediamo l'opposto, chiediamo al paziente di resistere all'addormentamento in posizione seduta e con una situazione di semi-illuminazione. Non c'è un consenso su quale termine meglio descriva uno stato che alterna sonno e veglia in un continuum allerta-sonno. Cioè, questi esami fanno fatica a quantificare effettivamente il sonno e la veglia. Partiamo dal test multiplo delle latenze di sonno come strumento per la valutazione della vigilanza oggettiva. È uno strumento utilizzato per valutare la sonnolenza in cui al paziente viene chiesto ogni 2 ore in un laboratorio del sonno di giorno di addormentarsi in una camera silente. Vedete, è rappresentato qui in questa animazione al lato. Si misura la latenza media di addormentamento ottenuta ai 5 test. Se questa latenza media è inferiore ai 5 minuti, noi abbiamo un valore patologico. Se compresa tra 5 e 10 minuti abbiamo un valore borderline, se è superiore a 10 minuti abbiamo un valore normale. In alcune condizioni di ipersonnia specifica come la narcolessia, il cutoff patologico è considerato quello di 8 minuti di latenza media. Un'altra cosa che si va a cercare nel test di latenze di sonno sono gli sleep onset REM periods, cioè gli addormentamenti direttamente in sonno REM, ovvero entro 15 minuti dall'addormentamento. Un addormentamento direttamente in fase REM o con emergenza entro 15 minuti dall'addormentamento in fase non REM rappresenta un SOREM. Se ne vengono trovati almeno due, si può fare diagnosi di narcolessia, che è un disturbo neurologico del sonno caratterizzato da una tendenza ad addormentarsi eccessivamente per disregolazione del sonno REM. Che differenza c'è tra test multiplo di latenze di sonno e scala di Epworth? Misurano la propensione al sonno e la sonnolenza in modo diverso. La scala di Epworth misura la propensione al sonno in una serie di situazioni di vita reale che variano da rilassate a condizioni che richiedono un alto livello di vigilanza. Quindi è fortemente influenzata dalla capacità di una persona di essere consapevole della propria sonnolenza, di riconoscerla e segnalarla. È una valutazione realistica, queste situazioni sono situazioni della vita reale. Il test multiplo delle latenze di sonno misura quanto tempo impiego ad addormentarmi se mi mettono in un letto durante il giorno con la luce spenta. È ovvio che misura la fisiologica propensione al sonno situazionale, quindi la cosiddetta pressione del sonno. È una misura
della pressione del

sonno, che è un processo biologico influenzato dalla pressione omeostatica al sonno, tempo di veglia, e dai ritmi circadiani, orario del giorno. Vuol dire che se io la notte prima ho dormito molto poco, avrò un test multiplo di latenza di sonno francamente patologico e quindi non legato al fatto che ho una sonnolenza diurna dovuta ad altri disturbi. Tant'è che questo esame deve essere sempre preceduto da una polisonnografia che dimostri almeno 6 ore di sonno nella notte precedente. E in questo grafico vediamo proprio i processi omeostatici e circadiani che regolano la pressione di sonno durante il giorno e che fanno aumentare la tendenza ad addormentarsi via via che ci allontaniamo dal risveglio del mattino. Il test del mantenimento della veglia è un test che valuta la vigilanza, in cui si richiede al paziente di rimanere sveglio il più possibile in posizione semiseduta in penombra dopo 1,5-3 ore dopo il risveglio. Si fanno 4 test, non 5 come nel MSLT, alle 10, alle 12, alle 14, alle 16, di 40 minuti ciascuno. Si misura il tempo fra lo spegnimento della luce, light off, e le prime 3 epoche di sonno N1 o la prima epoca di qualsiasi altra fase di sonno che interrompe il test oppure si interrompe dopo 40 minuti se il paziente non si è addormentato. Una latenza inferiore agli 8 minuti è un valore patologico considerato nella narcolessia. Dagli 8 ai 40 minuti abbiamo un incerto significato. 40 minuti è il valore più rappresentativo nel sano. E questa 30.4 più o meno 11.2 sono i valori di distribuzione non normale presenti nei sani. Il giorno precedente l'MVT è opzionale l'esecuzione di una polisonnografia. Altri protocolli non hanno degli standard chiari come il test del mantenimento di vigilanza. Il test del mantenimento di vigilanza ha una dubbia utilità nella pratica clinica perché misura questa resistenza all'addormentamento, ma la sua oggettivabilità è modesta. Può essere una buona misura di un effetto farmacologico. Io sto trattando la sonnolenza in un paziente con narcolessia, in un paziente con apnea del sonno, posso fare questo test per valutare se è migliorata la sua performance. Non c'è nessuna soglia sicura per la guida dell'auto o per la sicurezza sul lavoro. Gli effetti farmacologici in narcolessia prevedono degli aumenti di 2-10 minuti della latenza media di sonno misurata all'MVT. Gli effetti farmacologici sulle apnee ostruttive notturne in sonno ventilate con eccessiva sonnolenza diurna residua variano invece da 1.1 a 1.9 minuti come variazione migliorativa della latenza media di sonno. Quali spunti di riflessione? Cos'è il test multiplo delle latenze di sonno? Facciamo un po' un riepilogo degli spunti di riflessione. Abbiamo parlato e detto cos'è una polisonnografia di laboratorio, cos'è una poligrafia, cosa sono sonnolenza diurna e ipersonnia, cos'è la scala di Epworth, cos'è il test multiplo delle latenze di sonno. La lezione termina qui, grazie per l'attenzione e per gli approfondimenti vi rimando al sito web del corso. Arrivederci.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Il primo argomento è un argomento molto generale che ci porta a sviluppare alcune considerazioni che interessano tutta l'attività conoscitiva. Il secondo, invece, ci avvicina alla nostra disciplina per cercare di indicare quali possono esserne state le origini e qua, e dove e quando il tema personalità ha cominciato a essere studiato sistematicamente. Veniamo perciò al primo di questi temi che io ho indicato come le origini della riflessione sulla natura umana del pensiero filosofico scientifico occidentale. Nel scegliere questo tema, questo argomento, mi sono in buona parte affidato a uno storico autorevole della psicologia come Burnham, che ha indicato nella riflessione sulla natura umana il luogo dove noi possiamo rintracciare l'origine dei problemi, degli interrogativi che ci poniamo a livello psicologico. Il termine personalità nel corso del tempo, soprattutto in ambito filosofico e poi in ambito scientifico, è stato assimilato a termini come carattere, persona, temperamento, individuo, ragione, psiche, essere umano, come sinonimo o come componente o come essenza della personalità. Nelle lezioni che seguiranno riprenderemo alcuni di questi concetti per definirne il significato all'interno di quello che è poi diventata, di quello che è oggi, la psicologia della personalità. Il termine personalità è strettamente associato al termine persona, dal quale deriva e della quale pone in risalto le componenti psicologiche e la dimensione strettamente individuale. Nelle varie lingue che conosciamo, persona è strettamente associato a personalità, in italiano, ma anche in francese, ma anche in tedesco in un certo modo, in inglese, ma non accade così in tutte le lingue. Ci sono contesti linguistici nei quali è difficile rintracciare qualche cosa di simile a persona e di qualche cosa di simile al nesso che noi immediatamente riconosciamo tra il concetto di persona e quello di personalità, nella lingua italiana o nella lingua francese o anche nella lingua inglese. Non è così, io penso, nel russo, nelle certe lingue slaviche, dove è difficile ritrovare questo tipo di connessione, dove è difficile ricondurre un termine all'altro così facilmente come da noi. Effettivamente, la persona è un idealtipo che si manifesta tramite la personalità concreta di ciascun individuo nelle forme rese possibili in un determinato contesto storico-sociale, soprattutto all'interno della riflessione sulla natura umana che si è sviluppata in ambito occidentale, nell'ambito della cultura occidentale. Poi naturalmente questo concetto di personalità si è poi esteso anche ad altri contesti, come anche il concetto di persona, nonostante che poi i termini non siano immediatamente ricollegabili come lo sono, come sembrano esserlo immediatamente nella lingua italiana, nella lingua francese o nella lingua spagnola, nelle lingue così neolatine o anche in lingue non neolatine, ma che sono molto vicine a noi per tradizione culturale, come le lingue germaniche o la lingua inglese. Questo ci porta a riflettere sulla importanza, in premessa ai discorsi che faremo, delle diversità culturali.

Lo sviluppo di una disciplina è infatti legato al clima culturale dei contesti sociali e perciò alle condizioni economiche, politiche e alle tradizioni di pensiero e alle istituzioni educative, religiose e scientifiche di quei contesti. Nel caso della psicologia e della psicologia della personalità in particolare, quello che abitualmente riconosciamo come persone, personalità, si scrivono nell'ambito di una storia delle idee che è quella della cultura occidentale. E noi oggi sappiamo che non è l'unica cultura che ha affrontato i temi dell'esistenza, dell'essere, del significato della vita, della condotta, della responsabilità, dell'intenzionalità, tutti temi che sono centrali, come vedremo, nell'ambito della nostra disciplina e che la caratterizzano. Le culture di fatto forniscono i codici di attribuzione di significato impliciti ed espliciti con i quali le persone interagiscono tra loro, dialogano con se stessi e riflettono sulla propria esperienza. Tutti i temi di cui si occupa la psicologia della personalità. Le culture indicano ai loro membri come comportarsi e dare un senso alla propria vita. Derivano dalle culture le norme che disciplinano le nostre condotte. Come derivano, hanno senso, assumono un senso all'interno delle culture, gli scopi, i motivi, i fini, le mete che perseguiamo. Le culture indicano a coloro che le studiano come accostarsi all'indagine delle convinzioni, dei motivi e dei valori che sottendono le azioni degli individui e dei gruppi. Questo vuol dire che il nostro modo di fare psicologia, il nostro modo di, come dicevamo nella lezione precedente, di applicare il metodo sperimentale piuttosto che il metodo osservativo o il metodo correlazionale, è iscritto in una tradizione culturale, in una tradizione scientifica culturale. Ha trovato un senso. E così anche i concetti, e così anche i principi che legano i concetti che noi abitualmente utilizziamo per comunicare, per immaginare il futuro, per stabilire delle ipotesi. I risultati della ricerca nell'ambito della psicologia culturale, nell'ambito più ampio della ricerca sulle culture, antropologico, gli studiosi di psicologia culturale hanno problematizzato la generalizzabilità dei metodi e dei risultati di ricerca da una cultura all'altra. È probabile che il metodo sperimentale o che il metodo correlazionale, il metodo osservativo, in termini molto generali, siano applicabili a tutte le culture, non siano una proprietà della cultura occidentale, anche se è in quest'ambito culturale che sono stati indagati e finemente e approfonditamente. Ma i risultati che noi traiamo dalle osservazioni che facciamo, dagli esperimenti che facciamo, non necessariamente sono immediatamente generalizzabili in altri contesti culturali. Perché? Perché le popolazioni sono diverse, perché le popolazioni pensano diversamente, possono comportarsi ugualmente o in modi simili, ma facendo riferimento a schemi di attribuzione di significato abbastanza diversi. Uno dei problemi che noi abbiamo oggi nel estendere le conoscenze che abbiamo raccolto in ambito psicologico, prevalentemente facendo ricerca negli Stati Uniti o piuttosto in Europa, uno dei problemi è quanto questi risultati sono estensibili, sono generalizzabili ad altre culture, ad esempio culture orientali o al mondo africano, a popolazioni africane.

hanno sempre fatto riferimento a modelli culturali di tipo diverso, che oggi si sono avvicinati alla cultura occidentale, che potremmo dire, tra virgolette, sono stati anche in larga parte colonizzati dalla cultura occidentale e l'hanno fatta propria, però non siamo sempre sicuri che le popolazioni che abbiamo studiato negli Stati Uniti, spesso popolazioni studentesche, abbiano fornito dei risultati che immediatamente sono estensibili, generalizzabili ad altri contesti, anche nell'ambito della nostra cultura occidentale. È discutibile se molti degli studi che sono stati condotti negli Stati Uniti hanno pari validità per quanto riguarda la generalizzabilità delle conclusioni al contesto europeo, o a diverse popolazioni all'interno del contesto europeo. Uno dei problemi in psicologia è la replicabilità degli studi, la replicabilità dei risultati, e questo evidentemente vale anche per la psicologia della personalità. Lo studio delle diverse culture e il confronto tra le diverse culture, datato, i cui inizi possono essere datati, studi sistematici, diciamo attorno agli anni 60-70 del secolo scorso. Certo, ci sono state delle anticipazioni, delle intuizioni anticipatorie molto prima. La collaborazione degli psicologi con gli antropologi si è avviata sistematicamente negli anni 30 per un interesse degli antropologi per la psicologia e anche di alcuni psicologi, soprattutto psicologi sociali, per l'antropologia negli anni 30. Ricerche sistematiche sono cominciate soltanto negli anni 70, negli anni 80 del secolo scorso, e soltanto in epoca recente si sono create le condizioni per comunicazioni, scambi, riflessioni comuni su tradizioni culturali diverse, su popolazioni diverse, su priorità anche di ricerca anche diverse. Fino circa una trentina, quarantina d'anni fa è stata introdotta una distinzione che vale per le culture, tra individualismo e collettivismo. Nelle culture individualistiche, che sono sostanzialmente indicate, mi scuso per l'approssimazione, queste distinzioni hanno una validità provvisoria. Possono aiutare quantomeno a introdurre il discorso. Nelle culture individualiste, l'individuo è un'entità autonoma con propri diritti, dignità e valore. L'individuo, invece, nelle culture collettivistiche, è parte di un tutto ed è l'elemento di una rete di relazioni sociali. Cioè, l'individuo, la persona, e perciò anche la personalità, nella cultura individualistica, nella tradizione occidentale, è un'entità autonoma. Nelle culture orientali, sì, è un'entità che ha una sua autonomia, ma soprattutto è un elemento importante, è un'entità la cui autonomia deve fare i conti, o è limitata, o trae la ragione dall'essere anche parte di una rete, di una comunità, di un insieme fatto di relazioni e obbligazioni reciproche sociali. L'individualismo nella cultura occidentale, l'enfasi è posta sull'autonomia e l'autorealizzazione dell'individuo. Nella cultura collettivistica, l'enfasi è sull'appartenenza e sulle obbligazioni reciproche che derivano dall'appartenenza stessa, dall'essere parte di un tutto, parte di un insieme. Io non credo che si possa escludere che vi siano diverse matrici filosofico-culturali che hanno preparato il campo di riflessione sulla personalità, ma la psicologia della personalità di cui ci stiamo

occupando e di cui continueremo a occuparci nelle prossime elezioni, trova le sue matrici nel pensiero occidentale. E quando pensiamo alle matrici del pensiero occidentale, pensiamo ai contributi del pensiero greco, perciò un pensiero in cui è determinante, dominante, caratterizzante la ricerca di equilibrio ed armonia, e poi in un pensiero in cui c'è un'enfasi importante sulla partecipazione alla vita comunitaria. Pensiamo alla tradizione democratica, la democrazia, l'idea di democrazia nasce nel mondo greco. E pensiero greco, come poi viene anche in larga parte assimilato e sviluppato nel pensiero romano, dove c'è una maggiore attenzione alla realtà quotidiana e dove l'attenzione si sposta, se non l'enfasi, dall'homo cogitans all'homo faber, dall'uomo razionale all'uomo fattivo, l'uomo artefice del proprio destino. Un punto importante ai quali gli storici della psicologia della personalità ritornano spesso e ripropongono spesso sono i quattro temperamenti di Ippocrate, come sono stati poi ripresi anche da Galeno: il sanguigno, il flemmatico, il melanconico. Questa tipologia, che già riflette un modo di accostarsi allo studio della persona come e dell'organismo umano come un tutto di corpo e mente, come un'unità di corpo e psiche, accompagnerà la riflessione sulla natura umana nel mondo nella cultura occidentale lungo i secoli, fino ad arrivare ad essere recepita dal pensiero di filosofi e poi da psicologi. La ritroviamo nel pensiero di Kant, nell'elaborazione di Kant, ma la ritroviamo poi nel pensiero di quello che viene riconosciuto come uno dei principali fondatori della psicologia, come Wundt, che ha, quelli di voi che hanno già seguito le lezioni di storia della psicologia sanno che il primo laboratorio di psicologia è stato appunto fondato da Wundt ab Lipsia nel 1879. I temi in discussione, che hanno avuto grande rilievo nell'anticipare e preparare i successivi sviluppi della riflessione psicologica, concernono i nessi tra mente e corpo, ragione ed esperienza, individuo e società. Questi temi li ritroviamo nel pensiero filosofico, a partire dalla riflessione nel mondo antico, nel mondo classico, nel pensiero di Aristotele, Platone, poi i filosofi romani, poi qui l'influenza è enorme nell'ambito del pensiero cristiano, in grandi autori come San Tommaso, e poi attraverso così il rinnovamento del Rinascimento, arriviamo poi fino all'Illuminismo e arriviamo infine alla nascita delle scienze. E qui evidentemente preparano il campo allo sviluppo della psicologia e poi anche della psicologia delle personalità, lo sviluppo delle scienze della vita e la teoria dell'evoluzione della specie in particolare. Perché? Perché secondo Darwin mutazione e selezione naturale hanno regolato il graduale sviluppo di specie distinte attraverso la preservazione delle variazioni più favorevoli all'adattamento. Voi capite la grande rivoluzione di Darwin, cosa comporta, perché si parla di una rivoluzione? Perché evidentemente si ritrova nell'ambito delle scienze naturali la persona umana, la personalità umana è un punto di approdo, è un punto di sviluppo di un processo evolutivo che ci ricollega anche ad altre specie viventi, alle specie animali.

cui l'uomo ha delle caratteristiche assolutamente uniche, ma ha molte altre caratteristiche che condivide anche con altre specie animali. Uno sviluppo importante per la psicologia è stato lo sviluppo delle scienze sociali. Io cito solo qui alcuni nomi e per gli approfondimenti inevitabilmente dovrete rivolgervi ad altre letture, ad altre occasioni di discussione e di formazione. Però gli autori che hanno avuto una grande influenza anche sulla psicologia naturale e anche sulla psicologia della personalità, magari indirettamente, sono Carlo Marx, Augusto Comte, Émile Durkheim, Stuart Mill, Herbert Spencer, Gustavo Tarde e Max Weber. Ognuno di questi ha avuto delle intuizioni che sono state recepite ed elaborate dalla psicologia ed anche dalla psicologia della personalità. Lo sviluppo e il funzionamento della persona non possono essere disgiunti da quelli dell'organizzazione sociale, questo è il messaggio fondamentale. In Carlo Marx l'essenza dell'uomo, dell'essere umano, dell'essere persone della personalità, diremmo oggi, sono i rapporti sociali in cui è immerso, che ne determinano la crescita, lo sviluppo. Ma evidentemente analoga importanza al pensiero di Comte e di Durkheim per quanto riguarda la formazione delle organizzazioni sociali, ciò che tiene insieme, rende conto del funzionamento delle società, o di Weber e di Tarde, e naturalmente anche di Spencer, che in una prospettiva evolutiva ci lascia delle intuizioni importanti che vengono riprese in ambito psicologico, soprattutto quando si affronta il tema delle motivazioni, di ciò che spinge le persone a impegnarsi, a ingaggiarsi per conseguire, realizzare se stessi e attraverso il conseguimento di determinati scopi. Da questa carrellata che ho molto così rapidamente cercato di propormi, derivano alcuni interrogativi che io vi lascio. Qual è l'influenza della cultura e dei contesti sociali sullo sviluppo della ricerca e sulla personalità? Quali sono i fondamenti della riflessione sulla natura umana che si sono sviluppati nell'ambito della cultura occidentale e che hanno avuto e tuttora, a mio parere, possono essere rilevanti e a volte condizionanti il nostro modo di pensare alla personalità e di confrontarci con le altre culture o con ricercatori provengono da altri contesti culturali che forse hanno tradizioni diverse e si avvicinano agli stessi temi con aspettative, codici di lettura che possono essere diversi. Naturalmente, in un mondo globale come quello in cui viviamo, ciò che è importante è mettere insieme le conoscenze e perché da questo insieme possa derivare un arricchimento comune. Veniamo ora a un tema più prossimo, la fondazione della psicologia della personalità. Beh, qui le scelte che io ho fatto delle scelte molto particolari di cui mi assumo la responsabilità. Altri studiosi, altri docenti potrebbero proporvi storie diverse. Io credo che intanto cominciamo quali sono stati i temi di indirizzi e gli indirizzi di ricerca su cui a un certo punto la personalità è diventato l'oggetto di studio. Le differenze individuali nella sfera psichica, nella sfera comportamentale. Le dinamiche interne che possono rendere conto del funzionamento della persona, cioè tutto ciò che non è visibile, ma che può rendere conto del comportamento visibile, di tutto ciò che sta all'interno della persona, che rende conto di ciò che la persona fa e delle conseguenze delle conseguenze di ciò che la persona fa. Il

la persona, la personalità e il sé. Il sé come un'entità riconducibile alla persona, ma non immediatamente identificabile con essa, una parte di essa o forse la parte più importante di essa. E poi l'apprendimento e il comportamento, come le persone apprendono, fanno proprio, cioè l'informazione che traggono dal loro rapporto col mondo, dalla loro relazione col mondo, e come agiscono nel mondo, sino a trasformare le realtà in cui sono immerse. La psicologia delle differenze individuali, abbiamo già visto, è debitrice alle intuizioni dei primi filosofi che si sono occupati di temperamento, di carattere, di mente, di ragione. E abbiamo già accennato alla tipologia, e forse ci ritorneremo nelle prossime lezioni, almeno come riferimento storico, alla tipologia di Ippocrate e di Galeno. Ma i primi contributi, diciamo così, sistematici per lo studio delle differenze individuali e hanno riguardato fondamentalmente alcune caratteristiche individuali, soprattutto l'intelligenza inizialmente, le capacità mentali. Poi aspetti più o meno rilevanti per l'adattamento della persona, per il buon adattamento, la salute mentale, oggi diremmo, della persona. Perciò non dimentichiamo che alcuni studi si svolgono in ambito clinico e psicopatologico. La psicologia della psicologia e della personalità, come la psicologia clinica, è in questo senso, si muove in parallelo ed è debitrice agli studi, ai primi studi nell'ambito psicopatologico, in parte si sviluppano insieme parallelo allo sviluppo della psichiatria per certi aspetti. Tra i primi contributi noi riconosciamo i meriti di Galton, che non era solo, si è occupato di capacità mentali, ha intuito l'importanza dell'eredità e soprattutto ha lasciato importanti contributi per lo studio in ambito statistico, cioè contributi, studi statistici che sono stati poi fondamentali per gli sviluppi psicometrici. Eymans e Wiersma sono due autori che hanno ripreso la tipologia ippocratico-galenica, come anche Wundt. I primi studi sull'intelligenza mentale di Binet e di Terman e poi di Stern sono stati molto importanti, e poi di Spearman. Vedremo, su questi alcuni autori ci ritorneremo. Un altro autore che io cito, che qui viene riportato, è McKean Cattell e poi William Stern, due autori ai quali che tra la fine del, soprattutto i primi anni del Novecento, hanno dato importanti contributi di pensiero, soprattutto, ma anche importanti contributi empirici per lo studio delle abilità mentali in ambito educativo e in vari contesti operativi della vita quotidiana. Stiamo parlando di autori che non disponevano delle potenze di calcolo di cui oggi noi disponiamo grazie all'uso dei computer. Sono autori che lavoravano su una casistica molto limitata, popolazioni molto limitate, e i cui studi avevano retrospettivamente mostrano tutti i limiti e del tipo di popolazione osservata e del tipo di statistiche utilizzate e del tipo di strumenti anche, molto così, diciamo così, strumenti dell'origine per raccogliere le osservazioni, per raccogliere i dati. Però studiosi importanti per le intuizioni, perché le intuizioni di alcuni di questi signori ricorrono anche oggi e sono importanti, hanno sicuramente posto le basi per gli sviluppi che sono, e i progressi che sono seguiti successivamente. Perciò la psicologia delle differenze individuali, d'altro canto, rimane uno dei grandi capitoli della psicologia della personalità.
Un altro grosso capitolo è la psicoanalisi. La psicoanalisi

stato scritto tantissimo, è stato detto, e in parte ha ragione, la psicoanalisi ha segnato un'epoca, ha segnato un secolo. Il Novecento è stato il secolo della psicoanalisi. E sono certo che i miei colleghi in altre lezioni approfondiranno molto meglio di quanto io possa fare i temi psicoanalitici. La psicoanalisi è un tema su cui anch'io ritornerò per vedere qual è lo spazio che gli è stato lasciato, il ruolo che ha giocato nello sviluppo della psicologia della personalità, ma certamente all'inizio ha avuto un'importanza, una risonanza, una influenza straordinaria nell'ambito psicologico, nell'ambito sociale, anche per favorire il riconoscimento della psicologia come scienza e poi per la psicologia della personalità. Psicoanalisi, io non ripercorro le fasi dello sviluppo del pensiero freudiano e non mi soffermo sui suoi contributi più importanti, mi limito a indicare quello che a mio parere è stato importante anche per la psicologia della personalità. L'apparato mentale come un sistema tensioriduttivo. Non solo la psicoanalisi aveva questa concezione, anche il comportamentismo, di cui parlerò subito dopo. Questa è una concezione da cui la moderna psicologia della personalità si è gradualmente emancipata. La mente non è soltanto un apparente tensioriduttivo e la personalità ancor meno. Le pulsioni è stato un grande tema, un grande capitolo, importante, un capitolo importante per lo studio della motivazione in generale. Anche le nozioni di pulsioni, però, oggi, e soprattutto tutta la metapsicologia freudiana a proposito delle pulsioni, forse ha fatto il suo tempo. La qualità dell'esperienza psichica, l'idea di un apparato psichico distinto in conscio, inconscio e precoscio, è puramente descrittiva, è una metafora. Che però l'esperienza psichica abbia presenti degli aspetti, e perciò anche della personalità, che alcuni aspetti della personalità siano al di là della coscienza e altri invece coscienti, e che anche quelli al di là della coscienza possano diventare coscienti per essere posti sotto il dominio, sotto il governo della volontà e della ragione volontaria, beh, questo è un tema che rimane importante e che al quale la psicoanalisi ha dato un'importanza enorme. Infine, tutto il discorso delle strutture, lo sviluppo e la dinamica dell'organizzazione psichica, anche se oggi possiamo ritenere discutibile, quantomeno, la distinzione e la validità, l'attualità di concetti come es, io, superio, non c'è dubbio che la psicoanalisi è stata la prima psicologia della personalità, o la prima, sì, possiamo dire, la prima psicologia che ha offerto un sistema che si è presentata come una teoria capace di rendere, di dare una descrizione, di descrivere, di distinguere le persone, di spiegarne il funzionamento, di dare ragione del loro sviluppo e anche di indicare una pratica, delle pratiche per il cambiamento della condotta, di indicare degli interventi capaci di agire sulle dinamiche e quindi modificare le condotte che derivano dalle dinamiche che spiegano il funzionamento mentale. Perciò un contributo indubitabile, enorme. Non solo la psicoanalisi, io qui non ho citato Janet, ma non è solo la psicoanalisi, ci sono anche altri autori importanti. Sicuramente Janet è stato un altro autore che in parallelo allo sviluppo del pensiero freudiano ha lasciato degli contributi importanti ai quali noi così indirettamente siamo ancora o siamo stati a lungo debitori. Ma oltre, diciamo, la psicologia delle differenze individuali, la psicoanalisi, la psicologia del sé è stato importante proprio per affrontare quel tema del sé sul quale poi ritorneremo nelle prossime lezioni. Qui i contributi non sono dei clinici. Qui i contributi sono soprattutto

Gli psicologi sociali. E qui è già interessante capire come la psicologia della personalità sia debitrice prima agli psicologi generali che si occupano di differenze individuali, che cominciano a occuparsi sistematicamente di differenze individuali e sviluppano dei metodi di indagine. Poi gli psicologi clinici, gli psicopatologi, gli psicologi che si occupano della devianza, del disagio. Ma è debitrice anche ai primi psicologi sociali, e perciò troviamo James, è uno psicologo generale. James pone il problema della coscienza e comincia ad affrontare il tema del sé. Cooley e Mead lasciano dei contributi fondamentali nell'ambito della psicologia sociale per rendere conto del sé, che affrontano il sé, che indicano nel sé il luogo non solo della coscienza, come diceva James, o dell'autocoscienza, ma anche il luogo, il precipitato, la risultante degli incontri, delle relazioni interpersonali, dei sociali. Perciò la persona è sì una costruzione autonoma, indipendente, libera, ma è anche una costruzione che in larga parte rispecchia i rapporti che ha avuto con le altre persone. Il sé è il luogo dell'autocoscienza, tramite il risultante delle nostre relazioni con gli altri, che rende conto dell'essere io e dell'essere me e mio. Su questi concetti e su questa allusione terminale torneremo nelle lezioni successive. Poi, infine, il comportamentismo. Il comportamentismo ha due temi fondamentali: l'apprendimento e il cambiamento tramite pratica e rinforzo, e l'importanza delle situazioni e la forza delle abitudini. A chi siamo debitori? Beh, i fondatori del comportamentismo, abitualmente pensiamo a Watson, che il suo manifesto, il manifesto del comportamentismo di Watson è del 1914, mi pare, e poi pensiamo a Thorndike, alla teoria dell'effetto, cioè il problema, l'importanza del rinforzo, il rinforzo che governa l'apprendimento. E perciò è il cambiamento. Le condotte sostanzialmente non sono che la condotta deriva dal rinforzo, insieme di condotte formano le abitudini, la personalità è un castello, è un'architettura di abitudini. Su questo, anche su questo torneremo. Il comportamentismo ha un'influenza enorme a livello di pratiche educative, nel mondo del lavoro. E nell'ambito scientifico diventa una teoria dominante nell'ambito soprattutto in ambito nordamericano. E come vedremo poi nella lezione successiva, la psicologia della personalità nasce in Europa, probabilmente, prevalentemente in Europa, con autori appunto come Galton, come Wundt, come Werner Spener e come Binet, eccetera, soprattutto Germania, Francia, Inghilterra, ma poi tra le due guerre mondiali si sviluppa principalmente negli Stati Uniti, e dopo le due guerre mondiali continueranno gli Stati Uniti a essere il paese leader, il paese guida nello sviluppo della ricerca e anche della ricerca in psicologia e della ricerca in personalità. Oggi la situazione è profondamente cambiata, però questo è un po' il quadro storico entro il quale tracciamo, ripercorriamo e ritroviamo la storia della nostra disciplina, e arriviamo poi, e vedremo nelle lezioni successive, quale sarà il seguito di questo discorso. La fondazione della psicologia personalità, tuttavia, si può datare nei primi anni 30 ed è soprattutto associata al nome di Gordon Allport. Gordon Allport è uno psicologo che nel 1937 scrive un libro importante che è Personality. Siamo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. La psicologia si è sviluppata enormemente negli Stati Uniti, e con grandi difficoltà, con maggiori difficoltà in Europa. Allport è un autore che affronta il tema della personalità traendo vantaggio
dagli sviluppi che ci sono stati, soprattutto da un lato in ambito

clinico con la psicoanalisi e dall'altro in ambito, diciamo così, più strettamente accademico e sperimentale con il comportamentismo. Olport si presenta come un autore della terza via tra comportamentismo e psicoanalisi, tutti e due modelli tensio-riduttivi, in cui l'attività mentale ha come scopo fondamentale quello di ridurre le tensioni che nascono, che si sviluppano nella relazione tra organismo e ambiente, la Allport avanza un'idea di personalità come entità autonoma, organizzazione unitaria, che diviene nel corso del tempo, liberandosi da molti vincoli della natura umana e proiettando la persona nella sfera dell'autonomia, della libertà, dell'autodeterminazione. La personalità è l'organizzazione dinamica dei sistemi psicofisici che determinano l'adattamento dell'individuo al suo ambiente. Tra i concetti importanti che vengono introdotti da Allport e che rimarranno come un patrimonio della psicologia della personalità sono quello di tratto. I tratti di personalità sono strutture, secondo Allport, perché poi il discorso è cambiato, neuropsichiche con la capacità di rendere molti stimoli funzionalmente equivalenti e capaci di iniziare e guidare forme coerenti di comportamento adattivo ed espressivo. Un altro concetto importante di Allport, che poi sarà sviluppato nel solco degli studi e degli approfondimenti sulla motivazione, è quello di autonomia funzionale dei bisogni. Un'attività che originariamente è messa in atto per soddisfare un bisogno, magari un bisogno fisiologico, un bisogno primario, diremmo, un bisogno biologico, nel tempo può diventare fine a se stessa, acquisendo un valore autonomo. Per cui se una volta, cioè, mangiare è necessario per nutrirsi, mangiare a un certo punto diventa un piacere autonomo, un bisogno autonomo di relazione con gli altri, perché è un'occasione, è strumentale alla relazione con gli altri. D'altro canto, la relazione con gli altri è strumentale a un'autorealizzazione personale attraverso la communion, attraverso la compartecipazione, la condivisione e tutta una serie di altri aspetti positivi. Beh, il proprio è un altro importante contributo di Allport, che in larga parte coincide con quello che altri chiamavano il sé, che noi continueremo a chiamare il sé, perciò anche per questo il proprio come essenza dell'identità personale continuerà a essere un elemento importante della riflessione e dell'indagine nell'ambito della psicologia della personalità. Quali sono gli indirizzi teorici nei quali si possono rintracciare le origini della psicologia della personalità? Siamo giunti ora al riepilogo della lezione per riassumere, anche qui, come la volta scorsa, è importante, forse aiutarci in questo riepilogo con delle domande alle quali invito pensare e poi rispondere. Qual è l'influenza della cultura e dei contesti sociali sullo sviluppo della ricerca sulla personalità? Quali sono i fondamenti della riflessione occidentale sulla natura umana? Quali sono gli indirizzi teorici nei quali si possono rintracciare le origini della psicologia della personalità? Con questo concludo questa lezione. Le raccomandazioni, anche per quelle che verranno, è sempre di essere consapevoli dei limiti delle prospettive che noi adottiamo, dell'importanza di riconoscere le nostre tradizioni culturali e, ancor più, l'importanza di avvicinarci allo studio della personalità tenendo conto che gli stessi temi sono stati o possono essere oggetto di indagine partendo da diverse prospettive e da diverse tradizioni di ricerca. Per questo, un notevole arricchimento in un mondo globale come quello in cui viviamo può derivare soltanto dal mettere in comune le nostre conoscenze e le nostre diverse sensibilità. Grazie.

0: International Telematic University Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net, the space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo di responsabilità della pubblica amministrazione. Argomenti della lezione saranno la responsabilità della pubblica amministrazione, inquadramento generale, la responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale della pubblica amministrazione. Faremo un focus sulla responsabilità da esercizio o mancato esercizio del potere autoritativo e infine parleremo della responsabilità del dipendente pubblico. Passiamo al primo argomento, la responsabilità della pubblica amministrazione, inquadramento generale. Dobbiamo domandarci, innanzitutto, se sussista un peculiare regime di responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione. Invero l'articolo 28 della Costituzione costituisce il superamento del principio dell'immunità sovrana in quanto incompatibile con lo statuto costituzionale della pubblica amministrazione. Si è la soliti ritenere che il potere sovrano non potesse essere soggetto a un regime di responsabilità. Questa concezione è venuta meno in quanto incompatibile col principio dello Stato di diritto. In particolare l'articolo 28 della Costituzione ha sancito invece il principio di responsabilità, per cui anche lo Stato e le amministrazioni rispondono in termini di responsabilità per la violazione delle situazioni giuridiche soggettive dei terzi. Questo principio ha in qualche modo visto conosciuto delle fasi alterne, nel senso che la Costituzione, appena entrata in vigore, ha progressivamente prodotto questo superamento del principio di immunità e quindi, come vedremo, la definizione di questo peculiare regime di responsabilità della pubblica amministrazione si è andato consolidando anche per effetto dell'interpretazione giurisprudenziale oltre che legislativa che si è data dell'articolo 28 della Costituzione. Articolo 28 della Costituzione che dispone che i funzionari dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Si tratta quindi della completa soggezione della pubblica amministrazione alle regole del diritto comune? In realtà non proprio, ed è proprio questo l'oggetto della lezione di oggi, cioè andare a definire i contorni di un regime giuridico che pur costituendo il superamento del principio dell'immunità del potere, in realtà delinea un quadro normativo che in parte è derogatorio e peculiare, sempre in funzione di quello che è il posizionamento istituzionale dell'amministrazione che in qualche modo giustifica il regime derogatorio. Quali sono i principali profili di specialità rispetto al diritto comune? Innanzitutto l'amministrazione può, in taluni casi e per ragioni di interesse pubblico, disporre dei diritti dei terzi, quindi imporre un sacrificio. È il classico la classica conseguenza dell'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione. Quando l'amministrazione espropria un bene, esercita un potere che l'ordinamento gli attribuisce, è obbligata a esercitarlo nel rispetto, abbiamo detto, delle norme di azione, ma quel sacrificio che impone non costituisce una violazione dei diritti dei terzi, ma appunto l'esercizio di un potere amministrativo. Ciò significa che l'insorgenza della responsabilità avviene solo laddove la condotta della pubblica amministrazione possa essere considerata illecita. Di conseguenza, quando invece ci troviamo di fronte a una situazione di illecito esercizio del potere amministrativo, a quel punto

L'amministrazione, pur imponendo un sacrificio in capo al privato, non commette un illecito e quindi non è passibile di responsabilità. Altro profilo di specialità è la giurisdizione, che come vedremo è ripartita tra giudice ordinario e, per taluni casi, giudice amministrativo. E ancora, qualora il sacrificio del privato non sia giustificato, occorre considerare separatamente la responsabilità personale del funzionario, che risponde, come vedremo, soltanto a titolo di dolo o di colpa grave, dalla responsabilità della pubblica amministrazione intesa come apparato, laddove l'amministrazione risponde anche in presenza della cosiddetta colpa lieve. E inoltre occorre considerare anche l'esigenza di contenimento della spesa pubblica, quindi la cosiddetta rete di contenimento della responsabilità amministrativa, che in qualche modo contribuisce a delineare e circoscrivere i profili di responsabilità della pubblica amministrazione proprio al fine di contemperare un'altra esigenza, un altro interesse pubblico, che è appunto quello della tutela dell'erario. Le regole che disciplinano la responsabilità dell'amministrazione, in particolare gli articoli 2043, 1218 del Codice Civile e 1337 del Codice Civile, sono regole a tutti gli effetti privatistiche, tant'è che sono regole di Codice Civile. Tuttavia, subiscono in questi ambiti che abbiamo delineato degli adattamenti e delle deroghe significative per conciliare principalmente una funzione riparatoria e sanzionatoria, che è tipica della responsabilità civile, e la natura e la missione specifica dell'amministrazione. Queste deroghe quindi risultano giustificate in funzione non della natura soggettiva, quindi della pubblicità del soggetto, ma dell'interesse pubblico perseguito. Vedete, anche nell'ambito della disciplina della responsabilità della pubblica amministrazione, notate come quei principi, quei profili di specialità che abbiamo ritrovato nell'ambito dei contratti, dei servizi pubblici, dei comportamenti, insomma in tutti quegli ambiti dell'amministrazione, dell'attività amministrativa, che in qualche modo contribuiscono a differenziarla rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento, trovano pur sempre una giustificazione in ragione non della pubblicità del soggetto, ma della natura pubblica degli interessi in gioco, cioè della funzione istituzionale perseguita dall'amministrazione, appunto, in funzione di interessi pubblici. Spunto di riflessione di questo primo argomento, i profili di specialità della disciplina della responsabilità della pubblica amministrazione e la loro compatibilità con il suo statuto costituzionale. Secondo argomento di questa lezione è la responsabilità contrattuale, precontrattuale e extracontrattuale della pubblica amministrazione. Vediamo quindi quelle che sono le regole generali. Quando parliamo di responsabilità contrattuale, la pubblica amministrazione è dotata di capacità di diritto privato che le permette di agire mediante la stipula di accordi e contratti nel rispetto del principio di legalità e indirizzo. Siamo nell'alveo dell'amministrazione per accordi, laddove l'amministrazione assume una responsabilità contrattuale in quanto sceglie di agire mediante la stipula di accordi, quindi entrando nell'ambito di relazioni di natura contrattuale, rispetto alle quali molto spesso entra in funzione appunto del perseguimento di un interesse pubblico, pensate ai contratti ad evidenza pubblica, ma in virtù di questo è comunque passiva delle regole della responsabilità contrattuale. E infatti l'esercizio dell'autonomia negoziale è disciplinato dal Codice Civile, salvo che la legge preveda regole e condizioni particolari in ragione della natura pubblica degli interessi perseguiti dal soggetto contraente o dalle risorse pubbliche coinvolte. L'abbiamo visto, anche nell'ambito dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione sussistono delle regole derogatorie, così come sussistono, come vedremo, rispetto alla responsabilità amministrativa, alla responsabilità della pubblica amministrazione. Ma in questo caso l'autonomia negoziale è pur sempre autonomia negoziale, pur
pur potendo incontrare dei profili, dei limiti, delle differenziazioni in funzione degli interessi perseguiti. In questo ambito, la responsabilità si ricollega sempre all'inadempimento di obbligazioni, quindi di natura negoziale. L'amministrazione che sottoscrive un contratto d'appalto per l'erogazione di un servizio, che tuttavia non metta il privato nelle condizioni di erogare il servizio o perché, per esempio, non paghi il corrispettivo pattuito, può dar luogo a un inadempimento e quindi a una responsabilità dell'amministrazione e quindi a un eventuale risarcimento in capo all'amministrazione. Il debitore, dice l'articolo 1218, che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento e il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Questo è il principio generale. Evidentemente deve però trovare una sua connotazione nell'ambito dell'attività amministrativa che appunto, come abbiamo visto, ha ad oggetto interessi pubblici. In questo caso sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a tutte le controversie concernenti l'esecuzione del contratto di appalto di lavori, laddove spettano alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto riguardanti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti titolari di situazioni soggettive qualificabili come diritti ed obblighi. Quindi, contratto d'evidenza pubblica, prima fase, è una fase dove sussiste un procedimento di natura pubblicistica che è appunto l'evidenza pubblica, ma abbiamo già ricordato nel momento in cui l'amministrazione sottoscrive il contratto, nella fase di esecuzione del contratto sussistono delle situazioni giuridiche soggettive che sono di natura paritaria, quindi abbiamo diritti ed obblighi ed è proprio in virtù di questo che è possibile configurare una responsabilità contrattuale nell'ambito di questi rapporti e la violazione di questi diritti e di questi obblighi comporta una giurisdizione del giudice ordinario come confermato dalle sezioni unite della Cassazione. Per quanto riguarda la responsabilità precontrattuale, questa si inserisce in una fase precedente, laddove, come abbiamo detto, non siamo nella fase di esecuzione, laddove sussistono dei rapporti tendenzialmente paritari, ma interviene in relazione alla fase della cosiddetta evidenza pubblica, quindi una fase più marcatamente pubblicistica. E infatti anche l'amministrazione, però, nello svolgimento delle trattative, nella formazione del contratto, quindi durante la fase pubblicistica dell'evidenza pubblica, deve comunque comportarsi secondo buona fede. Vedete quindi come anche nell'ambito di una fase più marcatamente pubblicistica sussistono comunque degli obblighi di natura civilistica connessi ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle trattative. Quindi anche in relazione all'esercizio dei poteri, tipicamente, che connotano tipicamente la fase dell'evidenza pubblica, comunque l'amministrazione deve rispettare i principi civilistici della buona fede e della correttezza. Quindi l'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica, ma anche di quelle civilistiche in materia di correttezza delle trattative. In questo caso, tuttavia, sussiste non la giurisdizione del giudice ordinario, come nel caso delle controversie in materia di responsabilità contrattuale, ma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Quando invece parliamo di responsabilità extracontrattuale, facciamo riferimento all'articolo 2043 del Codice Civile, ovvero nell'ambito della responsabilità ex articolo 2043, la peculiare posizione della pubblica amministrazione si ricollega all'esercizio della funzione, ossia all'adozione di atti di natura autoritativa, quindi l'amministrare per provvedimenti. Quindi se quando parliamo di responsabilità contrattuale e precontrattuale facciamo riferimento all'amministrazione per accordi, all'amministrare per accordi e quindi a un'attività che l'amministrazione pone in essere mediante l'esercizio della propria capacità di diritto privato, pur sempre in funzione del perseguimento degli interessi pubblici nell'ottica del principio di legalità e indirizzo,
Parliamo di responsabilità extracontrattuale secondo lo schema

dell'eminem leader del 2043 del Codice Civile, quando parliamo dell'amministrare per provvedimenti, quindi parliamo della classica attività amministrativa che concerne l'esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione. In questo caso, come abbiamo detto nel precedente blocco, il sacrificio di interessi privati può essere legittimo e giustificato quando la condotta della pubblica amministrazione è lecita, quindi quando è lecita potrebbe dar luogo a una responsabilità, e quando il danno può ritenersi ingiusto, e quindi occorre fare alcune precisazioni perché al sacrificio del privato non sempre corrisponde una responsabilità dell'amministrazione. Il legittimo esercizio del potere può quindi giustificare l'accoglimento di una pretesa risarcitoria da parte del privato. Quindi la violazione dei canoni del 2043, quindi l'esistenza di un'ipotesi di responsabilità ex articolo 2043 Codice Civile, si ricollega a un esercizio illegittimo dell'attività amministrativa. L'illegittimità, tuttavia, non si traduce sempre in una illiceità e quindi l'invalidità di un provvedimento non è sufficiente a configurare l'illiceità, cioè ciò che dà luogo all'ingiustizia del danno e quindi a un'ipotesi di responsabilità ex articolo 2043 del Codice Civile. Occorre rilevare anche la fondatezza della pretesa sostanziale del privato ai fini del risarcimento del danno. Questo è un aspetto essenziale per comprendere questo peculiare regime giuridico di responsabilità. Abbiamo detto che l'amministrazione può esercitare legittimamente un potere amministrativo che impone un sacrificio del privato e non per questo, risultare soggetta a una responsabilità. Ci poniamo tuttavia il caso in cui l'amministrazione, pur legittimata a imporre il sacrificio del privato, in realtà eserciti i propri poteri in maniera illegittima. Quel requisito dell'ingiustizia del danno che è connessa a un'illiceità della condotta potrebbe tuttavia non dar luogo a un'ipotesi di responsabilità ex articolo 2043, laddove il bene della vita a cui aspira il privato che viene leso o nell'ambito di un'attività di mancato esercizio del potere, mancato rilascio del provvedimento, o in relazione per esempio al caso di esercizio di poteri ablatori, quindi di diretta restrizione della sfera giuridica del privato, a quel punto il privato deve dimostrare l'aspettanza del bene della vita. Quindi non basta ai fini dell'illiceità e quindi dell'insorgenza della responsabilità ex articolo 2043 dimostrare l'illegittimità del provvedimento, ma occorre anche dimostrare che si aveva diritto al bene della vita e quindi si aveva diritto a ottenere, per esempio, una determinata autorizzazione all'esercizio di un'attività. E in questo caso l'illegittimità del provvedimento che rigetta l'istanza di autorizzazione può dar luogo a a un'ipotesi di danno risarcibile. Quando l'amministrazione agisce con poteri autoritativi in violazione però dell'articolo 2043, in virtù del criterio di riparto giurisdizionale che è fondato sul petitum sostanziale e dunque sulla consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo e quindi il privato che si consideri leso può azionare e può esercitare l'azione risarcitoria disciplinata dall'articolo 30 del codice di procedura codice del processo amministrativo. Per i danni arrecati dalla pubblica amministrazione in relazione all'adozione di comportamenti immateriali, siano essi omissivi o commissivi, laddove non riconducibili all'esercizio della funzione, per esempio il caso del ritardo nell'adozione del provvedimento amministrativo, trova applicazione invece la giurisdizione del giudice ordinario. Parliamo in questo caso di adozione di comportamenti immateriali non riconducibili all'esercizio
di un potere amministrativo. Solo in questo

caso, quindi laddove il comportamento non riguardi direttamente l'esercizio della funzione, a quel punto trova competenza il giudice ordinario. In tutti gli altri casi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo attrae anche i comportamenti, come abbiamo visto in materia di come vedremo in materia di urbanistica, alla giurisdizione del giudice amministrativo. Ai fini dell'insorgere, quindi di una fattispecie di responsabilità da attività materiale dell'amministrazione, devono sussistere il danno, l'illiceità della condotta e il nesso di causalità. E infine l'elemento soggettivo, che può essere appunto l'elemento soggettivo di colpa oppure di dolo. Spunti di riflessione. La responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione all'esercizio dei poteri amministrativi, fattispecie e profili derogatori rispetto al diritto comune. Passiamo quindi al terzo argomento, che in realtà è una specificazione di quello precedente, cioè la responsabilità da esercizio o mancato esercizio del potere autoritativo. Qui siamo sempre nell'ambito del 2043. Ma rispetto a questo dobbiamo fare alcune precisazioni ulteriori, motivo per cui occorre focalizzarsi un po' l'attenzione. Quando l'atto è illegittimo, infatti, l'esercizio del potere può provocare danni al privato, dando vita a pretese risarcitorie. Il danno provocato da un provvedimento amministrativo o dalla sua esecuzione che colpisce un preesistente diritto, come nel caso dell'espropriazione, ovvero il danno provocato dal diniego di un atto ampliativo, è il caso del mancato rilascio del provvedimento autorizzatorio a cui facevo riferimento prima. Per quanto riguarda poi il danno derivante dall'inerzia o ritardo dell'autorità rispetto all'obbligo di provvedere sull'istanza del privato volta a ottenere un atto favorevole, quindi il mancato esercizio del potere, troviamo invece una disciplina specifica che è quella dell'articolo 2 della legge 241 del 90. Vediamo quindi in termini di interessi come queste fattispecie di responsabilità in qualche modo si ricollegano alle situazioni giuridiche soggettive vantate dai privati destinatari dell'azione amministrativa. In primo luogo parliamo di interesse legittimo o positivo nel primo caso, cioè quando l'atto amministrativo illegittimo, incidendo su un diritto soggettivo del cittadino, determina una lesione ingiusta. È il caso, come dicevo prima, dell'espropriazione. Qui ci troviamo davanti a un'ipotesi di responsabilità ex articolo 2043 in relazione a un atto illegittimo che direttamente lede un diritto del cittadino, un diritto che già esiste ed è configurato come diritto soggettivo, per esempio il diritto di proprietà. In questo caso avremo una piena risarcibilità della lesione del diritto soggettivo, diversamente da quello che avviene invece o che avveniva in passato rispetto all'interesse legittimo pretensivo. Il privato, infatti, leso dal diniego illegittimo del provvedimento amministrativo richiesto o dalla mancata aggiudicazione di un contratto, non vanta una situazione di diritto soggettivo, ma una mera aspettativa di ampliamento della propria sfera giuridica, cioè un interesse legittimo pretensivo. In questo caso, vedete, non c'è in connessione all'esercizio illegittimo del potere amministrativo una situazione di illegittimità che colpisce il bene della vita, cioè il diritto soggettivo. Qui abbiamo, che già preesiste, qui abbiamo una mera aspettativa e quindi si pone il problema della risarcibilità dell'interesse legittimo, cioè quell'interesse legittimo pretensivo che il privato vanta in tutte quelle situazioni in cui il privato richieda l'esercizio di un potere amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica all'amministrazione. Il problema della risarcibilità dell'interesse legittimo è stato affrontato e risolto ormai definitivamente in senso positivo dalla Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza 500 del 1999, che ha segnato una svolta epocale nell'ambito del regime
della

responsabilità della pubblica amministrazione. La giurisprudenza ha sganciato la tutela risarcitoria dalla necessaria qualifica della posizione lesa come diritto soggettivo, al fine di offrire all'articolo 2043 una funzione di protezione di qualunque interesse meritevole di tutela, quindi anche una mera aspettativa al provvedimento ampliativo, e dunque anche gli interessi legittimi di natura pretensiva. Non vi è però una perfetta sovrapposizione tra l'area dell'illegittimità e l'area della risarcibilità. L'abbiamo detto prima, non basta dimostrare, al fine di rientrare nell'ambito di operatività del 2043 Codice Civile, che l'azione amministrativa, che il provvedimento amministrativo è illegittimo. Occorre dimostrare qualcos'altro, motivo per cui l'area di ciò che è risarcibile, quindi ciò che riguarda il risarcimento connesso all'ingiustizia del danno, non coincide con l'illegittimità. Può essere accordata al privato una tutela risarcitoria solo quando, oltre all'interesse legittimo, risulta leso l'interesse al bene della vita, che si ricollega all'interesse legittimo leso. È il caso, per esempio, dell'aspettanza dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco, ovvero il caso di spettanza di un'autorizzazione all'esercizio e alla costruzione di un impianto di smaltimento rifiuti, laddove, per esempio, in virtù della precedente legislazione poi mutata nel corso degli anni, questo soggetto aveva una legittima aspettativa a ottenere l'autorizzazione, perché sussistevano tutti i requisiti, ma per effetto del ritardo e quindi dell'introduzione di una nuova normativa, questo soggetto si trovi poi, per effetto del ritardo, a non poter più avere il bene della vita, in quanto non più in possesso dei requisiti per poter ottenere l'autorizzazione. Vedete come in questi casi non basta dimostrare l'illegittimità dell'azione amministrativa, ma occorre concentrarsi e dimostrare in giudizio che si aveva comunque un'aspettanza rispetto al provvedimento richiesto. Qui una grande differenza, una grande specificazione va fatta evidentemente sull'attività vincolata e sull'attività rispetto all'attività discrezionale, e questo ha delle implicazioni sul piano del sindacato giurisdizionale. Capite bene che al fine di dimostrare l'aspettanza del bene della vita, laddove si tratti di attività vincolata, poiché i presupposti che definiscono l'aspettanza del bene della vita sono definiti dal legislatore stesso nell'ambito della norma, che attribuisce il potere e definisce anche quelli che sono i margini, le situazioni di fatto in presenza delle quali l'amministrazione è obbligata a rilasciare il provvedimento, l'attività discrezionale, laddove presuppone l'esercizio di un potere discrezionale, pone molti più problemi in sede di dimostrazione dell'aspettanza del bene della vita. E quindi questo ha una implicazione forte sul piano del sindacato giurisdizionale, e quindi sul piano dei limiti intrinseci e estrinseci che il sindacato giurisdizionale incontra nell'ambito della valutazione delle fattispecie ai fini della verifica dell'ingiustizia del danno e quindi della risarcibilità. Un esempio in questo senso è il danno da ritardo, laddove l'obbligo risarcitorio è connesso all'accertamento dell'esistenza di un illecito, che si differenzia dal danno da mero ritardo, laddove invece l'indennizzo, e quindi non il risarcimento, per il mero ritardo è connesso direttamente al fatto del ritardo nell'adozione del provvedimento. Quindi mentre nel caso che facevo prima il ritardo dell'amministrazione, oltre ad aver dato luogo a un danno da mero ritardo e quindi a un indennizzo per il tempo trascorso, potrebbe dar luogo a un danno da ritardo in funzione del mancato godimento del bene della vita a cui legittimamente il privato aspirava. Laddove invece non sia possibile, vuoi perché non sussistono i presupposti, vuoi perché si tratta di un'attività discrezionale rispetto alla quale non è possibile dimostrare in giudizio l'aspettanza del bene della vita, poiché è rimessa a una valutazione discrezionale dell'amministrazione, a quel punto l'unica possibilità

per il privato è quello di ottenere un indennizzo per il danno da mero ritardo. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la Cassazione ha chiarito che oltre all'illegittimità dell'atto è necessario provare la colpa non del funzionario agente, ma della pubblica amministrazione intesa come apparato. Quindi fin qui abbiamo parlato dell'elemento oggettivo, quindi la condotta connessa all'illegittimità e quindi la differenza tra il piano della risarcibilità e quello dell'illegittimità. Qui invece ci spostiamo sull'elemento soggettivo, laddove non è necessario dimostrare la colpa o il dolo del funzionario, ma occorre dimostrare la colpa lieve, la cosiddetta colpa apparato imputabile all'amministrazione, ovvero una colpa che si intravede in tutte quelle situazioni in cui sussista una violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e buon andamento alle quali l'esercizio della funzione deve ispirarsi e che il giudice ordinario può valutare in quanto si pongono come limiti esterni alla discrezionalità. L'amministrazione si sottrae alla responsabilità solo laddove riesca quindi a dimostrare di non essere incorsa in un errore scusabile, in presenza per esempio dell'incertezza del quadro normativo, della presenza di contrasti giurisprudenziali, complessità dei fatti, eccetera. Cioè l'elemento soggettivo della colpa apparato sussiste quasi in via automatica in presenza di quelle situazioni di manifesta non corretto esercizio del potere per violazione di quelli che sono i principi generali dell'azione amministrativa. Pensate per esempio alla violazione del principio di parità di trattamento, no? La colpa in qualche modo in re ipsa connessa all'insorgenza di situazioni di questo tipo. Tuttavia l'amministrazione può incorrere in un errore scusabile solo laddove dimostri che, per esempio, quella disparità di trattamento trova una giustificazione quasi di natura oggettiva in una complessa ricostruzione dei fatti o nella presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali. Parliamo tuttavia di ipotesi molto residuali, poiché invece la colpa apparato fa riferimento a un elemento oggettivo i cui confini sono molto molto molto ampi. Eccezione è invece rappresentata dalla responsabilità oggettiva che sussiste nell'ambito dei contratti pubblici, laddove per esempio l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione in qualche modo dà luogo a un accertamento automatico di una responsabilità sotto il profilo dell'elemento soggettivo della colpa apparato. Quindi si ritiene in presenza di una situazione di legittimità che la colpa apparato sia sempre sussistente in questo ambito. Spunti di riflessione di questa terza parte, di questo focus specifico, i presupposti ai fini della risarcibilità degli interessi legittimi. Vediamo quindi l'ultimo argomento di questa lezione, la responsabilità del dipendente pubblico. L'articolo 28, l'abbiamo visto in apertura di questa lezione, afferma la diretta responsabilità dei pubblici dipendenti. In questo caso sussiste la possibilità per l'amministrazione di avviare una cosiddetta azione di regresso nei confronti del dipendente. Abbiamo quindi un danno indiretto in caso di condanna della pubblica amministrazione al risarcimento di un danno a terzi, situazione questa in presenza della quale l'amministrazione, sussistendo i presupposti, principalmente l'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo, può agire in regresso nei confronti del proprio dipendente, ovvero il caso del danno diretto. Il caso quindi del danno erariale derivante da una cattiva gestione delle risorse pubbliche poste in essere dal dipendente stesso. Quindi in questo caso non avremo un'azione di regresso, ma avremo un'ipotesi specifica di responsabilità per danno erariale e quindi un danno diretto dell'amministrazione, la quale si può rivalere direttamente sul dipendente, anche in questo caso in presenza dei presupposti della colpa grave e del dolo, nonché di altri presupposti che vedremo. Spunti di riflessione.

i presupposti dell'azione di regresso nei confronti del pubblico dipendente. Riepilogo, spunti di riflessione. I profili di specialità del

profili di specialità che connotano il regime giuridico della responsabilità della pubblica amministrazione. Io vi auguro un buono studio e vi invito a consultare le pagine del nostro Ateneo all'indirizzo del corso di diritto amministrativo e contratti pubblici, rispetto ai quali troverete materiale didattico ulteriore e approfondimenti vari per chi abbia voglia evidentemente di scendere ancora più in questa materia. Io vi auguro un buono studio e alla prossima.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la

0: società e le istituzioni. La Biblioteca Virtuale Interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di clic, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Indirizzo Produzione e Gestioni di Beni e Servizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, progetta il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti, io sono Massimo Buscema, sono il direttore del Centro Ricerche Semeion di Roma, un ente riconosciuto dal MUR, attivo in intelligenza artificiale fin dal 1991, e sono full professor adjoint del Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche dell'Università del Colorado a Denver. Sono qui per presentarvi il corso Reti Neurali e Sistemi Intelligenti 2. Il primo argomento che vedremo svilupparsi in questo corso riguarda i sistemi detti ACM, i sistemi Active Connection Matrix. In altre parole, vedremo in alcune lezioni come una sola immagine può essere appresa da una rete neurale che ci mostrerà quello che in questa immagine è apparentemente invisibile sia all'occhio umano sia all'occhio dei sistemi classici di reti neurali. Ecco, questo è un esempio, vedendo soltanto una immagine, non avendo milioni di immagini, quindi reti neurali che apprendono da una sola immagine. Una cosa molto ma molto specifica e poco nota. Questo è un altro esempio di cui questa rete neurale che apprende da una sola immagine fonde in una terza immagine che vedete sulla destra le prime due immagini dove a turno gli orologi, le sveglie sono sfocate in maniera diversa e vedete che l'immagine finale è migliore della migliore sveglia delle immagini originali. Un'altra parte del corso, la seconda parte tenuta da Giada Franceschini, è dedicata agli LLM, cioè il Large Language Model. Qui vedremo come funzionano i transformer in dettaglio, vedremo come un transformer trasforma l'attenzione tramite l'attenzione individua l'ordine giusto nel quale riscrivere una frase. Vedete? E vedremo anche come questo tipo di sistemi sono in grado di leggere e scomporre le immagini. Vedete l'immagine in basso a sinistra, come viene scomposta in patch e viene ricostruita per capire che cosa c'è in quell'immagine. Ovviamente verranno analizzati anche gli aspetti tecnici, i trucchi con i quali usare gli LLM, verranno comparati i vari LLM e si vedrà come, come dire, sfruttarli nella maniera migliore. Ci occuperemo come terzo

parte del geographic profiling, sistemi avanzati di intelligenza artificiale per il geographic profiling, cioè analisi dello spazio geografico. Il modello che verrà esaminato è il TWC, che significa Topological Weighted Centroid. È un modello particolare che tenta di analizzare dalla distribuzione degli eventi, avendo soltanto le coordinate, tenta di capire da dove provengono questi eventi e dove vanno a finire. Sembra che i dati siano estremamente pochi, ma questi modelli sono in grado di trovare tutte le relazioni che esistono tra quei pochi dati. E voi sapete che dati 10 eventi, di cui abbiamo soltanto le coordinate, le relazioni è 10 fattoriale, per cui oltre 3 milioni 200 relazioni possibili. Poi vedremo, sempre nel Geographic Profile, il modello chiamato Twisting Theory, cioè l'analisi dello spazio geografico includendo il tempo, modelli estremamente potenti per prevedere la forma delle frane, come si svilupperanno e come si modificheranno il terreno. Questo ti dice come il TWC è organizzato. Vedete, si dà beta il presente, alfa è l'origine stimata, teta che vedete qui in fondo è il futuro e iota è invece la destinazione finale. Questo è un esempio di come alcune, vedete, città soltanto con le loro coordinate, sono 12 città etrusche, vengono ricostruite con una mappa al calore. Questo è un esempio della Twisting Theory, come alcuni movimenti nello spazio, vedete, vengono ricostruiti, si ha la forma della frana soltanto dai movimenti dei sensori che abbiamo posto nel terreno che volevamo controllare. Vedremo ancora i sistemi di AI per l'analisi dei segnali del tempo, cioè i segnali multicanale. Il sistema che analizzeremo in confronto ad altri si chiama iFAST ed è un sistema abbastanza complesso per cui vedremo le applicazioni a partire dall'analisi delle EEG, per esempio gli EEG dei soggetti dementi, dei soggetti Alzheimer e dei soggetti normali. Vedremo come questi EEG vengono trasformati in invarianti, cioè qui abbiamo il tempo che scorre, qui troviamo le invarianti spaziali, come vengono poi analizzati con delle reti neurali che ci permettono di capire a priori quali EEG appartengono a soggetti Alzheimer e quali a soggetti normali. L'ultima parte del corso riguarda un estremamente nuova ricerca che è fatta come connettere domini che non sono connessi, domini di conoscenza che non sono connessi, quindi quella che è chiamata teoria dei mondi impossibili. Questo è molto importante perché voi sapete che chi si occupa di un dominio, l'intelligenza artificiale aiuta a espandere le conoscenze su quel dominio aumentando i dati. Però non è stato ancora ben risolto il problema di come connettere domini di conoscenza che sono completamente separati. Se io so giocare bene a scacchi e non so giocare a tennis e voglio imparare a giocare a tennis, posso usare come essere umano alcune strategie tattiche degli scacchi per vedere come tecnicamente realizzarle nel tennis? Questo suppone un livello di astrazione molto più complesso di quello attualmente disponibile. La teoria dei mondi impossibili si occupa di questo. Detto in parole molto, ma molto, come dire, elementari, metaforiche, per dare un'idea, come queste due persone, questa donna e questo bambino, possono essere riscritti nel mondo delle tazzine di caffè, per esempio, facendo un passaggio in un mondo matematico astratto e poi, come un po' abbiamo imparato a vedere nel telefilm Star Trek, vengono riscritti in un mondo diverso. È una teoria piuttosto complicata che prevede che, vedete, molti DB vengano addestrati insieme. Un unico hidden layer, che può essere anche di più hidden layers ovviamente, che vengono organizzati e quindi come ogni DB viene riscritto dal punto di vista degli altri, cioè come vedere quali variabili avrebbe preso un certo DB
se avesse preso

sulle variabili degli altri dB e quindi come connettere mondi che sono apparentemente incompatibili tra loro. Quindi, prima parte del corso sui sistemi che analizzano una sola immagine per trovarne le informazioni nascoste, sistemi chiamati ACM, poi gli LLM, il Large Language Model, poi l'intelligenza artificiale nel geographic profiling e in questo caso sia sui dati statici, il topological weight centroid per trasformare dei punti in delle mappe al calore che ci dicono l'origine e la fine di un processo, sia la twisting theory per analizzare come dei sensori che si spostano di poco nel tempo possono darci la forma di frane che possono avvenire da un momento all'altro. Un altro capitolo è dedicato, come dicevo, all'analisi dei segnali multicanale. Analizzeremo il sistema IFAST, che è per l'analisi delle EEG, ma per tutti i sistemi temporali multicanale. E infine la teoria dei mondi impossibili, nel quale vedremo come tramite alcuni strumenti di intelligenza artificiale si possono collegare domini di conoscenze molto separati tra loro e capire quando questo collegamento è pertinente e quando invece non lo è. Questi sono gli argomenti del corso, questi sono degli argomenti molto nuovi rispetto a quelli conosciuti, forse tranne gli LLM che sono più diffusi, ma in questo corso verranno approfonditi e misurati e comparati tra di loro. Quindi io mi auguro che questo corso incontri il vostro interesse e possiate approfondire le vostre conoscenze su una AI che è sempre dinamica e sempre nuova. Vi ringrazio per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo di laboratorio da remoto per il robot Tetta X2. Gli argomenti saranno laboratorio da remoto, architettura hardware, architettura software e interfaccia web. Iniziamo dal primo argomento, il laboratorio da remoto. Nei laboratori da remoto, gli utenti possono eseguire esperimenti e attività di laboratorio via internet senza essere vicini alle apparecchiature. In un tipico laboratorio, l'utente interagisce direttamente con l'apparecchiatura, eseguendo azioni fisiche, ad esempio manipolando con le mani, premendo

pulsanti, ruotando manopole e ricevendo un feedback sensoriale che può essere visivo e audiotattile. Queste sono le prime differenze che vanno a spiegare come è possibile intervenire in un laboratorio dove la presenza dell'uomo non c'è. La prossima slide, vediamo. L'interazione tra utente e ambiente avviene a distanza con l'assistenza della struttura remotizzata. Si tratta di un nuovo livello tra l'utente e l'attrezzatura del laboratorio. Quindi abbiamo visto come non esiste più la presenza fisica della persona, ma una relazione obiettiva tra quello che è il laboratorio e la persona che si trova da un'altra parte. Ora vediamo la parte dell'user, quindi l'utente necessita di un'interfaccia che consente di monitorare e gestire apparati sperimentali. Inoltre gestisce l'accesso al laboratorio. Come già detto prima, l'utente deve avere un sistema di management in grado di poter comandare questo laboratorio da remoto. Vediamo adesso la parte dell'attrezzatura, quindi l'attrezzatura monitora gli apparati, ad esempio attraverso l'uso di videocamere, microfoni e altri sensori, controlla gli apparati, ad esempio attraverso l'uso di interfacce input-output, possono essere motori o altri attuatori, e deve resettare lo stato quando la sessione di utente è finita. Vediamo a questo punto che la parte legata più all'attrezzatura deve avere sempre un sistema software che gestisce questi tre elementi. È fondamentale questa parte perché è come se fosse un sensore in grado di poter comunicare attraverso ovviamente protocolli web tra il laboratorio e la persona fisica, quindi il tecnico, che sta agendo sul laboratorio stesso. Vediamo un IoT laboratorio. Per IoT si intende Internet of Things, è un concetto applicabile al laboratorio. Si tratta di una struttura hardware, è composta di una piattaforma elettronica open source come Arduino, Raspberry Pi e Lego Mindstorm. Il neologismo IoT ha preso da poco molta importanza dal punto di vista anche dell'industria 4.0. Che cosa si intende per IoT? Vorrei spendere due parole. L'IoT sono l'Internet of Things, quindi si tratta di dispositivi, di device molto piccoli che possono acquisire informazioni all'ambiente o intervenire sempre sull'ambiente stesso circostante e comunicano in maniera automatica attraverso i protocolli internet che generalmente si usano connessioni senza fili, quindi si prediligono quelli che sono i protocolli di comunicazione, ad esempio il Wi-Fi, ma anche lo Zigbee o il Bluetooth. Tutto dipende dalla distanza dove sono posizionati questi dispositivi. Inoltre, questi dispositivi sono autosufficienti, quindi nella maggior parte dei casi sono provvisti di una batteria interna che gli permette di governare in maniera indipendente. Vediamo che il laboratorio si basa su questa tipologia di dispositivi. Quindi abbiamo la struttura software che è composta da differenti moduli. Il primo modulo è il lato server. Tendenzialmente sono programmi basati su Apache, Internet Information Service o Flask. Tipologie di software sono dei framework, ognuno dedicato per la gestione del lato server che praticamente convertono un normale PC in un server in grado di dare delle risposte dinamiche a colui che lo richiede. Poi vediamo il prossimo punto, che è il lato client, che è formato principalmente da pagine HTML visibili con il web browser. Questo è quello che si avvicina di più all'utente stesso, infatti anche detto il client, perché mette un'interfaccia all'utente e permette di creare una struttura di tipo HTML, la quale dà la possibilità all'utente di vedere che cosa sta accadendo attraverso una serie di oggetti.

oggetti e appunto pagine dinamiche o statiche. Il database. Di solito i database possono essere MySQL o NoSQL. MySQL sono database tendenzialmente relazionali, quindi sono basate sulle relazioni. I NoSQL DB invece sono database non relazionali, sono molto più liberi rispetto ai database relazionali, infatti possono avere una scalabilità che può essere sia verticale che orizzontale. Quindi si possono modificare quelli che sono i campi colonna di quella che è la tabella di un database. Un classico esempio di un database NoSQL potrebbe essere MongoDB, che è strutturato attraverso una struttura di tipo JSON. E infine abbiamo il software driver, che è scritto con programmi di basso livello tipo C++, Java e Python. Questa è una componente molto importante, sono programmi scritti a basso livello, tendenzialmente sono programmi che non sono interpretati, ma sono compilati. Lo vedremo meglio nelle prossime lezioni. Al termine di questo argomento vi lascio con dei spunti di riflessione. Vediamo il primo. È possibile integrare hardware al laboratorio da remoto? Come si costruisce un laboratorio da remoto in una visione IoT? Passiamo al prossimo argomento. Passiamo al prossimo argomento. L'architettura hardware. Quando si tratta di architettura hardware, si tratta solamente di quella parte dei componenti fisici, quindi dell'elettronica che va a comporre tutta la strumentazione. Si può anche parlare di parte software, ma la parte software in questo caso è inteso come software programma di basso livello, quindi diciamo che si colloca come interfaccia tra hardware e software ed è chiamato in questo caso il firmware, quel programma scritto all'interno dell'architettura hardware, quindi dell'elettronica, per poter controllare livelli più avanzati. Nello specifico entriamo nell'architettura a tre livelli, dove abbiamo il livello hardware, che è fatto di sensori, attuatori, microcontrollori o microprocessori. Poi abbiamo il livello intermedio, ma possiamo lasciarlo anche come middle layer, che si occupa di tutta la gestione del cloud computing, sempre a basso livello, e degli strumenti di analisi dei dati. Infine, abbiamo il livello di presentazione, che contiene strumenti di visualizzazione e interpretazione. Ovviamente questo tipo di architettura è un'architettura molto semplice, che si adatta a un hardware veramente semplificato. Stiamo parlando di dispositivi e componenti molto piccoli, quindi non pensiamo a un microprocessore di un computer, ma a un microprocessore inteso come qualcosa di ridotto sia a livello di dimensioni che a livello di capacità di carico e capacità computazionale, che però offre un minimo di presentazione, un minimo di interfaccia in cui l'utente può interagire direttamente a stretto contatto con quello che è l'ambiente attraverso dei sensori collegati direttamente a questo dispositivo. Andiamo a vedere adesso quelli che sono i componenti dell'hardware, quindi abbiamo il Robo Delta X2, poi abbiamo il Raspberry Pi, che è la piattaforma elettronica, e un USB camera. Allora, come potete vedere, qui abbiamo quello che è la piattaforma elettronica che è interconnessa attraverso dei sensori, in questo caso anche il nostro Robot Delta, e tutto è supervisionato da una webcamera che dà un feedback all'utente, l'utente che si connette attraverso protocolli internet al server. Solitamente il server risponde in maniera automatica, ma è sempre consigliato utilizzare un supervisore. Questo supervisore gestisce al meglio quelle che sono le funzioni del server. Ad esempio, se il server si dovesse interrompere oppure dovesse avere una failure, il supervisore, che si trova in prossimità del server stesso, si occuperà di far ripartire e di non creare, diciamo, quegli effetti di errore di pagina o errore di visualizzazione o errore di movimento. Allora, questo è il nostro

primo componente è un Raspberry Pi 3B Plus con connessioni Wi-Fi e Bluetooth. È dotato di un microprocessore Cortex A53 64 bit quad core 1.2 GHz. Ha una card grafica video core a 400 MHz e una RAM dedicata di 1 GB DDR2 900 MHz. Come potete vedere, le componenti di questo Raspberry corrispondono alle componenti di un computer del lontano 2000. E comunque ha una frequenza di aggiornamento molto elevata. Stiamo parlando di un clock di circa 900 MHz e una RAM di 1 giga. La differenza principale di questo hardware è che può avere una memoria flash al suo interno di circa 32 giga. All'interno di questi 32 giga verrà ospitato anche un sistema operativo che si occuperà della gestione del Raspberry. Vediamo il prossimo componente. Allora, abbiamo un USB camera, una classica camera, oppure un IP camera. Vediamo le differenze. Sulla sinistra abbiamo un USB camera e invece sulla destra abbiamo un IP camera. L'USB camera è una semplice USB che si connette all'hardware, in questo caso al nostro Raspberry Pi, attraverso una porta USB, quindi tramite un protocollo seriale. A differenza, l'IP camera non si connette attraverso USB, ma contiene al suo interno un web server, quindi avrà un protocollo tutto suo di comunicazione che si adatterà a quelli che sono gli standard di comunicazione, che sono gli standard internet, i quali si connetteranno in maniera indipendente. Cosa significa questo nello specifico? Nello specifico, per poter chiamare questa camera e vedere lo streaming di questa camera, ci si connetterà attraverso un'interfaccia web a un indirizzo IP della camera stessa, il quale sarà abilitato per lo streaming. E quindi le porte dello streaming, di solito le porte 8080 che si riferiscono alla porta del web server, saranno aperte sia in entrata che in uscita. Quindi il firewall sarà settato in questa maniera, aperto sia in entrata che in uscita. Ovviamente ci sono una serie di procedure e interfacce software che permettono la connessione attraverso anche delle connessioni virtuali, quindi delle virtual private network. Al termine di questo argomento vi lascio con degli spunti di riflessione. Il primo: che differenza c'è tra il lato client e il lato server? Il secondo spunto di riflessione è: quali sono i task della Raspberry? Vediamo il prossimo argomento, che tratta l'architettura software. A differenza dell'architettura hardware, l'architettura software è un livello completamente astratto, quindi non ci sono componenti, ma si tratterà esclusivamente di software, in genere programmi. Entriamo nello specifico. Importante nominare il Lab as a Service. Che cos'è? Ha come obiettivo di fornire agli educatori gli strumenti necessari per distribuire componenti di un corso di laboratorio tramite internet, consentendo all'utente di completare in modo produttivo il materiale da laboratorio da remoto. Questa tipologia è un'infrastruttura che fa parte di tutto ciò che è la virtualizzazione, infatti si parla anche di Infrastructure as a Service, IaaS, Platform as a Service, PaaS, e software as a service. In questo caso è sempre una struttura software che si occupa di gestire tutto l'ambiente laboratorio, partendo dall'hardware alla persona da remoto che la controlla. Molto importante questo concetto. Vediamo quali sono i programmi. Quindi abbiamo un sistema Raspberry Pi Lite, Bulleye's Raspberry Pi, un web server Apache 2.0, un server MySQL, una versione di Python 3.7, un programma Motion per lo streaming della camera USB e infine un web program per JavaScript. Per la prima volta si interfacciano vari software, quindi diversi linguaggi di programmazione tra di loro,
per poter creare quello che è tutto il software management che si occuperà della

gestione del laboratorio e di inviare tramite uno streaming video quello una figura dopo figura di quello che sta accadendo all'interno del laboratorio, anche dell'esperimento e dell'esecuzione del task. Entriamo nello specifico. Che cos'è un web server Apache 2.0? Una piattaforma web server modulare che opera su una vasta varietà di sistemi operativi, includendo anche Linux. Il web server invia la richiesta delle pagine di tipo HTML, statiche o dinamiche, al browser remoto e risponde alle richieste interattive delle stesse pagine. 3. Un processore PHP di Hypertesto, che è il linguaggio di programmazione. Tutta questa parte è correlata al lato server, ovvero sono i linguaggi di programmazione e i programmi che in questo caso compilano e interpretano il linguaggio di programmazione e eseguono tutti quei compiti che il programmatore scrive dal lato server, il quale si occuperà di rispondere a delle richieste fatte lato client. Ovviamente, come già anticipato, il lato client è un'interfaccia, ovviamente software, che si avvicina di più all'utente. Vediamo adesso il server MySQL. Il MySQL server è un sistema di gestione di database dati. Questo sistema di gestione per database relazionali è basato sul SQL. Il SQL è un linguaggio standard di interrogazione al database. Il MySQL viene utilizzato solo ed esclusivamente per fare interrogazione a database relazionali. La struttura delle domande che si fanno al database sono di questo tipo. Di solito contengono delle domande o dei statement che iniziano con select, nome tabella, nome campo, oppure fanno delle unioni delle tabelle, oppure vanno a prendere determinati dati che appartengono a una determinata tipologia. È possibile scrivere anche della logica condizionale all'interno dell'SQL, una logica condizionale molto semplice, legata da quella che potrebbe essere un'operazione booleana di AND o di OR. Andiamo a vedere il prossimo argomento. Infine, entriamo nel dettaglio di Python. Che cos'è Python? È un paradigma di programmazione ad alto livello. Il codice è eseguito da un interprete, la macchina virtuale di Python, il PVM. Supporta pienamente il paradigma orientato ad oggetti e la programmazione strutturata. È eseguito nel backend e l'implementazione del socket per la comunicazione tra le pagine web e la porta seriale connessa al robot. Entriamo nel vivo di Python. Python è un linguaggio molto nuovo, sviluppato intorno al 1991. È un linguaggio che si basa su vecchi linguaggi di programmazione come il C e il C++. Non usa punti e virgola o delimitatori, ma usa uno schema leggibile molto più vicino a quello che è il linguaggio e la sintassi stessa dell'essere umano. Ovviamente si tratta di un linguaggio interpretato, quindi ci sarà una macchina virtuale che alla fine scriverà il codice macchina che si interfaccia direttamente su quello che è il livello fisico del nostro robot Delta. Infatti Python viene utilizzato come un driver, un pilota che pilota la connessione della porta seriale. In questo caso si tratta di i socket, che vedremo prossimamente. JavaScript. JavaScript è un linguaggio di programmazione multiparadigma e orientato agli eventi. Il programma è interpretato, quindi non compilato. Ottimizza le pagine HTML nella creazione di pagine dinamiche e interattive, in modo da poter richiedere e inviare i dati tramite il protocollo HTTP. L'HTTP è l'Hypertext Transfer Protocol, è un protocollo scritto in linguaggio ASCII, quindi non è scritto in linguaggio binario, è un protocollo che permette la comunicazione di pagine web e di dati alle pagine web. Quindi
Quindi in questo caso JavaScript è l'interfaccia che rende le pagine web in HTML dinamiche, quindi tutti gli effetti dinamici che possono comparire su una pagina web, tra cui la scomparsa o lo scorrimento di un elemento, dietro è governato da JavaScript. Non è compilato, ma è interpretato. Questo significa che non ogni browser web avrà un interprete JavaScript che leggerà questo codice scritto e verrà eseguito solamente ed esclusivamente quando viene attivato un evento. Cosa sono gli eventi? Gli eventi sono delle occasioni in cui ci può essere un input esterno, cliccare su un'area, trascinare, premere un pulsante. A ogni evento si va a verificare un codice scritto in JavaScript per rendere la pagina dinamica. Andiamo adesso al linguaggio HTML. Il linguaggio HTML è un linguaggio per documenti progettati per essere visualizzati in un web browser. Quindi, a differenza di un programma, questo è un interprete. Non c'è una programmazione vera e propria. Elementi HTML sono definiti da tag scritti usando le virgole angolettate, come img oppure aa. img va a chiamare un elemento immagine, ha al suo interno degli attributi come il source, invece il commento aa è riferito a un link, quindi avrà al suo interno un attributo di tipo link che si andrà a collegare a un'altra pagina. Come vedete è una struttura, non è un programma vero e proprio, non ci sono delle istruzioni che vengono eseguiti, ma dei blocchi che vengono interpretati e dai quali escono fuori degli oggetti che vengono visti dall'utilizzatore, quindi dalla persona. Incorpora programmi scritti in un linguaggio di strip. Scripting come JavaScript. Quindi, anche se l'HTML non contiene un codice vero e proprio, ma degli oggetti di riferimento che poi vengono visualizzati da un utente, questi oggetti possono essere visti in forma statica, ma possono essere dinamicizzati, quindi resi dinamici attraverso linguaggi di scripting di interpretazione come JavaScript, e quindi le pagine da statiche possono diventare dinamiche. Vediamo i CSS, sono fogli di stile a cascata, sono utilizzati per descrivere la presentazione di un documento scritto in un linguaggio di markup come l'HTML o l'XML. Nello specifico vediamo il Bootstrap. Il Bootstrap è un insieme di elementi grafici, stilistici e di layout per lo sviluppo con HTML, CSS e JavaScript. E costruisce pagine interattive. Il Bootstrap è un insieme, è un set di elementi che possono essere grafici, di tipo stile, che contengono quindi documenti HTML, pagine HTML, dinamici che contiene JavaScript e alla fine che contiene dei fogli di stile. I fogli di stile possono essere scritti anche all'interno del documento HTML, ma per non rendere troppo pesante il documento stesso, si vanno a creare dei riferimenti a file esterni, i famosi CSS o il punto CSS, dove per ogni elemento vengono definiti dei parametri come l'altezza, la lunghezza, il colore, il contorno e molti simili che vanno a caratterizzare determinati parametri che si vedono all'interno di una pagina web. Al termine di questo argomento vi lascio con dei spunti di riflessione. Qual è la differenza tra JavaScript e Python? Che cos'è Bootstrap? Passiamo al prossimo argomento. L'interfaccia web. L'interfaccia web è il livello più alto che si incontra nel nostro laboratorio da remoto ed è proprio l'interfaccia che interconnette l'utente o lo studente con il laboratorio, quindi è la parte visiva, è la parte
di interazione. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Il laboratorio UniNettuno è composto da un'applicazione web-based che permette agli studenti collocati in diversi posti di connettersi a distanza con il nostro robot Delta X2, sia con comandi predefiniti che con comandi personalizzati, e di monitorare l'esecuzione del task tramite una webcam. Vi potrete connettere all'indirizzo del nostro laboratorio. Ecco qui una prima immagine del prototipo del laboratorio. Questa immagine è stata presa da un simulatore di un iPhone, quindi di uno smartphone. E come potete vedere, abbiamo a sinistra la parte di effettuare l'accesso e a destra la parte di registrazione. Ovviamente, la prima volta, se non si è registrati, si clicca sul link Registrami, che apre questa pagina, e questa pagina inserirete il vostro nome e cognome, riempite tutti i campi e alla fine avrete la registrazione. Una volta che avete le vostre credenziali, potete inserirle in questi due campi e effettuare il login. Una volta che l'utente si è loggato, comparirà questa schermata dove spiega brevemente come si connette il nostro robot Delta. Vi faccio una premessa: questa prima schermata è una schermata prototipale. Stiamo lavorando per ottenere una schermata molto più efficiente e molto più dinamica, che si possa adattare non solo a visualizzazioni su smartphone o su determinati computer, ma che ha la possibilità di adattarsi a qualsiasi tipologia di schermo. Per il momento vi farò vedere il prototipo iniziale, quindi il prototipo base. Come si comanda il robot Delta X2? Allora, come vedete qua, c'è una parte dove si vede il robot Delta e l'environment, tre pulsanti Basic, Log e Console. Il Basic fa vedere questa piattaforma di comando che potete utilizzare in maniera autonoma e potete pigiare questi comandi per spostare il robot Delta. Nel momento in cui avete impostato la distanza, la velocità e l'accelerazione, in questo primo prototipo viene considerata anche l'accelerazione, successivamente non viene considerata per un problema di sicurezza, un'accelerazione troppo elevata può fare carico sui bracci e può andare a distruggere i giunti di comunicazione fra i due bracci e la piattaforma mobile. Quindi, una volta premuto il pulsante, nella zona console compare questa barra che memorizza quelle che sono le istruzioni scritte in G-code. Quindi, cliccando sul pulsante console, compariranno le istruzioni scritte in G-code. Vediamo dei task che può fare il robot Delta, quindi prendere e rilasciare una box, una paper box, attivare una pompa a vuoto per muovere questa box, muovere il robot in uno specifico punto tridimensionale al fine di prendere e muovere e trascinare un oggetto non troppo pesante. Vediamo come prende la box. Quindi ci si posiziona verso il set di coordinate in prossimità della box. Poi si clicca sul pulsante o sullo switch on off vacuum or laser. Una volta cliccato, si attiva la pompa a vuoto che prende questa paper box molto leggera. È una scatola di carta molto leggera. Una volta presa questa scatola, si trascina e si muove il robot Delta in un punto fissato dello spazio tridimensionale. Si è deciso di spostarlo 20 mm a sinistra, avanti di 35 mm e infine si è rilasciato verso il basso di 20 mm. Quindi si otterrà questa cosa qui.

abbiamo tutta la descrizione. Come potete vedere, ogni volta che viene premuto un pulsante, il bar numerico che sta sopra la console viene aggiornato, così si ha riferimento e l'utente ha un riferimento e capisce quanti comandi ha inviato. Faccio una piccola premessa: in questo momento l'utente non sta scrivendo nessun codice, ma utilizza degli elementi i quali, una volta attivati a una pressione, quindi attivano un programma interprete JavaScript, traduce questo codice che lo invierà attraverso il client e poi passerà per il server a quello che è il robot Delta. Il robot Delta che comunica con il server si attiverà attraverso il socket di comunicazione e eseguirà quel movimento in base alla pressione di quel determinato pulsante. Infine si rilascia la scatola di carta premendo nuovamente il pulsante On-Off Vacuum Laser. Adesso voglio farvi vedere questo esperimento dal vivo. Vediamo la web page, l'interfaccia. Io mi sono già loggato. Potete vedere il nostro robot Delta. Se mi sposto e setto il robot Delta, per prima cosa vado settarlo nella sua posizione iniziale premendo il pulsante Base, poi setto la distanza, voglio farlo scendere di circa 65 mm, quindi l'equivalente di 6,5 cm, premendo il pulsante Down. Vedete che il robot Delta scende e si trova sempre sopra la scatola. Vediamo che premendo il pulsante di log ci sono tutti i task che ha compiuto il robot Delta e invece il pulsante console ha tutte le traduzioni del G-code che si occupa di manovrare il robot Delta. Torniamo al nostro esperimento. Attiviamo la pompa a vuoto, facciamo scendere leggermente il nostro robot Delta, ancora un altro po', ecco, ora proviamo a prendere la nostra scatolina, perfetto, ci spostiamo di circa 40 millimetri, quindi 4 centimetri, aumentando la velocità massima, quindi 100 millimetri al secondo verso destra, e non va, è stato settato troppo, quindi ogni volta che il robot Delta non riconosce l'area, quando si va a chiamare un altro comando, lui ripete il comando e nella console genera una linea che dice che il punto desiderato è fuori l'area, quindi è fuori il workspace. Quindi mi abbasso di circa 15 mm e mi sposto verso sinistra di 35 mm. Ecco fatto, adesso mi sposto in avanti, facciamo di 50 mm, quindi 5 centimetri. Ok, sono finito fuori l'area di lavoro, quindi nel prossimo rigo mi dirà che sono fuori l'area di lavoro. Voglio farlo scendere di circa 3 centimetri per sicurezza e per evitare di schiacciare la box, scendiamo di meno. Vediamo che la box scende, scende di nuovo e alla fine, ripremendo il pulsante on-off, la pompa a vuoto viene spenta e la scatola viene rilasciata. Come potete vedere, abbiamo fatto un esperimento live. Ho impiegato un po' di tempo anche per far vedere nel caso in cui uscite fuori dal workspace, quindi il robot.

Delta, se riceve un comando che è al di fuori a quello che è l'area di lavoro, non eseguirà quel comando, ma invierà al codice generato che non si può muovere in quel punto perché è al di fuori dell'area. Lo potete fare interattivamente, quindi potete scegliere voi il task preferito. In questo caso ho fatto il sollevamento e lo spostamento di una piccola scatola di carta, ovviamente oggetti troppo pesanti, la pompa a vuoto non può prenderla, però si possono settare una serie di esperimenti. Vi lascio con degli spunti di riflessione. Il primo spunto di riflessione è: che programma è utilizzato nella web interface? Quali sono i task del Raspberry? Vi leggo il riepilogo dei spunti di riflessione di questa lezione. Iniziamo dal primo. È possibile integrare hardware al laboratorio remoto? Come è possibile costruire un laboratorio remoto in un'ottica IoT? Qual è la differenza tra lato client e lato server? Quali sono i task che può fare il Raspberry? Che differenza c'è tra il linguaggio JavaScript e il linguaggio Python? Che cos'è il Bootstrap? Che programma è utilizzato per l'interfaccia web? Quali sono i compiti del robot Delta? Termina la lezione. Vi ringrazio per aver seguito e per aver partecipato e visto come funziona il nostro laboratorio in tempo reale. Per maggiori approfondimenti potete connettervi al nostro sito web nelle pagine relative del corso.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi aveva di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passò con tanta pietra, e come quelli che con lena affannata, uscito fuori dal pelo per la riva, si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia, che ancor fuggia, si volse indietro a rimirarlo passo.

così impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte molto. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su con le altre stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica

0: Italiana Giorgio Napolitano è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

e benvenuti a questa nuova lezione del corso di storia dei paesi islamici. Andiamo a vedere l'argomento di oggi, colonizzazione e decolonizzazione nel Maghreb. Ecco gli argomenti: la colonizzazione francese in Algeria, Tunisia e Marocco, la colonizzazione italiana in Libia, i movimenti nazionalisti e la decolonizzazione e le indipendenze. Vediamo adesso il primo argomento della lezione. La colonizzazione francese in Algeria, Tunisia e Marocco. Iniziamo questo nuovo argomento con l'Algeria. Gli inizi della colonizzazione francese in Algeria. Prima spedizione di sottomissione politico-militare, 1830. La colonizzazione nel Maghreb inizia appunto con la Francia che occupa il territorio algerino. Si tratta di una vera e propria spedizione militare che prevede poi in seguito un'occupazione politico-militare. Controllo limitato della costa, opposizione armata guidata da Abdelkader, 1841-1847. In un primo momento i francesi, quando sbarcavano in Algeria, controllavano soltanto alcune città costiere. E diciamo che questa limitata penetrazione dei francesi sul territorio algerino portò comunque all'organizzazione di una vera e propria resistenza, guerriglia, capeggiata appunto da Abdelkader, che tra il 1841 e il 1847 cercò di tenere testa all'occupazione francese. Consolidamento dell'occupazione. E diciamo che appunto in seguito alla resistenza, alla guerriglia organizzata dagli algerini, la Francia cambia strategia e in qualche modo consolida la sua occupazione fino a in qualche modo ad andare al di là della zona costiera e cerca di a dirigersi verso il sud e quindi verso la zona desertica del paese. Creazione di una colonia di sfruttamento e di popolamento, colons e pieds noirs arrivati dalla Francia e altrove. Un altro cambiamento di strategia, quindi in qualche modo un inasprimento dell'occupazione francese all'Algeria e proprio una vera e propria creazione di una colonia di sfruttamento e di popolamento. Ecco, si tratta veramente di una vera e propria occupazione demografica. Occupazione demografica che avviene grazie all'arrivo in massa di coloni e dei pieds noirs, chiamati anche pieds noirs, che appunto arrivavano dalla Francia ma anche dalle altre parti dell'Europa in effetti. Nuovo processo di spartizione dei terreni negli anni 40. Una forma di appunto per poter consolidare l'occupazione francese sul territorio si avvia un nuovo processo di spartizione delle terre. Le terre algerine non sono acquisite, non sono in qualche modo ottenute dai francesi via in modo legale in qualche modo, ma si passa appunto per un processo di espropriazione, un processo di sequestro delle terre dei singoli contadini algerini, ma anche delle proprietà stesse dello Stato algerino. Ovviamente questo nuovo processo di spartizione delle terre va in qualche modo a sradicare i vecchi metodi di utilizzo delle terre, dei metodi tradizionali di utilizzo delle terre e la costituzione appunto dei possedimenti agricoli tradizionali algerini. Europeizzazione dell'Algeria. La popolazione. Si tratta appunto di una vera e propria europeizzazione della popolazione algerina. Infatti verso il 1860 circa 200.000 abitanti delle coste sul territorio algerino erano europei su 2 milioni e mezzo di algerini. Un'europeizzazione che avviene anche attraverso appunto l'occupazione delle città. La maggior parte delle zone, delle città costiere algerine sono completamente europeizzate con gli scambi commerciali intensificati, soprattutto con le città europee.
L'europeizzazione dell'Algeria passa anche via appunto l'economia. La vita economica era concentrata maggiormente, principalmente nelle mani degli europei e nelle mani degli ebrei indigeni. Diciamo che la popolazione algerina era piuttosto, anche i funzionari algerini erano in qualche modo, i funzionari, i commercianti algerini erano in qualche modo stati ridotti a figure di subordinati, in effetti. L'europeizzazione dell'Algeria passa anche per la politica, difatti l'Algeria nell'amministrazione francese. L'Algeria, appunto, ad un certo punto rientra a far parte dell'amministrazione francese, del sistema amministrativo francese, diventa una vera e propria provincia, un vero e proprio dipartimento francese. Il controllo diretto dei funzionari, quindi dal punto di vista del controllo politico dei diversi poteri, questo passa attraverso appunto i funzionari francesi in loco e con diciamo, una riduzione del funzionario di origine indigena, appunto, o di origine algerino. L'occupazione della Tunisia legittima. In seguito all'occupazione francese dell'Algeria, arrivare ad occupare il territorio tunisino era in qualche modo considerato come legittimo.

legittimo dei francesi, appunto per poter garantire la sicurezza delle frontiere, appunto con, della frontiera tunisina con l'Algeria. E in tal senso i francesi riescono in qualche modo a, ad avere un accordo con il Saduk Bey. Trattato del Bardo, 12 maggio del 1881. Ordine, sicurezza, controllo delle frontiere, politica estera. Difatti, grazie a questo accordo, l'accordo del Bardo, i francesi riescono in qualche modo a, ad imporsi sulla Tunisia e in qualche modo a, con la scusa di proteggere le frontiere, soprattutto con l'Algeria, a rendersi indispensabili per la gestione dell'ordine del paese, per la gestione della sicurezza, il controllo delle frontiere e soprattutto per la politica estera. Protettorato, stato debole senza potere esecutivo né legislativo. Quindi con il trattato del Bardo del 1881 si in qualche modo si stabilisce, si proclama la forma del protettorato in francese in Tunisia. È una forma nuova, una forma di diciamo coloniale prettamente nuova, inaugurata appunto sul territorio tunisino. Il Bey ha i suoi poteri ovviamente, ma sono piuttosto poteri limitati. Per esempio il Bey tunisino può in qualche modo portare avanti una politica di decreti appunto del Bey, ma appunto possono anche essere firmati dal Bey stesso, ma in realtà il contenuto dei decreti, ciò che devono stabilire e come diciamo i contenuti e come deve essere stabilito viene deciso dai diciamo dal governatore francese in loco in Tunisia. Protettorato francese in Tunisia, politica pragmatica e flessibile. Diciamo, vedremo poi che in realtà il protettorato francese in Tunisia si distingue dagli altri protettorati, soprattutto il protettorato marocchino e dell'occupazione francese in Algeria, proprio perché si tratta di una politica estremamente pragmatica e flessibile. In qualche modo si tratta di una sorta di collaborazione con il Bey, scambio e collaborazione ovviamente diciamo in qualche modo che vela la dominazione del francese, dell'occupante francese sul territorio tunisino. Acquisizione delle terre. Ecco, la grande differenza per esempio con l'Algeria è che non stiamo in una politica di espropriazione, di sequestro delle terre, ma siamo piuttosto in una politica di acquisizione delle terre, che appunto rende diciamo, il rapporto con i tunisini, il rapporto con Saduk Bey totalmente più collaborativo, più fattibile, più sostenibile anche. Collaborazione con il Bey e l'Ulema dal punto di vista dell'amministrazione e giustizia, infatti, appunto, si tratta di una vera e propria collaborazione, cooperazione e collaborazione con il Bey e con anche tutto il corpo degli Ulema dal punto di vista, appunto, per quanto riguarda la redazione di qualsiasi tipo di legge per l'aspetto giuridico. Gli inizi della colonizzazione francese in Marocco. Ecco, adesso con l'inizio della colonizzazione francese in Marocco vediamo come appunto i francesi adottano un altro tipo di protettorato sul territorio marocchino. Battaglia di Isli nel 1844, la sconfitta dell'esercito marocchino. Diciamo che le prime incursioni dei francesi in Marocco avvengono proprio attraverso, grazie a questa battaglia di Isli, che in qualche modo vede la sconfitta dell'esercito marocchino contro appunto la potenza coloniale imperialista francese. Il regno di Moulay Hassan del 1873-1894, periodo di riforme amministrative e militari. Diciamo che questa prima grande sconfitta militare subita dal Marocco di fronte alla Francia fa sì che appunto si mette in moto tutto un periodo di riforme amministrative o riforme anche dal punto di vista militare. Il Moulay Hassan decide appunto di in qualche modo consolidare il proprio potere, il proprio governo attraverso appunto un rafforzamento dell'esercito che parte dal centro, quindi dal territorio centrale del paese, fino a, appunto

per poter occupare tutte le zone periferiche. La conferenza di Alger-Cisar, 1906, accordo diplomatico Francia-Spagna-Germania. Diciamo che il Marocco inizia a perdere la propria autonomia, ecco, non possiamo ancora parlare di indipendenza perché il Marocco in questo periodo è ancora appunto non è ancora un vero e proprio paese indipendente, ma appunto perde la sua autonomia attraverso quest'accordo diplomatico che viene realizzato durante la conferenza di Algeciras. È un accordo diplomatico congiunto tra Francia, Spagna e Germania e che in qualche modo si risolve con una vittoria piuttosto tra la Francia e la Spagna. Difatti, controllo finanziario franco-spagnolo, come risultato di questo accordo si arriva a un controllo finanziario congiunto dei spagnoli e dei francesi sul Marocco e l'estensione del controllo spagnolo su alcune enclave come appunto Ceuta, Melilla e Teutan. Protettorato francese 1912, regno formale del sultano. Diciamo che in seguito alla conferenza che aveva stabilito un controllo finanziario congiunto franco-spagnolo, la situazione in Marocco diventa veramente insostenibile e appunto che appunto, la fa, la, la, il Marocco deve in qualche modo cedere alle pressioni dei francesi per appunto che assicura in qualche modo la creazione di un protettorato, il 1912. Questo protettorato, come appunto abbiamo visto anche nel caso della Tunisia, è in qualche modo una nuova forma coloniale che assicura la continuità del regno locale, quindi appunto in questo caso il regno formale del sultano. Il sultano continua a governare, continua in qualche modo ad essere il capo del paese, ma diciamo che gli aspetti cruciali, la politica cruciale del paese è in qualche modo decisa dalla forza protettrice che sarebbe appunto la Francia. Divide l'impero per arabi e berberi. Una particolarità della politica francese in Marocco è proprio quella dell'applicazione del principio di divide et impera. L'applicazione di questo principio in qualche modo è dettato proprio da una situazione particolare che si crea appunto in Marocco tra la popolazione araba e la popolazione locale berbera. Gli arabi, essendo appunto rappresentano la classe, in qualche modo la classe politica, la classe della popolazione, la classe sociale più ricca e più influente, mentre i berberi, in qualche modo, che hanno da sempre, che esprimono da sempre velleità autonomistiche, in qualche modo vengono appoggiati dai francesi proprio per separare le due popolazioni, per separare, di creare appunto contrasti tra le due popolazioni, per poter in qualche modo, ecco, riuscire a controllare maggiormente il paese. Promulgazione del Dahir berbero e diciamo questa politica di divisione della popolazione locale trova la sua maggiore forma con la proclamazione del decreto Dahir berbero. Che cosa in qualche modo proclama? Che cosa appunto sancisce questo decreto? Il decreto Dahir berbero stabilisce che la popolazione locale marocchina berbera deve essere piuttosto giudicata in qualche modo giudicata dal sistema viene giudicata, passa attraverso il sistema giudiziario francese, anziché invece quello appunto locale islamico. Spunti di riflessione. Come iniziò la colonizzazione francese nel Maghreb? Quali sono le principali differenze della colonizzazione francese in Algeria, in Tunisia e in Marocco? Ecco, adesso passiamo al nuovo argomento, la colonizzazione italiana in Libia. Ecco, in questo nuovo argomento vediamo appunto le fasi principali della colonizzazione italiana in Libia. Gli inizi della colonizzazione italiana in Libia. Libia, Cirenaica, Tripolitania e Fezzan. Diciamo che quando si parla della Libia di questo periodo, quindi verso la fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, si parla appunto di tre province, la provincia appunto della Cirenaica, la provincia di Tripolitania e la provincia di Fezzan. Quindi non si parla di un territorio unitario, compatto.
E diciamo che gli interessi italiani, diciamo nelle province delle province del Maghreb, si concentrano su queste tre province. Casus belli della guerra italo-turca, 1911. Verso appunto per poter in qualche modo motivare un intervento italiano su questi territori, appunto, diciamo, l'Italia usa un pretesto, il pretesto che è appunto Istanbul contro la penetrazione pacifica del Banco di Roma, Tripoli, Bengasi, Homs e Misurata. Quindi parliamo poi ancora dell'impero ottomano, diciamo la presunta ostilità dell'impero ottomano verso le attività svolte dal Banco di Roma, attività commerciali, attività appunto di aperture di agenzie operative e anche di attività appunto di creazione di industria leggera nelle città costiere libiche di Tripoli, Bengasi, Homs e Misurata. Nel momento in cui appunto l'Italia fa avanti questa presunta ostilità dell'impero ottomano verso l'azione del Banco di Roma, appunto, l'Italia invia dopo meno di un mese l'ultimatum il 26 settembre del 1911 e automaticamente in poco tempo arrivò a conquistare, a occupare le zone costiere, le città costiere della Libia. La Senussia in Cirenaica, confraternita mistica con connotazioni politiche. La principale forza politico-religiosa del territorio, diciamo, attiva nel territorio, in territorio libico, in particolare in Cirenaica, era appunto la Senussia. Vediamo come appunto questa confraternita, oltre a svolgere delle azioni di conversione all'Islam Senussa, aveva anche un ruolo importante dal punto di vista politico. Said Muhammad ibn Ali al-Sanusi, il Gran Senusso, creazione di centri religiosi, stazioni di posta per sedentarizzazione e mediazione. Difatti, grazie appunto all'azione del suo capo, Said Muhammad ibn Ali al-Sanusi, chiamato anche il Gran Senusso dagli italiani, la confraternita si occupava di creare dei veri e propri centri religiosi, appunto per attivare, per convertire all'Islam Senussa, la versione Senussa dell'Islam, ma soprattutto diciamo, una sua azione era quella di creare delle vere e proprie posti di guardia, diverse zone del territorio libico della Cirenaica, per poter in qualche modo sedentarizzare le tribù, diciamo, nomadi. E un altro ruolo estremamente importante della Senussia era appunto l'azione di mediazione, azione di mediazione tra le diverse confraternite tribali locali che appunto tendevano piuttosto a in qualche modo ad avere dei contrasti e delle faide interne. Resistenza e guerriglia, occupazione italiana limitata alle coste tripolitane e cirenaica. Ecco, diciamo la Senussia, malgrado appunto fosse principalmente una confraternita religiosa, ma con un certo potere politico, riuscì in qualche modo a limitare appunto l'occupazione italiana sul territorio e a limitarla appunto alle coste libiche. E in qualche modo il capo Senusso riuscì a organizzare una resistenza, una guerriglia da poter in qualche modo limitare l'azione della colonizzazione italiana. La politica degli statuti 1919-1921, accordi italiani con i capi arabi. Dopo il crollo dell'impero ottomano, l'Italia mette in pratica una vera e propria politica degli statuti, soprattutto per le due province libiche della Cirenaica e della Tripolitania. Questi erano dei veri e propri accordi con i capi locali arabi. Leggi separate fondamentali per Tripolitania e Cirenaica. Regio decreto del numero 931 del giugno 1919 per la Tripolitania, quindi destinato alla Tripolitania,
e il decreto, Regio Decreto Legge numero 2401 di ottobre 1919 per la Cirenaica. Ecco, insomma, è una delle vere e proprie leggi specifiche per ogni regione, per queste due regioni della Libia. Qual è il contenuto di queste leggi fondamentali? Parlamenti e consigli amministrativi locali. Ecco, diciamo, dal punto di vista politico, queste leggi assicuravano una certa autonomia ai capi arabi locali, creando appunto dei veri e propri parlamenti e consigli amministrativi, che erano in qualche modo ovviamente gestiti dai gruppi, dai capi locali. Cittadinanza italo-libica. Ecco, diciamo, queste leggi fondamentali furono estremamente importanti perché vollero in qualche modo garantire e emanare una certa forma di cittadinanza italo-libica che era appunto diretta a garantire agli abitanti della Libia un certo accesso alla cosa pubblica. Apparente liberalismo, non gestione della Libia, norme inapplicate. Ecco, ma appunto questo liberalismo, questa in qualche modo grande autonomia lasciata ai capi arabi, nascondevano in qualche modo una vera e propria incapacità dell'Italia di gestire la Libia e quindi appunto cercare in qualche modo di gestire la Libia con una spesa estremamente poco onerosa, appunto affidando la gestione ai capi locali, ma vedremo che queste norme in effetti non furono poi applicate. Gli effetti della politica degli statuti. Cirenaica. Patto e regime 1920, Idris Senussi emiro, controllo delle regioni sotto la confraternita con l'aiuto dell'Italia. Gli effetti appunto delle leggi fondamentali sancite per la gestione della Cirenaica fu appunto il patto e il regime tra l'Italia e l'Idris e Senussi, che veniva riconosciuto come emiro della Cirenaica. Idris e Senussi aveva poi aveva il controllo sul territorio della Cirenaica, che era occupato dalla confraternita, ma ovviamente con l'aiuto dell'Italia. Tripolitania. Repubblica, faide interne, creazione del Consiglio dell'Associazione per le Riforme Nazionali, 1920. Gli effetti della politica degli statuti sulla Tripolitania fu una vera e propria, la creazione di una vera e propria repubblica, che però in qualche modo fallì a causa appunto delle faide interne tra i diversi gruppi tribali del territorio. Si cercò in qualche modo di arrivare a una pace tra i diversi capi tribali con la creazione del Consiglio dell'Associazione per le Riforme Nazionali, che in qualche modo voleva stabilire una pace interna sul territorio e il Consiglio aveva anche in qualche modo auspicato all'unione tra la Cirenaica e la Tripolitania. Fallito tentativo di unione Cirenaica e Tripolitania, ma in qualche modo questo tentativo di unione fallì e l'Italia non sostenne la causa dell'unione della Tripolitania e della Cirenaica. E per quale motivo? Perché appunto gli interessi dell'Italia sul territorio libico erano completamente cambiati, grazie appunto anche all'ascesa al governo del fascismo. La Reconquista fascista della Libia, introduzione delle leggi marziali 1921. Ecco, con l'ascesa del fascismo in Italia, l'Italia si lanciò una riconquista della Libia con una politica totalmente, strategia politica e una politica sul territorio totalmente differente rispetto alla prima fase, agli inizi della colonizzazione italiana in Libia. Innanzitutto si introdussero delle leggi marziali che prevedevano l'annullamento delle leggi fondamentali del 1919, quindi l'autonomia lasciata ai capi arabi veniva completamente soppressa,
è una politica di riconquista più muscolare, quindi diciamo, con il fascismo l'Italia si lancia a una conquista del territorio libico in un modo, con una nuova strategia, in un modo molto

più muscolare e anche molto più violento. Campagne militari di Rodolfo Graziani. Ecco, diciamo, una delle tattiche dell'Italia per riconquistare il territorio libico è attraverso queste campagne militari, lanciate appunto dal generale Graziani. Contro opposizione e resistenza. Ogni forma di resistenza ed opposizione, quindi anche appunto da parte che sia appunto dei nazionalisti, o sia da parte della confraternita Senussia, veniva in qualche modo soppresso appunto grazie a queste campagne, attraverso queste campagne militari. L'internamento e deportazione della popolazione locale. Diciamo, un aspetto delle campagne militari promosse da Graziani fu proprio l'internamento della popolazione locale in veri e propri campi di concentramento con la deportazione. Elevato numero di morti, carestia, abbattimento bestiame, sottrazione di proprietà. In qualche modo si è documentato che il numero di morti di questo periodo, diciamo, dovuta anche alle campagne, alla violenza di queste campagne militari, siano tra i 250.000 e i 300.000 morti locali, che ovviamente bisogna poi, oltre alla violenza delle campagne militari, bisognava anche poi aggiungere le morti dovute a una situazione sul territorio totalmente devastante, dovuta alla carestia, alla politica proprio di abbattimento del bestiame, quindi delle risorse di sopravvivenza per la popolazione locale. Colonizzazione demografica. Un'altra tattica, un altro metodo per riconquistare il territorio libico, appunto messa in pratica dai fascisti, fu la colonizzazione demografica. Si tratta in realtà di una vera e propria colonizzazione, una colonia di popolamento e di sfruttamento del territorio, un po' dello stesso modello di quello francese in Algeria. Quindi si tratta di un colonia di insediamento a scopo agricolo. L'obiettivo appunto dei fascisti era creare una vera e propria colonia di insediamento con un obiettivo di soddisfare le esigenze della popolazione italiana migrata in Libia, che poteva appunto in qualche modo sfruttare le risorse agricole del territorio. Bacino di accoglienza dei migranti italiani 100.000 nel 1942. Quindi, per poter in qualche modo creare questa colonia di insediamento, si era pianificato un arrivo in massa di italiani, appunto dal territorio italiano. Nel 1942, appunto, si prevedeva un arrivo di circa 100.000 abitanti, 100.000 italiani. Creazione di piccoli poderi in Cirenaica e in Tripolitania. Ecco, per poter in qualche modo occupare il territorio e sfruttarlo dal punto di vista agricolo, si creò una serie di piccoli poderi, appunto la politica agricola fascista, attraverso appunto la creazione di piccoli poderi nei territori occupati dall'Italia, appunto la Cirenaica e la Tripolitania. Gli effetti del colonialismo italiano, esclusione della popolazione locale dalla vita economica ed amministrativa della colonia. Ecco, qual è in qualche modo il ruolo e la posizione della popolazione locale durante l'occupazione italiana della Libia? Ecco, la popolazione locale venne completamente esclusa, marginalizzata dal governo italiano in Libia e in qualche modo, come appunto avvenne anche nel caso, abbiamo visto anche nel caso della colonia di popolamento francese in Algeria, la popolazione locale non aveva nessun ruolo, nessuna funzione nella vita economica, amministrativa e politica della colonia, del paese. Arretratezza e indebolimento delle istituzioni locali necessarie per la formazione di un governo locale. Ecco, un altro effetto importante del colonialismo italiano in Libia è proprio in qualche modo continuare la persistenza dello stato di arretratezza della Libia, dei territori libici, appunto delle province che abbiamo analizzato precedentemente, che in realtà, ecco, erano in qualche modo già territori alquanto arretrati.

dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico, dal punto di vista anche diciamo, istituzionale. E, ma l'azione del colonialismo italiano era proprio continuare a indebolire quelle forme locali come per esempio le confraternite o appunto le diverse confederazioni tribali che si erano comunque in qualche modo costituite all'interno dei singoli territori della Cirenaica e della Tripolitania. Quindi queste, diciamo, queste istituzioni locali che in qualche modo servivano a formare un governo locale. Ostilità verso lo Stato moderno. Ecco, il momento in cui il colonialismo italiano diciamo, ha imposto un tipo di gestione, amministrazione della colonia, la colonia appunto del territorio libico, un effetto dell'azione del fascismo sul territorio libico è proprio appunto un'ostilità, una mancanza di fiducia in quello che poteva essere appunto una nascente forma di Stato moderno sul territorio libico. E quindi un rafforzamento delle tradizioni tribali che erano considerate garanti del benessere della comunità. Ecco, per la popolazione locale lo Stato moderno era sinonimo di colonialismo, di sfruttamento, di sfruttamento, di espropriazione e quindi l'unico elemento di poter garantire il benessere della comunità locale era appunto la persistenza, la consistenza e la continuità, la perennità delle tradizioni locali. Spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche della colonizzazione italiana della Libia? Passiamo adesso a un nuovo argomento che è il seguente: i movimenti nazionalisti. Parliamo adesso dei movimenti nazionalisti in Algeria, in Tunisia, in Marocco e in Libia, che si sono creati appunto in seguito alle occupazioni. Iniziamo con quello algerino. Movimento Nazionale Algerino, insurrezione tribale capeggiata da Mohamed El-Mukrani, 1871. In questo periodo la situazione in Algeria è estremamente complicata e difficile da vivere, da sopportare per la popolazione algerina. Bisogna appunto tener conto appunto di una crisi economica estremamente importante, carestie, epidemie e anche l'esasperazione appunto della presenza dei francesi, quindi dell'occupazione francese. Come, diciamo, come frutto di questa situazione, diciamo, gli algerini tentavano una prima insurrezione, un'insurrezione tribale capeggiata da Muhammad al-Mukrani. E, la risposta francese. Quale fu la risposta francese a questa insurrezione, a questa prima insurrezione tribale? Fu estremamente dura, che si costituiva in un'ulteriore repressione, occupazione ancora più capillare e assimilazione. Un'assimilazione che avvenne attraverso il Codice dell'Indigenà del 1881. La particolarità di questo codice, diciamo, un'informazione interessante di questo codice prevedeva che almeno 46 tipi di reati per i quali gli indigeni, quindi gli algerini, erano appunto, non erano obbligati a passare davanti a un processo. Questo per dire appunto il livello di considerazione della popolazione locale. Colonia di popolamento, dipartimento francese. Ecco. Appunto, si intensificano le opere, le politiche francesi per poter trasformare il territorio in una vera e propria colonia di popolamento e quindi poi appunto con diciamo, l'introduzione, l'incorporazione del territorio algerino nel sistema amministrativo francese come appunto un dipartimento, un vero e proprio dipartimento francese. Il nazionalismo degli évolués. Nazionalismo moderato e collaborativo, anni 20 e 40. Nonostante una situazione sul territorio estremamente complicata e difficile da vivere, da sopportare per la popolazione algerina, appunto soprusi, espropriazione, sfruttamento e repressione,
si viene a creare un movimento nazionalista algerino a partire appunto tra gli

anni 20 e 40 un movimento nazionalista degli Evolue. Chi sono questi Evolue? Sono appunto un'elite indigena, quindi elite di algerini locali evopeizzati, cioè appunto che si sono in qualche modo formati alla scuola francese, quindi con una volontà in qualche modo di dialogare con l'occupante francese. Ed è il caso appunto del nazionalista Ferhat Abbas, l'Algeria con e nella Francia. Secondo lui, appunto, secondo il nazionalista francesizzato Ferhat Abbas, il futuro dell'Algeria era con e della Francia, quindi costituiva appunto l'Algeria costituiva appunto doveva essere considerato come un territorio francese, ma appunto era all'interno, vista nel territorio, era inclusa nel territorio francese, ma con una specificità appunto del tutto algerina. Messali Achi, dirigente dell'Étoile Nord-Africaine, 1926. Allo stesso tempo abbiamo un altro tipo, il nazionalista Messali Agi, che era anch'esso, diciamo, parte, faceva anch'esso parte dell'élite dei nazionalisti europeizzati, francesizzati, e divenne dirigente dell'Étoile Nord-Africaine, che era un'organizzazione, un'associazione nata appunto in Francia, dagli immigrati algerini in Francia. Rifiuto dei pieds noirs. Ecco, diciamo che di fronte alla posizione moderata e collaborativa, dove appunto in qualche modo si proponeva un dialogo alla Francia, c'era comunque l'opposizione dei pieds noirs, i pieds noirs appunto i coloni, cosiddetti anche coloni. L'opposizione netta dei pieds noirs che volevano in qualche modo tenere separate le due popolazioni, la popolazione indigena, quindi gli algerini, con la popolazione francese sul territorio algerino. Fallimento del nazionalismo degli Evolué, islamismo e radicalizzazione. Quindi concretamente con l'opposizione dei pieds noirs, con la posizione il rifiuto dei pieds noirs, la politica, il disegno, il progetto di assimilazione dell'Algeria nel territorio in Francia, appunto nel contesto francese, fallì completamente e come di conseguenza quello che riuscì in qualche modo a avere peso e maggiore importanza fu appunto un nazionalismo più radicale e anche diciamo, l'emergenza di una vera e propria islamizzazione del nazionalismo algerino. Movimento nazionalista tunisino. Alaa Hadira, Bashir Sfar, promotore delle idee riformiste modernizzatrici. Diciamo che con la fondazione del giornale Alaa Hadira, con Bashir Sfar, si vuole in qualche modo a portare avanti, promuovere il movimento nazionalista tunisino, che prese delle forme più, diciamo, più importanti, più consistenti con la formazione politica del Destur, formazione politica elitaria con aspirazioni indipendentiste. Appunto, il Destur era una vera e propria vera e propria formazione politica, quindi partito politico, ma che restava comunque, aveva la specificità di essere comunque i membri erano comunque parte dell'élite, anche se avevano delle aspirazioni indipendentiste, appunto, che volevano in qualche modo portare avanti la causa dell'indipendenza della Tunisia. Il Neo-Destur del 1934 che proponeva un'indipendenza e creazione di una nuova società tunisina. Ecco, dal Destur, che appunto, come avevo detto, era una formazione politica elitaria, nacque poi in seguito il Neo-Destur del 1934 che voleva in qualche modo abbracciare l'intero, diciamo, popolazione, società tunisina e con l'obiettivo appunto di una creazione di una nuova società tunisina.
L'Unione Generale Tunisina del Lavoro nel 1946, società civile attiva e dinamica. Ecco, nel 1946 nacque l'UGTT, che è appunto l'Unione Generale Tunisina del Lavoro, che in qualche modo rappresenta la nascente società civile tunisina.

sin dai primi tempi estremamente attiva e dinamica. Gli inizi del nazionalismo marocchino, nazionalismo con impronta religiosa islamica. Diciamo che la grande differenza del nazionalismo marocchino rispetto ai nazionalismi, ai movimenti nazionalisti analizzati fino ad ora, è proprio questa connotazione, questo elemento religioso islamico. Infatti, i primi movimenti del nazionalismo marocchino era appunto per la diffusione delle idee salafiste contro il marabutismo. Quindi il nazionalismo aveva come obiettivo appunto di diffondere le idee salafiste contro il culto dei santi che è tipicamente del marabutismo, che è tipicamente del territorio marocchino. Nazionalismo di Abdelkrim, capo della sollevazione antispagnola e di una repubblica islamica progressista. Difatti, tra il 1921 e il 1926 ci fu proprio la proclamazione di una vera e propria repubblica islamica progressista, diretta appunto in qualche modo a respingere l'occupante francese e l'occupante spagnolo. Il Movimento Nazionale degli anni 30, organizzazione di vere e proprie formazioni politiche. Bisogna effettivamente aspettare gli anni 30 per poter vedere l'emergere di organizzazioni, la formazione di veri e propri partiti politici, in qualche modo, di organizzazioni di formazioni politiche. Il blocco d'azione nazionale del 1932 al-Fassi. Il blocco appunto d'azione nazionale che è stato creato al-Fassi, che era appunto un progressista nazionalista educato alla francese, quindi europeizzato. Il Partito Nazionale per la realizzazione delle riforme del 1937, dallo scioglimento del blocco, che è appunto un vero e proprio partito nazionale che nacque poi dallo scioglimento, dal dissolvimento del blocco d'azione nazionale, e il Partito dell'Indipendenza, Istiqlal, richiesta di indipendenza totale. L'Istiqlal vedremo che poi sarà il protagonista del Partito dell'Indipendenza, sarà proprio il protagonista del processo di indipendenza del Marocco. Il movimento nazionale libico, identità nazionale fragile, realtà territoriali diverse, con gruppi tribali diversi. Un altro movimento nazionale totalmente diverso rispetto agli altri finora analizzati è proprio quello libico. Ecco. Abbiamo comunque già accennato al fatto che la Libia di questo periodo era in realtà non si presentava come un territorio unitario e compatto, ma era appunto era formato da queste tre province, appunto la Cirenaica, la Tripolitania e la Fezzan. E automaticamente l'identità nazionale libica non esisteva ancora, appunto perché c'era questa fragmentazione del territorio che corrispondeva poi a una fragmentazione appunto fragmentazione di diversi gruppi tribali locali. Resistenza delle maggiori tribù, incapace di unificare la popolazione e creare un movimento nazionalista. Ovviamente la difficoltà di creare un movimento nazionale unico, unitario, libico, era proprio dovuto al fatto che c'era proprio una posizione estremamente dura da parte delle maggiori tribù, le tribù più importanti. Omar El Muchtar, eroe del movimento della resistenza anticoloniale in Cirenaica, eroe per tutti i libici. Ecco, diciamo che il simbolo del nazionalismo libico in una prima fase della resistenza anticoloniale in Cirenaica era Omar Muchtar, che fu appunto questo nazionalista combattente libico della Cirenaica, che fu catturato e ucciso
dagli italiani nel 1931. Dopo, insomma, diciamo, vedremo che poi la figura di Omar el-Mukhtar si trasforma, non è solamente appunto il combattente libico che si è opposto alla resistenza anticoloniale nel territorio della Cirenaica, ma diventa appunto poi l'eroe nazionale per tutti i libici. Quindi ecco, riesce in qualche modo a unificare

chiave l'identità nazionale libica. Nazionalismo senuso, unità supertribale. Ecco, un'altra forma di nazionalismo che viene in qualche modo a prendere posto nel panorama del nazionalismo libico è proprio il nazionalismo senuso, che riesce in qualche modo ad avere un ruolo di, nazionalismo appunto per l'unità di tutte, diciamo, le maggiori tribù locali. Arretratezza culturale ed educativa. Per quale motivo appunto l'identità nazionale libica non è riuscita, insomma, sin dall'inizio a essere compatta? Da una parte c'è appunto la questione del territorio, quindi una frammentazione del territorio dovuta anche alla presenza di diverse tribù che cercavano appunto di avere un loro ruolo predominante nella sfera politica, ma anche proprio perché il territorio si caratterizzava anche proprio una vera e propria arretratezza culturale e educativa. Per quale motivo? Perché, per esempio, non esistevano i veri e propri manuali scolastici che potessero, appunto, manuali scolastici e quindi anche la formazione di insegnanti libici che potessero in qualche modo anche trasmettere o in qualche modo forgiare un'identità nazionale libica. Spunti di riflessione: come si distinguono i movimenti nazionalisti algerino, marocchino, tunisino e libico? Passiamo adesso al nuovo argomento, la decolonizzazione e le indipendenze. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale si assiste al declino delle potenze europee coloniali classiche, tradizionali, come appunto la Francia, la Gran Bretagna e l'Italia, e l'emergenza di nuove potenze, delle superpotenze come gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Parliamo adesso appunto dell'indipendenza dei paesi appunto del Maghreb di cui ci stiamo occupando. Partiamo con il Marocco. L'indipendenza del Marocco. Nazionalisti del partito Istiqlal e Muhammad V, portavoce del nazionalismo marocchino. Diciamo che, insomma, in seguito all'occupazione francese e la colonizzazione, la trasformazione del territorio in protettorato francese, Muhammad V, il sultano, cerca in qualche modo di farsi, diciamo, di dichiararsi, di farsi riconoscere come il portavoce del nazionalismo marocchino, sposando appunto le cause del nazionalista del partito Istiqlal. La richiesta di indipendenza è totale, immediata, deposizione, esilio imposto. Nel 1952, in un discorso pubblico ufficiale, Muhammad V richiede l'indipendenza totale e immediata dalla Francia, ma appunto come risposta alla Francia appunto, depone il sultano e lo invia in esilio. Resistenza marocchina e rifiuto di riconoscere il sultano imposto dai francesi. Come appunto come atto, come conseguenza, appunto la Francia mette sul trono del Marocco un nuovo sultano che però non fu riconosciuto dai marocchini e che appunto allo stesso tempo attuavano, messero in pratica una vera e propria resistenza. Negoziati e rientro di Muhammad V, quindi come conseguenza della resistenza e del rifiuto di riconoscere il nuovo sultano, i francesi furono in qualche modo obbligati, costretti a iniziare a negoziare con la parte marocchina e richiedere il rientro in patria di Muhammad V. Proclamazione di indipendenza nel 1956 con l'abolizione del protettorato spagnolo, tranne su Ifni, Melilla e Ceuta. Quindi, come conseguenza dei negoziati, si arrivò alla proclamazione dell'indipendenza nel 1956 con l'abolizione del protettorato francese e quindi del protettorato spagnolo, ma tranne appunto con appunto, gli spagnoli continuavano a tenere il controllo dei enclave di Ifni, Melilla e Ceuta. L'indipendenza della Tunisia, insurrezioni dei neo-Desturi e dell'UGTT. Bisogna comunque dire che in questo periodo, appunto, in seguito appunto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i tunisini, come appunto anche i marocchini, approfittano della debolezza della Francia, che è uscita estremamente

Indebolita e piena di problematiche interne da gestire in seguito alla seconda guerra mondiale. E allora, appunto, i tunisini approfittano di questa debolezza della Francia per poter organizzare delle vere e proprie insurrezioni da parte organizzate in organizzazioni congiunte, organizzate dal nuovo partito.

Ovviamente l'opposizione dei nazionalisti fu netto, il rifiuto fu estremamente netto e come conseguenza si arrivò a un accordo tra la Francia e Bourguiba, che era il rappresentante appunto dei Néo-Destour, per l'autonomia nel 1555. Questo accordo portò poi a una dichiarazione di indipendenza nel 1956. Verso l'indipendenza della Libia. Battaglia di El Alamein, 1942. Questa battaglia, cruciale sul territorio nordafricano, portò appunto alla cacciata delle truppe italiane e tedesche dal Nord Africa e ebbe come conseguenza per la Libia una divisione in zona di influenza. Tripolitania e Cirenaica inglese, Fezzan francese. Appunto, in Tripolitania e in Cirenaica si costituì una vera e propria amministrazione militare inglese, gestita appunto da inglesi, e in Fezzan, nella provincia di Fezzan, un'amministrazione militare gestita dai francesi. Italia obbligata a rinunciare alla sovranità legale, quindi in seguito appunto anche alla sconfitta della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia quindi in qualche modo è costretta a rinunciare a qualsiasi tipo di forma di sovranità legale sul territorio libico. Commissione internazionale per il futuro del paese. Ecco, per poter in qualche modo gestire la questione della Libia, si costituì una commissione internazionale formata principalmente da inglesi e francesi, Tripolitania a favore dell'unità, Cirenaica propria indipendenza sotto la Senussia e Fezzan favorevole all'amministrazione francese. Come risultato di questa commissione internazionale, appunto, si arrivò a in qualche modo a decidere appunto, delle sorti delle tre province. La Tripolitania, che sarebbe in qualche modo favorevole all'unità con le altre province libiche, la Cirenaica invece era piuttosto propensa ad avere una vera e propria indipendenza sotto la Senussia e poi in secondo momento. In primo momento propria indipendenza sotto la Senussia e in secondo momento appunto favorevole all'unità con il resto del territorio libico, mentre per quanto riguarda il Fezzan appunto era piuttosto favorevole a restare sotto un'amministrazione francese. Mancato accordo tra potenze vincitrici, internazionalizzazione della questione libica. Ovviamente questa situazione fu in qualche modo difficile da gestire dalle potenze, diciamo, dalle vincitrici della seconda guerra mondiale. E quindi appunto si arrivò a una vera e propria esternalizzazione e internalizzazione della questione libica. Quindi tutto il processo fu in qualche modo condotto dalle Nazioni Unite. Risoluzione ONU 21 novembre 1949, indipendenza entro il 1 gennaio 1952. Quindi la risoluzione ONU del 49 decide appunto, stabilisce che entro il primo mese del 1952 il territorio libico deve appunto essere dichiarato indipendenza. La dipendenza quindi della Libia arriva appunto il 24 dicembre del 1951 con Idris El Sanussi, re della Libia. Passiamo adesso all'autonomia, indipendenza algerina. Processo riformistico in marcia. Misure assimilatrici tardive insufficienti. Per alleggerire in qualche modo il peso dell'occupazione francese in Algeria si mettono in pratica alcune riforme, appunto, si mettono in pratica alcune riforme dal governo centrale francese, sostenute anche dai nazionalisti, da una parte dei nazionalisti. Ma queste misure restano comunque assimilatrici e considerate tardive e totalmente insufficienti rispetto appunto per poter arrivare all'indipendenza del paese. E l'opposizione maggiore viene posta appunto dal nazionalista Messali al-Haji, che appunto fu deportato. Deportazione di Agi. Come reazione alla deportazione di Messali a Agi ci fu una vera e propria insurrezione, massacri a Guelma e Satif nel maggio 1945.
Il preludio della guerra di liberazione, la nascita del movimento per il trionfo delle libertà democratiche nel 1946, Messali e Agi. Da appunto Messali e Agi che cerca appunto di portare avanti un

un'opposizione estremamente sostenendo anche atti di violenza, crea appunto il nuovo movimento per il trionfo delle libertà democratiche. Una parte di questo movimento è l'organizzazione segreta del 1948, che appunto come azione per poter arrivare all'indipendenza passa attraverso la violenza e la guerriglia. I fondatori dell'OES, leaders dell'Algeria indipendente, fondatori del Fronte di Liberazione Nazionale e del FNL. Quindi, all'interno dell'organizzazione segreta del 1948, quindi dell'OES, ci saranno poi i leaders dell'Algeria indipendente e poi tra di loro ci saranno anche i fondatori del Fronte di Liberazione Nazionale, il FNL. La guerra di liberazione, attentati FLN simultanei contro polizia e esercito 1954. Quindi come strategia del Fronte di Liberazione Nazionale è appunto si mettono in pratica dei veri e propri attentati terroristici contro le caserme di polizia e di esercito sul territorio algerino. La risposta della Francia fu un inasprimento della repressione francese. Piano di riforme per lo sviluppo economico e la razionalizzazione amministrativa, annientamento dei ribelli, protezione delle popolazioni europee e musulmane. Questo inasprimento avviene appunto attraverso un nuovo piano, il voto di un nuovo piano di riforme per lo sviluppo economico e amministrativo del territorio algerino, l'annientamento dei ribelli, quindi appunto diciamo del FNL in prima linea, protezione delle popolazioni europee e musulmane. Ecco, protezione bisogna notare che la popolazione algerina viene in questo periodo non viene quasi mai espressa. Divisione in tre zone, pacificazione, operazione e vietata, concentramento della popolazione in campi di sotto custodia dell'esercito. Quindi, in base al piano di riforme, il territorio algerino viene diviso in tre zone: in zone appunto di pacificazione, in zone di operazione, di lotta in qualche modo contro i ribelli, contro la guerriglia e la resistenza, e zona vietata. Nella zona vietata vengono poi costituiti dei veri e propri campi di concentramento della popolazione, in campi di accoglienza. Campi d'accoglienza, tra virgolette, sotto la custodia dell'esercito. Intensificazione dell'azione del FNL e cambio di strategia. A questa risposta, la risposta appunto francese con l'inasprimento della repressione, il FNL risponde a sua volta con un'intensificazione delle azioni, degli attentati terroristici e un cambio di strategia. Cambio di strategia che significa appunto centrare, in qualche modo mirare a colpire il maggior numero di europei sul territorio algerino e appunto incluso anche nella capitale. La Salle Guerre, attentati terroristici, metodi di tortura, campi di concentramento e sparizione. Ecco, appunto questa guerra di liberazione che è in atto sul territorio algerino e anche con ripercussioni e azioni terroristiche anche in Francia, viene definita appunto la Salle Guerre, la guerra sporca, perché appunto in qualche modo si caratterizza per gli atti terroristici, la violenza degli atti terroristici, ma anche per i metodi utilizzati dai francesi per poter in qualche modo arrestare la repressione, che sono appunto metodi di tortura e l'internamento nei campi di concentramento e anche la diciamo, popolazione algerina, soprattutto per i ribelli, per i guerriglieri i resistenti che, insomma, di cui non si ha più notizie. De Gaulle e il Pantano algerino, Presidente della Repubblica 1958, politica di decolonizzazione, rappacificazione e autodeterminazione. Ecco, De Gaulle, nel momento in cui diventa Presidente della Repubblica 1958, si trova davanti a gestire quello che viene poi definito come il Pantano algerino e inizia ad applicare una politica appunto che riesce in qualche modo ad andare verso il senso della decolonizzazione.

della riappacificazione della popolazione algerina, della popolazione francese sul territorio algerino, e quindi anche riconosce l'autodeterminazione del popolo algerino. L'annuncio di un referendum sulla Repubblica, appunto, algerina nel 1960. Fa appunto De Gaulle, fa l'annuncio di un referendum sulla nascita di una Repubblica algerina. Il referendum dell'8 gennaio 1961, maggioranza favorevole, quindi la maggioranza era favorevole appunto alla nascita della Repubblica algerina. E si arriva appunto ai negoziati di Evian nel 1961-1962, negoziati ufficiali tra governo francese e FNL, clima di terrore. Questi negoziati, appunto, in qualche modo portati avanti dal generale De Gaulle, scende a compromesso, scende in qualche modo dall'altra parte dell'Algeria, c'è cioè il FNL come diciamo, attore per poter concludere. Bisogna discutere, dialogare per poter arrivare all'indipendenza. E questi negoziati si svolgono in un clima di terrore, un clima di attacchi terroristici continui da una parte e dall'altra, appunto, del territorio francese, il territorio algerino. Fine delle operazioni militari e lotta armata, pieni poteri politici ed economici del PNR. Quindi, diciamo, le conclusioni dei negoziati fu appunto la fine delle operazioni militari e la lotta armata, e in qualche modo assicurare i pieni poteri a politici e economici del PNR su, appunto, dei francesi sul territorio, del territorio algerino. E un'altra conclusione del negoziato è appunto la realizzazione di un referendum del 1 luglio del 1962, dove appunto la stragrande maggioranza della popolazione dei de votanti portò appunto optò per un'Algeria indipendente, e si arriva dunque al 3 luglio del 1962 come la dichiarazione indipendenza dell'Algeria. Spunti di riflessione su questo argomento: quali sono le caratteristiche del processo di indipendenza del Marocco, della Tunisia, della Libia e dell'Algeria? Facciamo adesso un riepilogo degli spunti di riflessione. Come iniziò la colonizzazione francese nel Maghreb? Quali sono le principali differenze della colonizzazione francese in Algeria, Tunisia e Marocco? Quali sono le caratteristiche della colonizzazione italiana in Libia? Come si distinguono i movimenti nazionalisti algerino, marocchino, tunisino e libico? Quali sono le caratteristiche del processo di indipendenza del Marocco, Tunisia, Libia e Algeria? Ecco, con questo finiamo la lezione sulla colonizzazione e decolonizzazione del Maghreb. Per ulteriori approfondimenti vi invito a consultare la pagina internet del corso. Grazie, arrivederci.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione che riguarda l'esperienza mediale. Il primo argomento che tratteremo riguarda le origini dell'esperienza mediale, quella che chiameremo un'archeologia dell'esperienza mediale. Passeremo quindi a esaminare la storia dell'esperienza mediale e infine cercheremo di definire un modello dell'esperienza mediale. Il primo argomento è dunque relativo alle origini dell'esperienza mediale. Quando parliamo di origini, parliamo, lo dico subito, delle origini dell'umanità, quindi risaliremo alla preistoria dell'uomo. È utile introdurre subito una distinzione. In genere parleremo di esperienza mediale, ma sotto questa etichetta distingueremo due tipi di esperienza, quella che chiamerò medium experience, l'esperienza del medium, e quella che invece chiameremo la media experience, l'esperienza dei media. Questo perché se fin dalle origini dell'umanità esiste una medium experience, ovvero un tipo di esperienza che viene guidata da alcuni materiali depositati su un supporto concreto, che chiamiamo appunto medium. Soltanto però a partire dall'Ottocento avremo una vera e propria media experience, ovvero un tipo di esperienza legata a media nuovi, recenti, che sono sostanzialmente quelli che abbiamo ancora oggi sotto gli occhi intorno a noi. Cominciamo con il considerare insieme a uno psicologo, Michael Tomasello, a partire dal suo libro A Natural History of Human Thinking del 2014, cominciamo, dicevo, a considerare il fatto che circa 400.000 anni fa l'uomo comincia a distaccarsi dalle grandi scimmie mettendo in atto e maturando dei processi dapprima di individual intentionality, di intenzionalità individuale, poi di intenzionalità congiunta, di joint intentionality e infine di collective intentionality, cioè di intenzionalità collettiva. Questo progresso è molto importante perché mano a mano che si passa da una tappa all'altra, l'uomo inizia a collaborare con i suoi simili al fine di raggiungere alcuni obiettivi comuni, come per esempio costruire degli oggetti, delle armi che consentano di cacciare e poi organizzare una battuta di caccia. Questo tipo di attività è estremamente importante perché indica la nascita di quello che possiamo chiamare il discorso, cioè una forma di collaborazione in cui ci si scambia informazioni. È importante considerare che la nascita del discorso addirittura precede la nascita della lingua, delle prime forme linguistiche che datano tra i 100.000 e i 50.000 anni fa. Piuttosto si tratta di uno scambio di informazioni agito ancora in maniera rudimentale, con mezzi sonori e soprattutto con l'uso del corpo, quindi con l'uso della mimica, della indicalità. In tutti i casi abbiamo un primo tipo di medium experience, lì dove il medium è il corpo stesso del soggetto che dà delle istruzioni. È importante considerare che dare delle istruzioni in questa fase vuol dire già cominciare a costruire dei racconti, perché spiegare la catena operativa mediante cui si costruisce una selce adatta a colpire e a tagliare, piuttosto che spiegare le varie fasi di una battuta di caccia, implicano già mettere in scena dei processi di storytelling, dei processi di narrazione, dei racconti. E dunque, all'interno di queste forme del discorso agite attraverso il corpo, vediamo già all'opera delle forme narrative. Tra i 400.000 e i 350.000 anni fa, l'uomo introduce una nuova invenzione che viene ricondotta alla medium experience. Come sottolinea Ellen di Sanayake in Mark Making as a Human Behavior del 2016 e in vari altri articoli, l'uomo comincia a incidere degli oggetti. Per esempio, in questo caso, una tibia di elefante di circa 350.000 anni fa, oppure
oppure delle superfici di rocce, rocce che vengono appunto ornate o comunque rese riconoscibili, rese differenti attraverso un'operazione di incisione come in questa roccia reperita in Sudafrica che risale a circa 77.000 anni fa. Questa attività di mark making, del lasciare tracce, è anch'essa molto importante. Anzitutto abbiamo qui l'introduzione di un oggetto materiale, di una superficie, su cui vengono incisi dei segni. Non sappiamo bene a cosa servissero, non si tratta assolutamente di immagini, cioè non si tratta di immagini figurative, riconoscibili, sono linee, sono piccole cupole, in ogni caso sono immagini completamente astratte. Non è neppure chiarissimo a cosa servissero, se erano delle forme che aiutavano a contare, oppure dei proto-calendari, o anche delle forme di mappe. Questo non è chiaro, però è chiaro che l'uomo inventa uno strumento per determinare l'esperienza di altri soggetti a distanza. Se il discorso che abbiamo visto poco fa implica la compresenza dello speaker, di chi parla e di chi ascolta, invece la presenza di superfici incise separa il momento della produzione da quello del consumo, da quello della fruizione. E dunque introduce nella storia dell'umanità l'idea che una parte dell'esperienza dei soggetti può essere, diciamo, controllata, determinata, progettata a distanza di tempo e in qualche caso anche a distanza di spazio. Queste due grandi invenzioni, l'invenzione del discorso e l'invenzione di superfici incise, sopravvivono per lungo tempo una accanto all'altra. Ma intorno al 70.000-65.000 a.C. avviene un fenomeno importante. Lo chiameremo un fenomeno di rimediazione. Avviene cioè che uno di questi due medium, il medium dato dalla superficie, riassorbe, appunto rimedia, l'altro medium. Le forme del discorso, in particolare del discorso narrativo, che prima erano affidate alla recitazione dello speaker, ora vengono tradotte in immagini prima e molto dopo in scrittura. Non a caso questa fase, circa 65.000 anni fa, corrisponde a quella che viene chiamata l'esplosione cognitiva del Neolitico, cioè l'essere umano comincia a produrre manufatti artistici ed è il periodo in cui nascono le prime grandi grotte figurate, i primi grandi esempi di pittura figurativa rupestre, attenzione, figurativa. Dunque questa volta non sono più soltanto dei segni astratti, ma le immagini riproducono delle storie, riproducono dei racconti, per esempio dei racconti di caccia. Oppure, in alcune forme, si assiste alla nascita di figure che non esistono in natura e dunque all'interno di questa attività di incisione che traduce forme discorsive abbiamo anche l'intervento di una immaginazione che attraverso fusioni, ibridazioni, come in questo caso una famosa statuetta dell'uomo leone trovato nella cava di Stadel vicino Ulm in Germania e risalente a 40.000 anni fa, figure che ibridano forme naturali in modo nuovo e del tutto inedito. A partire da circa 8.000 anni fa, invece, parte una nuova grande rivoluzione che si situa però sempre all'interno di questo fenomeno della nascita della scrittura. La nascita della scrittura, dapprima in forme più rudimentali, poi in forme pittografiche, che cioè collegano un concetto ad un'immagine, come la scrittura egiziana, e poi in forme sempre più astratte,
come la scrittura cuneiforme, documentata da questa tavoletta del 3400, dal 3400 al primo secolo avanti Cristo, è l'estensione della scrittura cuneiforme, e per arrivare poi alla forma moderna della scrittura, che è quella dell'alfabeto greco, che compare per la prima volta sulla Coppa di Nestore circa 750 anni avanti Cristo. Dunque, la pura figurazione, l'immagine, si accompagna ora sempre di più alla scrittura, ma siamo sempre all'interno di quella grande rivoluzione che è nata dalla rimediazione del discorso in forme incise, fissate su una superficie, cioè è nata dall'incontro tra le due forme di, potremmo dire, esperienza premediale. Sintetizzando, dunque, e cercando di arrivare ad una definizione dell'esperienza mediale, l'esperienza mediale implica la presenza di un supporto che chiamiamo medium e implica una progettualità preventiva. Implica cioè il fatto che un altro soggetto o degli altri soggetti hanno impresso, hanno calato un progetto di esperienza all'interno di una superficie, il medium, in maniera tale che il fruitore, dotato delle competenze adeguate, potrà ripercorrere e mettere in atto quel progetto di esperienza, anche a distanza di spazio e di tempo. Possiamo giungere allora a definire alcuni spunti di riflessione. Quali sono le forme della pre-esperienza mediale? Quando e come nasce l'esperienza mediale? Che cosa è la rimediazione? Bene, forti della nostra conoscenza a questo punto della preistoria dell'esperienza mediale, vediamo come questo tipo di esperienza, che sia a questo punto ben configurato, affronta la sua storia. Una prima fase della storia dell'esperienza mediale è legata alla cultura iconico-chirografica. Iconico evidentemente rinvia all'immagine, chirografica rinvia alla presenza di una mano, kairos in greco, che è responsabile sia della scrittura che delle incisioni o comunque della costruzione di quelle superfici che abbiamo chiamato medium. Possiamo osservare immediatamente come sia nel mondo antico che poi nel mondo medievale, la scrittura e quindi poi le pratiche di lettura si basano su vari tipi di supporto, su vari tipi di medium materiale. Per esempio abbiamo quello che si chiama il volumen, oppure il rotulus, o finalmente, a partire dal tardo mondo antico, il codex, il codice, come vedete, il codice finalmente assume la forma moderna del libro che manterrà fino ai nostri giorni. Però attenzione, ripensate e tenete a mente anche le altre forme, perché non spariranno del tutto. Pensate a come, per esempio, oggi una pagina web si scrolli e quindi riprende di fatto alcune forme del rotulus e anche in qualche caso del volumen, perché c'è anche lo scrolling orizzontale. Le pratiche di scrittura e di lettura rimangono molto legate nel mondo antico e medievale al corpo, sia perché appunto la scrittura si effettua a mano, e sia perché anche la lettura viene fatta molto spesso nel mondo antico ad alta voce. E dunque è una pratica di recitazione che coinvolge fortemente, in maniera anche abbastanza faticosa, lo sguardo, ma tutto il corpo. E in sostanza è un'arte retorica il leggere. Veniamo invece alle diverse pratiche legate all'immagine. Il mondo antico conosce molte pratiche dell'immagine, per esempio l'affresco, la pittura sul muro, legato anche in alcuni casi a delle forme narrative.
Oppure la scultura, anche qui la scultura poteva essere coinvolta in alcune pratiche narrative. Pensate alla nascita dei primi presepi nel mondo medievale. O infine la vera e propria pittura su tavola, sostanzialmente su tavola, che sia di tipo religioso sia di tipo laico, che naturalmente attinge al grande patrimonio di storie che a questo punto l'umanità possiede, naturalmente le storie evangeliche in primis, però anche molte storie laiche, il patrimonio dei cantari, dei racconti di cavalieri e così via. Quindi la componente narrativa rimane in ogni caso molto forte anche all'interno delle differenti pratiche figurative. La seconda fase della storia dell'esperienza mediale fa riferimento ad una cultura che chiamiamo prospettico-tipografica e la chiamiamo così in base alle due grandi invenzioni che segnano la nascita e lo sviluppo di questa fase. Da un lato l'invenzione della prospettiva in campo figurativo e dall'altro l'invenzione della tipografia nel campo invece delle tecnologie della parola. La nascita della prospettiva si situa nella prima metà del 400 e la prospettiva nasce, come sappiamo, a Firenze e introduce un principio di estrema importanza per il discorso che stiamo facendo. Il principio è il seguente. Nel momento in cui si illustra una certa scena, l'immagine mostra certo una porzione di mondo, per esempio il battistero di Santa Maria Novella, riprodotto in questo caso da Brunelleschi. Dunque la scena illustra certamente una certa porzione di mondo, ma attenzione, illustra anche un'altra cosa. L'immagine è il documento di un soggetto che ha visto e riprodotto quella immagine a partire da un punto di vista situato all'interno dello spazio. Questo è importante perché quel punto di vista può essere recuperato dallo spettatore che si pone così nello stesso luogo in cui il pittore ha visto e riprodotto la scena. Questo implica che si comincino a costruire delle forme di fluidità tra il mondo reale in cui è situato lo spettatore e il mondo finzionale che viene riprodotto all'interno delle immagini, come nelle varie pitture di Trompe l'œil, in maniera tale che l'immagine sembra qualche volta uscire dal quadro, così come lo spettatore viene invitato a entrare nell'immagine. Spostiamoci all'invenzione della tipografia, che è di poco posteriore, ci troviamo alla metà del 400, 1455. L'invenzione della tipografia apparentemente ci porta un po' lontano dalle considerazioni di poco fa, ma è soltanto apparente questo allontanamento, come vedremo, perché l'invenzione della tipografia e dunque della stampa a caratteri mobili rende estremamente diffusa e popolare la lettura, perché la produzione dei libri diventa molto più economica. Non solo, ma i caratteri a stampa sono caratteri molto più leggibili. Il vecchio carattere gotico viene soppiantato da nuovi tipi di carattere, per esempio

la cosiddetta scrittura romana. Questi nuovi tipi di carattere si stagliano con chiarezza sulla pagina e rendono la lettura un'operazione agevole. Il leggere, dunque, è una pratica diffusa ed è una pratica che diventa sempre di più una pratica immersiva. Ritorna evidentemente quel patrimonio di racconti, sia di tipo religioso, sia di tipo laico, diciamo, che appassiona sempre di più i lettori, ma il lettore è sempre meno l'ascoltatore, anzi non è più l'ascoltatore di qualcuno che legge ad alta voce o di se stesso che legge ad alta voce. A questo punto il lettore è immerso in una bolla personale che gli consente un rapporto estremamente vivo, profondo, immersivo con i mondi finzionali con i quali entra in contatto attraverso la lettura. Dunque, questa voce smaterializzata, la voce dell'autore, che però diventa anche la voce della natura, diventa una voce impersonale, una voce che ammalia e accompagna il lettore all'interno dei mondi di finzione, lo accompagna all'interno di grandi storie, come ci illustra in maniera molto, molto potente l'idea di lettura che si fa strada nel corso dell'Ottocento. Dunque, vediamo come l'invenzione, da un lato della prospettiva, ma dall'altro della stampa, si congiungono nella idea di un superamento del diaframma dell'immagine materiale o del libro, cioè un superamento del medium, al fine di un incontro diretto e immersivo dello spettatore o del lettore con dei mondi fantastici, con dei mondi altri. Dunque, in questa fase viene introdotta l'idea di un passaggio di mondi all'interno dell'esperienza mediale. Una terza fase dell'esperienza mediale è quella che finalmente introduce i media, ovvero l'esperienza mediale si appoggia a questo punto su delle grandi istituzioni dotate di tecnologie, di apparati, di dispositivi, di un forte sanzionamento sociale che chiamiamo appunto i media moderni. Questa svolta avviene nel corso dell'Ottocento, soprattutto a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. In questo momento, infatti, vengono introdotti dei nuovi medium profondamente diversi da quelli del passato. Anzitutto il fonografo, inventato da Edison nel 1876, e poi il cinematografo che, come sappiamo, nonostante vari esperimenti prima e concomitanti anche successivi, si può datare la cui nascita si può datare nel 1895 col cinematografo dei fratelli Lumière che trasforma la lanterna magica appunto in cinematografo. In cosa consiste la novità di questi apparati? A questo punto la presentazione di suoni da un lato e la presentazione di immagini in movimento dall'altra vengono sottratte alla presenza di soggetti, vengono cioè completamente automatizzate. Questa tendenza si salda poi ad una seconda grande ondata di invenzioni, l'utilizzo delle onde erziane, delle onde aeree, per la trasmissione di suoni con la radio a partire dagli anni 20, con un'esplosione negli anni 30, e della televisione a partire dagli anni 40, con un'esplosione negli anni 50. Dunque, i suoni e le immagini si diffondono in maniera massiccia grazie anche all'utilizzo di quel particolare sistema di distribuzione che chiamiamo broadcasting, cioè una distribuzione

da un unico punto di emissione a infiniti punti di ricezione. Arriviamo dunque alla fase contemporanea dell'esperienza mediale, che è legata ad una cultura elettronico-digitale. Digitale è molto importante, evidentemente, in quanto noi assistiamo alla convergenza di differenti medium all'interno di un'unica piattaforma, che è la piattaforma digitale. L'informatica, che nasce come una teoria e una tecnologia di trattamento dell'informazione, diventa parte dell'universo mediale, a partire appunto da questo massiccio processo di convergenza. Ritroviamo qui un fenomeno che abbiamo già osservato agli albori dell'esperienza mediale, la rimediazione. Il computer rimedia tutti gli altri media precedenti e potremmo dunque parlare di una vera e propria iperrimediazione. All'interno di questo fenomeno, inoltre, assistiamo per un verso al fatto che tanti media vengono spostati dai loro luoghi di nascita. Per esempio, il cinema può essere fruito su tablet, su cellulari, e come avviene per esempio sulla piattaforma di YouTube, ma in realtà il video che avevamo imparato a vedere legato alla televisione oggi si ritrova un po' in tutti i social media. E inoltre avviene un ulteriore fenomeno che è la ambientalizzazione dei media. I media diventano ambienti in cui si vive e si opera, sia a partire dallo sviluppo dei social media sul web, che sono dei veri e propri ambienti di vita, e sia a partire dalla presenza di schermi e di suoni all'interno di tantissimi ambienti della nostra vita quotidiana, i musei, per esempio, ma anche le stazioni, le piazze e così via. Dunque, potremmo dire che ci sono tre grandi fenomeni che decidono e definiscono la condizione attuale: la iperrimediazione, la rilocazione, cioè la ripresentazione di dispositivi mediali in ambienti inusuali, come avviene appunto con il cinema, e infine la ambientalizzazione. Passiamo dunque ad alcuni spunti di riflessione. Quali sono le grandi fasi di sviluppo nella storia dell'esperienza mediale? Che differenza c'è tra i termini medium e media? In cosa consistono la ipermediazione, la rilocazione e la ambientalizzazione dei media contemporanei? Bene, a partire da questa preistoria e poi da questa storia dell'esperienza mediale, possiamo allora cercare di definire un modello dell'esperienza mediale. Partiamo da quello che già sappiamo. Sappiamo che la nostra esperienza può essere modellizzata in quattro livelli di configurazioni, ciascuno dei quali risponde ad una specifica domanda che noi costantemente e implicitamente ci poniamo nello svolgimento della nostra esperienza. Anzitutto abbiamo un livello di configurazioni sensibili che rispondono alla domanda: che cosa sento? Poi c'è il livello delle configurazioni esistenziali, e la domanda in questo caso è: dove sono collocato? Quindi abbiamo le configurazioni narrative che rispondono alla domanda: che cosa succede, cosa mi succede, cosa mi sta succedendo? E infine abbiamo le configurazioni relazionali, in cui la questione di base è chi mi circonda e con chi entro in contatto. Bene, nel caso dell'esperienza mediale dovremmo complicare un poco questo modello, perché abbiamo visto che l'esperienza mediale è un'esperienza di tipo particolare. Più esattamente diremo che all'interno dell'esperienza mediale si definiscono tre grandi campi di oggetti, o se preferite tre grandi mondi, che entrano in relazione tra loro, a partire dall'esperienza del soggetto, dall'esperienza che noi facciamo. Partiamo dal basso. Il primo mondo è il mondo diretto. Il mondo diretto è il mondo che noi
e speriamo direttamente, il mondo in cui siamo inseriti, il mondo reale, il mondo che percepiamo direttamente. Il salotto in cui siamo seduti mentre guardiamo la televisione, la sala cinematografica all'interno della quale vediamo un film, la nostra automobile mentre la radio trasmette una canzone che ci piace. Il secondo campo di oggetti è il discorso. All'interno del nostro mondo diretto una certa parte degli stimoli sensoriali che ci arrivano derivano da un supporto, da un medium, vengono cioè forniti, erogati da un medium e ci permettono di identificare, di isolare un secondo campo di oggetti che chiamiamo appunto discorso, che sono quelle immagini che passano sullo schermo televisivo, cinematografico, o i suoni che vengono dalla nostra autoradio. Il terzo mondo che incontriamo è il mondo indiretto. Il mondo indiretto è il mondo che il discorso ci apre e dunque è quel mondo finzionale, quel mondo, diciamo così, al di là della cornice verso cui veniamo risucchiati, che al contrario può venire verso di noi. Nell'analisi dunque di una qualunque esperienza mediale dovremmo tener conto delle relazioni che mondo diretto, discorso e mondo indiretto intrecciano ai diversi livelli dell'esperienza. Allora, possiamo introdurre qualche spunto di riflessione. Quale aspetto specifico dell'esperienza mediale determina la trasformazione del modello generico di esperienza che avevamo introdotto? Che cosa è il discorso? Che differenza c'è tra mondo diretto e indiretto? Bene, passiamo dunque al riepilogo degli spunti di riflessione che sono emersi in questa lezione. Quali sono le forme della pre-esperienza mediale? Quando e come nasce l'esperienza mediale? Che cosa è la rimediazione? Quali sono le grandi fasi di sviluppo nella storia dell'esperienza mediale? Che differenza c'è tra i termini medium e media? In cosa consistono la ipermediazione, la rilocazione e la ambientalizzazione dei media contemporanei? Quale aspetto specifico dell'esperienza mediale determina la trasformazione del modello? Che cosa è il discorso? Che differenza c'è tra mondo diretto e indiretto? Vi ringrazio della vostra attenzione e vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento della lezione che avete appena seguito sono reperibili sul sito web del corso. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti. L'argomento di questa lezione è principali disturbi del sonno e correlazioni con la psicopatologia. Tratteremo i seguenti argomenti: l'insonnia, definizione, l'insonnia, epidemiologia e relazione con psicopatologia, insonnia, diagnosi e terapia, sindrome delle apnee ostruttive in sonno, OSAS, narcolessia, sonno e psicopatologia. Partiamo dal primo argomento, la definizione di insonnia. Innanzitutto, descrivere tutti i disturbi del sonno e della vigilanza attualmente riconosciuti basandosi sull'evidenza clinica e scientifica viene effettuato tramite due modalità di classificazione. La prima è il cosiddetto ICSD, cioè l'International Classification of Sleep Disorder, nella terza edizione che è del 2014. Questa modalità di classificazione dei disturbi del sonno appartiene soprattutto ai centri specializzati in medicina del sonno, soprattutto ad impianto neurologico o respiratorio. Abbiamo poi il DSM-5, che è diciamo, la classificazione delle malattie psichiatriche approvata a livello internazionale, che invece è più usato in psichiatria generale. Noi utilizzeremo maggiormente il primo dei due, delle due, la, il primo delle due classificazioni, che è quella più utilizzata nei centri di medicina del sonno. La classificazione internazionale dei disturbi del sonno nella terza edizione pone l'insonnia in cima ai disturbi del sonno, sottoclassificandola in insonnia cronica, insonnia a breve termine o altre forme di insonnia, utilizzando il criterio temporale di durata e di frequenza dei sintomi come elemento principale a differenza delle precedenti, classificazioni. La stessa classificazione include i disturbi respiratori sonno correlati, tra cui la sindrome delle apnee ostruttive in sonno, che è il disturbo più frequente tra questi, le ipersonnie di origine centrale, cioè delle patologie in cui l'eccessiva sonnolenza diurna diventa sintomo cardine causate da patologie di tipo neurologico. Disturbi del ritmo circadiano, quindi della normale ciclicità sonno-veglia, della normale alternanza sonno-veglia, legate ad esempio a cattive abitudini di vita come avanzamento della fase di sonno per ritardo negli addormentamenti, oppure degli anticipi di fase che sono tipici dell'età più avanzata, oppure il jet lag o il lavoro a turni. Abbiamo poi le parasonnie, sono un disturbo molto interessante, definito anche un disturbo dell'arousal. È caratterizzato dalla comparsa di comportamenti spesso ipermotori come il sonnambulismo, il sonniloquio, che sono bizzarri e che possono frammentare il sonno e che sono più frequenti in genere nell'età pediatrica o in età adolescenziale. Abbiamo poi i disturbi del movimento sonno correlati. Tra questi il principale disturbo è la sindrome delle gambe senza riposo e i movimenti periodici notturni. Abbiamo poi sintomi isolati o varianti apparentemente normali o argomenti risolti. C'è un capitolo dove ci finiscono una sorta di cold cases dei disturbi del sonno. E infine altri disturbi del sonno. Cominciamo a trattare l'insonnia. È sindrome delle 24 ore. Cosa si intende per sindrome delle 24 ore? Vuol dire che è una condizione che colpisce non solo durante la notte, ma anche durante il giorno. I sintomi notturni sono una difficoltà a iniziare o mantenere il sonno o un risveglio mattutino molto precoce. Vuol dire che c'è difficoltà di addormentamento, che ci si sveglia all'interno della notte o che c'è un risveglio mattutino precoce che precede di almeno mezz'ora quell'orario previsto di risveglio. Ci può essere una combinazione di questi sintomi che deve durare, che deve essere presente almeno 3 volte a settimana e da almeno 3 mesi, e questo consente di definirla come insonnia cronica. I patologici tempi di addormentamento o di veglia infrasonno possono essere maggiori di 30 minuti e il risveglio precoce, come detto, deve essere anticipato di almeno 30 minuti. Però nella sindrome delle 24 ore dell'insonnia abbiamo anche sintomi diurni.
La sensazione soggettiva di sonnolenza, di stanchezza, di fatica, di difficoltà di concentrazione, con attenzione e di concentrazione e delle performance, in generale irritabilità e alterazioni del tono dell'umore. Tutto questo elenco per dirci che la difficoltà nel mantenere o la frammentazione del sonno induce un forte rallentamento durante il giorno, che può essere della sonnolenza, una sensazione non ristoratrice, una stanchezza già presente alle prime ore del mattino, ma anche una difficoltà di concentrazione e di attenzione che si traduce anche in errori sul lavoro, con possibili conseguenze anche di incidenti sul lavoro o incidenti anche alla guida. Ci sono poi le preoccupazioni soggettive circa la causa e le conseguenze dell'insonnia durante il giorno, con preoccupazioni sulla propria salute, difficoltà di funzionamento negli ambiti socio-relazionali, familiari, occupazionali e scolastici o deficit in altre aree del funzionamento diurno. Il risultato finale è che il riverbero dell'insonnia, che è un tipico disturbo notturno, è ampiamente rappresentato nella vita di tutti i giorni, nella vita diurna, nella vita durante il giorno. E questo, iniziamo da questo spunto di riflessione. Che cos'è l'insonnia? Passiamo ora all'argomento successivo, insonnia, epidemiologia e relazione con la psicopatologia. Epidemiologia dell'insonnia. Il 30-50% degli adulti americani vanno incontro ad insonnia in un periodo di un anno. Questo dato è veramente impressionante se si fanno due calcoli sui numeri che possono coinvolgere l'insonnia. La prevalenza dell'insonnia cronica severa arriva al 10-15% della popolazione generale. Si calcola circa che in Italia ci siano almeno 6 milioni di insonni cronici. Il 25-35% manifesta un'insonnia transitoria ed occasionale, insonnia transitoria e occasionale che però non ha meno conseguenze dell'insonnia cronica, soprattutto in relazione a quelle che sono le attività diurne e la possibilità di sonnolenza diurna con riduzione della capacità attentiva e di concentrazione. Inoltre, il 49% degli adulti intervistati sono insoddisfatti del loro sonno per almeno 5 notti al mese. Questo dato è molto importante perché non sempre, nell'ambito del colloquio medico-paziente il sonno raggiunge la centralità tanto quanto altri sintomi che spesso vengono valutati. Infatti il 50% dei pazienti che si recano dal medico di medicina generale presentano insonnia, quindi è una delle cause più frequenti di accesso dal medico di medicina generale. Ma nonostante l'elevata prevalenza del disturbo, l'insonnia è spesso misconosciuta, sottodiagnosticata e non trattata, con conseguenze molto gravi sulla vita quotidiana e vedremo anche non solo dal punto di vista lavorativo, sociale e relazionale, ma anche dal punto di vista medico e psichiatrico. Quali sono i fattori di rischio dell'insonnia? Innanzitutto il genere femminile. 1,5 volte maggiore rischio nelle donne rispetto agli uomini. E questo è un dato che trova riscontro in moltissimi lavori della letteratura scientifica e che si basa in parte su fattori ormonali e in parte sulla complessa responsabilità sia familiare che lavorativa, che ha portato ad una pressione maggiore a volte che riverbera maggiormente appunto sui disturbi del sonno. Abbiamo poi anche l'età. L'invecchiamento rappresenta un fattore di rischio per l'insonnia. Meno del 64% degli adulti con età inferiore ai 65 anni presenta problemi legati al sonno. Lo stato lavorativo. È più frequente nei lavori settimanali non tradizionali e il dato importante è che sicuramente una condizione lavorativa pressante e magari con orari non troppo regolari può riverberare maggiormente sulla presenza di insonnia. Il grado di scolarizzazione. La letteratura dice che è più frequente nei soggetti con bassa scolarità.

La componente psicofisiologica, che è la vecchia forma di insonnia primaria che veniva descritta nel passato, abbiamo poi tutta una serie di altri fattori, tra cui l'assunzione di sostanze voluttuarie o di alcolici, vedete il 12%, i disturbi del movimento sono correlati, vedete la sindrome delle gambe senza riposo e i movimenti periodici, il 12%. Abbiamo poi un 9% legato a una condizione molto interessante che viene chiamata misperception. La mispercezione è la percezione di non dormire durante la notte, con però poi delle registrazioni attigrafiche e polisonnografiche che invece confutano questa affermazione. Non si tratta di pazienti bugiardi, tra virgolette, ma si tratta di pazienti con una elevata arousability, cioè con una elevata frammentazione di sonno, dove la quantità di sonno è correttamente presente, ma la qualità di quel sonno è decisamente frammentata e quindi percepita come non evidente. Nel grafico invece sulla destra troviamo quali sono le patologie neurologiche che più spesso si associano all'insonnia, e tra queste vediamo appunto la sclerosi multipla, la malattia di Parkinson, la malattia di Alzheimer, l'ictus e le cefalee come gli elementi più frequentemente legati all'insonnia. Quali sono le conseguenze a lungo termine dell'insonnia? Da una parte l'effetto dell'insonnia è quello, in caso di presenza di patologie internistiche o anche psichiatriche, di prolungarne il decorso e di renderle anche meno responsive alle terapie che vengono messe in atto. Una riduzione della qualità di vita, e questo è un dato che tutti percepiamo. Quando si comincia a dormire male, si percepisce un maggior carico di quelle attività che invece normalmente vengono gestite in maniera, diciamo, direi tranquilla. Un più alto assenteismo, cioè una maggiore tendenza a non riuscire ad ottemperare ai compiti lavorativi e scolastici, che tendono a incrementare il livello il numero di assenze, e quindi con dei costi economici indiretti significativi. Un aumentato rischio di incidenti. Questo è un dato veramente realmente preoccupante, perché almeno il 20% degli incidenti avviene per problemi di insonnia e avviene in fasce orarie che sono predisposte alla sonnolenza, in particolar modo nelle prime ore del mattino, durante la notte o nel primo pomeriggio, fasce orarie nelle quali tra l'altro le condizioni di traffico non sono particolarmente elevate, a dimostrarci che non è la conseguenza del dato statistico del numero di persone presenti, ma piuttosto l'effetto della circadianità e del processo omeostatico del sonno, che riduce la capacità attentiva in presenza di una grossolana frammentazione del sonno. Gli alti costi sanitari, che sono sia diretti legati alle terapie farmacologiche non che vengono messe in atto per trattare l'insonnia, ma anche indiretti legati al prolungamento delle patologie, all'aggravamento, alla comparsa di ipertensione e altri fattori che sono direttamente legati alla comparsa dell'insonnia. E infine, dato sempre più recente e interessante, c'è un collegamento tra declino cognitivo e insonnia. Meno si dorme e meno il nostro cervello è in grado di effettuare, tra le funzioni, ricordiamo esserci quella funzione glinfatica, cioè quella di rimozione delle sostanze tossiche dal nostro cervello. Tra queste sostanze tossiche, una delle più importanti è la beta-amiloide e la proteina tau. Sono le proteine che predispongono allo sviluppo di Alzheimer. Se dormiamo poco, queste proteine non vengono rimosse, e nei soggetti predisposti si tende a sviluppare con maggiore facilità e rapidità questo tipo di grave malattia, attualmente tra l'altro non suscettibile di vere e proprie cure, ma solo di trattamenti in grado di rallentarne l'andamento. Il rapporto tra incidenti stradali e sonno è realmente un rapporto che ci fa capire quanto l'insonnia, anche più dell'apnea del sonno, che noi sappiamo essere spesso ritenuta tra le più frequenti cause, è evidente. Vedete come il rapporto è 2 a 1. Chi soffre di insonnia ha un rischio di avere, anche questo è il numero di incidenti, un numero di incidenti che va da 1 a 2 o superiore a 3, in proporzione almeno 2 volte o un terzo superiore rispetto ai pazienti affetti da apnea del sonno.

c'è anche una stretta correlazione tra depressione e insonnia. Insonnia sia come fattore di rischio che come conseguenza della depressione. Cosa vuol dire? Vuol dire che se sono insonne e dormo poco posso sviluppare sintomi depressivi secondari alla mia insonnia. Ma viceversa, se soffro di depressione, di una depressione endogena, di una depressione maggiore, l'insonnia può rappresentare uno dei sintomi della malattia. In entrambi i casi la presenza di insonnia chiude un circolo vizioso che tende a peggiorare questa condizione e a peggiorarne il controllo. Quindi la domanda è se può un efficace trattamento dell'insonnia ridurre l'incidenza di depressione? Probabilmente può ridurre l'intensità di sintomi depressivi reattivi e può migliorare il decorso di una depressione, soprattutto se trattiamo entrambi i problemi. Può una gestione efficace dell'insonnia modificare il rischio di depressione ricorrente? Anche a questa domanda la risposta è un parziale sì, nel senso che una gestione adeguata dell'insonnia sicuramente può ridurre il rischio di ricadute depressive che altrimenti, soprattutto in assenza di trattamenti farmacologici o psicoterapeutici, tendono a cronicizzarsi nel tempo. A questo punto, come spunto di riflessione, ci chiediamo che rapporti ci sono tra insonnia e depressione. Passiamo ora al prossimo argomento, insonnia, diagnosi e terapia. A questo punto passiamo all'inquadramento diagnostico del paziente che non dorme, linee guida. Il primo passo di questa valutazione è una valutazione anamnestica. L'esame obiettivo è un'intervista semistrutturata con questionari standardizzati. Questo passo è estremamente importante perché ci consente di capire se sono presenti disturbi medici, neurologici, psichiatrici in anamnesi, e l'intervista semistrutturata, per semistrutturata intendiamo con dei quesiti ben standardizzati e dei questionari standardizzati e validati, l'esame obiettivo del paziente ci consentono di capire dove indirizzarci dal punto di vista diagnostico. Il secondo passo è l'eventuale valutazione dei disturbi del sonno e quindi nel sospetto della presenza di apnea del sonno ricorrere a un esame di terzo livello, quindi la cosiddetta poligrafia cardiorespiratoria notturna. Se invece si sospettano altri disturbi del sonno, allora può diventare necessario ricorrere alla polisonnografia o all'attigrafia, quindi metodiche per valutare il sonno della notte e il ciclo sonno-veglia, oppure in caso di non si sospetti la presenza di disturbi del sonno, si fa una valutazione dell'insonnia con diari del sonno, con questionari standardizzati e si interviene eventualmente dal punto di vista terapeutico. Il primo intervento è quello è l'applicazione della cosiddetta igiene del sonno. L'igiene del sonno deve tener conto di tutta una serie di fattori che tendono a rendere irregolare e frammentare il nostro sonno. Il primo dato è la regolarità dei nostri orari. Se ci rechiamo a letto o abbiamo i maggiori periodi di sonno in orari sempre differenti e tendiamo magari a tirar tardi la sera spesso e a recuperare, tra virgolette, sonno durante il giorno, uno degli effetti è proprio l'insonnia. Mentre invece il mantenimento di orari regolari e quindi di più o meno la stessa ora di addormentamento, più o meno la stessa ora di risveglio, rappresenta una delle norme di igiene del sonno. Evitare gli stimolanti. Per stimolanti intendiamo l'assunzione, per esempio, di eccessiva di caffeina, sia nel caffè ma anche in quelle bevande stimolanti, i cosiddetti energy drink, di cui si rilevano recentemente anche degli abusi da parte soprattutto di giovani adolescenti, soprattutto legandole agli orari. Assumendo gli ultimi caffè dopo pranzo e evitando appunto l'assunzione irregolare di queste sostanze che possono disturbare il sonno notturno. Evitare la nicotina, questo indipendentemente diciamo dall'aspetto anche solo legato al sonno, ma in particolare evitarla la sera perché la nicotina, per tramite della stimolazione
colinergica indotta dalla nicotina ha un effetto risvegliante e quindi evitando di indurre un addormentamento nella fascia oraria in cui dovremmo addormentarci. Il quarto punto è evitare alcol. Apparentemente gli alcolici inducono sonnolenza e un più rapido addormentamento. In realtà inducono un sonno estremamente frammentato, in genere un sonno leggero, non oltre la fase N1 ed N2 del sonno non REM, con il risultato di indurre numerosi e frequenti risvegli durante la notte e quindi pe di peggiorare la qualità del sonno. Ovviamente la buona regola prevede l'assunzione di modiche quantità di alcolici serale. Evitare i pasti abbondanti serali. Il pasto principale dovrebbe essere il pranzo e il pasto serale più frugale, peraltro anche il contenuto del pasto influenza la qualità del sonno. Un contenuto eccessivamente proteico tenderà a incrementare la vigilanza e a peggiorare il problema del sonno. Un pasto invece che contenga prevalentemente carboidrati serali tende ad aiutare e a mantenere la qualità e quantità del sonno notturno. Regolare esercizio fisico, ma non nelle 2 ore prima di coricarsi. E estenderei la fascia oraria anche a qualche ora prima, nel senso che l'attività fisica serale effettuata dopo le 20 ha l'effetto di attivarci e non solo di ritardare l'orario del pasto serale, della cena, ma anche di mantenere un senso di agitazione, di tensione che rendono più tardivo l'addormentamento e quindi peggiorano la qualità del sonno. La camera da letto deve essere tranquilla, né troppo calda, né troppo fredda e buia. In questa affermazione ci sono gli aspetti più importanti legati al luogo in cui dormiamo. Innanzitutto la tranquillità e quindi l'assenza di rumori. Il rumore è chiaramente e ovviamente elemento disturbatore del sonno. La temperatura, ricordiamoci che fisiologicamente la temperatura corporea scende durante la notte, per cui esporci a temperature troppo elevate, soprattutto nei periodi invernali quando vengono utilizzati gli riscaldamenti, rende più difficile il mantenimento del sonno. La temperatura ideale in un ambiente in cui si dorme dovrebbe essere compresa fra 18 e un massimo di 20 gradi e non superare mai questi livelli di temperatura consentirebbe di mantenere adeguatamente la continuità del sonno. Infine, la luce a cui si è esposti, essere esposti alla luce durante il giorno e avere il buio durante la notte. Questo è fondamentale per mantenere la ciclicità circadiana e quindi per consentire una normale alternanza del ciclo sonno-veglia. L'ultima regola è forse tra le più fondamentali e le più attuali. No high tech almeno 30 minuti prima dell'addormentamento. Cosa intendiamo per high tech? Intendiamo telefonini, quindi smartphone, tablet, portatili e in generale anche l'utilizzo della televisione in camera. Allora, la TV in camera non deve essere presente perché lo stimolo luminoso indotto dalla stessa tende a rallentare la secrezione della melatonina. E la stessa cosa succede se noi utilizziamo comunque i tablet, i telefonini, che oltre ad attivarci con la perenne attesa di notifiche spesso non silenziate durante la notte, non fanno altro che incrementare quel senso di tensione e quella mai mancata interruzione di stacco dalle attività diurne, sia se queste sono esclusivamente di natura sociale, sia se queste sono anche di natura lavorativa. Mai portarsi il computer portatile o il tablet per vedere le mail del lavoro o l'attività da svolgere durante il giorno. La notte e il letto devono essere luoghi deputati al sonno. Come si tratta l'insonnia? La terapia dell'insonnia ha 2 grandi pilastri, il primo dei quali, lo vedete qui a sinistra, è la terapia cognitivo-comportamentale, la Cognitive Behavioral Therapy, che è il trattamento non farmacologico dell'insonnia. È un trattamento psicoterapeutico, è un trattamento che la letteratura internazionale ha dimostrato avere degli altissimi tassi di successo.
ma che deve essere applicata con costanza e che deve essere supportata per brevi periodi dal secondo cardine, che è la terapia farmacologica dell'insonnia, cioè basata sull'utilizzo di farmaci a breve termine per indurre, mantenere il sonno o evitare il precoce risveglio al mattino. La terapia cognitivo-comportamentale dell'insonnia ha una componente comportamentale che si basa sostanzialmente su tre cardini. Il primo è il controllo degli stimoli. È molto importante che il tempo di letto e che i riferimenti temporali vengano assolutamente standardizzati e regolarizzati. Inoltre il tempo di letto deve essere limitato al tempo di sonno. Il letto è il luogo deputato al sonno e all'attività sessuale. Non deve essere utilizzato per lavorare, per guardare la televisione, per vedere le serie TV, perché tutto questo tende a modificare la durata del nostro sonno e a peggiorarne la continuità. Per cui la terapia cognitivo-comportamentale spingerà alla restrizione, all'estensione del sonno, inducendo il paziente che dovesse risvegliarsi durante la notte addirittura ad alzarsi dal letto, a svolgere delle attività fuori dal letto e a recarsi nel letto solo nel momento in cui avverte la sensazione di dover dormire, cioè la sonnolenza. E infine il terzo cardine è la piena applicazione delle norme di igiene del sonno che vi ho appena citato nella precedente slide. L'approccio comportamentale può essere accompagnato da un approccio cognitivo che lavora sui pensieri e le credenze sul sonno, sui comportamenti inadeguati e sull'ansia e i disturbi emotivi. La patogenesi dell'insonnia si basa sul cosiddetto modello delle 3P. Ci sono cioè dei fattori predisponenti, dei fattori precipitanti e dei fattori perpetuanti. Queste tre condizioni su cui la cognitiva lavora devono essere in qualche modo sempre più diciamo ridotte in modo da riportare la durata e la qualità del sonno alla condizione preesistente. È possibile utilizzare però anche una terapia farmacologica. Le benzodiazepine sono il primo cardine della terapia a breve termine dell'insonnia farmacologica. Abbiamo poi gli agonisti per i recettori benzodiazepinici, le cosiddette Z-drug. Entrambe gli approcci farmacologici agiscono aumentando l'attività GABAergica. E poi la melatonina. E cioè andiamo a in qualche modo supportare e a sostituire una ridotta produzione di melatonina da parte dei pazienti che soffrono di insonnia. Questi sono i cardini terapeutici approvati per la terapia dell'insonnia. Poi molti farmaci, spesso appartenenti alle categorie degli antidepressivi o dei neurolettici sedativi, sono utilizzati off-label come terapia farmacologica dell'insonnia. Quali spunti di riflessione? Quale terapia per l'insonnia? L'argomento successivo è la sindrome delle apnee ostruttive in sonno, nota con l'acronimo di OSAS. Questo elenco che abbiamo visto precedentemente ci mostra come i disturbi sonno correlati sono la seconda voce e tra questi la sindrome delle apnee ostruttive in sonno è il disturbo più frequentemente rappresentato. Che cos'è un'apnea ostruttiva? L'evento è associato ad un continuo o aumentato sforzo respiratorio per tutto l'intero periodo di assenza di flusso. Nel riquadro B, qui è possibile vedere come l'assenza di flusso, che è il primo segnale, è accompagnato dalla presenza di un aumento o mantenuto sforzo respiratorio sulla muscolatura respiratoria toracica e addominale. Abbiamo poi le apnee di tipo centrale, associate a eventi neurologici, dove l'evento è associato alla completa assenza dello sforzo respiratorio per tutta la durata dell'evento. Vedete, nel riquadro A qui manca il flusso, ma manca anche l'attività muscolare sulle fasce toraciche e addominali. Abbiamo poi l'apnea mista,
dove vi è l'assenza dello sforzo respiratorio nella prima porzione dell'evento apnoico.

seguita dalla ricomparsa dei segnali toraco-addominali nella seconda porzione. Nel riquadro C è possibile proprio vedere l'assenza di flusso, vedete? E nella fase iniziale, circa metà dell'evento, abbiamo anche l'assenza di sforzo sul torace e sull'addome, che però ricompare prima che l'apnea sia finita. La poligrafia cardiorespiratoria completa è l'esame che consente di fare diagnosi di apnee notturne acquisendo esclusivamente i parametri cardiorespiratori, quindi non elettroencefalografici, non oculografici, non elettromiografici. E vedete in questa pagina, di circa 6 minuti di tracciato notturno, la presenza di apnee che è accompagnata da vistose ed evidenti desaturazioni, cioè riduzioni dell'ossigeno durante la notte, quando il paziente respira russa, vedete questo è il microfono per il russamento, e l'attività addominale, vedete, è toracica, è ampiamente rappresentata proprio come per apnee di tipo ostruttivo. E qui nel video vediamo nella grafica proprio quello che succede durante un evento apnoico. Questo è un paziente che sta respirando regolarmente durante la notte, vedete che il flusso di aria supera le vie aeree. Quando si ha la chiusura, l'ostruzione delle vie aeree, l'aria non riesce a superare le vie aeree. E quell'evento è appunto causa di apnee del sonno. Il trattamento delle apnee per tramite di apparecchi che insufflano aria a pressione positiva si basa proprio sul concetto che spingendo l'aria, non ossigeno, ma si tratta di aria a pressione positiva, quella chiusura viene in qualche modo forzata e riaperta. Vedete, adesso comincia a funzionare la macchina e vedete come la riapertura delle vie aeree consente di mantenere un adeguato flusso respiratorio e quindi uno scambio di gas e di ossigeno a livello del sangue. Quale procedura diagnostica? La diagnosi di OSAS, quindi di apnea ostruttiva in sonno, non può prescindere da una valutazione strumentale per l'intera durata della notte attraverso un monitoraggio cardiorespiratorio, che è una polisonnografia di terzo livello. In verità il termine polisonnografia è usato erroneamente perché non abbiamo canali elettroencefalografici, oculografici e miografici e la stima del tempo di sonno si basa sul tempo di letto segnalato dal paziente sul proprio diario e su un eventuale accelerometro incluso nell'apparecchio che ci consente attigraficamente di capire se il paziente si muovesse o meno, quindi se fosse sveglio o meno durante la notte. Al percorso diagnostico strumentale deve essere associata la ricerca di particolari sintomi e segni della malattia. In particolare abbiamo dei sintomi diurni delle apnee ostruttive in sonno, che sono l'eccessiva sonnolenza diurna, l'astenia e la cefalea al mattino e la difficoltà di concentrazione. A questo si aggiunga che le apnee notturne sono ormai diventate un fattore di rischio per declino cognitivo, quindi è un fattore di rischio modificabile nella malattia di Alzheimer. Abbiamo poi dei sintomi notturni, l'intenso russamento, il sonno non riposante e la nicturia. La nicturia, e cioè la necessità di dover urinare durante la notte, che spesso negli uomini in età più avanzata tende a essere ascritta a problemi di funzionalità prostatica, alla cosiddetta ipertrofia prostatica benigna, ma che invece può essere un sintomo notturno delle apnee, insieme anche alla possibile presenza di disfunzioni della sfera sessuale nell'uomo, particolarmente disfunzioni erettili, e alla secchezza delle fauci, che rappresenta un altro sintomo evidente del quadro di apnee notturne. Infine abbiamo dei segni che possono essere da una parte la maggiore frequenza nel genere maschile, che va da un minimo di 3 volte a anche 9 volte la popolazione a seconda delle fasce d'età analizzate. Il BMI superiore a 29, cioè il peso corporeo. E infine la circonferenza del collo superiore a 43 cm negli uomini e a 41 cm nelle donne è considerata fattore di rischio e segno della presenza di malattia. La diagnosi di apnee ostruttive negli adulti, secondo la classificazione internazionale dei disturbi del sonno nella terza edizione del 2014, prevede che l'AHI, cioè l'indice di apnea ipopnea per ora di sonno, è il valore di riferimento per ciò che riguarda la gravità dell'OSAS nella

0: d'urto in termini poligrafici. In base al suo valore dividiamo tale patologia in normale se il soggetto presenta meno di 5 apnee o ipopnee per ora di sonno, lieve se ne ha più di 5 ma meno di 15, moderato se ne ha più di 15 ma meno di 30, severo se ne ha più di 30. Da ricordare che la poligrafia rispetto alla polisonnografia spesso sottostima gli eventi per ora di sonno, poiché il vero TST, cioè tempo totale di sonno, è primariamente registrato dall'elettroencefalogramma, che non è presente nella poligrafia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io registro 8 ore di una poligrafia cardiorespiratoria e ottengo il famoso AHI, che è il numero di apnee, di ipopnee per ora di sonno, e lo divido per le 8 ore totali di registrazione, perché ho trascorso tutte le 8 ore sdraiato, ma di quelle 8 ore magari ne ho dormite 4, 5 veramente, il vero indice di apnea e ipopnea è molto più alto se conoscessi la reale quantità di sonno durante la notte. In cosa consiste la terapia della sindrome delle apnee ostruttive notturne? Innanzitutto una terapia comportamentale, evitare il decubito supino, in caso di apnee posizionali, evitare i pasti abbondanti ed alcolici a cena e l'assunzione di farmaci sedativo ipnotici. Allora, il decubito supino perché la maggior parte delle apnee di solito avviene in posizione supina, anche se non è esclusivamente in posizione supina. I pasti abbondanti tendono ad aumentare il numero di apnee durante la notte, così come anche i farmaci sedativi che, riducendo il tono dei muscoli respiratori, tendono ad incrementare la tendenza a respirare meno bene durante la notte e quindi a manifestare apnea in sonno. Sicuramente il calo ponderale, soprattutto nei pazienti con elevato indice di massa corporea, BMI, maggiore di 29. L'utilizzo di protesi ventilatorie meccanica domiciliare, CPAP o BPAP. Si tratta di apparecchiature che abbiamo visto nel filmato precedente che, collegate al paziente mediante un'interfaccia che è una maschera che può essere solo nasale o oronasale, insufflano aria a pressione positiva inducendo il rilascio e la riapertura delle vie aeree e quindi riducendo, se non addirittura annullando, la presenza delle apnee in sonno. Esiste anche una chirurgia nasofaringea o maxillofacciale per trattare le apnee in sonno, che però rappresenta sempre e comunque una seconda scelta rispetto al trattamento ventilatorio con CPAP. Abbiamo poi nelle forme lieve e moderate i dispositivi orali, tra cui l'avanzamento mandibolare, il cosiddetto MAD, rappresenta una delle possibili opzioni di trattamento. Quali spunti di riflessione su questo argomento? Cosa sono le apnee del sonno? Passiamo al prossimo argomento, la narcolessia. E per introdurlo vediamo il video che è stato prodotto dall'Associazione Italiana Narcolettici per la campagna di prevenzione effettuata nel 2012 da parte dell'AINE.
1: Potrà sembrarvi strano, ma io mi addormento ovunque. Fa ridere, vero? È che sono narcolettico. Ci risiamo. Attacco di cataplessia. Basta una piccola emozione e mi ritrovo a terra senza forze. Spesso ho delle allucinazioni. A volte invece rimango paralizzato tra il sonno e la veglia. Fino a quando non ho conosciuto l'Associazione Italiana Narcolettici, pensavo di essere l'unico ad avere questi sintomi. Se li hai anche tu, fai il test su narcolessia.it.
0: Il video descrive in maniera molto sintetica quelli che sono i sintomi cardine della malattia, che innanzitutto definiamo. La definizione di narcolessia è un disturbo del sonno caratterizzato dalla costante tendenza all'assopimento in luoghi e momenti inappropriati. Nella forma più caratteristica è associata a cataplessia tipo 1 e ad altre manifestazioni atipiche del sonno, REM, come le paralisi di sonno e le allucinazioni. Questa è la definizione che la Classificazione Internazionale dei Disturbi del Sonno, terza edizione, ci dà della narcolessia. Dal punto di vista epidemiologico, la prevalenza è piuttosto bassa, è compresa tra 0,5 e 1 per 2.000 abitanti. È infatti considerata una malattia rara. L'incidenza, vedete, ancora più bassa. L'età di insorgenza media è un'età compresa tra i 15 e i 30 anni, con un'età media di 24 anni e una distribuzione bimodale, un picco pediatrico intorno ai 14 anni e un secondo picco giovanile ai 35 anni, con uguale prevalenza tra uomini e donne ed un rischio da 10 a 40 volte superiore nei parenti di primo grado affetti. Uno degli elementi pregnanti di questa malattia è il delay diagnostico, cioè la letteratura ci dice che tutti i pazienti affetti da narcolessia attendono una media compresa tra gli 8 e i 10 anni per ricevere una corretta diagnosi, perché spesso questi disturbi vengono interpretati come disturbi di natura depressivo-psichiatrica, come disturbi di natura neurologico-funzionale o di altra natura. Ora, l'eccessiva sonnolenza diurna della narcolessia è questa sensazione continua di sonnolenza. I pazienti si sforzano di essere attivi, soprattutto in attività monotone. Presentano anche attacchi di sonno scarsamente resistibili, brevi e ristoratori, che vanno da secondi a minuti, ma anche fino alla durata massima anche di un'ora. Gli attacchi di sonno in chi è affetto da narcolessia sono improvvisi, incoercibili, ma una volta assecondati consentono di ottenere un adeguato e prolungato ristoro e in genere fanno parte di una parte della terapia di questa malattia, che è proprio la terapia comportamentale. Brevi nap ristoratori con periodo di benessere variabile di alcune ore consentono di fare, per esempio, diagnosi differenziale da altre forme di ipersonnie centrali, come l'ipersonnia idiopatica, qui la trovate indicata con l'acronimo IH, dove invece i nap sono lunghi e non riposanti. Durante gli attacchi di sonno il soggetto può essere risvegliato con facilità e spesso ricorda un sogno. Emergenza precoce sonno REM. Questo è uno dei dati più interessanti e anche più affascinanti di questa malattia, che è associata a un'intensa attività onirica in cui spesso i pazienti vivono dei sogni di cui sono convinti di aver vissuto realmente gli eventi. Non solo, i brevi sonnellini che sono accompagnati sono estremamente riposanti e accompagnati da questa attività onirica. La cataplessia, che è presente nel 60-75% delle forme di narcolessia e che è presente per definizione nella narcolessia di tipo 1, è più di un episodio breve, in genere di durata inferiore ai 2 minuti, di solito con improvvisa e simmetrica perdita di tono muscolare a coscienza conservata. Questi episodi sono spesso triggerati da intense emozioni, soprattutto di tipo positivo. Un'intensa risata in genere può indurre la comparsa della cataplessia, ma anche un pasto molto abbondante, una reazione, un intenso sintomo negativo, anche un'intensa arrabbiatura può indurre un episodio di cataplessia. Lo stesso orgasmo può indurre l'attacco di cataplessia. Gli episodi sono precipitati, come ho detto, da emozioni forti, di solito positive. Esempio una risata, la sorpresa, l'ira. Si può andare da un'estesa perdita di tono di tutta la muscolatura volontaria a episodi limitati a piccoli gruppi muscolari. Sono forme quindi di cataplessia generalizzata quando coinvolgono diffusamente la muscolatura volontaria e possono indurre la caduta del paziente, oppure parcellari, a volte solo della muscolatura del viso, con delle grimace, delle espressioni facciali del volto, che sono molto evidenti soprattutto nelle forme pediatriche di malattia. E in questo video, tratto da YouTube, possiamo vedere un esempio di un episodio cataplettico in una paziente che soffre di narcolessia. Vedete come fa fatica a mantenersi in piedi, sta ridendo, vedete come le gambe si cominciano a piegare, si porta in avanti.
2: Wake up, sleepy!
0: È anche presa in giro purtroppo dalla sua amica o sorella, credo. Vedete come si è improvvisamente addormentata. Però è presente, lei sente quello che viene detto attorno. Continua a mantenere questa perdita di tono che è tipica del sonno REM, ma è un sonno REM che ha fatto intrusione nella veglia. Ecco la fisiopatologia di questa. Vedete come lentamente stia riprendendo, ma ha ancora poco tono, per cui non ce la fa a muoversi e a riuscire a riposizionarsi in posizione retta, così come si trovava all'inizio dell'episodio che è stato ripreso. E adesso improvvisamente si è ripresa e risvegliata. Oltre alla cataplessia, sono presenti anche le cosiddette allucinazioni ipnagogiche. Sono delle esperienze vivide, simili al sogno, che compaiono alla transizione veglia-sonno e allora si chiamano ipnagogiche, o viceversa alla transizione sonno-veglia e si chiamano ipnapompiche. Sono in genere durante gli attacchi, le sensazioni sono fantastiche e possono essere scambiate per sensazioni reali. Sono immagini a contenuto bizzarro, ma più spesso terrifico. In genere sono immagini scure, che spaventano e soprattutto quando esordiscono in età pediatrica, sono causa di misdiagnosi e di valutazioni spesso non presso i centri di medicina del sonno, ma addirittura di valutazioni psichiatriche che, mentre invece rappresentano, la presenza di una sintomatologia di un disturbo del sonno. Sono in genere visive, cinestesiche, quindi con immagini in movimento, uditive, tattili, olfattive e gustative, quindi delle vere e proprie allucinazioni. E sono spesso taciute dal paziente che ha paura dell'interpretazione che viene data per esempio dai grandi, nel caso del bambino, degli esordi in età pediatrica, di questo tipo di disturbo. Un altro dei cardini dei sintomi clinici della narcolessia sono le paralisi di sonno, che è l'incapacità di muoversi all'inizio del sonno, al risveglio, quando il paziente è sveglio e cosciente. La paralisi di sonno può esistere isolatamente, indipendentemente dall'anoressia, e non essere un elemento patologico, spesso evidente in soggetti o predisposti o in soggetti che sono fortemente deprivati di sonno, ma può rappresentare uno dei sintomi della narcolessia. Sono in genere molto ansiogene, soprattutto se associate alle allucinazioni, perché il paziente è sveglio ma non riesce a muoversi perché è paralizzato. Come avviene questo? Perché c'è una dissociazione nel cervello. Il cervello ha un'attività elettroencefalografica di veglia, ma ha il tono muscolare bloccato come se fosse in sonno REM, e questo ne provoca la paralisi. Possono venire interrotte da stimoli sensoriali esterni, basta un rumore, essere toccati per bloccare questo tipo di sensazione. Quali spunti di riflessione per questo argomento? Chi colpisce la narcolessia? Passiamo al prossimo argomento, sonno e psicopatologia. Quali rapporti tra disturbi psichiatrici e sonno? I disturbi del sonno sono sintomo di patologie psichiatriche concomitanti. E i problemi di sonno in molti criteri diagnostici del DSM-5, cioè della diagnostica psichiatrica, della depressione maggiore, dell'ansia generalizzata, del disturbo bipolare e del disturbo d'ansia generalizzata, sono proprio presenti tra i criteri. Come vedete in questo grafico, noi abbiamo proprio una sorta di circolo vizioso che porta alla presenza dei disturbi psichiatrici ad avere per esempio un incremento del rischio suicidario, ma ad avere il sonno come elemento modulatore di entrambe le condizioni. E quindi mettere mani sul sonno può significare ridurre l'entità dei disturbi psichiatrici e anche ridurre il rischio di suicidio. Il punto di vista emergente è che questa relazione sia complessa con una causalità bidirezionale. Cosa intendiamo? Intendiamo dire che il trattare alcune patologie psichiatriche migliora il sonno, ma d'altro canto trattare alcuni disturbi del sonno può modificare l'outcome di patologie psichiatriche. Per cui dobbiamo tener conto di entrambi i punti di vista. L'ulteriore variabile è la deprivazione di sonno, che può aggravare o migliorare alcuni problemi psichiatrici, ma ovviamente il trattare la deprivazione di sonno patologica rappresenta sicuramente un elemento significativo migliorativo del controllo dei disturbi del sonno. Nell'interazione sonno e disturbi psichiatrici dobbiamo considerare come prima dimensione il sonno nei pazienti con disturbi psichiatrici. Cioè sappiamo che tra i criteri diagnostici di molti disturbi psichiatrici l'elemento sonno è un elemento presente e caratterizzante. Che il rischio di sviluppare disturbi psichiatrici in pazienti con disturbo del sonno è incrementato e quindi controllare adeguatamente i disturbi del sonno e l'insonnia può rappresentare quasi una forma di prevenzione di ricadute. Che l'impatto dei disturbi del sonno sul decorso e trattamento di malattie psichiatriche è significativo. Vuol dire che se io ho già una patologia psichiatrica e sviluppo un disturbo del sonno, tenderò ad andare peggio con la mia malattia psichiatrica se non tratto anche il disturbo del sonno. Che gli effetti sul sonno dei trattamenti psichiatrici possono essere favorevoli ma anche sfavorevoli, inducendo anche sonnolenza durante il giorno e frammentando ulteriormente il sonno della notte. E che l'associazione disturbi del sonno e comportamenti suicidari ha una sua bidirezionalità, andando quindi a rendere ancora più importante l'approccio al disturbo del sonno, soprattutto in questi contesti. Ora, il fatto insonnia e disturbi psichiatrici presuppongono la presenza di una probabilità di essere affetto da almeno una diagnosi psichiatrica che è severa con una odd ratio di 5.0, moderata di 2.6, lieve di 1.7. Cosa vuol dire odd ratio? Vuol dire che aumento di tante volte il rischio, cioè diventa un fattore di rischio 5 volte maggiore, 2,6 di volte maggiore, 1,7 volte maggiore di avere una diagnosi psichiatrica se ho un'insonnia che va da severa a lieve. E questo dato diventa estremamente importante proprio alla luce di quanto abbiamo detto sinora. Sonno, psicopatologia e suicidio diventano importanti soprattutto perché la severità del disturbo psichiatrico non è sempre predittiva del rischio suicidario e lo scarso valore predittivo delle variabili di genere e dei precedenti tentativi e dell'ideazione suicidaria rende necessario la valutazione in questo contesto anche dei disturbi del sonno. I disturbi del sonno potrebbero essere dei fattori di rischio potenzialmente modificabili per comportamenti suicidari, ideazione, tentativo e messa in atto. Questo vuol dire che avere la sensibilità ad una valutazione per un'insonnia, soprattutto se di grado severo, rende conto di un riverbero sull'intensità degli eventi e dei sintomi psichiatrici, ma anche sul rischio di suicidio. I disturbi del sonno possono esacerbare il distress psicologico. Qui sottolineiamo ancora la bidirezionalità di questa relazione. Non solo, esiste poi una fatica secondaria ai disturbi del sonno che peggiora il problem solving, riduce i meccanismi regolatori emozionali, aumenta il rischio suicidario aumentando la vulnerabilità a comportamenti impulsivi. Cioè la deprivazione di sonno molto intensa induce una fatica che ci dà meno lucidità nell'affrontare i problemi di tutti i giorni e meno facilità nel riuscire anche a gestire alcuni aspetti emozionali con conseguente maggiore rischio psicopatologico. Modifiche polisonnografiche che espongano a maggior rischio di comportamenti suicidari non sono state ancora chiarite e lì probabilmente si deve andare a cercare non semplicemente nelle singole epoche di sonno, ma probabilmente nella microstruttura, nella rosa, cioè in cose molto più raffinate dal punto di vista polisonnografico. Quale spunto di riflessione per questa parte della nostra lezione? L'insonnia è fattore di rischio per psicopatologia e suicidio? Facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Cos'è l'insonnia? Che rapporti ci sono tra insonnia e depressione? Quale terapia per l'insonnia? Cosa sono le apnee in sonno? Chi colpisce la narcolessia? L'insonnia è fattore di rischio per psicopatologia e suicidio? La lezione termina qui, vi ringrazio per l'attenzione e per gli approfondimenti vi rimando al sito web del corso. Arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute, benvenuti a questa nuova lezione nella quale tratteremo gli sviluppi e gli indirizzi della psicologia della personalità. L'obiettivo di questa lezione è di segnalare alcuni importanti contributi alle origini della disciplina e anche indicare gli studiosi che hanno lasciato un segno più rilevante. Ne citeremo alcuni, forse ne dimenticheremo altri ugualmente importanti, ma evidentemente dobbiamo fare una scelta e il nostro obiettivo oggi è di inquadrare come la disciplina si è gradualmente sviluppata, affrontando poi tutta una serie di temi che poi l'hanno caratterizzata nel tempo. Gli argomenti che affronteremo sono: il primo è tra e oltre il comportamentismo e la psicoanalisi, il secondo apprendimento sociale e situazionismo, il terzo le teorie fattoriali, poi l'interazionismo e infine gli sviluppi della psicoanalisi. Il primo argomento l'ho intitolato appunto tra e oltre il comportamentismo e la psicoanalisi. Perché tra e oltre il comportamentismo e la psicoanalisi? Perché nel periodo che prendiamo in considerazione, come dicevo, tra i due conflitti mondiali e estendendoci fino agli anni 50, ai primi anni 60, la psicoanalisi e il comportamentismo sono stati gli indirizzi di ricerca egemoni, dominanti, nell'ambito della psicologia della personalità. Dominanti, ma non i soli, non solo questi. Ci sono stati enormi sviluppi della psicoanalisi, importanti, soprattutto in ambito clinico, e ci sono stati importanti contributi e sviluppi del comportamentismo, soprattutto in ambito accademico. Ma, come dicevo, vi sono altri indirizzi che già erano stati anticipati in un qualche modo, venivano anticipati dalla riflessione di Gordon Allport.

quale già abbiamo fatto riferimento nella lezione precedente. Tra gli autori che noi prendiamo in considerazione, un autore importante è Kurt Lewin per la sua teoria del campo. Secondo Lewin, il comportamento è una funzione della persona e dell'ambiente. La persona deve essere esaminata nella situazione concreta per trarre le ragioni del suo comportamento dalla totalità degli elementi relativi alla percezione di sé e dell'ambiente che sono psicologicamente rilevanti. I contributi di Lewin saranno notevoli. Lewin si forma in Europa, in Germania, ma poi emigra negli Stati Uniti e negli Stati Uniti avrà un seguito molto importante di studiosi, ad alcuni dei quali forse torneremo nel corso delle lezioni. Un altro autore importante è Henry Murray. Henry Murray è uno studioso molto produttivo, un eclettico, un personaggio molto interessante. Ha fatto letture di psicoanalisi, sicuramente è influenzato dalla psicoanalisi, ma non si riconosce come uno psicoanalista. I temi che affronta sono temi importanti per la personalità. Si occupa di bisogni, come forze interne che organizzano l'esperienza, dando all'organismo una determinata tendenza direzionale. Prende quindi in considerazione le pressioni, cioè le forze ambientali che interagiscono con i bisogni della persona, e infine individua dei temi che sono unità globali derivanti dall'interazione tra bisogni e pressioni che ci danno un'idea dell'insieme, della totalità, dell'unicità, della singolarità della persona. Importante contributo, lascito del pensiero di Henry Murray è il Thematic Apperception Test, un test proiettivo. Qui mostriamo la figura di un bambino di fronte a un violino. Il soggetto esaminato viene invitato a costruire una storia nella quale ci deve dire che chi è costui, cosa sta facendo, che cosa è accaduto e cosa accadrà. Evidentemente l'ipotesi è che l'esaminato si identifica con il bambino e la storia che il bambino racconta o che l'esaminato racconta del bambino ci apre degli squarci sulla sua vita, sul suo modo di pensare, sul suo modo di desiderare, sui problemi e sui conflitti che si trova ad affrontare, sulle aspirazioni. Ecco, questa tecnica sarà poi largamente utilizzata non soltanto in ambito diagnostico, in ambito clinico, dove soprattutto utilizzata, ma anche nell'ambito della ricerca, soprattutto nell'ambito della ricerca sulla motivazione. Un altro autore che dà un contributo importante, soprattutto sulla teoria della motivazione, è Abraham Maslow, che ci lascia una tassonomia dei bisogni nella quale vengono distinti vari tipi di bisogni che attivano l'azione e guidano l'azione. Alcuni di questi bisogni sono bisogni fisiologici e di sicurezza o anche bisogni che devono essere soddisfatti per colmare delle carenze, per colmare delle insufficienze, e poi ci sono bisogni invece del tutto più psicologici, del tutto sganciati dal biologico e dalla necessità della mera sopravvivenza, come i bisogni di appartenenza, i bisogni di stima e infine i bisogni di autorealizzazione. Perciò alla base troviamo bisogni fisiologici come respirare, alimentarsi, dormire, riposarsi, poi bisogni di sicurezza, di fisica, morale, poi bisogni di appartenenza, sentirsi parte di un gruppo, sentirsi accolto, sentirsi protetto all'interno di una comunità, poi bisogni di riconoscimento, di apprezzamento come persona e infine bisogni di autorealizzazione che possono trascendere tutti i bisogni precedenti. Perciò la piramide dei bisogni non è soltanto ci dà

non soltanto ci dà un'idea della diversa importanza che possono avere questi bisogni in diversi momenti della vita, perché evidentemente la piramide dei bisogni va vista anche in una prospettiva evolutiva. All'inizio sono soprattutto i bisogni fisiologici e i bisogni di sicurezza che debbono essere soddisfatti. Successivamente, quanto più la soddisfazione di questi bisogni è data per acquisita, emergono bisogni di appartenenza, di stima e infine di autorealizzazione che danno senso alla vita delle persone. Su questi temi evidentemente si svilupperà poi tutta una riflessione e una ricerca importante nelle decadi successive. Un altro autore che, come Maslow, ci porta a riflettere sulle tendenze attualizzanti, sul divenire della persona, sulle potenzialità della persona, è appunto Carl Rogers. Per Carl Rogers la pratica clinica è la sede primaria per lo studio della personalità. La tendenza attualizzante è il motore della vita, che imprime una direzione costruttiva allo sviluppo e alla piena realizzazione degli aspetti sani e creativi. L'accettazione incondizionata del soggetto, del bambino all'inizio, rappresenta una base fondamentale per lo sviluppo del sé reale e del sé ideale, uno sviluppo armonico del sé reale e del sé ideale, compatibile, e quindi perciò un antecedente importante, un determinante importante per lo sviluppo della personalità e la piena realizzazione delle potenzialità individuali. Anche questi temi continueranno ad essere ripresi e tuttora sono di grande attualità nella ricerca corrente. Per questa prima parte della lezione tra psicoanalisi e comportamentismo, qual è il contributo innovativo all'indagine della personalità di studiosi come Levin, Murray, Maslow e Rogers? Veniamo ora all'apprendimento sociale e al situazionismo. Qui abbiamo degli autori che si muovono nel solco della tradizione della teoria del comportamentismo anche e dell'apprendimento. Dollar e Miller hanno un ruolo molto importante tra la fine degli anni 30 e gli anni 60. Secondo questi autori, la riduzione dell'attivazione pulsionale associata alla soddisfazione dei bisogni è l'elemento di rinforzo che regola il rapporto dell'organismo con l'ambiente. Perciò una teoria del rinforzo. Però una teoria del rinforzo che dà molta importanza anche alle culture, ai contesti sociali che determinano le condizioni di rinforzo e che selezionano le reazioni e che quindi plasmano le condotte. In questa linea anche il contributo di Sears, che sottolinea l'importanza delle relazioni interpersonali e delle interazioni sociali nella formazione delle strutture di personalità. E infine va ricordato il contributo di Julian Rotter, che sottolinea l'importanza delle situazioni passate e presente e delle aspettative di rinforzo, ed introduce un concetto sul quale poi ritorneremo, che è quello di locus of control, relativo appunto a dove le persone allocano il controllo degli eventi. In quale grado d'ora, domandiamoci, i teorici dell'apprendimento sociale comportano per la psicologia della personalità un importante allargamento di prospettiva rispetto alla teoria tradizionale dell'apprendimento? Veniamo ora alle teorie fattoriali. Un altro indirizzo che non è né psicoanalisi né comportamentista, ma che ci riporta allo studio sistematico delle differenze individuali, cui abbiamo già rifatto riferimento nella lezione precedente. Gli approcci fattoriali impiegano generalmente il questionario come metodo principale di indagine sulla personalità, cioè liste di domande alle quali le persone rispondono. Le domande concernono frequenza di comportamenti generalmente, quanto accadono certi eventi, da mai a spesso, sempre, qualche volta. L'uso dell'analisi fattoriale, che ormai si sta affinando per identificare le dimensioni di personalità, io immagino che
la maggior parte di voi sappia cos'è l'analisi fattoriale, cioè come un metodo che permette di estrarre da delle corrispondenze, da delle correlazioni, delle informazioni relative a ipotetiche strutture sottostanti le corrispondenze e le correlazioni.

questionario o i comportamenti osservabili, F1, F2, F3 sono i fattori latenti che vengono estratti dall'analisi delle corrispondenze o delle correlazioni tra le osservazioni. C'è un'analisi fattoriale anche di secondo ordine, in cui se F1, F2, F3, F4 sono i fattori che rendono conto dei nessi tra V1, V2, V3, o V1, V2, V4 in un caso, V3, V5, V6 in un altro, eccetera, l'analisi di secondo ordine ci permette di individuare dei superfattori che rendono conto dei primi fattori. Perciò F5 rende conto di F1 e di F2, come F6 rende conto di F3 e F4. L'ipotesi è che esista, anche nel caso delle tendenze comportamentali che vengono osservate e anche nel caso delle strutture latenti che vengono rilevate tramite l'analisi fattoriale, ci sia una struttura gerarchica. Per cui una dimensione latente come l'estroversione, cioè poi vedremo dimensione latente, fattore latente o anche tratto di base, dà luogo, rende conto di tendenze comportamentali distinte ma simili, distinte ma correlate, la società, la socievolezza, la vivacità, l'attività, l'intraprendenza, e queste a loro volta rendono conto di comportamenti osservabili nella vita quotidiana, come partecipare ad attività sociali, avviare e mantenere conversazione, avvicinarsi a persone sconosciute, manifestare apertamente il proprio entusiasmo, assumere ruoli di leadership. Cioè, questi sono i comportamenti frequenti che ci permettono di risalire a un tratto la socievolezza, la vivacità, l'attività, l'intraprendenza, e quale a loro volta ci permettono di individuare un tratto ad essi sovraordinato, che appunto è l'estroversione. Tra gli autori fattorialisti va certamente ricordato Raymond Cattell per gli studi psicolessicali e l'ipotesi della sedimentazione linguistica. Secondo tale ipotesi, la maggior parte delle differenze individuali rilevanti sono codificate come parole singole. Più importante è la differenza individuale nei rapporti interpersonali, più i linguaggi avranno termini per designarla. Su questo torneremo in una o più lezioni seguenti per approfondire come il linguaggio diventa la sede dove rintracciare l'origine dei tratti, delle caratteristiche personali che distinguono le persone le une dalle altre e che, secondo alcuni autori, rappresentano le strutture di base della personalità. Cattell di fatto parla, come già Allport, di tratti e indica nei tratti le strutture mentali che descrivono la personalità. Sono strutture che vengono inferite dal comportamento e consentono di prevederlo. Anche Cattell usa l'analisi fattoriale ed approda ad individuare 16 tratti primari: l'espansività, l'intelligenza, la stabilità emotiva, la dominanza, la sorgenza, la coscienziosità, l'audacia, la sensibilità, la fiducia, l'immaginazione, l'astuzia, la calma, la sperimentazione, l'indipendenza, l'impulsività e la tensione. Ora non abbiamo il tempo per descrivere ciascuno di questi tratti, ma evidentemente ci saranno nei testi, troviamo non soltanto la descrizione del tratto, ma anche le domande che vengono fatte, i comportamenti che vengono osservati per appunto rilevare queste tendenze. Un altro autore nella tradizione fattorialista è Guilford. Secondo Guilford, la personalità di un individuo è un insieme unico di tratti. Anche Guilford parla di tratti. I tratti sono dimensioni che nella sfera del funzionamento fisico, mentale e comportamentale distinguono in modo relativamente durevole una persona dall'altra. Perciò la concezione dei tratti di Guilford è abbastanza simile a quella di Cattell. La cosa curiosa è però che pur usando l'analisi fattoriale, Guilford arriva a identificare non 16, ma 10 tratti primari, che solo in parte sono gli stessi identificati da Cattell. Attività generale, tendenza a dominare,

sia ascendenza, socievolezza, stabilità emotiva, oggettività, amicalità, tendenza alla riflessione, buone relazioni personali, mascolinità. Un altro autore molto autorevole ed influente è Eysenck, che identifica l'estroversione, il nevroticismo e lo psicoticismo, tre dimensioni fondamentali o tre fattori fondamentali. Di questi, solo il nevroticismo, che corrisponde alla stabilità emotiva, lo ritroviamo anche nel sistema di Guilford e nel sistema di Kattel. La novità, come avete visto, come intuite immediatamente, è che Kattel identifica 16 dimensioni, Guilford ne identifica 10 e Eysenck, sempre utilizzando l'analisi fattoriale, ne identifica 3. Evidentemente i tre fattori di Eysenck sono più fattori di secondo ordine o anche chiamati supertratti, che dai quali derivano dei tratti generali, dei tratti di base, dei tratti diffusi, dai quali poi derivano delle abitudini, delle tendenze comportamentali e alle quali sono poi riconducibili delle azioni specifiche. I tratti fondamentalmente sono sempre tendenze relativamente stabili che risultano dall'aggregazione di diversi comportamenti ricorrenti più o meno stabilmente nelle più svariate situazioni. Come già in Kattel, ancor più in Eysenck o anche in Eysenck, i tratti sono tendenze o i fattori, tratti, dimensioni latenti, come vogliamo chiamarli, di base, sono riconducibili a meccanismi e strutture biologiche. Nel caso di Eysenck, soprattutto al sistema di attivazione reticolare ascendente, al sistema limbico, in larga misura determinati dall'ereditarietà. Perciò si tratta di strutture della personalità che hanno un forte ancoraggio biologico. Questa è materia, tuttavia, tuttora di discussione. Vi lascio ora con uno spunto di riflessione. In che modo le teorie fattoriali hanno contribuito allo studio delle differenze individuali? Veniamo ora a un nuovo tema, l'interazionismo. L'interazionismo riguarda i nessi e le influenze reciproche tra persona e situazione. Secondo l'ipotesi interazionista, le condotte risultano sempre dal concorso di caratteristiche individuali e situazionali e rispecchiano la storia degli scambi avvenuti tra la persona e l'ambiente. Il confronto, il dibattito negli anni 50 e negli anni 60 spesso è stato opposto tra i situazionisti, cioè gli studiosi nella tradizione della teoria dell'apprendimento sociale, mettevano in risalto l'importanza delle situazioni nel plasmare le condotte, l'importanza delle situazioni nel fornire rinforzi che consolidano la attraverso l'apprendimento, le condotte, l'importanza delle condizioni sociali entro le quali le persone ricevono premi e punizioni che ne plasmano le condotte, ma anche la personalità. Perciò il situazionismo come derivato del comportamentismo e della teoria dell'apprendimento. D'altro canto, abbiamo appena trattato i teorici delle differenze individuali che hanno utilizzato l'analisi fattoriale per identificare delle strutture latenti che per alcuni di loro, ad esempio Eysenck ma anche Kattel, trovavano un ancoraggio nella genetica e nel funzionamento del nostro organismo. Pertanto guardavano ai tratti come elementi costitutivi della personalità stabili. Allora, il problema era, ma chi sono più importanti, le situazioni o sono più importanti le caratteristiche personali, cioè come le persone vengono al mondo, se possono. Oggi la situazione è stata, il conflitto è stato in larga parte superato, perché sia da una parte che dall'altra ci si rende conto che i comportamenti, l'insieme dei comportamenti, le strategie adattative, perciò la personalità, rispecchiano
degli scambi, delle transazioni, delle influenze.

reciproche tra persona e ambiente. Perciò l'interazionismo diventa un paradigma non solo dominante, un paradigma largamente accettato e da situazionisti e da psicologi dei tratti. L'analisi delle interazioni persona-situazione è il modo privilegiato per cogliere come variabili personali e situazionali coagiscono e come ciò possa moderare i loro effetti sul comportamento. In questa direzione sono stati fatti moltissimi, moltissimi esperimenti e molti studi. Vedremo poi nel seguito quali sono stati gli sviluppi dell'interazionismo in una prospettiva evolutiva, perché gli scambi che scontano sono gli scambi che hanno effetti durevoli lungo il corso della vita. E allora diventa importante capire non soltanto come le situazioni influenzano le persone e le caratteristiche individuali influenzano i comportamenti che in date situazioni vengono date da persone che sono differenti in partenza, ma molto importante è come le persone nel corso degli scambi persona-ambiente costruiscono persone differenti. E poi un ultimo punto molto importante è come le persone stesse possono influenzare gli scambi tra persona, tra le loro caratteristiche individuali e le determinanti, le caratteristiche delle situazioni ambientali. Spunto di riflessione è in quale grado le situazioni e le disposizioni personali determinano le condotte e quindi le diverse traiettorie di vita. Veniamo ora al punto successivo, che è anche punto terminale della nostra discussione, gli sviluppi della psicoanalisi. La psicoanalisi ha avuto un'influenza enorme sulla psicologia della personalità. Il contributo freudiano, post-freudiano, è stato straordinario, ma come sappiamo, la psicoanalisi ha avuto un'influenza pervasiva nella nostra cultura, nella cultura occidentale, al punto tale che da alcuni studiosi il Novecento è stato segnalato come il secolo della psicoanalisi. La psicoanalisi ha avuto una grandissima influenza nelle discipline psicologiche, ma non solo, ha influenzato anche le discipline sociologiche, per certi aspetti anche aspetti della scienza politica, della riflessione sulla politica. La psicoanalisi ha avuto un'influenza enorme sulla letteratura, ha avuto delle risonanze importanti nelle diverse espressioni artistiche. Oggi, qual è lo stato della psicoanalisi nella psicologia della personalità? È una situazione ancora molto problematica. La situazione varia da paese a paese, da situazione a situazione. È perciò importante cercare di capire, dopo i grandi contributi di Freud e dei suoi più allievi o epigoni più vicini, quali sono stati gli sviluppi della psicoanalisi in questi anni in cui abbiamo visto crescere la psicologia della personalità. E abbiamo visto spostarsi negli Stati Uniti i punti di aggregazione più importanti per lo sviluppo della disciplina. La psicoanalisi dell'io, Anna Freud, Heinz Hartmann, Erik Erikson. Alcune funzioni dell'io sono in origine libere dal conflitto e indipendenti dall'esso. La psicoanalisi viene a configurarsi come una psicologia generale dello sviluppo che deriva la propria validità dal rigore della ricerca scientifica e dalla pratica clinica. È interessante notare che di questi tre importanti autori, Anna Freud continuerà a lavorare in Inghilterra. Hartmann ed Erikson si trasferiscono dall'Europa negli Stati Uniti. Anna Freud, soprattutto
deriverà le

sue riflessioni dalla pratica clinica. Hartmann si impegnerà nello sviluppo, nell'approfondimento di tematiche teoriche, appunto, legate alla teoria generale, alla psicologia generale della psicoanalisi, cioè il conscio, l'inconscio, le strutture, la dinamica e l'economia, ed Erickson così si interesserà di vari temi. Una figura molto interessante, una figura eclettica, soprattutto di temi legati allo sviluppo sociale, allo sviluppo nelle diverse culture, cercando di innestare così chiavi di lettura psicoanalitica nell'analisi del sociale, nell'analisi dello sviluppo, nell'analisi del culturale. Autori molto diversi, ognuno di questi è un punto di riferimento poi per molti altri studiosi, soprattutto da un lato per cercare di sviluppare la psicoanalisi come una psicologia generale dello sviluppo e del funzionamento nei diversi contesti sociali e culturali. Una psicologia per quanto possibile ancorata a severi metodi clinici e, in quanto tale, scientificamente legittimata, pienamente legittimata, per confrontarsi con gli altri scienziati della psicologia. Non è casuale forse che Hartmann ed Erickson vengano ad operare in un contesto come quello americano in cui il problema del metodo, il problema dell'oggettività, il problema della verifica è molto importante. Ma stiamo parlando di un periodo in cui la psicoanalisi, come dicevo, è dominante, ha un ruolo particolarmente importante negli Stati Uniti, nella formazione degli psicologi e nella formazione degli psichiatri. La situazione però è destinata a cambiare. Già negli anni 60, poi ancora più negli anni 70, poi negli anni 80, anche negli Stati Uniti c'è una sorta di allontanamento, di separazione tra psicoanalisti e psicologi della personalità. È curioso vedere che oggi in molti testi di psicologia della personalità, in molti handbook, la psicoanalisi viene riportata soprattutto come parte della storia della psicologia della personalità e non più dell'attualità della psicologia della personalità. Un altro indirizzo importante della psicoanalisi, che si sviluppa prevalentemente in Europa, è la psicoanalisi delle relazioni oggettuali. Anche qui gli autori sono molti di più, sono molto numerosi. Io mi limito a segnalare, a riportare i nomi di Melania Klein, di Ronald Ferber e di Donald Winnicott, autori che lavorano tra gli anni 40 e gli anni 70 e lavorano prevalentemente in Inghilterra, dove danno avvio a scuole, a scuole di clinica, di psicologia clinica molto, molto importanti. Per la psicoanalisi delle relazioni oggettuali sono centrali le relazioni con gli oggetti di investimento affettivo. Sono centrali le relazioni con le persone che si prendono cura del bambino, fornendo sostegno e modelli al suo sviluppo e al suo funzionamento psichico. Cioè sono le prime esperienze di vita, le prime di relazioni affettive, le prime relazioni con la madre prevalentemente, sono determinanti per creare quei necessari elementi di fiducia che poi sostengono lo sviluppo dell'io, lo sviluppo del sé e lo sviluppo della personalità. Con questo veniamo al termine di questa lezione e per questa sezione gli spunti di riflessione sono quali sono stati e come possono distinguersi i contributi della psicoanalisi alla psicologia della personalità, almeno in questa prima fase di sviluppo

0: della disciplina.
1: Riepilogo gli spunti di riflessione. Qual è il contributo innovativo all'indagine sulla personalità di studiosi come Levin, Murray, Maslow e Rogers? In quale grado i teorici dell'apprendimento sociale comportano per la psicologia della personalità un importante allargamento di prospettiva rispetto alla teoria tradizionale dell'apprendimento? In che modo le teorie fattoriali hanno contribuito allo studio delle differenze individuali? E in quale grado le situazioni e le disposizioni personali determinano le condotte e le diverse traiettorie di vita? Quali sono i contributi degli sviluppi della psicoanalisi alla psicologia della personalità? Vi ringrazio e vi ricordo che il materiale addizionale per un approfondimento è reperibile nelle pagine web di questo corso. Grazie.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Penso che è un elemento fondamentale per la vita degli uomini, cioè un elemento centrale per l'esistenza su questo, per la nostra esistenza, non soltanto degli artisti o di quelli che amano l'arte, ma di tutti, anche se non lo sanno. E penso che l'arte è un processo del pensiero e anche un processo scientifico. Credo che l'arte sia proprio ricerca ed è una ricerca che, quanto la ricerca scientifica, è un po' più solitaria. Gli artisti non sono abituati a lavorare insieme. In realtà dovrebbero di più lavorare insieme perché nei momenti in cui l'hanno fatto sono successe delle cose interessanti. Ma sì, è una grande possibilità, è una visione. Ed è ricerca. Come ho incontrato l'arte? In realtà io devo dire che non mi ricordo, quando ero proprio piccolissima, ho sempre voluto fare la pittrice, come dicevo io allora, quindi penso che da quando credo avevo 5-6 anni disegnavo, professione di disegno, queste cose classiche, insomma, di quelle, le vocazioni vere, quelle di quando si comincia. E si ha già un destino segnato, ahi noi. Devo dire anche che ho avuto anche una educazione musicale da mia madre, che è stata molto importante per me e che credo anche abbia molto condizionato anche il fatto che io poi abbia cominciato a lavorare col suono, anche se non in modo. Anche se appunto la formazione è stata una formazione sulla musica classica, ovviamente, però penso che la naturalezza con la quale poi io mi sono accostata a lavorare con il suono, credo che venga anche molto da quello. Quindi non ho un ricordo di quando io non volevo, cioè non mi ricordo di quando non volevo fare altre cose che non questo, quindi è stato molto, molto naturale, un approccio molto naturale. E con degli incontri dell'infanzia mitici, non so, De Chirico visto dietro da dietro.

Mentre lui leggeva un giornale a Venezia, al Danieli, e io mi ricordo che mia zia disse, mi disse: vedi, quello è De Chirico. E per me fu un incontro fantastico, perché io avevo avuto forse 10 anni, 11 anni, dice: vedi, quello è De Chirico. Io mi ricordo questa cosa, avevo questo immaginario dell'artista, il pittore, cioè queste cose meravigliose di quando sei ragazzino, ovviamente. Io ho iniziato con la pittura e ho iniziato facendo l'Accademia di Belle Arti con Toti Scialoia, avendo la fortuna di prenderlo negli ultimi anni in cui Toti Scialoia era a Roma, e che nel bene e nel male è stato comunque un'accademia molto interessante, anche perché appunto anche per altri docenti come Alberto Boato, cioè, insomma sono stati, per esempio Boato è stato uno dei docenti che per me più mi ha, come dire, aperto verso, non so, la letteratura mitteleuropea, proprio verso per esempio la metafisica, che io a quel tempo, no, avevo a 20 anni, insomma, molto più difficile, più facile a 20 anni amare Rothko, oppure un espressionista astratto che non americano, che non magari una posizione più intellettuale, se vogliamo, più mediata, più concettuale forse, no, in qualche modo. Poi mano a mano sono arrivata a un punto, ho finito l'accademia verso la metà degli anni 80 e ho cominciato a lavorare fra le prime mostre, ma capivo proprio che non era, che non andavo da nessuna parte, cioè non funzionava. E sono stata, credo, 2 anni senza lavorare, e poi ho, alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, ho iniziato un nuovo corso, cioè è stata una crisi fortissima. E sono andata in Germania, ho fatto una residenza lì, ho visto un milione di musei. Dobbiamo dire che negli anni 90 in Italia c'era Rivoli e Pecci, punto. Lì per me era il paese un paese della cuccagna, perché in qualsiasi luogo c'erano musei meravigliosi, in qualsiasi città, villaggio, cittadine. Come, non so, della grandezza di Anzio, avevano dei musei fantastici, quindi in realtà io sono stata molto. E ho iniziato già da prima, ma devo dire il rapporto con una cultura diversa da quella che respiravo qui, in quel tempo era molto meno globalizzato e quindi molto più forte la differenza. E mi ha mano a mano portato verso il lavoro non come musicista, ma come artista che lavora con il suono. Io sono un artista visivo, quindi quando uso il suono lo uso come una cosa visiva, lo uso come una forma, non è una. Non faccio una composizione, non sono, appunto, non sono musicista. Credo, dicevo prima, penso che la mia relazione con la musica è il primo lavoro, per esempio, che io ho fatto, che ho registrato in Germania, che era Freiafen, ed è un'installazione in cui ci sono degli elementi a terra e poi un suono che io ho registrato lì, in tutta la parte del porto. Ed è un pezzo che dura un'ora ed è un pezzo che in realtà è proprio. Funziona proprio come fosse una sinfonia, cioè c'è un tappeto sonoro in cui entra l'acqua dall'inizio alla fine, poi ci sono dei momenti in cui in assorbenza e dissolvenza ci sono delle cose, quindi in realtà è montato forse come si potrebbe montare un pezzo sonoro, un pezzo musicale, però è appunto un lavoro che ha a che fare forse la mia prima mappatura, cioè il mio primo momento in cui il primo momento in cui ho usato il suono come mappatura di un luogo, come elemento che mi faceva disegnare un luogo.

uno dei lavori, credo il primo lavoro che io definisco il mio primo lavoro vero, è un lavoro che parte dall'analisi scientifica, diciamo enciclopedica del mondo.

animale. Il lavoro si chiama Master File, è un lavoro che io ho fatto dal 91 al 93 ed è un lavoro che consta, è una installazione, una sala dove si entra, ci sono a distanza regolare, in file regolari, ci sono, credo 250, non ricordo più, 300, il numero esatto non lo so, no, non me lo ricordo, ma comunque una notevole serie di elementi che sono gli elementi, le formelle cimiteriali, dove invece che la foto del carro estinto ci sono le foto degli animali, animali che non sono soltanto gli animali in via di estinzione, ma sono gli animali, diciamo, come un vero file, un vero archivio, un file dove tutte le specie animali del mondo, della terra, venivano rappresentate. Ovviamente è un lavoro che ha, è molto forte la valenza anche che la relazione con l'installazione cimiteriale, quindi è chiaro che è un lavoro che da una parte presenta la vita naturale su questa terra con uno sguardo, come posso dire, utilizzando anche delle foto che non sono le foto delle ultime enciclopedie sugli animali, con cui gli animali sono ritratti con queste super camere, per cui sono una sorta di star. Sono le foto che ho utilizzato, sono foto che venivano dalle vecchie enciclopedie sulle quali io ho studiato, per esempio, cioè l'enciclopedia degli anni 70, l'enciclopedia anche molto, anche, insomma, ho fatto una lunga ricerca per trovare delle enciclopedie che avessero, che presentassero in qualche modo in cui fosse molto forte la nostra relazione con il mondo della natura, cioè quanto, come gli uomini hanno guardato, si sono formate guardando la natura, che è poi stato rimasto un tema, devo dire, un leitmotiv abbastanza, importante del lavoro, in cui la relazione con la nostra relazione fra mondo umano e mondo naturale, usando anche la natura, cioè anche con tutta la mediazione culturale che noi abbiamo fatto rispetto alla relazione con la natura, rispetto al nostro rapporto con la natura. Questo è stato poi uno degli elementi che più ha contraddistinto il lavoro, penso, in tutti questi anni. Un altro lavoro, che ha per me, che è stato proprio uno step nel lavoro, cioè ci sono in tutti i lavori che facciamo ci sono dei lavori che tengono il punto, come dico io, cioè dei lavori che stabilizzano quello che noi abbiamo fatto fino adesso, ci sono dei lavori che sono dei salti, ci sono dei lavori che ti fanno fare no, un avanzamento. Beh, per esempio, Plan de Paris per me è stato un lavoro che ha, sia per la mole, sia per il tempo, sia per il lavoro enorme che è stato uno di questi scalini. È un lavoro del 2001 ed è un lavoro che io ho girato a Parigi. Premetto che questa cosa che io magari durante questa chiacchierata faccio riferimento a luoghi perché io funziono così, cioè io non sono una che sta a studio e si mette a lavorare, forse appunto un pittore lo può fare. Io ho bisogno di andare nei posti, cioè ho lavorato in India, ho lavorato a Parigi, ho lavorato tanto in Germania, cioè ho bisogno proprio di luoghi, no? E Plan de Paris era un periodo che stavo a Parigi e ho cominciato a pensare a questo lavoro, che in realtà è la mappa sonora di tutta la rete metropolitana di Parigi, del metro di Parigi. Inizialmente pensavo di lavorare utilizzando certamente la testa olofonica, oppure poi alla fine non ho utilizzato la testa olofonica perché era troppo evidente il tipo di relazione delle persone che avrebbero poi avuto le persone vedendomi entrare in metro con un aggeggio, una cosa, un cavalletto, non funzionava, ma ho usato un microfono binaural, quindi in realtà alla fine lo stesso concetto dell'olofonia, ma su me stessa. E questo ha fatto sì che veramente io mi sentissi
una sorta di sonda endoscopica che entrava nella città, perché tutti quanti

infatti gli itinerari che poi sono 18, partono dall'esterno di una stazione selezionata, c'è tutto quanto, quindi sono in presa diretta, non c'è taglio, tranne ovviamente poi alla fine ho dovuto tagliare i disturbi, gli scrocchi di microfoni, queste cose, perché chiaramente io entravo in metro, avevo tutti questi il microfono sulle mie orecchie e scendendo avevo cavi, ops, ho fatto, vabbè. E scendendo avevo cavi, avevo appunto, dovevo stare attenta a non fare quello che ho fatto adesso. E la questione che all'inizio mi interessava era veramente teorica, cioè mappare la città, cioè volevo fare una mappa sonora, utilizzare il suono che è l'elemento meno visivo che c'è, ma usarlo come fosse una matita. Quindi ero io la matita che disegnava, entravo, quindi scale, tornelli, entrate, biglietti, i passaggi, la gente che passa, che ti passa vicino, cambiamenti di treno, quindi tutto quanto mappato come fossi un cartografo, per cui i vari itinerari hanno le varie linee che sono da Bastille a Châtelet, da Châtelet linea 4 per non so, per Jaurès, non so, tutto quanto mappato. Ed è anche poi consultabile per chi ascolta il lavoro. Quindi era molto importante per me in quel momento fare una carta e quindi utilizzare il mezzo sonoro per fare una mappa.

E Giardino Perduto è un lavoro del 2006 ed è nato appunto nel primo periodo in cui, diciamo, subito dopo la prima guerra in Iraq, cioè l'intervento degli americani in Iraq. Stavo leggendo delle cose e rimasi folgorata perché avevo letto che appunto nella Bibbia il luogo che si può identificare oggi come l'Iraq, ovvero l'incrocio fra il Gizion, l'Eufrate e tutto quanto, e questo triangolo, era definito nella Bibbia la terra dei beati. E mi sembrava così sconvolgente questa cosa, che proprio quello fosse il luogo in cui maggiormente in quel periodo si stessero ammazzando. Ho iniziato a pensare, a lavorare anche sull'idea del giardino persiano, cioè quanto la recinzione fosse il primo elemento per determinare l'idea di giardino dell'Eden, quanto la separazione diventasse l'elemento fondamentale per definire la bellezza e definire il luogo di bellezza. Sono due film di mezz'ora l'uno che si vedono insieme, ma lo spettatore non li può vedere, in realtà li può vedere soltanto attraverso una barriera, che è una barriera fatta di come le barriere che vengono usate per i lavori stradali, ma quelle di legno, per cui praticamente fra le fessure, fra legno e legno, lo spettatore si deve mettere lì, il visitatore della mostra si deve mettere lì e guardare, quindi è un luogo di non accesso, cioè non ci si può entrare. E anche il film è fatto così, perché tutti quanti i film sono close-up di natura e in realtà c'è sempre una barriera, quindi anche l'occhio non sfonda mai, cioè l'occhio non arriva mai a vedere il bosco, vede degli elementi che non può penetrare. Il primo lavoro che ho fatto utilizzando il video è Zoo, è del 94 e c'è sia una parte di suono che una parte di video, in cui ho ripreso questo movimento stereotipato di quest'orso che gira su se stesso perché ha sviluppato un movimento, cioè è diventato matto dalla contenzione. Quindi in quel caso, sia all'inizio del lavoro,

l'aspetto animale era forte e quindi la relazione con il mondo animale e ciò che noi abbiamo, no? Abbiamo la mancanza di relazione che noi abbiamo sviluppato con loro. Questo lavoro del 94, mentre giravo Zoo, questi due film su quest'orso malese, avevo fatto una serie di film allo Zoo di Roma di vari, puma, leoni, orsi, cioè, ippopotami, tutti gli animali possibili, ma non ci avevo mai fatto niente, non avevo mai, non ci avevo mai, non era mai diventato un lavoro. E nel 2009, in realtà prima quando ho pensato al lavoro, ma nel 2009 quando ho girato Le Déjeuner, che è un altro di questi lavori step, ho pensato che nell'installazione sarebbe stato fantastico mettere Déjeuner, che è un film che dura 1 ora e mezza ed è stato girato nella campagna del Nord-Westfalia, ed è un film in cui io ho chiesto a questi abitanti della zona, che hanno ovviamente fatto riferimento, meno male, al museo per cui si sarebbe dovuta fare poi la mostra, per cui c'è stata una lunga preparazione di casting, ma insomma, alla fine questi 40 selezionati sono stati per 2 giorni in un campo seduti a giocare, parlare, vivere una giornata al parco. Io li riprendevo e riprendevo e, come dire, sollecitavo alcuni movimenti. Ciò che mi interessava era che al mio comando qualcuno di loro o si alzasse e venisse verso la camera oppure guardasse in camera. Quindi si sviluppavano due tempi contemporanei, due tempi paralleli. Uno, il tempo della vita normale, e l'altro un tempo intimo, un tempo che faceva sì che ci fosse una relazione molto forte fra chi poi avrebbe guardato il lavoro e i personaggi del film, perché in realtà gli attori nel film nell'installazione poi sono della stessa grandezza degli spettatori, quindi ciò che noi vediamo è una relazione molto, cioè si sviluppa una relazione molto, molto forte, specialmente quando per esempio ci sono i bambini che guardano. Devo dire che quello è stato un lavoro che è stato molto interessante per me, anche perché è stato il primo lavoro che ho fatto utilizzando persone, cioè utilizzando persone che lavoravano per me, cioè non proprio il primo, perché in realtà c'è stato un altro lavoro che si chiama CETEM, in cui avevo già del 99, in cui avevo già lavorato con due non attori che però facevano delle cose, ma in quel caso la prima volta con 40 persone, quindi. E poi è stato anche molto interessante per me vedere la reazione di tutti questi non attori che andando al museo, riguardandosi, capivano che l'arte contemporanea non era una cosa che chissà con che, dove, chissà, co cioè, chissà cosa, fu non avevano una relazione con l'arte come qualcosa di estraneo, avevano una relazione con l'arte come una cosa che poteva succedere, che era un modo diverso di guardare le cose, e loro avevano partecipato a questo modo diverso di guardare le cose, e questa coscienza e questa consapevolezza per loro, per tutti quelli che hanno fatto questo lavoro, era incredibile, e questo ritorno è stato molto forte sia per tutto lo staff del museo, sia, ma per me, perché in realtà poi nell'installazione tutti questi vecchi film che io non avevo mai usato erano di fronte, quindi entrando nell'installazione, in questa grande sala, da una parte c'erano gli schermi con tutta la proiezione del Déjeuner sur l'herbe e dall'altra parte leoni in piccoli monitor, leoni ripresi in gabbie, leoni, tigri. E l'unico suono che si sentiva umano era quello dello zoo.

da déjeuner, cioè sperimentando questo tempo parallelo, che era tanto, che in realtà più che tempo parallelo era proprio un tempo divaricato, cioè un tempo che da una parte succedeva che, cioè, tutti quanti continuavano a vivere la vita normale, e dall'altra parte c'era questa separazione dalla vita normale verso una realtà che non si sapeva dove e quale fosse. E, questa questione è stata importantissima anche per un altro lavoro che si chiama Casa in Madonna, che ho girato nella campagna Umbra, e esattamente chiedendo a mamme con bambini, cercando mamme con bambini che avessero bambini di 6, massimo 8 mesi, quindi bambini che stavano ancora in braccio, quindi non bambini che gattonassero. Della zona, quindi ho fatto casting fra le mamme della città della Pieve e di Monteleone, dove giravo il film, e chiedevo a loro e volevo indagare esattamente questa cosa. Volevo che le mamme con il bambino guardassero in macchina come in una sorta di Transforce, cioè con una grande, profonda intensità, e il set è è praticamente copiato da Tiziano, dalla Gypsy Madonna di Tiziano che sta al Kunsthistorisches Museum. Devo dire che questo lavoro mi è venuto in mente quando sono andata al Kunsthistorisches Museum, e uscita dal così mi è rimasta questa Madonna di Tiziano nella testa, e ho pensato: io devo fare un lavoro così. E quindi è perfetto, quindi c'è il solito drappo che copre una parte della natura dietro le spalle dell'attrice, una parte di natura, il luogo dove lei è seduta, che anche qua è un po' una citazione dei quadri rinascimentali, con un tappeto che copre lo sgabello, e la Madonna con la donna, l'attrice, con il bimbo. E per fare politicamente corretto, alla fine ho scelto due, un maschio e una femmina, e la cosa interessante che davvero si produce questa questione delle ellissi, cioè come se fossero delle ellissi che si tangono, la relazione fra madre e bambino, la relazione fra madre e bambino e te, la relazione fra bambino e te che guardi, perché anche il bambino a volte e la bambina a volte guardano in macchina, e guardano in macchina interessatissimi, quindi è un lavoro molto, molto, molto inquietante a volte anche, ed è del 2011. E questa questione del tempo, della natura e del tempo cronologico, di un tempo senza fine, di un tempo cronologico, è alla base di questo lavoro, che è l'ultima grossa produzione di film che ho fatto, che si chiama Mio caro, mia adorata, di cui ho fatto nel 2013 la versione inglese e nel 2014-15 la versione italiana. Il film dura un'ora e mezza ed è proprio un film, il mio primo vero film, film. Infatti è stato presentato anche in Germania al cinema. E si basa sul ritrovamento del carteggio fra mio padre e mia madre della metà degli anni 50, quando erano fidanzati, prima che si sposassero. E lei a Napoli, lui a Roma. Quindi questo ritrovamento di questo carteggio è per me stato superato l'emozione del ritrovamento, anche se io avevo sempre saputo che queste lettere c'erano, ma non le avevo proprio mai molto lette, perché fino a quando erano vivi loro non le avevo mai. Poi però in realtà, cioè vivi loro, viva lei, poi in realtà quando poi mia madre è scomparsa nel 2009, io ho preso questi, c'è stata una lunga gestazione ovviamente per questo lavoro, ma

0: Sono rimasta sconvolta da questa questione del futuro, cioè in queste lettere c'era un'idea, cioè questa era gente, erano la generazione di persone che avevano 18 anni quando era finita la guerra, quindi avevano avuto tutta la loro infanzia, no, infanzia no, forse, ma infanzia sotto il fascismo e poi nella loro adolescenza la guerra. E nonostante tutto avevano una forza, una volontà di futuro, tutte queste lettere sono orientate verso vivremo, faremo, la nostra vita insieme, il nostro futuro insieme. Era tutto una direzione, cioè era una direzione temporale e il futuro era come forse si pensava certamente si pensava nel secolo scorso, il futuro sarebbe stato certamente meglio del passato. E quando ho letto queste lettere e ho pensato, ma quanti anni sono passati? Sono passati 60 anni da allora. Non è tantissimo, nel senso, non è un tempo storico, non sono 200 anni fa, eppure mi sembrava sconvolgente la nostra attuale totale assenza di futuro.
1: My love, I'm off to see the landlord now. I'll mail this letter from the main post office. I feel so important and responsible for you. And it is important because I'll be marrying you, the most marvelous woman in the world anyone could ever meet.
2: My love, you're right. I too can hardly breathe when I think of certain things and my heart leaps. But can we possibly know what our future life will be like? Perhaps we can imagine it. But what we imagine is pale compared with the joy we'll have, don't you agree?
0: Cioè, non so, per me la bellezza nel mio lavoro è quando lo faccio, quando lo vedo, no? Quando riesco a vedere quello che mi è entrato, mi è scoppiato nella testa come una bolla, come sempre mi vengono in mente, devo dire che in questo senso è sempre abbastanza così, nel senso che mi vengono in mente le cose e poi le devo fare e mi vengono in mente abbastanza come saranno, poi certamente ci sono gli incidenti di percorso, le cose, le questioni, specialmente quando si lavora con le produzioni lunghe, è ovvio che c'è una. Però la bellezza per me, la gioia, la bellezza e la felicità è proprio vedere quella cosa che tu avevi nella testa e che c'è, è lì e ti guarda e ce l'hai. E quella è proprio una gran bellezza. Bellezza, io credo che sia una forma che ha una verità. E la forma, quando una forma ha verità, è bella, sempre. La questione è proprio di riuscire a individuare il nucleo fondante della forma e quindi della forma di un lavoro, della forma di un film, di un quadro, della forma dell'arte, ma la bellezza credo proprio sia la verità del lavoro. Più che passato, direi che per me è importante la memoria e non il passato. La memoria è fondamentale nel lavoro e il futuro è il lavoro. In realtà vorrei ritrovare l'emozione di scoprire una cosa che non sia ciò che ho già scoperto, ciò che ho già fatto, ciò che o ripetere in qualche modo anche in forma diversa, perché poi noi ripetiamo sempre, abbiamo dei temi fondamentali, delle cose, delle linee che si possono individuare nel lavoro, ma ripetiamo in forma diversa delle cose che fanno parte della nostra storia, del nostro modo di pensare e di lavorare da sempre. Ma quello che mi piacerebbe è di trovare una scoperta nuova, una cosa che fosse ovviamente legata a ciò che ho fatto fino adesso, ma che desse anche a me l'emozione di una cosa completamente nuova. di un territorio

0: inesplorato, perché quello che penso che è vero e credo davvero che l'arte sia camminare in un territorio inesplorato, e quando noi abbiamo già cominciato a farci un sentiero, e quello già un po' lo conosciamo, no? E quello già un po' lo sappiamo com'è. E io non proprio, se c'è una cosa che non voglio fare, è diventare qualcuno che ripete e riafferma ciò che ha già detto. Dunque, l'orizzonte nei miei lavori c'è poco. C'è un orizzonte sempre chiuso, non c'è mai un orizzonte aperto, difficilissimo. E nel lavoro che sto facendo, nella serie di film che sto facendo adesso, c'è un orizzonte abbastanza aperto, ma quasi mai. In realtà penso che da un punto di vista proprio di filmico mi interessa l'essere vicino, mi interessa il dettaglio, mi interessa la relazione molto forte. E in The Genèse c'è un orizzonte in realtà, c'è un orizzonte, la scena è una scena in una meravigliosa campagna, quindi là l'orizzonte c'è. È stato fondamentale. E avere avuto la possibilità di svilupparlo e di praticarlo in qualche modo è stato fondamentale nella mia vita. Ed è fondamentale perché forse anche proprio nel modo in cui io costruisco i lavori. Il mio lavoro, se fossi forse un pittore, ha più una relazione con il farsi della cosa che si fa mentre la stai facendo. Quando lavori come ho sempre lavorato io, quindi in modo forse molto più concettuale in qualche modo, cioè lavorando su un concetto che poi trova una sua forma visiva, beh, forse il sapere è stato ciò che mi ha fatto fare ciò che ho fatto, quindi una relazione con la ricerca e con la conoscenza è un elemento fondamentale per me.
1: Amore mio, mi reco ora dal proprietario. Spedirò questa mia alla posta centrale. Mi sento pieno di importanza e responsabilità per te. Ed importante lo sono perché sposerò te, che sei la donna più meravigliosa che si possa mai conoscere.
2: Mio amato futuro sposo, ho ricevuto la tua lettera e ti ringrazio dell'encomio riguardo alle mie attitudini floreali. Per non smentirle e per tenermi in esercizio, oggi ho piantato un'altra pianta stupenda. Tanto è bello il colore dei suoi fiori. E ti ringrazio anche delle affettuosità che mi invii, nonché dell'affermazione che mi farai tanto felice.
0: Riuscire a individuare uno sguardo e riuscire a costruire uno sguardo sul mondo è la cosa più difficile da fare, è la cosa più complicata, è più lunga, è più faticosa ed è la cosa che è testimonianza del lavoro di un artista, è proprio quello.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma

nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza,

in maniera estrema, tanto da soffocare i sentimenti più nobili dell'uomo. E allora le arti, adesso io quando parlo dell'arte, parlo delle arti in generale, musica, pittura, scultura, poesia, letteratura, filosofia, sono l'espressione più profonda dell'uomo. L'arte, attraverso l'esperienza della vita, attraverso i dolori, le vicissitudini di ognuno di noi nella propria vita, deve l'arte comunicare l'essenza, la poesia, la bellezza del creato. Perché il fatto è questo, molto importante. Oggi una moltitudine di anime sono addormentate, non si rendono conto di questa meravigliosa, sublime bellezza della creazione, perché danno tutto per scontato, come se fosse una cosa semplice, normale, addirittura quasi banale, addirittura. Non voglio esagerare, non voglio far retorica, ma siamo proprio quasi a questo livello. Invece no, noi dobbiamo recuperare lo stupore del bambino, perché attraverso lo stupore noi possiamo contattare il divino, possiamo vedere i miracoli dappertutto, nel seme che lancia il contadino con amore nella terra, e poi vediamo un miracolo dei miracoli, vediamo nascere qualsiasi pianta attraverso un seme. In quel seme c'era già tutta la pianta, nel seme c'è il DNA della pianta, come nel seme dell'uomo. È incredibile, a volte quando dico queste cose potrebbe sembrare banale, così banale da rasentare la stupidità. Se io dovessi dire, per esempio, guardatevi, siamo ex spermatozoi, ma pensate cos'è lo spermatozoo? Ha creato un uomo, un essere vivente, un essere che poi costruisce delle cose sublimi. Fa delle cose, delle ricerche scientifiche strabilianti. Può diventare un poeta, quest'uomo. Questo ex spermatozoo che diventa un poeta, un musicista, uno scienziato. Ecco, io dico che queste cose sono importanti. Saper vedere il divino dappertutto. Ma come si può vedere? Come ho detto poco fa, dobbiamo noi riappropriarci di un grande valore, che è lo stupore, il candore. Noi dobbiamo recuperare noi stessi, la nostra parte, la nostra essenza. Dobbiamo liberare l'anima dai veli dell'ignoranza. Se penso al microcosmo, che tutto è formato dagli atomi, e gli atomi a loro volta sono formati da queste particelle subatomiche che sono 1.000 volte più piccolo dell'atomo, e tutti insieme formano in maniera armonica, in maniera perfetta, qualsiasi tipo di materia. Allora io qui intravedo il pensiero di Dio, questo pensiero che aleggia in queste particelle subatomiche. Difatti è molto bello quando a volte sento gli scienziati la particella di Dio, parlano sempre, particella di Dio. Questo mi apre il cuore, perché non è quella scienza così, cioè è una scienza che non è più cinica, è la scienza per la scienza. No, è la scienza che scopre il divino, che scopre la bellezza del creato, di questa creazione immensa, infinita. E poi il macrocosmo. Cos'è il macrocosmo? Che è l'aspetto speculare, inverso come grandezza del micro. Ma hanno la stessa circolarità, hanno le stesse potenzialità, hanno la stessa energia, la stessa forza, la stessa grandezza. Se penso alle grandezze, io un giorno ho scoperto la grandezza di Dio, proprio attraverso la grandezza anche di queste forme nello spazio che si muovono in maniera.

maniera perfetta, in questi campi magnetici, così equilibrati, così rispettosi. Sono rispettosi persino nelle loro grandi, immense esplosioni. Ma io vi dico solo una cosa, che la nostra terra, questa meravigliosa terra, che è un granello di sabbia, in senso di grandezza, quanta ricchezza che ha questa nostra terra, è sublime, è meravigliosa, eppure ha un diametro solamente di 13.000 circa. 13.700 km. Pensate cos'è il Sole? 1.400.000 km di diametro. Ma ci pensate? 1.400.000 km di diametro. Ma non è finita la storia. Ci sono delle stelle, adesso senza passare a tutte le varie stelle e a tutte le varie grandezze, vado alla parte estrema. Il telescopio Hubble, no? Che è a 500 km sulla nostra testa, che gira in senso sferico intorno alla Terra, ha mappato non so quanti miliardi di galassie, ma non solo, ma ha mappato anche le grandezze delle varie stelle. Beh, c'è una stella che si chiama Canis Majoris, no? Dicono gli scienziati, ha un diametro di 2 miliardi e 800 milioni di chilometri. Ripeto, il nostro Sole, meraviglioso, stupendo Sole, ha 1.400.000. Ma perché io sottolineo queste grandezze? Alla fin fine sono gli atomi, non solo gli atomi, le particelle subatomiche a formare queste masse enormi. Ma allora, non dobbiamo stupirci? Ecco perché noi dobbiamo recuperare lo stupore, perché attraverso lo stupore noi possiamo contattare la grandezza di questa creazione, la grandezza di Dio. E tutto questo è nell'arte. L'arte serve a questo. Fa da trait d'union, è il ponte tra la nostra realtà duale, materiale, e la realtà trascendente, spirituale, che è Dio. Qui siamo nel mio piccolo studio dove faccio piccole cose, piccole sculture. Ecco, in questo caso siamo davanti a delle meteore e vi faccio vedere come avviene. Dopo aver preso un foglio di rame e averlo contorto, poi inserisco un grande sasso, che è un sasso della mia terra, delle Murge, e compongo la meteora. È un omaggio proprio di ammirazione verso il cielo, verso il cosmo, questo, come ho detto poco fa, questo meraviglioso creato. Le meteore mi hanno sempre affascinato perché sono dei grandi viaggiatori, sono dei portatori di messaggi. E poeticamente ho cercato di interpretare con i miei lavori questa meditazione, questi conflitti interiori, no? Devo dire che tutto questo magicamente prepara la formazione di un'opera d'arte. C'è una grande inquietudine all'inizio. Non si sa bene cosa sia questa inquietudine. C'è una specie di... È come se si entrasse in una sorta di sogno reale, cioè camminare è come se fosse anche sognare, perché ci sono questi impulsi, come il magma del vulcano, che vuol uscire a tutti i costi, però c'è qualcosa che lo impedisce. Poi improvvisamente erutta, viene fuori. E in quel momento io vi confesso che si entra in trance. In quel momento io non penso solo all'essenza che sta uscendo dalla mia anima. E faccio di tutto in quel momento di fermare, di bloccare e di trasformarlo

in un linguaggio visivo. Questo è il momento più difficile, più delicato. È veramente, senza fare retorica, è proprio un parto. Perché è esaltante, ma allo stesso tempo è anche sofferto. Tant'è vero che recentemente ho fatto questi nuovi lavori usando il fuoco, bruciando. Bruciando io ho ricavato la luce. Mi sono espresso proprio col fuoco, perché in fondo, forse con tutta probabilità, quella fiamma, quel fuoco è il fuoco interiore. E tutta quella parte oscura dell'inconscio, perché l'arte deriva dall'inconscio, dal profondo inconscio, e viene fuori in maniera istintiva e si materializza. Questo è molto bello, questo fatto di rendere visibile l'invisibile, di rendere concreto un pensiero astratto. È bellissima questa metamorfosi, questa alchimia. Ogni essere umano può essere un mago. Questa è magia, è pura magia, è magia divina. Questo è uno dei miei ultimi lavori e rappresenta il sepolcro. È formato da una grande lastra di ferro appoggiata su un foglio di medium density, un legno molto, molto chiaro. Mi serve perché, bruciando, come si può vedere, questo legno, a un certo punto mi fermo davanti alla lastra. La parte non bruciata, per contrasto, diventa molto luminosa e vuole rappresentare la luce che esce dal sepolcro, la luce che è simbolo di resurrezione, di rinascita dell'uomo. L'arte è divinità, è vera divinità, è sacra l'arte. E purtroppo oggi è stata svenduta, è diventata quasi, se no proprio, propriamente, meretrice. Invece noi dobbiamo recuperare, anche qui dobbiamo fare un lavoro, recuperare questo aspetto di sacralità. Ma perché questo aspetto di sacralità? Ma perché noi trasferiamo nell'arte l'essenza di questa spiritualità che è nella creazione, in questa creazione, come dicevo poco fa, stupefacente. La grandezza dell'arte è anche quando l'artista riesce a trasformare le vicissitudini, i dolori della vita, dell'esistenza, in poesia. E cosa avviene? Avviene che chi è al cospetto dell'arte e riceve questi messaggi poetici si riconcilia poi con la vita, si entusiasma, continua a vivere anche con una sorta di misticismo. Ecco, io direi che questo è l'aspetto più saliente dell'arte, è il valore dell'artista. Per me il problema molto, come dire, molto difficile da superare è stato proprio l'aspetto del mercato dell'arte, perché in fondo viviamo in una realtà precisa, in una realtà che ti stimola anche a entrare nel mercato, perché se no automaticamente si è emarginati. Però io ho cercato di creare un equilibrio, come dire, sì, io rispetto questo oggi, questo andamento di mercato, però che lo facciano chi sente questo diciamo così, questo impulso al mercato. Ognuno
si assume le proprie responsabilità. Io non me la sono sentita e mi sono ritirato in punta di piedi nella mia alcova, direi quasi, no? A lavorare, ma soprattutto a meditare. Tant'è vero che nel 1995 io a un certo punto ebbi una crisi veramente molto profonda e andai con mia moglie Stefania in India e ho fatto un percorso spirituale per circa 10 anni e fui costretto anche ad abbandonare relativamente il rapporto con la mia scultura. Mi servì questo approfondimento dei valori spirituali dell'India come ricerca anche della mia poetica artistica. Tant'è vero che iniziai a fare delle opere ispirandomi a un grande poeta spirituale, Rabindranath Tagore, e nel 2001 feci una mostra personale alla Galleria Milano, a Milano, proprio un omaggio alla ritrovata spiritualità. Questa volta la spiritualità io l'ho presa proprio di petto, direttamente, no? Non in senso, come dire, come risonanza. Per cui approfittai di queste mie esperienze per dare questi messaggi d'amore al prossimo, sempre con la speranza di riuscire in questo diretto messaggio, perché a volte non sempre può avvenire, no? Dopodiché continuai in questa mia ricerca e finì in un certo periodo ad abbandonare la mia prosecuzione artistica perché avevo altri conflitti su cui riflettere, su cui approfondire, come per esempio essere più diretto nel comunicare queste problematiche. E quindi io feci un lavoro anche sul linguaggio espressivo del mio lavoro. Non è stato facile. È stata una ricerca piuttosto difficile, conflittuale. Però arrivai a un punto di saturazione e decisi di prendere le cose con molta più equilibrio, con molta più armonia. Iniziavo a meditare sempre di più e attraverso questa meditazione con il divino, con il trascendente, cercavo sempre di cogliere la sua essenza e trasmetterla al prossimo, ma soprattutto ai giovani, tant'è vero. In questi ultimi 3 anni che insegno all'Accademia di Brera, perché ho la cattedra di scultura, faccio proprio questo lavoro con i miei studenti, trasformare la nostra esistenza, la poetica della vita, renderla, questa poetica della vita, poetica dell'arte. Quindi la contaminazione diretta della vita nell'arte. Quindi c'è questa alchimia, c'è questa trasformazione che è molto importante e ovviamente devo anche possibilmente dare degli strumenti agli studenti. Questa è l'ultima opera, sarebbe l'occhio di Dio. Ho preso una grande sfera di cristallo, l'ho inserita fra due travi di 4 metri di lunghezza e comprimendo le parti estreme ho cercato di formare una specie di occhio come allusione, come metafora. Ma cosa vuole essere l'occhio di Dio? L'occhio di Dio è una prospettiva,
verso il futuro.

l'unione di tutte le religioni. L'occhio di Dio è l'amore universale, è quell'amore che unisce e non disunisce. È l'amore che va oltre i confini, l'amore che va oltre le razze, è l'amore che contempla solamente la parte finale, l'abbraccio cosmico.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: The International Telematic University, Uninettuno, was born from the Nettuno model, network per l'università ovunque, active in Italy since 1992, and from the success of the European project MedNetU, Mediterranean Network of Universities. The 31 MedNetU partner universities from 11 Mediterranean countries, Algeria, Egypt, France, Jordan, Greece, Italy, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia, and Turkey, coordinated by Nettuno, have given life to a real technological network based on the use of digital satellites. Today, all partners can produce, broadcast, and receive educational contents on television and the internet. A technological network that is supported by a network of minds who know how to connect and share their knowledge and who jointly created the International Telematic University, Uninettuno, and developed a virtual space for higher education and for the circulation of knowledge in the Euro-Mediterranean.
2: I declare the 2005-2006 academic year is now open, the first year of the International Telematic University, Uninettuno.
1: The International Telematic University, Uninettuno, is a great university where, within the real and virtual spaces of the internet, the best professors from the most prestigious universities of the world deliver their lectures in several languages in the following subjects: engineering, literature, international law, economics, psychology, media and communication. Students can attend the university with no space or time limits. Anywhere in the world, you can choose whether to study in Italian, Arabic, English, French, or Greek, achieving a study title recognized in Italy, in Europe, and other countries throughout the Mediterranean. On uninettunouniversity.net, in the didactic cyberspace, students can access the various learning environments, follow digitalized video lessons that are connected in a multimedial, hyper

Buongiorno a tutti. Oggetto di questa tesi è stato indagare se effettivamente esiste correlazione tra infiammazione, sonno e umore. Fin dai tempi antichi, se torniamo anche indietro nel tempo al V secolo avanti Cristo, si è visto che fin dai tempi di Ippocrate erano state ipotizzate che queste, che diciamo una visione dell'uomo di tipo olistico ed integrato. Questo tema poi è stato ripreso dalla neurobiologia negli anni 50 e è stato messo in luce effettivamente come ci potesse essere un collegamento tra sistema nervoso centrale, sistema immunitario e sistema endocrino. Aspetti interessanti sono ad esempio l'aspetto dello stress. Uno stress elevato attiva il sistema immunitario e si può vedere appunto l'attivazione delle interleuchine, del fattore di necrosi tumorale, piuttosto che invece uno stress moderato all'opposto può rendere più resistenti all'ossidazione. Un altro tema interessante sempre che lega il sistema immunitario al sistema endocrino e al sistema nervoso è il tema del sonno e della verifica di quanto la qualità e la regolazione del sonno possano essere collegati. Quindi l'obiettivo è stato proprio della tesi è stata di andare a verificare che fosse presente da un punto di vista scientifico, quindi attraverso un'analisi sperimentale, questo tipo di correlazione. È stata effettuata un'analisi bibliometrica, un'analisi quindi una ricerca attraverso l'analisi di articoli relativi a questi tre temi, infiammazione, sonno, umore, nel database Web of Science, focalizzando su una finestra temporale dal 1995 al 2025 gli strumenti di analisi che sono stati utilizzati sono l'Excel e il VOS Viewer. Diciamo le varie visualizzazioni ci aiutano a capire e a vedere queste correlazioni, le vediamo nelle pagine successive e riguardano quelli che sono i paesi, le riviste, le istituzioni, gli autori che sono più produttivi e effettivamente quali sono le parole chiave collegate che emergono da questo tipo di analisi, legate appunto ai temi di ricerca. In questa immagine vediamo la distribuzione della pubblicazione. La pubblicazione fa riferimento a 240 documenti, circa 200 articoli e una quarantina di review. E da come potete vedere dalla distribuzione temporale, si ha un incremento di pubblicazioni negli ultimi 5 anni. Questa visualizzazione invece è fatta attraverso una visualizzazione di mappa di VOS Viewer che si focalizza su quelli che sono i paesi che hanno appunto una maggior produzione. Nella tabella la lista in termini di ranking dei primi 10 paesi e come potete vedere per ciascun paese nella tabella viene rappresentato il numero di citazioni delle parole appunto infiammazione, sonno e umore e il livello di collegamento tra i paesi. Questa immagine che ho dato è un'immagine di tipo temporale e da qui emerge come i paesi quindi più produttivi sono rappresentati da USA e da Cina e si vede che come Cina, Brasile, Sud Corea e Polonia sono quei paesi che hanno pubblicato più recentemente, quindi dove la ricerca su questi temi si è svolta diciamo negli ultimi anni. Qui invece abbiamo una visualizzazione delle riviste che sono più produttive. Qui si vede come Brain Behavior and Immunity and Journal of Effective Disorder sono due riviste dove in questa visualizzazione di densità abbiamo la maggior produzione e questa sempre in merito alle riviste una densità dove il legame tra le riviste è la cocitazione. Brain Behavior and Immunity rimane sempre al primo posto come potete vedere.

0: vedere sia in termini di citazioni. Successivamente, ecco, il cuore della tesi si è concentrato nell'andare appunto a verificare che attraverso l'analisi e elaborazione di Voss Viewer emergessero effettivamente dei legami tra questi temi. E come vedete qui le prime 20 parole chiave richiamano temi, come abbiamo ipotizzato all'inizio, l'ansia, la depressione, le citochine, addirittura si fa riferimento all'interleuchina e alle 6, alla proteina C reattiva. E nella rappresentazione delle parole chiave vengono rappresentati 4 differenti cluster. Quello in blu rappresenta la sfera dell'umore, quello in verde il sistema immunitario, quello in rosso invece si focalizza più su quello che è infiammazione e insonnia, il giallo invece è più focalizzato su cancro, cortisolo e aspetti di sintomi e fatica. Per validare ulteriormente questo tipo di ipotesi iniziale, che già ritrova dei risultati nella visione di tipo di analisi di parole chiave, ho fatto anche un'analisi dei documenti vedendo quelli che sono collegati tra loro con i maggiori riferimenti biografici. La rappresentazione che vedete, divisa in 8 differenti cluster, fa riferimento, quindi in ogni cerchio c'è riferimento di un documento, possiamo vedere anche qui cluster che riprendono i temi che inizialmente sono stati ipotizzati. Quindi di nuovo l'umore e la depressione, il sonno e le patologie che possono essere collegate, disturbi psichiatrici, quindi di nuovo la validazione che l'umore è correlato a questi aspetti e sistema immunitario. Per concludere, attraverso questa analisi che è stata effettuata con questi tool di analisi, di elaborazione e di visualizzazione, abbiamo avuto una validazione di quelle che sono le ipotesi iniziali, e si vede come c'è un forte legame diciamo interdisciplinare tra questi temi, e questa analisi ha messo in evidenza anche quelli che sono dei meccanismi sottostanti aspetti interessanti, quali ad esempio il sistema del microglia, il sistema linfatico, e diciamo l'idea è che apra anche diciamo la porta a possibilità di ricerche future che si possano focalizzare, quindi nell'intraprendere delle analisi e delle proposte di interventi terapeutici volte al miglioramento della salute e del benessere della persona, cercando di abbracciare questi temi, quindi dando una visione integrata dell'uomo. Grazie.
1: Costantini Marta. La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 e lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti. Grazie, grazie.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome.

0: niente, perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il RIKEN, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e tecnologie digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Il candidato Giuseppe Guzzetta discute una tesi in Green Economy, Energia ed Economia Circolare con me in qualità di supervisore e il titolo è Le comunità energetiche rinnovabili come strumento di resilienza territoriale. Quindi andiamo anche qui a vedere soluzioni di cambiamento verso la sostenibilità con questa soluzione delle comunità energetiche rinnovabili. Quindi le cedo la parola per una decina di minuti. Grazie.
1: Grazie a lei. Buongiorno Presidente, buongiorno Commissione. Intanto voglio ringraziare la mia relatrice, appunto la professoressa Linda Meleo, per avermi dato l'opportunità di sviluppare questo tema molto interessante, per me molto interessante e anche attuale, direi. Appunto le comunità energetiche rinnovabili come strumento di resilienza territoriale. Il lavoro che ho svolto è iniziato da un'analisi comparativa di varie esperienze internazionali, tra cui abbiamo quella olandese, danese, tedesca, del Giappone e degli Stati Uniti, dove appunto vado ad analizzare quelli che sono i fattori che ne hanno reso il successo e la fattibilità di queste comunità energetiche. Dobbiamo intanto dire che già in Europa abbiamo un'esperienza di comunità energetiche o principalmente di cooperative energetiche già dagli anni 70 che si sviluppavano principalmente nei paesi del nord, Germania e Danimarca. Dobbiamo purtroppo aspettare il 2018 che con il Clean Energy Package, che appunto viene dato un unico quadro normativo per in tutta Europa, dove appunto il Clean Energy Package, oltre a darci una definizione chiara di quella che è la comunità energetica, vede anche la nascita della figura del prosumer, quindi il cittadino non più come consumatore di energia, ma anche come produttore di energia. E questo dà un ruolo attivo a quella che è un ruolo attivo al cittadino in quella che è la transizione energetica. Questo lavoro nasce da una considerazione che molti impianti di energia rinnovabili realizzati nei territori, principalmente nelle aree rurali dove ci sono le condizioni sia per il sole che per il vento, molti investimenti di fatto vengono fatti, sono investimenti esterni, senza che di fatto coinvolgono le popolazioni locali, molte volte avendo anche delle ricadute negative anche nell'accogliere questi tipi di strumenti. Quindi la domanda a cui ho cercato di dare una risposta nel mio elaborato, è stato quello di capire come la transizione energetica può di fatto diventare uno strumento di sviluppo per il territorio e di resilienza. Come accennato, il decreto europeo, il decreto che fa nascere le comunità energetiche, il 2018/2001, oppure direttiva RED2, dà la definizione specifica di comunità energetica e lo individua come un soggetto giuridico autonomo, quindi che è separato dai suoi membri, in cui la partecipazione vige il principio della porta aperta, in cui tutti possono entrare e uscire liberamente, e in cui l'obiettivo principale non è il profitto, ma bensì la generazione di benefici ambientali, economici e sociali, e dando un ruolo attivo ai partecipanti alla comunità energetica. A questo punto possiamo porci la domanda di dire il legame con la resilienza territoriale tra comunità energetiche nasce appunto proprio perché si è visto che dove queste comunità energetiche hanno dato diciamo esiti positivi, le comunità energetiche riescono ad incidere su quelli che sono i fattori economici, in quanto riescono a trattenere la dimensione economica, in quanto riesce a trattenere i valori a livello locale. Da un punto di vista sociale, favoriscono la partecipazione attiva dei cittadini e rafforzano il capitale sociale. E da un punto di vista ambientale, riducono le emissioni, di CO2 in atmosfera. E dal punto di vista istituzionale, riescono a creare nuove forme di governance collaborative tra pubblico e privato. e infine dal punto di vista tecnologico e infrastrutturale incentivano lo sviluppo di sistemi energetici decentralizzati e efficienti, andando contro quella che era la vecchia modalità di produrre energia in maniera centralizzata. Allora, dall'analisi comparata dei vari modelli che ho avuto modo di approfondire, sicuramente un ruolo molto importante, appunto come dicevo poc'anzi, che ha un'esperienza soprattutto la Danimarca dagli anni 70, di fatto prima ogni nazione aveva i propri regolamenti, le proprie modalità di attuare. La Danimarca e la Germania hanno favorito un modello comunitario, nel senso dove sono stati molto coinvolti i cittadini nella proprietà vera e propria degli impianti di energie rinnovabili. E c'è un forte radicamento territoriale e si vede una marcata diffusione delle cooperative energetiche, soprattutto in Germania, dove ci sono più di 1800 cooperative energetiche. E poi abbiamo il modello olandese che più ha favorito l'accesso al capitale. Principalmente in Olanda le comunità energetiche si sono sviluppate dove c'è una densità abitativa molto, molto elevata. Uno può pensare magari ai mulini a vento dell'Olanda e pensa che siano nelle campagne, invece no, proprio la caratteristica dell'Olanda è aver avuto la capacità in città con un'alta dimensione a coinvolgere i cittadini attraverso dei processi di finanza partecipata e innovativa nella realizzazione di questi impianti. Infine abbiamo analizzato il modello giapponese, dove è più rivolto a un modello di mercato, dove principalmente hanno creato delle opportunità per i cittadini di risparmiare sulle tasse che dovevano pagare per incentivare l'utilizzo delle,

energie rinnovabili. Più che altro l'investimento. Quindi possiamo racchiudere dicendo che di fatto i fattori di successo che hanno caratterizzato la presenza in questi territori di comunità energetiche sono principalmente la normativa stabile, l'accesso al capitale e la sostenibilità economica, che si sono, diciamo, hanno avuto riferimento in diversi contesti, ma la partecipazione attiva dei cittadini di fatto è trasversale in tutti i casi che abbiamo analizzato. Quindi senza partecipazione attiva dei cittadini di fatto non si ha poco possibilità di successo. Adesso andiamo ad analizzare un po' quello che è successo, come siamo messi un po' in Italia. Di fatto in Italia abbiamo percepito la direttiva RED2 con il decreto legislativo che del 2021, solo che di fatto tra vari riferimenti normativi e tutto, solamente dall'8 aprile del 2024 si possono costituire le comunità energetiche, cioè di fatto è stata abilitata la presentazione di la configurazione nel sistema GSE, che è il gestore dei servizi energetici in Italia, dove di fatto è solamente dal 2024, quindi possiamo dire che ancora è una normativa ancora un po' da sviluppare. E sicuramente le criticità in Italia sono un iter burocratico molto complesso per accedere al finanziamento e anche l'accesso al capitale. Invece, come opportunità, ad oggi abbiamo gli incentivi del PNRR perché di fatto hanno garantito una percentuale a fondo perduto, per la realizzazione degli investimenti prima per comuni sotto a 5.000 abitanti, adesso per comuni fino a 50.000 abitanti. E anche la tariffa incentivante sicuramente è stata un'opportunità per l'Italia. E un fattore positivo è anche il sole che, diciamo, ci contraddistingue, è anche il vento, che è presente con una variabile costante che garantisce una produzione adeguata. Qua ho voluto presentare uno schema tipo di funzionamento di CER, dove appunto al centro vediamo la cabina primaria, che è un elemento distintivo delle comunità energetiche per come sono state concepite con i decreti attuativi in Italia, dove appunto la cabina primaria rappresenta quello snodo in cui viene trasformata l'energia da alta tensione a media tensione. Qua abbiamo ipotizzato due impianti fotovoltaici, di cui uno di 10 kW con una capacità di accumulo di 10 kW, un ospedale, una guardia medica con un impianto di 50 kW, si sono ipotizzate 15 utenze domestiche, il palazzo comunale e un altro condominio con 10 utenze. Possiamo vedere che questo impianto riesce a fare una produzione totale di 101 megawatt, di cui 14,4 megawatt vengono consumati sia dalla guardia medica sia dove c'era il parcheggio auto, diciamo. E invece la differenza, 87,7 kW, viene immessa in rete. E allora, la particolarità appunto delle comunità energetiche in Italia è stata quella di non pagare la produzione di energia, ma bensì pagare l'energia che viene condivisa nello stesso momento in cui viene prodotta, perché il problema dell'energia l'immagazzinamento, quindi hanno favorito questo strumento per diciamo far coincidere i consumi con la produzione il più possibile. Quindi la tariffa incentivante va a pagare appunto l'energia condivisa nello stesso minuto. Quindi, facendo qua anche uno schema un attimino di proiezione, vediamo che, come avevamo accennato, che la produzione è 101, quella condivisa è 87, e passo a quella successiva che è più chiara. Allora, dove vediamo che un costo totale dell'impianto, che sono due impianti 50 più 10, 60 kW, siamo all'intorno a 90.000 euro. Abbiamo messo come prezzo che il costo

0: che riconosce di fatto il PNRR per l'investimento, il costo massimo, che è un costo medio ponderato, perché giustamente dipende dalla tipologia degli impianti dove vanno realizzati con che meccanismi. E togliendo il contributo del PNRR arriviamo a un totale netto di 54.000 euro. E con l'energia condivisa, che di fatto questa è un'analisi irreale, l'energia condivisa di fatto, riferendoci in Sicilia, perché poi un po' il costo dell'energia condivisa varia rispetto tra, hanno dato un minimo e un massimo, arriviamo a un beneficio annuo solo per l'energia condivisa di 9.700 euro, invece di quella venduta, che è molto inferiore, 1.515 euro. E prevedendo un costo di gestione di 2.000 euro l'anno, vediamo che abbiamo un ritorno realmente in un periodo molto piccolo, diciamo, è interessante, quindi dimostriamo che di fatto le comunità energetiche rinnovabili, oltre a garantire a produrre energia pulita, sono un buon ritorno economico, possono rappresentare un buon ritorno economico per i territori e per le popolazioni che, diciamo, avallano queste operazione. Quindi in finale possiamo dire che di fatto i fattori di successo per le comunità energetiche sono la stabilità normativa, l'accesso al capitale e la partecipazione locale. E concludo dicendo che appunto il tema non è solo produrre energia, ma decidere dove resta il valore.
1: Grazie, grazie mille.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 99 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali. Auguri.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buon pomeriggio a tutti. Oggi ho il piacere di esporvi il mio progetto di tesi che verterà appunto sulle dinamiche del comportamento d'acquisto dei consumatori digitali e come caso studio il caso Shane. Ho cercato di comprendere in che modo e in che misura i contesti digitali e le strategie di marketing abbiano influenzato il nostro processo decisionale, contribuendo non solo alla costruzione di nuovi desideri, ma anche delle abitudini di consumo. In particolare mi sono chiesta come mai il fast fashion abbia raggiunto un successo così diffuso e quali siano i meccanismi che continuano a spingere sempre più frequentemente all'acquisto impulsivo. E infine approfondire il caso più emblematico di tutti, il caso Shane, e individuarne gli elementi di attrazione e di criticità percepite. Da queste mie riflessioni nasce la domanda che ha guidato la mia intera ricerca e alla quale ho cercato di dare una risposta. Acquistiamo davvero ciò che desideriamo o desideriamo ciò che ci viene mostrato? Il punto di partenza della mia ricerca è l'evoluzione del consumo. Secondo Bauman siamo passati da una società di produttori a una società di consumatori. Nella società di produttori il consumo era legato esclusivamente al bisogno, alla sicurezza e alla ricerca di stabilità. I beni venivano pensati per durare nel tempo, da qui beni durevoli, e il lavoro rappresentava la propria identità sociale. Con il passaggio alla società dei consumatori, questo segna un grandissimo punto di svolta. Il lavoro non ci identifica.

identifica più, il consumo non è più legato alla soddisfazione dei bisogni, ma diventa strumento di costruzione dell'identità personale e sociale. Il desiderio assume un ruolo centrale sostituendo il bisogno e la ricerca di gratificazione immediata sostituisce la logica della necessità e della pianificazione a lungo termine. Il consumo dunque non determina solo i nostri gusti, ma anche i nostri valori, il nostro status sociale, il nostro senso di appartenenza all'interno della massa. L'avvento del marketing e ovviamente dei sistemi digitali cambiano la mission. Non si tratta più del prodotto, delle sue caratteristiche o delle sue funzionalità, ma bensì di interpretare le emozioni e esaudire i desideri del consumatore, il quale si è evoluto come è evoluto il suo viaggio verso l'acquisto, la customer journey. Ed è in questo contesto che nasce il fast fashion, come risposta alle esigenze di una società, della società odierna, basandosi su delle caratteristiche, la velocità, accessibilità economica e iperstimolazione continua. Questo che significa? Che le aziende introducono continuamente prodotti sul mercato, mantengono i prezzi sempre molto bassi e alimentano costantemente il desiderio di acquisto attraverso il continuo ricambio delle collezioni. In questo modo il consumatore viene spinto alla ricerca costante della novità e percepisce i prodotti come temporanei e facilmente sostituibili. Ed è questa catena che ovviamente continua ad alimentare e riesce a soddisfare il bisogno di gratificazione immediata, tipica del consumatore contemporaneo. La verità però è che le nostre decisioni non sono completamente razionali, entrano in gioco delle scorciatoie mentali, delle distorsioni mentali chiamate bias cognitivi, come vedete qui, scarsità, le più frequenti, scarsità, ancoraggio, effetto gregge o avversione alla perdita, più comunemente chiamata FOMO, che semplificano il processo decisionale alterando il modo in cui interpretiamo le informazioni. Ad aggiungersi a questo il meccanismo della ricompensa, descritto nella teoria del wanting liking, in cui il desiderio di ottenere qualcosa, di ottenere una ricompensa, cresce più rapidamente rispetto al piacere reale che ne deriva. In questo modo il consumatore si aggrappa a questi, si aggancia a questi stimoli collegati anche alla dopamina e trasforma questo meccanismo in un'abitudine e successivamente, in casi più estremi, in dipendenza. Le aziende ricorrono a questo meccanismo attraverso l'emotional branding per creare un legame emotivo con il consumatore e una connessione basata sulla fiducia, l'identificazione e l'appartenenza. I social, di riflesso, ovviamente rafforzano questa strategia attraverso l'influencer marketing con lo storytelling o avviando una microsegmentazione o retargeting o creando una filter bubble, una bolla di filtraggio, una condizione di isolamento in cui l'algoritmo filtra le informazioni che ritiene più coerenti con il nostro pensiero, con i nostri gusti, escludendo del tutto però gli altri punti di vista. In questo modo catturiamo l'attenzione, aumentiamo il coinvolgimento, alimentiamo, creiamo un nuovo desiderio e favoriamo l'acquisto. Ed è per questo che ho scelto il caso Shein come caso studio, perché rappresenta purtroppo la sintesi estrema di tutte le dinamiche analizzate finora. Tuttavia questo modello nasconde importantissime criticità. Dal punto di vista ambientale, la sovrapproduzione, la quantità di rifiuti tessili e di resi ha contribuito all'elevata emissione di gas nocivi e ovviamente all'impatto ecologico del settore. Dal punto di vista umanitario, numerose inchieste avviate da Greenpeace, che ho avuto il coraggio di analizzare e studiare, hanno dimostrato sfruttamento minorile, condizioni di lavoro inammissibili, sostanze tossiche oltre i limiti all'interno degli indumenti e ritmi produttivi estremamente elevati. Dunque, Shein rappresenta il caso più significativo per dimostrare il ciclo vizioso che si nasconde dietro questa grande industria, dietro la filiera della moda, e quali siano le conseguenze che ovviamente del consumo contemporaneo, non solo su noi stessi, ma a livello globale. Con lo svolgimento di questo progetto di tesi ho strutturato un questionario per verificare i comportamenti di consumo e le abitudini dell'utente. Il questionario è composto da 29 domande a risposta chiusa, sviluppate su una scala di frequenza e una scala di intensità, e i partecipanti hanno raggiunto i 110 campioni in una fascia di età tra i 18 e i 60 anni. Il questionario è suddiviso in diverse fasi, come potete vedere, l'individuazione del profilo dell'utente, la quantificazione del suo livello di impulsività, l'analisi della dimensione psicologica, quali sono le motivazioni che orientano le scelte, l'impatto dei social network sui loro comportamenti e l'utilizzo di Shein. Analizzando i dati sono emersi quindi quattro punti principali.
In primis il fast fashion continua ad essere ampiamente utilizzato dai più giovani, soprattutto nella fascia d'età tra i 18 e i 24-25 anni. Questo perché? Perché il prezzo rimane la principale leva d'acquisto, dimostrando quanto la convenienza

0: continui a orientare le nostre scelte. Sebbene abbiamo dimostrato che i social influenzano, però gli utenti si dimostrano consapevoli delle strategie persuasive utilizzate dai brand. E allora perché continuano a scegliere questo canale di vendita? Perché continuano ad acquistare? Perché il beneficio immediato viene percepito di più rispetto al costo etico, che si presenta distante, lontano nello spazio e nel tempo. Quindi esiste una contraddizione tra ciò che il consumatore pensa e ciò che il consumatore fa, una distanza tra consapevolezza e comportamento. In conclusione, quindi questa ricerca mi ha dimostrato quanto il fast fashion non rappresenti un fenomeno isolato, ma è il risultato di una società che verte alla velocità, al digitale, all'iperaccessibile, all'iperstimolante e proiettata verso la gratificazione immediata. L'indagine ha evidenziato quanto la consapevolezza non si traduca sempre in comportamenti coerenti. E quindi, proprio per questo, la risposta alla mia domanda iniziale non è assoluta e netta. Noi acquistiamo ciò che desideriamo, ma purtroppo i nostri desideri sono sempre più influenzati da ciò che il contesto digitale ci mostra. Quindi credo che il vero obiettivo, la vera sfida per il futuro sia quella di sviluppare una propria autodifesa digitale, non eliminando il fast fashion, il consumo online per forza, ma ovviamente imparando a riconoscere i meccanismi che si celano dietro e a preservare, a costruire, a mantenere il nostro pensiero critico.
1: Signora Giorgia Parelli, la Commissione, considerato il curriculum degli studi alle computer e valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale alla votazione di 96 su 110. Per l'autorità conferita dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in senso.

0: arrivando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chosen UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: International Telematic University Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net, the space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza.

0: esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo di responsabilità della pubblica amministrazione. Argomenti della lezione saranno la responsabilità della pubblica amministrazione, inquadramento generale, la responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale della pubblica amministrazione. Faremo un focus sulla responsabilità da esercizio o mancato esercizio del potere autoritativo e infine parleremo della responsabilità del dipendente pubblico. Passiamo al primo argomento, la responsabilità della pubblica amministrazione, inquadramento generale. Dobbiamo domandarci, innanzitutto, se sussista un peculiare regime di responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione. Invero, l'articolo 28 della Costituzione costituisce il superamento del principio dell'immunità sovrana in quanto incompatibile con lo statuto costituzionale della pubblica amministrazione. Si era soliti ritenere che il potere sovrano non potesse essere soggetto a un regime di responsabilità. Questa concezione è venuta meno in quanto incompatibile col principio dello Stato di diritto. In particolare l'articolo 28 della Costituzione ha sancito invece il principio di responsabilità, per cui anche lo Stato e le amministrazioni rispondono in termini di responsabilità per la violazione delle situazioni giuridiche soggettive dei terzi. Questo principio ha in qualche modo conosciuto delle fasi alterne, nel senso che la Costituzione, appena entrata in vigore, ha progressivamente prodotto questo superamento del principio di immunità e quindi, come vedremo, la definizione di questo peculiare regime, di responsabilità della pubblica amministrazione si è andato consolidando anche per effetto dell'interpretazione giurisprudenziale, oltre che legislativa, che si è data dell'articolo 28 della Costituzione. Articolo 28 della Costituzione che dispone che i funzionari, i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Si tratta quindi della completa soggezione della pubblica amministrazione alle regole del diritto comune? In realtà non proprio, ed è proprio questo l'oggetto della lezione di oggi, cioè andare a definire i contorni di un regime giuridico che pur costituendo il superamento del principio dell'immunità del potere, in realtà delinea un quadro normativo che in parte è derogatorio e peculiare, sempre in funzione di quello che è il posizionamento istituzionale dell'amministrazione che in qualche modo giustifica il regime derogatorio. Quali sono i principali profili di specialità rispetto al diritto comune? Innanzitutto l'amministrazione può, in taluni casi e per ragioni di interesse pubblico, disporre dei diritti dei terzi, quindi imporre un sacrificio. È il classico. Diciamo, è la classica conseguenza dell'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione. Quando l'amministrazione espropria un bene, esercita un potere che l'ordinamento gli attribuisce, è obbligata a esercitarlo nel rispetto, abbiamo detto, delle norme di azione, ma quel sacrificio che impone non costituisce una violazione dei diritti dei terzi, ma appunto l'esercizio di un potere amministrativo. Ciò significa che l'insorgenza della responsabilità avviene solo laddove la condotta della pubblica amministrazione possa essere considerata illecita. Di conseguenza, quando invece ci troviamo di fronte a una situazione di lecito esercizio del potere amministrativo, a quel punto l'amministrazione, pur imponendo un sacrificio in capo al privato, non commette un illecito e quindi non è passibile di responsabilità. Altro profilo di specialità è la giurisdizione, che come vedremo è ripartita tra giudice ordinario e per taluni casi giudice amministrativo.
E ancora, qualora il sacrificio del privato non sia giustificato, occorre considerare separatamente la responsabilità personale del funzionario, che risponde, come vedremo, soltanto a titolo di dolo o di colpa grave, dalla responsabilità della pubblica amministrazione intesa come apparato, laddove l'amministrazione risponde anche in presenza della cosiddetta colpa lieve. E inoltre occorre considerare anche l'esigenza di contenimento della spesa pubblica, quindi la cosiddetta rete di contenimento della responsabilità amministrativa, che in qualche modo contribuisce a delineare e circoscrivere i profili di responsabilità della pubblica amministrazione proprio al fine di contemperare un'altra esigenza, un altro interesse pubblico, che è appunto quello della tutela dell'erario. Le regole che disciplinano la responsabilità dell'amministrazione, in particolare gli articoli 2043, 1218 del Codice Civile e 1337 del Codice Civile, sono regole a tutti gli effetti privatistiche, tant'è che sono regole di Codice Civile. Tuttavia, subiscono in questi ambiti che abbiamo delineato degli adattamenti e delle deroghe significative per conciliare principalmente una funzione riparatoria e sanzionatoria che è tipica della responsabilità civile e la natura e la missione specifica dell'amministrazione.

Queste deroghe quindi risultano giustificate in funzione non della natura soggettiva, quindi della pubblicità del soggetto, ma dell'interesse pubblico perseguito. Vedete, anche nell'ambito della disciplina della responsabilità della pubblica amministrazione, notate come quei principi, quei profili di specialità che abbiamo ritrovato nell'ambito dei contratti, dei servizi pubblici, dei comportamenti, insomma in tutti quegli ambiti dell'amministrazione, dell'attività amministrativa che in qualche modo contribuiscono a differenziarla rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento, trovano pur sempre una giustificazione in ragione non della pubblicità del soggetto, ma della natura pubblica degli interessi in gioco, cioè della funzione istituzionale perseguita dall'amministrazione, appunto, in funzione di interessi pubblici. Spunto di riflessione di questo primo argomento, i profili di specialità della disciplina della responsabilità della pubblica amministrazione e la loro compatibilità con il suo statuto costituzionale. Secondo argomento di questa lezione è la responsabilità contrattuale, precontrattuale e extracontrattuale della pubblica amministrazione. Vediamo quindi quelle che sono le regole generali. Quando parliamo di responsabilità contrattuale, la pubblica amministrazione è dotata di capacità di diritto privato che le permette di agire mediante la stipula di accordi e contratti nel rispetto del principio di legalità indirizzo. Siamo nell'alveo dell'amministrazione per accordi, laddove l'amministrazione assume una responsabilità contrattuale in quanto sceglie di agire mediante la stipula di accordi, quindi entrando nell'ambito di relazioni di natura contrattuale, rispetto alle quali molto spesso entra in funzione appunto del perseguimento di un interesse pubblico, pensate ai contratti ad evidenza pubblica, ma in virtù di questo è comunque passiva delle regole della responsabilità contrattuale. E infatti l'esercizio dell'autonomia negoziale è disciplinato dal codice civile, salvo che la legge preveda regole e condizioni particolari in ragione della natura pubblica degli interessi perseguiti dal soggetto contraente o dalle risorse pubbliche coinvolte. L'abbiamo visto, anche nell'ambito dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione sussistono delle regole derogatorie, così come sussistono, come vedremo, rispetto alla responsabilità amministrativa, alla responsabilità della pubblica amministrazione. Ma in questo caso l'autonomia negoziale è pur sempre autonomia negoziale, pur potendo incontrare dei profili, dei limiti, delle differenziazioni in funzione degli interessi perseguiti. In questo ambito, la responsabilità si ricollega sempre all'inadempimento di obbligazioni, quindi di natura negoziale. L'amministrazione che sottoscrive un contratto d'appalto per l'erogazione di un servizio, che tuttavia non mette il privato nelle condizioni di erogare il servizio o perché, per esempio, non paghi il corrispettivo pattuito, può dar luogo a un inadempimento e quindi a una responsabilità, dell'amministrazione e quindi a un eventuale risarcimento in capo all'amministrazione. Il debitore, dice l'articolo 1218, che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento e il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Questo è il principio generale. Evidentemente deve però trovare una sua, diciamo, connotazione nell'ambito dell'attività amministrativa che appunto, come abbiamo visto, ha ad oggetto interessi pubblici. In questo caso sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a tutte le controversie concernenti l'esecuzione del contratto di appalto di lavori, laddove spettano alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto riguardanti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti titolari di situazioni soggettive qualificabili come diritti ed obblighi. Quindi, contratto ad evidenza pubblica, prima fase è una fase dove
sussiste un procedimento di natura pubblicistica che è appunto l'evidenza pubblica, ma abbiamo già ricordato, nel momento in cui l'amministrazione sottoscrive il contratto, nella fase di esecuzione del contratto sussistono delle situazioni giuridiche soggettive che sono di natura paritaria, quindi abbiamo diritti ed obblighi ed è proprio in virtù di questo che è possibile configurare una responsabilità contrattuale nell'ambito di questi rapporti e la violazione di questi diritti e di questi obblighi comporta una giurisdizione del giudice ordinario come confermato dalle sezioni unite della Cassazione. Per quanto riguarda la responsabilità precontrattuale, questa si inserisce in una fase precedente, laddove, come abbiamo detto, non siamo nella fase di esecuzione, laddove sussistono dei rapporti tendenzialmente paritari, ma interviene in relazione alla fase della cosiddetta evidenza pubblica, quindi una fase più marcatamente pubblicistica. E infatti anche l'amministrazione, però, nello svolgimento delle trattative, nella formazione del contratto, quindi durante la fase pubblicistica dell'evidenza pubblica, deve comunque comportarsi secondo buona fede. Vedete quindi come anche nell'ambito di una fase più marcatamente pubblicistica sussistono comunque degli obblighi di natura civilistica connessi ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle trattative. Quindi anche in relazione all'esercizio dei poteri, tipicamente, che connotano tipicamente la fase dell'evidenza pubblica, comunque l'amministrazione deve rispettare i principi civilistici della buona fede e della correttezza. Quindi l'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica, ma anche di quelle civilistiche in materia di correttezza delle trattative. In questo caso, tuttavia, sussiste non la giurisdizione del giudice ordinario, come nel caso delle controversie in materia di responsabilità contrattuale, ma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Quando invece parliamo di responsabilità extracontrattuale, facciamo riferimento all'articolo 2043 del Codice Civile, ovvero nell'ambito della responsabilità ex articolo 2043, la peculiare posizione della pubblica amministrazione si ricollega all'esercizio della funzione, ossia all'adozione di atti di natura autoritativa, quindi l'amministrare per provvedimenti. Quindi se quando parliamo di responsabilità contrattuale e precontrattuale facciamo riferimento all'amministrazione per accordi, all'amministrare per accordi e quindi a un'attività che l'amministrazione pone in essere mediante l'esercizio della propria capacità di diritto privato, pur sempre in funzione del perseguimento degli interessi pubblici nell'ottica del principio di legalità e indirizzo, parliamo di responsabilità extracontrattuale secondo lo schema del Neminem Leder del 2043 del Codice Civile quando parliamo dell'amministrare per provvedimenti, quindi parliamo della classica attività amministrativa che concerne l'esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione. In questo caso, come abbiamo detto nel precedente blocco, il sacrificio di interessi privati può essere legittimo e giustificato quando la condotta della pubblica amministrazione è lecita, quindi quando è lecita potrebbe dar luogo a una responsabilità, e quando il danno può ritenersi ingiusto e quindi occorre fare alcune precisazioni perché al sacrificio del privato non sempre corrisponde una responsabilità dell'amministrazione. Il legittimo esercizio del potere può quindi giustificare l'accoglimento di una pretesa risarcitoria da parte del privato. Quindi la violazione dei canoni del 2043, quindi l'esistenza di un'ipotesi di responsabilità ex articolo 2043 Codice Civile, si ricollega a un esercizio illegittimo dell'attività amministrativa. L'illegittimità, tuttavia, non si traduce sempre in una illiceità e quindi l'invalidità di un provvedimento non è sufficiente a configurare l'illiceità, cioè ciò che dà luogo all'ingiustizia del danno e quindi a un'ipotesi di responsabilità ex articolo 2043 del Codice Civile. Occorre rilevare anche la fondatezza
della pretesa sostanziale del privato ai fini del risarcimento del danno. Questo è un aspetto essenziale per comprendere questo peculiare regime giuridico di responsabilità. Abbiamo detto che l'amministrazione

può esercitare legittimamente un potere amministrativo che impone un sacrificio del privato e non per questo risultare soggetta a una responsabilità. Ci poniamo tuttavia il caso in cui l'amministrazione, pur legittimata a imporre il sacrificio del privato, in realtà eserciti i propri poteri in maniera illegittima. Quel requisito dell'ingiustizia del danno che è connessa a un'illiceità della condotta potrebbe tuttavia non dar luogo a un'ipotesi di responsabilità ex articolo 2043 laddove il bene della vita a cui aspira il privato che viene leso o nell'ambito di un'attività di mancato esercizio del potere, mancato rilascio del provvedimento o in relazione per esempio al caso di esercizio di poteri ablatori, quindi di diretta restrizione della sfera giuridica del privato, a quel punto il privato deve dimostrare la spettanza del bene della vita. Quindi non basta ai fini dell'illiceità e quindi dell'insorgenza della responsabilità ex articolo 2043 dimostrare l'illegittimità del provvedimento, ma occorre anche dimostrare che si aveva diritto al bene della vita e quindi si aveva diritto a ottenere, per esempio, una determinata autorizzazione all'esercizio di un'attività e in questo caso l'illegittimità del provvedimento che rigetta l'istanza di autorizzazione può dar luogo a a un'ipotesi di danno risarcibile. Quando l'amministrazione agisce con poteri autoritativi, in violazione però dell'articolo 2043, in virtù del criterio di riparto giurisdizionale che è fondato sul petitum sostanziale e dunque sulla consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo e quindi il privato che si consideri leso può azionare e può esercitare l'azione risarcitoria disciplinata dall'articolo 30 del codice del processo amministrativo. Per i danni arrecati dalla pubblica amministrazione in relazione all'adozione di comportamenti materiali, siano essi omissivi o commissivi, laddove non riconducibili all'esercizio della funzione, per esempio il caso del ritardo nell'adozione del provvedimento amministrativo, trova applicazione invece la giurisdizione del giudice ordinario. Parliamo in questo caso di adozione di comportamenti materiali non riconducibili all'esercizio di un potere amministrativo. Solo in questo caso, quindi laddove il comportamento non riguardi direttamente l'esercizio della funzione, a quel punto trova competenza il giudice ordinario. In tutti gli altri casi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo attrae anche i comportamenti, come abbiamo visto in materia di come vedremo in materia di urbanistica, alla giurisdizione del giudice amministrativo. Ai fini dell'insorgere, quindi di una fattispecie di responsabilità da attività materiale dell'amministrazione, devono sussistere il danno, l'illiceità della condotta e il nesso di causalità. E infine l'elemento soggettivo che può essere appunto l'elemento soggettivo di colpa oppure di dolo. Spunti di riflessione: la responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione all'esercizio dei poteri amministrativi, fattispecie e profili derogatori rispetto al diritto comune. Passiamo quindi al terzo argomento, che in realtà è una specificazione di quello precedente, cioè la responsabilità da esercizio o mancato esercizio del potere autoritativo. Qui siamo sempre nell'ambito del 2043, ma rispetto a questo dobbiamo fare alcune precisazioni ulteriori, motivo per cui occorre focalizzarsi un po' l'attenzione. Quando l'atto è illegittimo, infatti, l'esercizio del potere può provocare danni al privato dando vita a pretese risarcitorie. Il danno provocato da un provvedimento amministrativo o dalla sua esecuzione che colpisce un preesistente diritto, come nel caso dell'espropriazione,
ovvero il danno provocato dal diniego di un

un atto ampliativo. È il caso del mancato rilascio del provvedimento autorizzatorio a cui facevo riferimento prima. Per quanto riguarda poi il danno derivante dall'inerzia o ritardo dell'autorità rispetto all'obbligo di provvedere sull'istanza del privato volta a ottenere un atto favorevole, quindi il mancato esercizio del potere, troviamo invece una disciplina specifica che è quella dell'articolo 2 della legge 241 del 90. Vediamo quindi in termini di interessi come queste fattispecie di responsabilità in qualche modo si ricollegano alle situazioni giuridiche soggettive vantate dai privati destinatari dell'azione amministrativa. In primo luogo parliamo di interesse legittimo o positivo nel primo caso, cioè quando l'atto amministrativo illegittimo, incidendo su un diritto soggettivo del cittadino, determina una lesione ingiusta. È il caso, come dicevo prima, dell'espropriazione. Qui ci troviamo davanti a un'ipotesi di responsabilità ex articolo 2043 in relazione a un atto illegittimo che direttamente lede un diritto del cittadino, un diritto che già esiste ed è configurato come diritto soggettivo, per esempio il diritto di proprietà. In questo caso avremo una piena risarcibilità della lesione del diritto soggettivo, diversamente da quello che avviene invece o che avveniva in passato rispetto all'interesse legittimo pretensivo. Il privato, infatti, leso dal diniego illegittimo del provvedimento amministrativo richiesto o dalla mancata aggiudicazione di un contratto, non vanta una situazione di diritto soggettivo, ma una mera aspettativa di ampliamento della propria sfera giuridica, cioè un interesse legittimo pretensivo. In questo caso, vedete, non c'è in connessione all'esercizio illegittimo del potere amministrativo una situazione di illegittimità che colpisce il bene della vita, cioè il diritto soggettivo. Qui abbiamo, che già preesiste, qui abbiamo una mera aspettativa e quindi si pone il problema della risarcibilità dell'interesse legittimo, cioè quell'interesse legittimo pretensivo che il privato vanta in tutte quelle situazioni in cui il privato richieda l'esercizio di un potere amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica all'amministrazione. Il problema della risarcibilità dell'interesse legittimo è stato affrontato e risolto ormai definitivamente in senso positivo dalla Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza 500 del 1999, che ha segnato una svolta epocale nell'ambito del regime della responsabilità della pubblica amministrazione. La giurisprudenza ha sganciato la tutela risarcitoria dalla necessaria qualifica della posizione lesa come diritto soggettivo, al fine di offrire all'articolo 2043 una funzione di protezione di qualunque interesse meritevole di tutela, quindi anche una mera aspettativa al provvedimento ampliativo e dunque anche gli interessi legittimi di natura pretensiva. Non vi è però una perfetta sovrapposizione tra l'area dell'illegittimità e l'area della risarcibilità. L'abbiamo detto prima. Non basta dimostrare, al fine di rientrare nell'ambito di operatività del 2043 Codice Civile, che l'azione amministrativa, che il provvedimento amministrativo è illegittimo. Occorre dimostrare qualcos'altro, motivo per cui l'area di ciò che è risarcibile, quindi ciò che riguarda il risarcimento connesso all'ingiustizia del danno, non coincide con l'illegittimità. Può essere accordata al privato una tutela risarcitoria solo quando, oltre all'interesse legittimo, risulta leso l'interesse al bene della vita, che si ricollega all'interesse legittimo leso. È il caso, per esempio, dell'aspettanza dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco, ovvero il caso, di spettanza di un'autorizzazione all'esercizio e alla costruzione di un impianto, di smaltimento rifiuti, laddove, per esempio, in virtù della precedente legislazione poi mutata nel corso degli anni, questo soggetto aveva una legittima aspettativa a ottenere l'autorizzazione perché sussistevano tutti i requisiti, ma per effetto del ritardo e quindi dell'introduzione di una nuova normativa,
questo soggetto si trovi poi, per effetto del ritardo, a non poter più avere il bene della vita in quanto non più in possesso dei requisiti per poter ottenere l'autorizzazione. Vedete come in questi casi non basta dimostrare l'illegittimità dell'azione amministrativa, ma occorre concentrarsi e dimostrare in giudizio che si aveva comunque un'aspettanza rispetto al provvedimento richiesto. Qui una grande differenza, una grande specificazione va fatta evidentemente sull'attività vincolata e sull'attività rispetto all'attività discrezionale. E questo ha delle implicazioni sul piano del sindacato giurisdizionale. Capite bene che al fine di dimostrare l'aspettanza del bene della vita, laddove si tratti di attività vincolata, poiché i presupposti che definiscono l'aspettanza del bene della vita sono definiti dal legislatore stesso nell'ambito della norma, che attribuisce il potere e definisce anche quelli che sono i margini, le situazioni di fatto in presenza delle quali l'amministrazione è obbligata a rilasciare il provvedimento, l'attività discrezionale, laddove presuppone l'esercizio di un potere discrezionale, pone molti più problemi in sede di dimostrazione dell'aspettanza del bene della vita. E quindi questo ha una implicazione forte sul piano del sindacato giurisdizionale e quindi sul piano dei limiti intrinseci e estrinseci che il sindacato giurisdizionale incontra nell'ambito della valutazione delle fattispecie ai fini della verifica dell'ingiustizia del danno e quindi della risarcibilità. Un esempio in questo senso è il danno da ritardo, laddove l'obbligo risarcitorio è connesso all'accertamento dell'esistenza di un illecito, che si differenzia dal danno da mero ritardo, laddove invece l'indennizzo, e quindi non il risarcimento, per il mero ritardo è connesso direttamente al fatto del ritardo nell'adozione del provvedimento. Quindi mentre nel caso che facevo prima il ritardo dell'amministrazione, oltre ad aver dato luogo a un danno da mero ritardo e quindi a un indennizzo per il tempo trascorso, potrebbe dar luogo a un danno da ritardo in funzione del mancato godimento del bene della vita a cui legittimamente il privato aspirava. Laddove invece non sia possibile, vuoi perché non sussistono i presupposti, vuoi perché si tratta di un'attività discrezionale rispetto alla quale non è possibile dimostrare in giudizio l'aspettanza del bene della vita, poiché è rimessa a una valutazione discrezionale dell'amministrazione, a quel punto l'unica possibilità per il privato è quello di ottenere un indennizzo per il danno da mero ritardo. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la Cassazione ha chiarito che oltre all'illegittimità dell'atto è necessario provare la colpa non del funzionario agente, ma della pubblica amministrazione intesa come apparato. Quindi, fin qui abbiamo parlato dell'elemento oggettivo, quindi la condotta connessa all'illegittimità e quindi la differenza tra il piano della risarcibilità e quello dell'illegittimità. Qui invece ci spostiamo sull'elemento soggettivo, laddove non è necessario dimostrare la colpa o il dolo del funzionario, ma occorre dimostrare la colpa lieve, la cosiddetta colpa apparato imputabile all'amministrazione, ovvero una colpa che si intravede in tutte quelle situazioni in cui sussista una violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e buon andamento alle quali l'esercizio della funzione deve ispirarsi e che il giudice ordinario può valutare in quanto si pongono come limiti esterni alla discrezionalità. L'amministrazione si sottrae alla responsabilità solo laddove riesca quindi a dimostrare di non essere incorsa in un errore scusabile, in presenza per esempio dell'incertezza del quadro normativo, della presenza di contrasti giurisprudenziali, complessità dei fatti, eccetera. Cioè, l'elemento soggettivo della colpa apparato sussiste quasi in via automatica in presenza di quelle situazioni di manifesta non corretto esercizio del potere per violazione
di quelli che sono i principi generali.

dell'azione amministrativa. Pensate per esempio alla violazione del principio di parità di trattamento, no? La colpa in qualche modo in re ipsa connessa all'insorgenza di situazioni di questo tipo. Tuttavia, l'amministrazione può incorrere in un errore scusabile solo laddove dimostri che, per esempio, quella disparità di trattamento trova una giustificazione quasi di natura oggettiva in una complessa ricostruzione dei fatti o nella presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali. Parliamo tuttavia di ipotesi molto residuali, poiché invece la colpa apparato rappresenta, fa riferimento a un elemento oggettivo i cui confini sono molto, molto, molto ampi. Eccezione è invece rappresentata dalla responsabilità oggettiva che sussiste nell'ambito dei contratti pubblici, laddove, per esempio, l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione in qualche modo dà luogo a un accertamento automatico di una responsabilità sotto il profilo dell'elemento soggettivo della colpa apparato. Quindi si ritiene in presenza di una situazione di legittimità che la colpa apparato sia sempre sussistente in questo ambito. Spunti di riflessione di questa terza parte, di questo focus specifico, i presupposti ai fini della risarcibilità degli interessi legittimi. Vediamo quindi l'ultimo argomento di questa lezione, la responsabilità del dipendente pubblico. L'articolo 28, l'abbiamo visto in apertura di questa lezione, afferma la diretta responsabilità dei pubblici dipendenti. In questo caso sussiste la possibilità per l'amministrazione di avviare una cosiddetta azione di regresso nei confronti del dipendente. Abbiamo quindi un danno indiretto in caso di condanna della pubblica amministrazione al risarcimento di un danno a terzi, situazione questa in presenza della quale l'amministrazione, sussistendo i presupposti, principalmente l'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo, può agire in regresso nei confronti del proprio dipendente, ovvero il caso del danno diretto, il caso quindi del danno erariale derivante da una cattiva gestione delle risorse pubbliche poste in essere dal dipendente stesso. Quindi in questo caso non avremo un'azione di regresso, ma avremo un'ipotesi specifica di responsabilità per danno erariale e quindi un danno diretto dell'amministrazione, la quale si può rivalere direttamente sul dipendente, anche in questo caso in presenza dei presupposti della colpa grave e del dolo, nonché di altri presupposti che vedremo. Spunti di riflessione, i presupposti dell'azione di regresso nei confronti del pubblico dipendente. Riepilogo, spunti di riflessione. I profili di specialità della disciplina della responsabilità della pubblica amministrazione e la loro compatibilità con il suo statuto costituzionale. La responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione all'esercizio dei poteri amministrativi. Fattispecie e profili derogatori rispetto al diritto comune. I presupposti ai fini della risarcibilità degli interessi legittimi. I presupposti dell'azione di regresso nei confronti del dipendente pubblico. In questa lezione abbiamo affrontato il tema della responsabilità della pubblica amministrazione e ci siamo soffermati su quei profili di specialità che connotano il regime giuridico della responsabilità della pubblica amministrazione. Io vi auguro un buono studio e vi invito a consultare le pagine del nostro Ateneo all'indirizzo del corso di diritto amministrativo e contratti pubblici, rispetto ai quali troverete materiale didattico ulteriore e approfondimenti vari per chi abbia voglia evidentemente di scendere ancora più in questa materia. Io vi auguro un buono studio e alla prossima.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero,

0: la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Indirizzo Produzione e Gestioni di Beni e Servizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, progetta il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque.

Benvenuti a tutti. Io sono Massimo Buscema, sono il direttore del Centro Ricerche Semeion di Roma, un ente riconosciuto dal MUR, attivo in intelligenza artificiale fin dal 1991, e sono full professor adjoint del Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche dell'Università del Colorado a Denver. Sono qui per presentarvi il corso Reti neurali e sistemi intelligenti 2. Il primo argomento che vedremo svilupparsi in questo corso riguarda i sistemi detti ACM, i sistemi Active Connection Matrix. In altre parole, vedremo in alcune lezioni come una sola immagine può essere appresa da una rete neurale che ci mostrerà quello che in questa immagine è apparentemente invisibile sia all'occhio umano sia all'occhio dei sistemi classici di reti neurali. Ecco, questo è un esempio, vedendo soltanto una immagine, non avendo milioni di immagini, quindi reti neurali che apprendono da una sola immagine. Una cosa molto ma molto specifica e poco nota. Questo è un altro esempio di cui questa rete neurale che apprende da una sola immagine fonde in una terza immagine che vedete sulla destra le prime due immagini dove a turno gli orologi, le sveglie sono sfocate in maniera diversa e vedete che l'immagine finale è migliore della migliore sveglia delle immagini originali. Un'altra parte del corso, la seconda parte tenuta da Giada Franceschini, è dedicata agli LLM, cioè il Large Language Model. Qui vedremo come funzionano i transformer in dettaglio, vedremo come un transformer trasforma l'attenzione tramite l'attenzione individua l'ordine giusto nel quale riscrivere una frase. Vedete? E vedremo anche come questo tipo di sistemi sono in grado di leggere e scomporre le immagini. Vedete l'immagine in basso a sinistra, come viene scomposta in patch e viene ricostruita per capire che cosa c'è in quell'immagine. Ovviamente verranno analizzati anche gli aspetti tecnici, i trucchi con i quali usare gli LLM, verranno comparati i vari LLM e si vedrà come, come dire, sfruttarli nella maniera migliore. Ci occuperemo come terza parte del Geographic Profiling, sistemi avanzati di intelligenza artificiale per il Geographic Profiling, cioè analisi dello spazio geografico. Il modello che verrà esaminato è il TWC, che significa Topological Weighted Centroid, un modello particolare che tenta di analizzare dalla distribuzione degli eventi. Avendo soltanto le coordinate, tenta di capire da dove provengono questi eventi e dove vanno a finire. Sembra che i dati siano estremamente pochi, ma questi modelli sono in grado di trovare tutte le relazioni che esistono tra quei pochi dati. E voi sapete che dati 10 eventi, di cui abbiamo soltanto le coordinate, le relazioni è 10 fattoriale, per cui oltre 3 milioni 200 relazioni possibili. Poi vedremo sempre nel Geographic Profile, il modello chiamato Twisting Theory, cioè l'analisi dello spazio geografico includendo il tempo, modelli estremamente potenti per prevedere la forma delle frane, come si svilupperà.

e come si modificheranno il terreno. Questo ti dice come il TWC è organizzato. Vedete, si ha beta il presente, alfa è l'origine stimata, teta che vedete qui in fondo è il futuro e iota è invece la destinazione finale.

ancora i sistemi di AI per l'analisi dei segnali del tempo, cioè i segnali multicanale. Il sistema che analizzeremo in confronto ad altri si chiama iFast ed è un sistema abbastanza complesso per cui vedremo le applicazioni a partire dall'analisi dell'EEG, per esempio gli EEG dei soggetti dementi, dei soggetti Alzheimer e dei soggetti normali. Vedremo come questi EEG vengono trasformati in invarianti, cioè qui abbiamo il tempo che scorre. Qui troviamo le invarianti spaziali, come vengono poi analizzati con delle reti neurali che ci permettono di capire a priori quali EEG appartengono a soggetti Alzheimer e quali a soggetti normali. L'ultima parte del corso riguarda un'estremamente nuova ricerca che è fatta come connettere domini che non sono connessi, domini di conoscenze che non sono connessi. Quindi quella che è chiamata teoria dei mondi impossibili. Questo è molto importante perché voi sapete che chi si occupa di un dominio, l'intelligenza artificiale aiuta a espandere le conoscenze su quel dominio, aumentando i dati. Però non è stato ancora ben risolto il problema di come connettere domini di conoscenza che sono completamente separati. Se io so giocare bene a scacchi e non so giocare a tennis e voglio imparare a giocare a tennis, posso usare come essere umano alcune strategie tattiche degli scacchi per vedere come tecnicamente realizzarle nel tennis? Questo suppone un livello di astrazione molto più complesso di quello attualmente disponibile. La teoria dei mondi impossibili si occupa di questo. Detto in parole molto, ma molto, come dire, elementari, metaforiche, per dare un'idea. Come queste due persone, questa donna e questo bambino, possono essere riscritti nel mondo delle tazzine di caffè, per esempio, facendo un passaggio in un mondo matematico astratto e poi, come un po' abbiamo imparato a vedere nel telefilm Star Trek, vengono riscritti in un mondo diverso. È una teoria piuttosto complicata, che prevede che, vedete, molti DB vengano addestrati insieme. Un unico hidden layer, che può essere anche di più hidden layers, ovviamente, che vengono organizzati e quindi come ogni DB viene riscritto dal punto di vista degli altri, cioè come vedere quali variabili avrebbe preso un certo DB se avesse preso le variabili degli altri DB e quindi come connettere mondi che sono apparentemente incompatibili tra loro. Quindi, prima parte del corso sui sistemi che analizzano una sola immagine per trovarne le informazioni nascoste, sistemi chiamati ACM, poi gli LLM, il Large Language Model, poi l'intelligenza artificiale nel geographic profiling, e in questo caso sia sui dati statici, il topological weight centroid, per trasformare dei punti in delle mappe al calore. E ci dicono l'origine e la fine di un processo, sia la twisting theory per analizzare come dei sensori che si spostano di poco nel tempo possono darci la forma di frane che possono avvenire da un momento all'altro. Un altro capitolo è dedicato, come dicevo, all'analisi dei segnali multicanale. Analizzeremo il sistema iFast, per l'analisi delle EEG, ma per tutti i sistemi temporali multicanale, e infine la teoria dei mondi impossibili, nel quale vedremo come tramite alcuni strumenti di intelligenza artificiale si possono collegare domini di conoscenze molto separati tra loro e capire quando questo collegamento è pertinente e quando invece non lo è. Questi sono gli argomenti del corso. Questi sono degli argomenti molto nuovi rispetto a quelli conosciuti, forse tranne gli LLM che sono più diffusi, ma in questo corso verranno approfonditi e misurati e comparati tra di loro. Quindi io mi auguro che questo corso incontri il vostro interesse e possiate approfondire le vostre conoscenze su una AI che è sempre dinamica e sempre nuova. Vi ringrazio per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo di laboratorio da remoto per il robot Delta X2. Gli argomenti saranno laboratorio da remoto, architettura hardware, architettura software e interfaccia web. Iniziamo dal primo argomento, il laboratorio da remoto. Nei laboratori da remoto gli utenti possono eseguire esperimenti e attività di laboratorio via internet senza essere vicini alle apparecchiature. In un tipico laboratorio l'utente interagisce direttamente con l'apparecchiatura eseguendo azioni fisiche, ad esempio manipolando con le mani, premendo dei pulsanti, ruotando manopole e ricevendo un feedback sensoriale che può essere visivo e audiotattile. Queste sono le prime differenze che vanno a spiegare come è possibile intervenire in un laboratorio dove la presenza dell'uomo non c'è. Nella prossima slide vediamo. L'interazione tra utente e ambiente avviene a distanza con l'assistenza della struttura remotizzata. Si tratta di un nuovo livello tra l'utente e l'attrezzatura del laboratorio. Quindi abbiamo visto come non esiste più la presenza fisica della persona, ma una relazione obiettiva tra quello che è il laboratorio e la persona che si trova da un'altra parte. Ora vediamo la parte dell'user, quindi l'utente necessita di un'interfaccia che consente di monitorare e gestire apparati sperimentali. Inoltre gestisce l'accesso al laboratorio. Come già detto prima, l'utente deve avere un sistema di management in grado di poter comandare questo laboratorio da remoto. Vediamo adesso la parte dell'attrezzatura. Quindi, l'attrezzatura monitora gli apparati, ad esempio attraverso l'uso di videocamere, microfoni e altri sensori. Controlla gli apparati, ad esempio attraverso l'uso di interfacce input-output, possono essere motori o altri attuatori, e deve resettare lo stato quando la sessione di utente è finita. Vediamo a questo punto che la parte legata più all'attrezzatura deve avere sempre un sistema software che gestisce questi tre elementi. È fondamentale questa parte, perché è come se fosse un sensore in grado di poter comunicare attraverso ovviamente protocolli web tra il laboratorio e la persona fisica, quindi il tecnico, che sta agendo sul laboratorio stesso. Vediamo un IoT laboratorio. Per IoT si intende Internet of Things, è un concetto applicabile al laboratorio. Si tratta di una struttura hardware, è composta di una piattaforma elettronica open source come Arduino, Raspberry Pi e Lego Mindstore. Il neologismo IoT ha preso da poco molta importanza dal punto di vista anche dell'industria 4.0. Che cosa si intende per IoT? Vorrei spendere due parole. L'IoT sono l'Internet of Things, quindi si tratta di dispositivi, di device molto piccoli che possono acquisire informazioni all'ambiente o intervenire sempre sull'ambiente stesso circostante e comunicano in maniera automatica attraverso i protocolli internet, che generalmente si usano connessioni senza fili, quindi si prediligono quelli che sono i protocolli di comunicazione, ad esempio il Wi-Fi, ma anche lo Zigbee o il Bluetooth. Tutto dipende dalla distanza dove po sono posizionati questi dispositivi. Inoltre, questi dispositivi sono autosufficienti, quindi nella maggior parte dei casi sono provvisti di una batteria interna che gli permette di governare in maniera indipendente. Vediamo che il laboratorio si basa su questa tipologia di dispositivi. Quindi abbiamo la struttura software che è composta da differenti moduli. Il primo modulo è il lato server. Tendenzialmente sono programmi basati su Apache, Internet Information Service o Flask. Queste
tipologie di software sono dei framework, ognuno dedicato per la gestione del lato server che praticamente convertono un normale PC in un server in grado di dare delle risposte dinamiche a colui che lo richiede. Poi vediamo il prossimo punto, che è il lato client, che è formato principalmente da pagine HTML visibili con il web browser. Questo è quello che si avvicina di più all'utente stesso, infatti anche detto il client, perché mette un'interfaccia all'utente e permette di creare una struttura di tipo HTML, la quale dà la possibilità all'utente di vedere che cosa sta accadendo attraverso una serie di oggetti e appunto pagine dinamiche o statiche. Il database. Di solito i database possono essere MySQL o NoSQL. MySQL sono database tendenzialmente relazionali, quindi sono basate sulle relazioni. I NoSQL DB invece sono database non relazionali, sono molto più liberi rispetto ai database relazionali, infatti possono avere una scalabilità che può essere sia verticale che orizzontale. Quindi si possono modificare quelli che sono i campi colonna di quella che è la tabella di un database. Un classico esempio di un database NoSQL potrebbe essere MongoDB, che è strutturato attraverso una struttura di tipo JSON. E infine abbiamo il software driver, che è scritto con programmi di basso livello tipo C++, Java e Python. Questa è una componente molto importante, sono programmi scritti a basso livello, tendenzialmente sono programmi che non sono interpretati, ma sono compilati. Lo vedremo meglio nelle prossime lezioni. Al termine di questo argomento vi lascio con dei spunti di riflessione. Vediamo il primo. È possibile integrare hardware al laboratorio da remoto? Come si costruisce un laboratorio da remoto in una visione IoT? Passiamo al prossimo argomento. Passiamo al prossimo argomento. L'architettura hardware. Quando si tratta di architettura hardware, si tratta solamente di quella parte dei componenti fisici, quindi dell'elettronica che va a comporre tutta la strumentazione. Si può anche parlare di parte software, ma la parte software in questo caso è inteso come software programma di basso livello, quindi diciamo che si colloca come interfaccia tra hardware e software ed è chiamato in questo caso il firmware, quel programma scritto all'interno dell'architettura hardware, quindi dell'elettronica, per poter controllare livelli più avanzati. Nello specifico entriamo nell'architettura a 3 livelli, dove abbiamo il livello hardware, che è fatto di sensori, attuatori, microcontrollori o microprocessori. Poi abbiamo il livello intermedio, ma possiamo lasciarlo anche come middle layer, che si occupa di tutta la gestione del cloud computing, sempre a basso livello, e degli strumenti di analisi dei dati. Infine, abbiamo il livello di presentazione, che contiene strumenti di visualizzazione e interpretazione. Ovviamente questo tipo di architettura è un'architettura molto semplice, che si adatta a un hardware veramente semplificato. Stiamo parlando di dispositivi e componenti molto piccoli, quindi non pensiamo a un microprocessore di un computer, ma a un microprocessore inteso come qualcosa di ridotto sia a livello di dimensioni che a livello di capacità di carico e capacità computazionale, che però offre un minimo di presentazione, un minimo di interfaccia in cui l'utente può interagire direttamente a stretto contatto con quello che è l'ambiente attraverso dei sensori collegati direttamente a questo dispositivo. Andiamo a vedere adesso quelli che sono i componenti dell'hardware, quindi abbiamo il Robo Delta X2, poi abbiamo il Raspberry Pi, che è la piattaforma elettronica, e un USB camera. Allora, come potete vedere, qui abbiamo quello che è la piattaforma elettronica che è interconnessa attraverso dei sensori, in questo caso anche il nostro robot Delta,
E tutto è supervisionato da una webcamera che dà un feedback all'utente, l'utente che si connette attraverso protocolli internet al server. Solitamente il server risponde in maniera automatica, ma è sempre consigliato utilizzare un supervisore. Questo supervisore gestisce al meglio quelle che sono le funzioni del server. Ad esempio, se il server si dovesse interrompere oppure dovesse avere una failure, il supervisore, che si trova in prossimità del server stesso, si occuperà di far ripartire e di non creare, diciamo, quegli effetti di errore di pagina o errore di visualizzazione o errore di movimento. Allora, questo è il nostro primo componente, è un Raspberry Pi 3B Plus con connessioni Wi-Fi e Bluetooth. È dotato di un microprocessore Cortex A5364B quad core 1.2 GHz, ha una card grafica video core a 400 MHz e una RAM dedicata di 1 GB DDR2 900 MHz. Come potete vedere, le componenti di questo Raspberry corrispondono alle componenti di un computer del lontano 2000. Comunque ha una frequenza di aggiornamento molto elevata. Stiamo parlando di un clock di circa 900 MHz e una RAM di 1 giga. La differenza principale di questo hardware è che può avere una memoria flash al suo interno di circa 32 giga. All'interno di questa 32 giga verrà ospitato anche un sistema operativo che si occuperà della gestione del Raspberry. Vediamo il prossimo componente. Allora, abbiamo un USB camera, una classica camera, oppure un IP camera. Vediamo le differenze. Sulla sinistra abbiamo un USB camera e invece sulla destra abbiamo un IP camera. L'USB camera è una semplice USB che si connette all'hardware, in questo caso al nostro Raspberry Pi, attraverso una porta USB, quindi tramite un protocollo seriale. A differenza, l'IP camera non si connette attraverso USB, ma contiene al suo interno un web server, quindi avrà un protocollo tutto suo di comunicazione che si adatterà a quelli che sono gli standard di comunicazione, che sono gli standard internet, i quali si connetteranno in maniera indipendente. Cosa significa questo nello specifico? Nello specifico, per poter chiamare questa camera e vedere lo streaming di questa camera, ci si connetterà attraverso un'interfaccia web a un indirizzo IP della camera stessa, il quale sarà abilitato per lo streaming. E quindi le porte dello streaming, di solito le porte 8080 che si riferiscono alla porta del web server, saranno aperte sia in entrata che in uscita. Quindi il firewall sarà settato in questa maniera, aperto sia in entrata che in uscita. Ovviamente ci sono una serie di procedure e interfacce software che permettono la connessione attraverso anche delle connessioni virtuali, quindi delle virtual private network. Al termine di questo argomento vi lascio con degli spunti di riflessione. Il primo: che differenza c'è tra il lato client e il lato server? Il secondo spunto di riflessione è: quali sono i task della Raspberry? Vediamo il prossimo argomento che tratta l'architettura software. A differenza dell'architettura hardware, l'architettura software è un livello completamente astratto, quindi non ci sono componenti, ma si tratterà esclusivamente di software, in genere programmi. Entriamo nello specifico. Importante nominare il Lab as a Service. Che cos'è? Ha come obiettivo di fornire agli educatori gli strumenti necessari per distribuire componenti di un corso di laboratorio tramite internet, consentendo all'utente di completare in modo produttivo il materiale da laboratorio da remoto. Questa tipologia è un'infrastruttura che fa parte di tutto ciò che è la virtualizzazione, infatti si parla anche di Infrastructure as a Service, IaaS, Platform as a Service, PaaS, e software as a service. In questo caso è sempre una struttura software che si occupa di gestire tutto l'ambiente laboratorio, partendo dall'hardware alla persona, dall'utente
da remoto che la controlla. Molto importante questo concetto. Vediamo quali sono i programmi. Quindi abbiamo un sistema Raspberry Pi Lite, Bulleye Raspberry Pi, un web server Apache 2.0, un server MySQL, una versione di Python 3.7, un programma Motion per lo streaming della camera USB e infine un web program per JavaScript. Per la prima volta si interfacciano vari software, quindi diversi linguaggi di programmazione tra di loro per poter creare quello che è tutto il software management, che si occuperà della gestione del laboratorio e di inviare tramite uno streaming video quello una figura dopo figura di quello che sta accadendo all'interno del laboratorio, anche dell'esperimento e dell'esecuzione del task. Entriamo nello specifico. Che cos'è un web server Apache 2.0? Una piattaforma web server modulare che opera su una vasta varietà di sistemi operativi, includendo anche Linux. Il web server invia la richiesta delle pagine di tipo HTML, statiche o dinamiche, al browser remoto e risponde alle richieste interattive delle stesse pagine. 3. Un processore PHP di Hypertesto, che è il linguaggio di programmazione. Tutta questa parte è correlata al lato server, ovvero sono i linguaggi di programmazione e i programmi che in questo caso compilano e interpretano il linguaggio di programmazione e eseguono tutti quei compiti che il programmatore scrive dal lato server, il quale si occuperà di rispondere a delle richieste fatte lato client. Ovviamente, come già anticipato, il lato client è un'interfaccia, ovviamente software, che si avvicina di più all'utente. Vediamo adesso il server MySQL. Il MySQL Server è un sistema di gestione di database dati. Questo sistema di gestione per database relazionali è basato sul SQL. Il SQL è un linguaggio standard di interrogazione al database. Il MySQL viene utilizzato solo ed esclusivamente per fare interrogazione a database relazionali. La struttura delle domande che si fanno al database sono di questo tipo. Di solito contengono delle domande o dei statement che iniziano con select, nome tabella, nome campo, oppure fanno delle unioni delle tabelle, oppure vanno a prendere determinati dati che appartengono a una determinata tipologia. È possibile scrivere anche della logica condizionale all'interno dell'SQL, una logica condizionale molto semplice, legata da quella che potrebbe essere un'operazione booleana di AND o di OR. Andiamo a vedere il prossimo argomento. Infine, entriamo nel dettaglio di Python. Che cos'è Python? È un paradigma di programmazione ad alto livello. Il codice è eseguito da un interprete, la macchina virtuale di Python, il PVM. Supporta pienamente il paradigma orientato ad oggetti e la programmazione strutturata. È eseguito nel back-end e l'implementazione del socket per la comunicazione tra le pagine web e la porta seriale connessa al robot. Entriamo nel vivo di Python. Python è un linguaggio molto nuovo, sviluppato intorno al 1991. È un linguaggio che si basa su vecchi linguaggi di programmazione come il C e il C++. Non usa punti e virgola o delimitatori, ma usa uno schema leggibile molto più vicino a quello che è il linguaggio e la sintassi stessa dell'essere umano. Ovviamente si tratta di un linguaggio interpretato, quindi ci sarà una macchina virtuale che alla fine scriverà il codice macchina che si interfaccia direttamente su quello che è il livello fisico del nostro robot Delta. Infatti Python viene utilizzato come un driver, un pilota che pilota la connessione della porta seriale. In questo caso si tratta di i socket, che vedremo prossimamente. JavaScript. JavaScript è
un linguaggio di programmazione multiparadigma e orientato agli eventi. Il programma è interpretato, quindi non compilato. Ottimizza le pagine HTML nella creazione di pagine dinamiche e interattive, in modo da poter richiedere e inviare i dati tramite il protocollo HTTP. L'HTTP è l'Hypertext Transfer Protocol. È un protocollo scritto in linguaggio ASCII, quindi non è scritto in linguaggio binario. È un protocollo che permette la comunicazione di pagine web e di dati alle pagine web. Quindi in questo caso JavaScript è l'interfaccia che rende le pagine web in HTML dinamiche, quindi tutti gli effetti dinamici che possono comparire su una pagina web, tra cui la scomparsa o lo scorrimento di un elemento, dietro è governato da JavaScript. Non è compilato, ma è interpretato. Questo significa che non ogni browser web avrà un interprete JavaScript che leggerà questo codice scritto e verrà eseguito solamente ed esclusivamente quando viene attivato un evento. Cosa sono gli eventi? Gli eventi sono delle occasioni in cui ci può essere un input esterno, cliccare su un'area, trascinare, premere un pulsante. A ogni evento si va a verificare un codice scritto in JavaScript per rendere la pagina dinamica. Andiamo adesso al linguaggio HTML. Il linguaggio HTML è un linguaggio per documenti progettati per essere visualizzati in un web browser. Quindi, a differenza di un programma, questo è un interprete. Non c'è una programmazione vera e propria. Gli elementi HTML sono definiti da tag scritti usando le virgole angolettate, come img oppure aa. img va a chiamare un elemento immagine, ha al suo interno degli attributi come il source, invece il commento aa è riferito a un link, quindi avrà al suo interno un attributo di tipo link che si andrà a collegare a un'altra pagina. Come vedete, è una struttura, non è un programma vero e proprio, non ci sono delle istruzioni che vengono eseguiti, ma dei blocchi che vengono interpretati e dai quali escono fuori degli oggetti che vengono visti.

dall'utilizzatore, quindi dalla persona, incorpora programmi scritti in un linguaggio di scripting come JavaScript. Quindi, anche se l'HTML non contiene un codice vero e proprio, ma degli oggetti di riferimento che poi vengono visualizzati da un utente, questi oggetti possono essere visti in forma statica, ma possono essere dinamicizzati, quindi resi dinamici attraverso linguaggi di scripting di interpretazione come JavaScript, e quindi le pagine da statiche possono diventare dinamiche. Vediamo i CSS, sono fogli di stile a cascata, sono utilizzati per descrivere la presentazione di un documento scritto in un linguaggio di markup come l'HTML o l'XML. Nello specifico vediamo il Bootstrap. Il Bootstrap è un insieme di elementi grafici, stilistici e di layout per lo sviluppo con HTML, CSS e JavaScript, e costruisce pagine interattive. Il Bootstrap è un insieme, è un set di elementi che possono essere grafici, di tipo stile, che contengono quindi documenti HTML, pagine HTML, dinamici, che contiene JavaScript, e infine che contiene dei fogli di stile. I fogli di stile possono essere scritti anche all'interno del documento HTML, ma per non rendere troppo pesante il documento stesso, si vanno a creare dei riferimenti a file esterni, i famosi CSS o il punto CSS, dove per ogni elemento vengono definiti dei parametri come l'altezza, la lunghezza, il colore, il contorno e molti simili che vanno a caratterizzare determinati parametri che si vedono all'interno di una pagina web. Al termine di questo argomento vi lascio con dei spunti di riflessione. Qual è la differenza tra JavaScript e Python? Che cos'è Bootstrap? Passiamo al prossimo argomento. L'interfaccia web. L'interfaccia web è il livello più alto che si incontra nel nostro laboratorio da remoto ed è proprio l'interfaccia che interconnette l'utente o lo studente con il laboratorio, quindi è la parte visiva, è la parte di interazione. Andiamo a vedere nel dettaglio. Il laboratorio Unilettuno è composto da un'applicazione web-based che permette agli studenti collocati in diversi posti, di connettersi a distanza con il nostro robot Delta X2, sia con comandi predefiniti che con comandi personalizzati, e di monitorare l'esecuzione del task tramite una webcam. Vi potrete connettere all'indirizzo del nostro laboratorio. Ecco qui una prima immagine del prototipo del laboratorio. Questa immagine è stata presa da un simulatore di un iPhone, quindi di uno smartphone. E come potete vedere, abbiamo a sinistra la parte di effettuare l'accesso e a destra la parte di registrazione. Ovviamente, la prima volta, se non si è registrati, si clicca sul link Registrami, che apre questa pagina. E questa pagina inserirete il vostro nome e cognome, riempite tutti i campi e alla fine avrete la registrazione. Una volta che avete le vostre credenziali, potete inserirle in questi due campi e effettuare il login. Una volta che l'utente si è loggato, comparirà questa schermata dove spiega brevemente come si connette il nostro robot Delta. Vi faccio una premessa. Questa prima schermata è una schermata prototipale. Stiamo lavorando per ottenere una schermata molto più efficiente e molto più dinamica che si possa adattare non solo a visualizzazioni su smartphone o su determinati computer, ma che ha la possibilità di adattarsi a qualsiasi tipologia di schermo. Per il momento vi farò vedere il prototipo iniziale, quindi il prototipo base. Come si comanda il robot Delta X2? Allora,

vedete qua c'è una parte dove si vede il robot delta e l'environment, tre pulsanti basic, log e console. Il basic fa vedere questa piattaforma di comando che potete utilizzare in maniera autonoma e potete pigiare questi comandi per spostare il robot delta. Nel momento in cui avete impostato la distanza, la velocità e l'accelerazione, in questo primo prototipo viene considerata anche l'accelerazione, successivamente non viene considerata per un problema di sicurezza, un'accelerazione troppo elevata può fare carico sui bracci e può andare a distruggere i giunti di comunicazione fra i due bracci e la piattaforma mobile. Quindi, una volta premuto il pulsante, nella zona console compare questa barra che memorizza quelle che sono le istruzioni scritte in G-code. Quindi cliccando sul pulsante console compariranno le istruzioni scritte in G-code. Vediamo dei task che può fare il robot Delta, quindi prendere e rilasciare una box, una paper box, attivare una pompa a vuoto per muovere questa box, muovere il robot in uno specifico punto tridimensionale al fine di prendere e muovere e trascinare un oggetto non troppo pesante. Vediamo come prende la box. Quindi ci si posiziona verso il set di coordinate in prossimità della box. Poi si clicca sul pulsante o sullo switch on off vacuum or laser. Una volta cliccato si attiva la pompa a vuoto che prende questa paper box molto leggera, è una scatola di carta molto leggera. Una volta presa questa scatola si trascina e si muove il robot Delta in un punto fissato dello spazio tridimensionale. Si è deciso di spostarlo 20 mm a sinistra, avanti di 35 mm e infine si è rilasciato verso il basso di 20 mm. Quindi si otterrà questa cosa qui. Abbiamo tutta la descrizione. Come potete vedere, ogni volta che viene premuto un pulsante, il bar numerico che sta sopra la console viene aggiornato, così si ha riferimento e l'utente ha un riferimento e capisce quanti comandi ha inviato. Faccio una piccola premessa: in questo momento l'utente non sta scrivendo nessun codice, ma utilizza degli elementi i quali, una volta attivati a una pressione, quindi attivano un programma interprete JavaScript, traduce questo codice che lo invierà attraverso il client e poi passerà per il server a quello che è il robot Delta. Il robot Delta che comunica con il server si attiverà attraverso il socket di comunicazione e eseguirà quel movimento in base alla pressione di quel determinato pulsante. Infine si rilascia la scatola di carta premendo nuovamente il pulsante on-off vacuum laser. Adesso voglio farvi vedere questo esperimento dal vivo. Vediamo la web page, l'interfaccia. Io mi sono già loggato, potete vedere il nostro robot Delta. Se mi sposto e setto il robot Delta, per prima cosa vado settarlo nella sua posizione iniziale premendo il pulsante Base, poi setto la distanza, voglio farlo scendere di circa 65 mm, quindi l'equivalente di 6,5 cm, premendo il pulsante Down. Vedete che il robot Delta scende e si trova sempre sopra la scatola. Vediamo che premendo il pulsante di Log ci sono tutti i task che ha compiuto il robot Delta.

E invece il pulsante console ha tutte le traduzioni del G-code che si occupa di manovrare il robot Delta. Torniamo al nostro esperimento. Attiviamo la pompa a vuoto. Facciamo scendere leggermente il nostro robot Delta. Ancora un altro po'. Ecco. Ora proviamo a prendere la nostra scatolina. Perfetto. Ci spostiamo di circa 40 mm, quindi 4 centimetri, aumentando la velocità massima, quindi 100 mm al secondo verso destra. E non va. È stato settato troppo. Quindi ogni volta che il robot Delta non riconosce l'area, quando si va a chiamare un altro comando, lui ripete il comando e nella console genera una linea che dice che il punto desiderato è fuori l'area, quindi è fuori il workspace. Quindi mi abbasso di circa 15 mm e mi sposto verso sinistra di 35 mm. Ecco fatto. Adesso mi sposto in avanti, facciamo di 50 mm, quindi 5 centimetri. Ok, sono finito fuori l'area di lavoro, quindi nel prossimo rigo mi dirà che sono fuori l'area di lavoro. Voglio farlo scendere di circa 3 centimetri per sicurezza e per evitare di schiacciare la box, scendiamo di meno. Vediamo che la box scende, scende di nuovo e alla fine, ripremendo il pulsante on off, la pompa a vuoto viene spenta e la scatola viene rilasciata. Come potete vedere, abbiamo fatto un esperimento live. Ho impiegato un po' di tempo anche per farvi vedere nel caso in cui uscite fuori dal workspace, quindi il robot Delta, se riceve un comando che è al di fuori a quello che è l'area di lavoro, non eseguirà quel comando, ma invierà al codice generato che non si può muovere in quel punto perché è al di fuori dell'area. Lo potete fare interattivamente, quindi potete scegliere voi il task preferito. In questo caso ho fatto il sollevamento e lo spostamento di una piccola scatola di carta, ovviamente oggetti troppo pesanti, la pompa a vuoto non può prenderla, però si possono settare una serie di esperimenti. Vi lascio con degli spunti di riflessione. Il primo spunto di riflessione è: che programma è utilizzato nella web interface? Quali sono i task del Raspberry? Vi leggo il riepilogo dei spunti di riflessione di questa lezione. Iniziamo dal primo. È possibile integrare hardware al laboratorio remoto? Com'è possibile costruire un laboratorio remoto in un'ottica IoT? Qual è la differenza tra lato client e lato server? Quali sono i task che può fare il Raspberry? Che differenza c'è tra il linguaggio JavaScript e il linguaggio Python? Che cos'è il Bootstrap? Che programma è utilizzato per l'interfaccia web? Quali sono i compiti del robot Delta? Termina la lezione. Vi ringrazio per aver seguito e per aver partecipato e visto come funziona il nostro laboratorio in tempo reale. Per maggiori approfondimenti potete connettervi al nostro sito web nelle pagine relative del corso.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forse che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come v'entrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi avea di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passava con tanta pietra e come quelli che con lena affannata uscito fuor dal pelo per la riva si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia che ancor fuggia si volse indietro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Quando ebbi riposato il corpo lasso riprese via per la spiaggia deserta, sì che il piè fermo sempre nel più basso. Quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pel maculato era coperta e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte volto. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su quelle altre stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione.

0: popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve e benvenuti a questa nuova lezione del corso di storia dei paesi islamici. Andiamo a vedere l'argomento di oggi: colonizzazione e decolonizzazione nel Maghreb. Ecco gli argomenti: la colonizzazione francese in Algeria, Tunisia e Marocco, la colonizzazione italiana in Libia, i movimenti nazionalisti e la decolonizzazione e le indipendenze. Vediamo adesso il primo argomento della lezione. La colonizzazione francese in Algeria, Tunisia e Marocco. Iniziamo questo nuovo argomento con l'Algeria. Gli inizi della colonizzazione francese in Algeria. Prima spedizione di sottomissione politico-militare, 1830. La colonizzazione nel Maghreb inizia appunto con la Francia che occupa il territorio algerino. Si tratta di una vera e propria spedizione militare che prevede poi in seguito un'occupazione politico-militare. Controllo limitato della costa, opposizione armata guidata da Abdelkader, 1841-1847. In un primo momento, i francesi, quando sbarcavano in Algeria, controllavano soltanto alcune città costiere. E diciamo che questa limitata penetrazione dei francesi sul territorio algerino portò comunque all'organizzazione di una vera e propria resistenza guerriglia, capeggiata appunto da Abdelkader, che tra il 1841 e il 1847 cercò di tenere testa all'occupazione francese. Consolidamento dell'occupazione. E diciamo che appunto in seguito alla resistenza, alla guerriglia organizzata dagli algerini, la Francia cambia strategia e in qualche modo consolida la sua occupazione fino in qualche modo ad andare al di là della zona costiera e cerca di dirigersi verso il sud e quindi verso la zona desertica del paese. Creazione di una colonia di sfruttamento e di popolamento, coloni pieds noirs arrivati dalla Francia e altrove. Un altro cambiamento di strategia, quindi in qualche modo un inasprimento dell'occupazione francese dell'Algeria, è proprio una vera e propria creazione di una colonia di sfruttamento e di popolamento. Ecco, si tratta veramente di una vera e propria occupazione demografica. Occupazione demografica che avviene grazie all'arrivo in massa di

coloni e dei Pieds-Noirs, chiamati anche Pieds-Noirs, che appunto arrivavano dalla Francia ma anche dalle altre parti dell'Europa, in effetti. Nuovo processo di spartizione dei terreni.

Di espropriazione, un processo di sequestro delle terre dei singoli diciamo, contadini algerini, ma anche delle proprietà stesse dello Stato algerino. Ovviamente questo nuovo processo di spartizione delle terre va in qualche modo a sradicare i vecchi metodi di utilizzo delle terre, dei metodi tradizionali di utilizzo delle terre e la Costituzione appunto dei possedimenti agricoli di tradizionali algerini. Europeizzazione dell'Algeria. La popolazione. Si tratta appunto di una vera e propria europeizzazione della popolazione algerina. Infatti verso il 1860 circa 200.000 abitanti delle coste sul territorio algerino erano europei su 2 milioni e mezzo di algerini. Un'europeizzazione che avviene anche attraverso appunto l'occupazione delle città. La maggior parte delle zone, delle città costiere algerine sono completamente europeizzate con gli scambi commerciali intensificati, soprattutto con le città europee. E l'europeizzazione dell'Algeria passa anche via appunto l'economia. La vita economica era concentrata maggiormente, principalmente nelle mani degli europei e nelle mani degli ebrei indigeni. Diciamo che la popolazione algerina era piuttosto, anche i funzionari algerini erano in qualche modo, i funzionari, i commercianti algerini erano in qualche modo stati ridotti a figure di subordinati, in effetti. L'europeizzazione dell'Algeria passa anche per la politica, difatti l'Algeria nell'amministrazione francese. L'Algeria appunto ad un certo punto rientra a far parte dell'amministrazione francese, del sistema amministrativo francese, diventa una vera e propria provincia, un vero e proprio dipartimento francese. Il controllo diretto dei funzionari, quindi dal punto di vista del controllo politico dei diversi poteri, questo passa attraverso appunto i funzionari francesi in loco e con una riduzione del funzionario di origine indigena, appunto, di origine algerino. L'occupazione della Tunisia legittima. In seguito all'occupazione francese dell'Algeria, arrivare ad occupare il territorio tunisino era in qualche modo considerato come legittimo dai francesi, appunto per poter garantire la sicurezza delle frontiere, appunto della frontiera tunisina con l'Algeria. E in tal senso i francesi riescono in qualche modo ad avere un accordo con il Sadok Bey. Trattato del Bardo, 12 maggio del 1881. Ordine, sicurezza, controllo delle frontiere, politica estera. Difatti, grazie a questo accordo, l'accordo del Bardo, i francesi riescono in qualche modo ad imporsi sulla Tunisia e in qualche modo con la scusa di proteggere le frontiere, soprattutto con l'Algeria, a rendersi indispensabili per la gestione dell'ordine del paese, per la gestione della sicurezza, il controllo delle frontiere e soprattutto per la politica estera. Protettorato, stato debole senza potere esecutivo né legislativo. Quindi con il trattato del Bardo del 1881 si proclama la forma del protettorato in francese in Tunisia. È una forma nuova, una forma di diciamo coloniale prettamente nuova, inaugurata appunto sul territorio tunisino. Il Bey ha i suoi poteri ovviamente, ma sono piuttosto poteri limitati. Per esempio il Bey tunisino può in qualche modo portare avanti una politica di decreti appunto del Bey, ma appunto possono anche essere firmati dal Bey stesso, ma in realtà il contenuto dei decreti, ciò che devono stabilire e come il contenuto e come deve essere stabilito viene deciso dal governatore francese in loco, in Tunisia.
Protettorato francese in Tunisia, politica pragmatica.

dinamica e flessibile. Diciamo, vedremo poi che in realtà il protettorato francese in Tunisia si distingue dagli altri protettorati, soprattutto il protettorato marocchino e dell'occupazione francese in Algeria, proprio perché si tratta di una politica estremamente pragmatica e flessibile. In qualche modo si tratta di una sorta di collaborazione con il BEI, scambio e collaborazione, ovviamente diciamo in qualche modo che vela la dominazione del francese, dell'occupante francese sul territorio tunisino. Acquisizione delle terre. Ecco, la grande differenza per esempio con l'Algeria è che non stiamo in una politica di espropriazione, di sequestro delle terre, ma siamo piuttosto in una politica di acquisizione delle terre, che appunto rende, diciamo, il rapporto con i tunisini, il rapporto con Sadok Bey totalmente più collaborativo, più fattibile, più sostenibile anche. Collaborazione con il BEI e l'ULEMA dal punto di vista dell'amministrazione e giustizia, infatti, appunto, si tratta di una vera e propria collaborazione, cooperazione e collaborazione con il BEI e con anche tutto il corpo degli ULEMA dal punto di vista, appunto, per quanto riguarda la redazione di qualsiasi tipo di legge per l'aspetto giuridico. Gli inizi della colonizzazione francese in Marocco. Ecco, adesso con l'inizio della colonizzazione francese in Marocco vediamo come appunto i francesi adottano un altro tipo di protettorato sul territorio marocchino. Battaglia di Isli nel 1844, la sconfitta dell'esercito marocchino. Diciamo che le prime incursioni dei francesi in Marocco avvengono proprio attraverso, grazie a questa battaglia di Isli, che in qualche modo vede la sconfitta dell'esercito marocchino contro appunto la potenza coloniale imperialista francese. Il regno di Moulay Hassan del 1873-1894, periodo di riforme amministrative e militari. Diciamo che questa prima grande sconfitta militare subita dal Marocco di fronte alla Francia fa sì che appunto si mette in moto tutto un periodo di riforme amministrative, riforme anche dal punto di vista militare. Il Moulay Hassan decide appunto di in qualche modo consolidare il proprio potere, il proprio governo, attraverso appunto un rafforzamento dell'esercito, che parte dal centro, quindi dal territorio centrale del paese, fino a appunto per poter occupare tutte le zone periferiche. La conferenza di Alger-Cisar 1906, accordo diplomatico Francia-Spagna-Germania. Diciamo che il Marocco inizia a perdere la propria autonomia, ecco, non possiamo ancora parlare di indipendenza perché il Marocco in questo periodo è ancora appunto non è ancora un vero e proprio paese indipendente, ma appunto perde la sua autonomia attraverso questo accordo diplomatico che viene realizzato durante la conferenza di Algeciras. È un accordo diplomatico congiunto tra Francia, Spagna e Germania e che in qualche modo si risolve con una vittoria piuttosto tra la Francia e la Spagna. Difatti, controllo finanziario franco-spagnolo, come risultato di questo accordo si arriva a un controllo finanziario congiunto dei spagnoli e dei francesi sul Marocco e l'estensione del controllo spagnolo su alcune enclave come appunto Ceuta, Melilla e Teutan. Protettorato francese 1912, regno formale del sultano. Diciamo che in seguito alla conferenza che aveva stabilito un controllo finanziario congiunto franco-spagnolo, la situazione in Marocco diventa veramente insostenibile e appunto che appunto il Marocco deve in qualche modo cedere alle pressioni dei francesi per appunto che assicura in qualche modo la creazione di un protettorato, il 1912. Questo protettorato, come appunto abbiamo visto anche nel caso
della Tunisia, è in qualche modo è una forma di una nuova forma coloniale che assicura la continuità del regno locale, quindi appunto in questo caso il regno formale del sultano. Il sultano continua a governare, continua in qualche modo ad essere il capo del paese, ma diciamo che gli aspetti cruciali, la politica cruciale del paese è in qualche modo decisa dalla forza protettrice che sarebbe appunto la Francia. Divide l'impero per arabi e berberi. Una particolarità della politica francese in Marocco è proprio quella dell'applicazione del principio di divide et impera. L'applicazione di questo principio in qualche modo è dettato proprio da una situazione particolare che si crea appunto in Marocco, tra la popolazione araba e la popolazione locale berbera. Gli arabi, essendo appunto rappresentano la classe in qualche modo la classe politica, la classe della popolazione, la classe sociale più ricca e più influente, mentre i berberi in qualche modo che hanno da sempre, che esprimono da sempre velità autonomistiche, in qualche modo vengono appoggiati dai francesi proprio per separare le due popolazioni, per separare, di creare appunto contrasti tra le due popolazioni, per poter in qualche modo riuscire a controllare maggiormente il paese. Promulgazione del Dahir berbero e diciamo questa politica di divisione della popolazione locale trova la sua maggiore forma con la proclamazione del decreto Dahir berbero. Che cosa in qualche modo proclama, che cosa appunto sancisce questo decreto? Il decreto Dahir berbero stabilisce che la popolazione locale marocchina berbera deve essere giudicata in qualche modo dal sistema. Viene giudicata, passa attraverso il sistema giudiziario francese, anziché invece quello appunto locale islamico. Spunti di riflessione. Come iniziò la colonizzazione francese nel Maghreb? Quali sono le principali differenze della colonizzazione francese in Algeria, in Tunisia e in Marocco? Ecco, adesso passiamo al nuovo argomento. La colonizzazione italiana in Libia. Ecco, in questo nuovo argomento vediamo appunto le fasi principali della colonizzazione italiana in Libia. Gli inizi della colonizzazione italiana in Libia. Libia, Cirenaica, Tripolitania e Fezzan. Diciamo che quando si parla della Libia di questo periodo, quindi verso la fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, si parla appunto di tre province, la provincia appunto della Cirenaica, la provincia di Tripolitania e la provincia di Fezzan. Quindi non si parla di un territorio unitario compatto. E diciamo che gli interessi italiani nelle province del Maghreb si concentrano su queste tre province. Casus Belli della guerra italo-turca 1911. Verso appunto per poter in qualche modo motivare un intervento italiano su questi territori, appunto l'Italia usa un pretesto. Il pretesto che è appunto Istanbul contro la penetrazione pacifica del Banco di Roma, Tripoli, Bengasi, Homs e Misurata. Quindi parliamo poi ancora dell'impero ottomano, diciamo la presunta ostilità dell'impero ottomano verso le attività svolte dal Banco di Roma, attività commerciali, attività appunto di aperture di agenzie operative e anche di attività appunto di creazione di industria leggera nelle città costiere libiche di Tripoli, Bengasi, Homs e Misurata. Nel momento in cui appunto l'Italia fa avanti questa presunta ostilità dell'impero ottomano verso l'azione del Banco di Roma, appunto l'Italia invia dopo meno di un mese l'ultimatum del 26 settembre del 1911 e automaticamente in poco tempo arrivò a conquistare, a occupare le zone costiere, le città costiere della Libia. La Senussia in Cirenaica, confraternita mistica con connotazioni politiche.
La principale forza politico-religiosa del territorio, diciamo, attiva nel territorio, libico, in particolare in Cirenaica, era appunto la Senussia. Vediamo come appunto questa confraternita, oltre a svolgere delle azioni di conversione all'Islam Senussa, aveva anche un ruolo importante dal punto di vista politico.

Said Muhammad ibn Ayel Sanusi, il Gran Senusso, creazione di centri religiosi, stazioni di posta per sedentarizzazione e mediazione. Difatti, grazie appunto all'azione del suo capo, Said Muhammad ibn Ali al-Sanusi, chiamato anche il Gran Senusso dagli italiani, la confraternita si occupava di creare dei veri e propri centri religiosi, appunto per attirare, per convertire all'Islam Senussa, la versione Senussa dell'Islam, ma soprattutto per una sua azione era quella di creare delle vere e proprie posti di guardia, diverse zone del territorio libico della Cirenaica, per poter in qualche modo sedentarizzare le tribù nomadi. E un altro ruolo estremamente importante della Senussia era appunto l'azione di mediazione. Azione di mediazione tra le diverse confraternite tribali locali che appunto tendevano piuttosto a in qualche modo ad avere dei contrasti e delle faide interne. Resistenza e guerriglia, occupazione italiana limitata alle coste tripolitane e cirenaica. Ecco, diciamo la Senussia, malgrado appunto fosse principalmente una confraternita religiosa, ma con un certo potere politico, riuscì in qualche modo a limitare appunto l'occupazione italiana sul territorio e a limitarla appunto alle coste libiche. E in qualche modo il capo Senusso riuscì a organizzare una resistenza, una guerriglia da poter in qualche modo limitare l'azione della colonizzazione italiana. La politica degli statuti 1919-1921, accordi italiani con i capi arabi. Dopo il crollo dell'impero ottomano, l'Italia mette in pratica una vera e propria politica degli statuti, soprattutto per le due province libiche, della Cirenaica e della Tripolitania. Questi erano dei veri e propri accordi con i capi locali arabi. Leggi separate fondamentali per Tripolitania e Cirenaica. Regio decreto del numero 931 del giugno 1919 per la Tripolitania, quindi destinato alla Tripolitania, e il decreto, regio decreto legge numero 2401 di ottobre 1919 per la Cirenaica. Ecco, insomma, erano delle vere e proprie leggi specifiche per ogni regione, per queste due regioni della Libia. Qual è il contenuto di queste leggi fondamentali? Parlamenti e consigli amministrativi locali. Ecco, diciamo, dal punto di vista politico, queste leggi assicuravano una certa autonomia ai capi arabi locali, creando appunto dei veri e propri parlamenti e consigli amministrativi, che erano in qualche modo gestiti dai capi locali. Cittadinanza italo-libica. Ecco, diciamo, queste leggi fondamentali furono estremamente importanti perché vollero in qualche modo garantire e emanare una certa forma di cittadinanza italo-libica che era appunto diretta a garantire agli abitanti della Libia un certo accesso alla cosa pubblica. Apparente liberalismo, non gestione della Libia, norme inapplicate. Ecco, ma appunto questo liberalismo, questa in qualche modo grande autonomia lasciata ai capi arabi, nascondevano in qualche modo una vera e propria incapacità dell'Italia di gestire la Libia e quindi appunto cercare in qualche modo di gestire la Libia con una spesa estremamente poco onerosa, appunto affidando la gestione ai capi locali, ma vedremo che queste norme in effetti non furono poi applicate. Gli effetti della politica degli statuti. Cirenaica. Patto e regime 1920, Idris Senussi e Miro, controllo delle regioni sotto la confraternita con l'aiuto dell'Italia.
Gli effetti appunto delle leggi fondamentali sancite per la gestione della Cirenaica fu appunto il patto Evegima tra l'Italia e l'Idris e Senussi, che veniva riconosciuto come emiro della Cirenaica. Senussi, Idris e Senussi aveva poi gestiva, aveva il controllo sul territorio della Cirenaica, che era occupato dalla confraternita, ma ovviamente con l'aiuto dell'Italia. Tripolitania. Repubblica, faide interne, creazione del Consiglio dell'Associazione per le Riforme Nazionali, 1920. Gli effetti della politica degli statuti sulla Tripolitania fu una vera e propria, la creazione di una vera e propria repubblica, che però in qualche modo fallì a causa appunto delle faide interne tra i diversi gruppi tribali del territorio. Si cercò in qualche modo di arrivare a una pace tra i diversi capi tribali con la creazione del Consiglio dell'Associazione per le Riforme Nazionali, che in qualche modo voleva stabilire una pace interna sul territorio e il Consiglio aveva anche in qualche modo auspicato all'unione tra la Cirenaica e la Tripolitania. Fallito tentativo di unione Cirenaica e Tripolitania, ma in qualche modo questo tentativo di unione fallì e l'Italia non sostenne la causa dell'unione della Tripolitania e della Cirenaica. E per quale motivo? Perché appunto gli interessi dell'Italia sul territorio libico erano completamente cambiati, grazie appunto anche all'ascesa al governo del fascismo. La Reconquista fascista della Libia, introduzione delle leggi marziali, 1921. Ecco, con l'ascesa del fascismo in Italia, l'Italia si lanciò una riconquista della Libia con una politica totalmente, strategia politica e una politica sul territorio totalmente differente rispetto alla prima fase, agli inizi della colonizzazione italiana in Libia. Innanzitutto si introdussero delle leggi marziali che prevedevano l'annullamento delle leggi fondamentali del 1919, quindi l'autonomia lasciata ai capi arabi veniva completamente soppressa, e una politica di riconquista più muscolare, quindi con il fascismo l'Italia si lancia una conquista del territorio libico in un modo con una nuova strategia, in un modo molto più muscolare e anche molto più violento. Campagne militari di Rodolfo Graziani. Ecco, una delle tattiche dell'Italia per riconquistare il territorio libico è attraverso queste campagne militari, lanciate appunto dal generale Graziani. Contro opposizione e resistenza. Ogni forma di resistenza ed opposizione, quindi anche appunto da parte che sia appunto dei nazionalisti, che sia da parte della confraternita Senussia, veniva in qualche modo soppresso grazie a queste campagne, attraverso queste campagne militari. L'internamento e deportazione della popolazione locale. Un aspetto delle campagne militari promosse da Graziani fu proprio l'internamento della popolazione locale in veri e propri campi di concentramento con la deportazione. Elevato numero di morti, carestia, abbattimento bestiame, sottrazione di proprietà. In qualche modo si è documentato che il numero di morti di questo periodo, dovuta anche alle campagne, alla violenza di queste campagne militari, siano tra i 250.000 e i 300.000 morti locali, che ovviamente bisogna poi, oltre alla violenza delle campagne militari, bisognava anche poi aggiungere le morti dovute a una situazione sul territorio totalmente devastante, dovuta alla carestia, alla politica proprio di abbattimento del bestiame, quindi delle risorse di sopravvivenza per la popolazione locale.
colonizzazione demografica. Un altro, diciamo, un'altra tattica, un altro metodo per riconquistare il territorio libico, appunto messa in pratica dai fascisti, fu la colonizzazione demografica. Si tratta in realtà di una vera e propria colonizzazione, una colonia di popolamento e di sfruttamento del territorio, un po' dello stesso modello di quello francese in Algeria. Quindi si tratta di un colonia di insediamento a scopo agricolo. L'obiettivo appunto dei fascisti era creare una vera e propria colonia di insediamento con un obiettivo di soddisfare le esigenze della popolazione italiana migrata in Libia, che poteva appunto in qualche modo sfruttare le risorse agricole del territorio. Bacino di accoglienza dei migranti italiani 100.000 nel 1942. Quindi per poter in qualche modo creare questa colonia di insediamento si era pianificato un arrivo in massa di italiani appunto dal territorio italiano nel 1942, appunto si prevedeva un arrivo di circa 100.000 abitanti, cioè 100.000 italiani. Creazione di piccoli poteri in Cirenaica e in Tripolitania. Ecco, per poter in qualche modo occupare il territorio e sfruttarlo dal punto di vista agricolo, si creò una serie di poteri, di piccoli poteri, appunto la politica agricola fascista, attraverso appunto la creazione di piccoli poteri nei territori occupati dall'Italia, appunto la Cirenaica e la Tripolitania. Gli effetti del colonialismo italiano, esclusione della popolazione locale dalla vita economica ed amministrativa della colonia. Ecco, qual è in qualche modo il ruolo e la posizione della popolazione locale durante l'occupazione italiana della Libia? Ecco, la popolazione locale venne completamente esclusa, marginalizzata dal governo italiano in Libia e in qualche modo, come appunto avvenne anche nel caso, abbiamo visto anche nel caso della colonia di popolamento francese in Algeria, la popolazione locale non aveva nessun ruolo, nessuna funzione nella vita economica, amministrativa e politica della colonia, del paese. Arretratezza e indebolimento delle istituzioni locali necessari per la formazione di un governo locale. Ecco, un altro effetto importante del colonialismo italiano in Libia è proprio in qualche modo continuare la persistenza dello stato di arretratezza della Libia, dei territori libici, appunto delle province che abbiamo analizzate precedentemente, che in realtà ecco, erano in qualche modo già territori alquanto arretrati dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico, dal punto di vista anche istituzionale. L'azione del colonialismo italiano era proprio continuare a indebolire quelle forme locali come per esempio le confraternite oppure le diverse confederazioni tribali che si erano comunque in qualche modo costituite all'interno dei singoli territori della Cirenaica e della Tripolitania. Quindi queste istituzioni locali che in qualche modo servivano a formare un governo locale. Ostilità verso lo Stato moderno. Ecco, momento in cui il colonialismo italiano ha imposto un tipo di gestione, amministrazione della colonia, la colonia appunto del territorio libico, un effetto dell'azione del fascismo sul territorio libico è proprio appunto un'ostilità, una mancanza di fiducia in quello che poteva essere appunto una nascente forma di Stato moderno sul territorio libico. E quindi un rafforzamento delle tradizioni tribali che erano considerate garanti del benessere della comunità. Ecco, per la popolazione locale lo Stato moderno era sinonimo di colonialismo, di sfruttamento, di sfruttamento, di espropriazione e quindi l'unico elemento di poter garantire il benessere della comunità locale era appunto la
la persistenza, la consistenza e la continuità, la perennità delle tradizioni locali. Spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche della colonizzazione italiana della Libia? Passiamo adesso a un nuovo argomento, che è il seguente. I movimenti nazionalisti. Parliamo adesso dei movimenti nazionalisti in Algeria, in Tunisia, in Marocco e in Libia, che si sono creati appunto in seguito alle occupazioni. Iniziamo con quello algerino. Movimento nazionale algerino, insurrezione tribale capeggiata da Mohammed El Mukrani, 1871. In questo periodo la situazione in Algeria è estremamente complicata e difficile da vivere, da sopportare per la popolazione algerina. Bisogna appunto tener conto di una crisi economica estremamente importante, carestie, epidemie e anche l'esasperazione appunto della presenza dei francesi, quindi dell'occupazione francese. Come frutto di questa situazione, gli algerini tentavano una prima insurrezione, un'insurrezione tribale capeggiata da Mohammed al-Mukrani. La risposta francese. Quale fu la risposta francese a questa insurrezione, a questa prima insurrezione tribale? Fu estremamente dura, che si costituiva in un'ulteriore repressione, occupazione ancora più capillare e assimilazione. Un'assimilazione che avvenne attraverso il Codice dell'Indigenà del 1881. La particolarità di questo codice, un'informazione interessante di questo codice, prevedeva che almeno 46 tipi di reati per i quali gli indigeni, quindi gli algerini, non erano obbligati a passare davanti a un processo. Questo per dire appunto il livello di considerazione della popolazione locale. Colonia di popolamento, dipartimento francese. Ecco, si intensificano le opere, le politiche francesi per poter trasformare il territorio in una vera e propria colonia di popolamento e quindi poi appunto con l'introduzione, l'incorporazione del territorio algerino nel sistema amministrativo francese come appunto un dipartimento, un vero e proprio dipartimento francese. Il nazionalismo degli évolué, nazionalismo moderato e collaborativo, anni 20 e 40. Nonostante una situazione sul territorio estremamente complicata e difficile da vivere, da sopportare per la popolazione algerina, appunto soprusi, espropriazione, sfruttamento repressione, si viene a creare un movimento nazionalista algerino a partire appunto tra gli anni 20 e 40, il movimento nazionalista degli évolué. Chi sono questi évolué? Sono appunto un'elite indigena, quindi elite di algerini locali europeizzati, cioè appunto che si sono in qualche modo formati alla scuola francese, quindi con una volontà in qualche modo di dialogare con l'occupante francese ed è il caso appunto del nazionalista Ferhat Abbas, l'Algeria con e nella Francia. Secondo lui, appunto, secondo il nazionalista francesizzato Ferhat Abbas, il futuro dell'Algeria era con e nella Francia, quindi costituiva appunto l'Algeria costituiva appunto doveva essere considerato come un territorio francese, ma appunto era all'interno, vista nel territorio, era inclusa nel territorio francese, ma con una specificità appunto del tutto algerina. Messali Haji, dirigente dell'Étoile Nord-Africaine, 1926. Allo stesso tempo abbiamo un altro tipo, il nazionalista Messali Haji, che era anch'esso, faceva anch'esso parte dell'élite dei nazionalisti europeizzati, francesizzati, e divenne dirigente dell'Étoile Nord-Africaine, che era un'organizzazione, un'associazione nata appunto in Francia, dagli immigrati algerini in Francia. Rifiuto dei pieds noirs.
Ecco, diciamo che di fronte a questo, alla posizione moderata e collaborativa, dove appunto si, in qualche modo si proponeva si proponeva un dialogo alla Francia, c'era comunque l'opposizione dei Pienoir, i Pienoir appunto i coloni, cosiddetti anche colone, l'opposizione netta dei Pienoir che volevano in qualche modo tenere separate le due popolazioni, la popolazione indigena, quindi algerini, con la popolazione francese sul territorio algerino. Fallimento del nazionalismo degli évolués, islamismo e radicalizzazione. Quindi concretamente con l'opposizione dei Pienoir, con la posizione, il rifiuto dei Pienoir, la politica, il disegno, il progetto di assimilazione dell'Algeria nel territorio, in Francia, appunto nel contesto francese, fallì completamente e come di conseguenza quello che riuscì in qualche modo a avere peso e maggiore importanza fu appunto un nazionalismo più radicale e anche diciamo, l'emergenza di una vera e propria islamizzazione del nazionalismo algerino. Movimento nazionalista tunisino. Alla Hadira, Bashir Sfar, promotore delle idee riformiste modernizzatrici. Diciamo che con la fondazione del giornale Al-Hadira, con Bashir Sfar, si vuole in qualche modo a portare avanti, promuovere il movimento nazionalista tunisino, che prese delle forme più, diciamo, più importanti, più consistenti con la formazione politica del Destur, formazione politica elitaria con aspirazioni indipendentiste. Appunto, il Destur era una vera e propria formazione politica, quindi partito politico, ma che restava comunque, aveva la specificità di essere comunque i membri erano comunque parte dell'elite, anche se avevano delle aspirazioni indipendentiste, appunto, che volevano in qualche modo portare avanti la causa dell'indipendenza della Tunisia. Il Neo-Destur del 1934 che proponeva un'indipendenza e creazione di una nuova società tunisina. Ecco, dal Destur, che appunto, come avevo detto, era una formazione politica elitaria, nacque poi in seguito il Neo-Destur del 1934 che voleva in qualche modo abbracciare l'intero, diciamo, popolazione, società tunisina e con l'obiettivo appunto di una creazione di una nuova società tunisina. L'Unione Generale Tunisina del Lavoro nel 1946, società civile attiva e dinamica. Ecco, nel 1946 nacque l'UGTT, che è appunto l'Unione Generale Tunisina del Lavoro, che in qualche modo rappresenta la nascente società civile tunisina, sin dai primi tempi, estremamente attiva e dinamica. Gli inizi del nazionalismo marocchino, nazionalismo con impronta religiosa islamica. Diciamo che la grande differenza del nazionalismo marocchino rispetto ai nazionalismi, ai movimenti nazionalisti analizzati fino ad ora, è proprio questa connotazione, questo elemento religioso islamico. Infatti, i primi movimenti del nazionalismo marocchino era appunto per la diffusione delle idee salafiste contro il marabutismo. Quindi il nazionalismo aveva come obiettivo appunto di diffondere le idee salafiste contro diciamo, il culto dei santi che è tipicamente il marabutismo che è tipicamente del territorio marocchino. Nazionalismo di Abdel Krim, capo della sollevazione antispagnola e di una repubblica islamica progressista. Difatti, diciamo che tra il 1921 e il 1926 ci fu proprio la proclamazione di una vera e propria repubblica islamica progressista, diretta appunto in qualche modo a respingere l'occupante francese e l'occupante spagnolo. Il Movimento Nazionale degli anni 30, organizzazione di vere e proprie formazioni politiche.
Bisogna effettivamente aspettare gli anni 30 per poter vedere l'emergere di organizzazioni, la formazione di veri e propri partiti politici, in qualche modo, di organizzazioni di formazione politiche. Il blocco d'azione nazionale del 1932 al FASI. Il blocco appunto d'azione nazionale che è stato creato al FASI, che era appunto un progressista nazionalista educato alla francese, quindi europeizzato. Il Partito Nazionale per la Realizzazione delle Riforme del 1937, dallo scioglimento del blocco, che è appunto un partito, un vero e proprio partito nazionale, che nacque poi dallo scioglimento, dal dissolvimento del blocco d'azione nazionale. E il Partito dell'Indipendenza, Istiklal, richiesta di indipendenza totale. L'Istiklal vedremo che poi sarà il protagonista del Partito dell'Indipendenza, sarà proprio il protagonista del processo di indipendenza del Marocco. Il movimento nazionale libico, identità nazionale fragile, realtà territoriali diverse, con gruppi tribali diversi. Un altro aspetto totalmente, un altro diciamo, movimento nazionale totalmente diverso rispetto agli altri finora analizzati è proprio quello libico. Ecco, abbiamo comunque già accennato al fatto che la Libia di questo periodo era in realtà non si presentava come un territorio unitario e compatto, ma era appunto era formato da queste tre province, appunto la Cirenaica, la Tripolitania e la Fezzan. E automaticamente l'identità nazionale libica non esisteva ancora, appunto perché c'era questa fragmentazione del territorio che corrispondeva poi a una fragmentazione appunto del fragmentazione di diversi gruppi tribali locali. Resistenza delle maggiori tribù, incapace di unificare la popolazione e creare un movimento nazionalista. Ovviamente la difficoltà di creare un movimento nazionale unico, unitario, libico, era proprio dovuto al fatto che c'era proprio una posizione estremamente dura da parte delle maggiori tribù, le tribù più importanti. Omar El Mukhtar, eroe del movimento della resistenza anticoloniale in Cirenaica, eroe per tutti i libici. Ecco, diciamo che il simbolo del nazionalismo libico in una prima fase della resistenza anticoloniale in Cirenaica era Omar Mukhtar, che fu appunto questo nazionalista combattente libico della Cirenaica, che fu catturato e ucciso dagli italiani nel 1931. Vedremo che poi la figura di Omar El Mukhtar si trasforma, non è solamente appunto il combattente libico che si è opposto alla resistenza anticoloniale nel territorio della Cirenaica, ma diventa appunto poi l'eroe nazionale per tutti i libici, quindi ecco, riesce in qualche modo a unificare l'identità nazionale libica. Nazionalismo senusso, unità super tribale. Ecco, un'altra forma di nazionalismo che viene in qualche modo a prendere posto nel panorama del nazionalismo libico è proprio il nazionalismo senusso, che riesce in qualche modo ad avere un ruolo di nazionalismo appunto per l'unità di tutte le maggiori tribù locali. Arretratezza culturale educativa. Per quale motivo appunto l'identità nazionale libica non è riuscita sin dall'inizio a essere compatta? Da una parte c'è appunto la questione del territorio, quindi una frammentazione del territorio dovuta anche alla presenza di diverse tribù che cercavano appunto di avere un loro ruolo predominante nella sfera politica, ma anche proprio perché il territorio si caratterizzava anche proprio una vera e propria arretratezza culturale e educativa. Per quale motivo? Perché per esempio non esistevano i veri e propri manuali scolastici che potessero appunto manuali scolastici e quindi anche la formazione di insegnanti libici che potesse in qualche modo anche trasmettere o in qualche modo forgiare un'identità nazionale libica. Spunti di riflessione. Come si distinguono i movimenti nazionalisti algerino, marocchino, tunisino e libico?
Passiamo adesso al nuovo argomento, la decolonizzazione e le indipendenze. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale si assiste al declino delle potenze europee coloniali classiche, tradizionali, come appunto la Francia, la Gran Bretagna e l'Italia, e l'emergenza di nuove potenze, delle superpotenze come gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Parliamo adesso appunto dell'indipendenza dei paesi appunto del Maghreb di cui ci stiamo occupando. Partiamo con il Marocco. L'indipendenza del Marocco. Nazionalisti del partito Istiklal e Muhammad V, portavoce del nazionalismo marocchino. Diciamo che insomma, in seguito all'occupazione francese e la colonizzazione, la trasformazione del territorio in protettorato francese, Muhammad V, il sultano, cerca in qualche modo di farsi, diciamo, di dichiararsi, di farsi riconoscere come il portavoce del nazionalismo marocchino, sposando appunto le cause del nazionalista del partito Istiklal. La richiesta di indipendenza è totale, immediata, deposizione, esilio e imposto. Nel 1952, in un discorso pubblico ufficiale, Muhammad V richiede l'indipendenza totale e immediata dalla Francia, ma appunto come risposta alla Francia appunto depone il sultano e lo invia in esilio. Resistenza marocchina e rifiuto di riconoscere il sultano imposto dai francesi. Come appunto come atto, come conseguenza, appunto la Francia mette sul trono del Marocco un nuovo sultano che però non fu riconosciuto dai marocchini e che appunto allo stesso tempo attuavano, messero in pratica una vera e propria resistenza. Negoziate il rientro di Muhammad V, quindi come conseguenza della resistenza e del rifiuto di riconoscere il nuovo sultano, i francesi furono in qualche modo obbligati, costretti a iniziare a negoziare con la parte marocchina e richiedere il rientro in patria di Muhammad V. Proclamazione di indipendenza nel 1956 con l'abolizione del protettorato spagnolo, tranne su Ifni, Melilla e Ceuta. Quindi, come conseguenza dei negoziati, si arrivò alla proclamazione dell'indipendenza nel 1956 con l'abolizione del protettorato francese e quindi del protettorato spagnolo, ma tranne appunto con appunto la gli spagnoli continuavano a tenere il controllo des enclaves di Ifni, Melilla e Ceuta. L'indipendenza della Tunisia, insurrezioni dei neo-desture e dell'UGTT. Bisogna comunque dire che in questo periodo, appunto, in seguito appunto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i tunisini, come appunto anche i marocchini, approfittano della debolezza della Francia, che è uscita estremamente indebolita e piena di problematiche interne da gestire in seguito alla Seconda Guerra Mondiale. E allora appunto i tunisini approfittano di questa debolezza della Francia per poter organizzare delle vere e proprie insurrezioni da parte organizzate dal nuovo partito politico, il Neo-Desture e l'UGTT, la società civile tunisina. Proposta francese di una co-sovranità franco-tunisina. La risposta della Francia è appunto quella di proporre una nuova forma di governo, di controllo del territorio con una co-sovranità franco-tunisina, ma ovviamente l'opposizione dei nazionalisti fu netto, il rifiuto fu estremamente netto e come conseguenza si arrivò a un accordo tra la Francia e Bourguiba, che era il rappresentante appunto dei Neo-Desture per l'autonomia nel 1555. Questo accordo portò poi a una dichiarazione di indipendenza nel 1956. Verso l'indipendenza della Libia, battaglia di El Alamein 1942. Questa battaglia cruciale sul territorio
territorio nordafricano, portò appunto la cacciata delle truppe, le truppe italiane e tedesche dal Nord Africa e ebbe come conseguenza per la Libia una divisione in zona di influenza. Tripolitania Cirenaica inglese, Fezzan francese. Appunto in Tripolitania e in Cirenaica si costituì una vera e propria amministrazione militare inglese, gestita appunto da inglesi, e in Fezzan, nella provincia di Fezzan, un'amministrazione militare gestita dai francesi. L'Italia è obbligata a rinunciare alla sovranità legale, quindi in seguito appunto anche alla sconfitta della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia quindi in qualche modo è costretta a rinunciare a qualsiasi tipo di forma di sovranità legale sul territorio libico. Commissione internazionale per il futuro del paese. Ecco, per poter in qualche modo gestire la questione della Libia, si costituì una commissione internazionale formata principalmente da inglesi e francesi, Tripolitania a favore dell'unità, Cirenaica propria indipendenza sotto la Senussia, e Fezzan favorevole all'amministrazione francese. Come risultato di questa commissione internazionale si arrivò a in qualche modo a decidere appunto delle sorti delle tre province, la Tripolitania che sarebbe in qualche modo favorevole all'unità con le altre province libiche, la Cirenaica invece era piuttosto propensa ad avere una vera e propria indipendenza sotto la Senussia, e poi in secondo momento, in primo momento proprio indipendenza sotto la Senussia e in secondo momento appunto favorevole all'unità con il resto del territorio libico, mentre per quanto riguarda il Fezzan appunto era piuttosto favorevole a restare sotto un'amministrazione francese. Mancato accordo tra potenze vincitrici, internazionalizzazione della questione libica. Ovviamente questa situazione fu in qualche modo difficile da gestire dalle potenze, dalle vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, e quindi appunto si arrivò a una vera e propria esternalizzazione e internalizzazione della questione libica. Quindi tutto il processo fu in qualche modo condotto dalle Nazioni Unite. Risoluzione ONU 21 novembre 1949, indipendenza entro il 1 gennaio 1952. Quindi la risoluzione ONU del 49 decide appunto, stabilisce che entro il primo mese del 1952 il territorio libico deve appunto essere dichiarato indipendenza. La dipendenza quindi della Libia arriva appunto il 24 dicembre del 1951 con Idris El Sanusi, re della Libia. Passiamo adesso all'autonomia indipendenza algerina. Processo riformistico in marcia. Misure assimilatrici tardive insufficienti. Per alleggerire in qualche modo il peso dell'occupazione francese in Algeria si mettono in pratica alcune riforme, dal governo centrale francese, sostenute anche dai nazionalisti, da una parte dei nazionalisti, ma queste misure restano comunque assimilatrici e considerate tardive e totalmente insufficienti rispetto appunto arrivare all'indipendenza del paese. E l'opposizione maggiore viene posta appunto dal nazionalista Messali al-Haji, che appunto fu deportato. Deportazione di Haji. Come reazione alla deportazione di Messali al-Haji ci fu una vera e propria insurrezione, massacri a Guelma e Satif nel maggio 1945. Il preludio della guerra di liberazione, la nascita del movimento per il trionfo delle libertà democratiche nel 1946, Messali al-Haji. Messali al-Haji che cerca appunto di portare avanti un'opposizione estremamente sostenendo anche atti di violenza, crea appunto il nuovo movimento per il trionfo delle libertà democratiche. Una parte di questo movimento è l'organizzazione segreta del 1948, che appunto come azione per poter arrivare all'indipendenza passa attraverso la violenza e la guerriglia. I fondatori dell'OS,
leaders dell'Algeria indipendente, fondatori del Fronte di Liberazione Nazionale e del FNL. Quindi all'interno dell'organizzazione segreta del 1948, quindi dell'OS, ci saranno poi i leaders dell'Algeria indipendente e poi tra di loro ci saranno anche i fondatori del Fronte di Liberazione Nazionale, il FNL. La guerra di liberazione, attentati FLN simultanei contro polizia e esercito 1954. Quindi come strategia del Fronte di Liberazione Nazionale è appunto si mettono in pratica dei veri e propri attentati terroristici contro le caserme di polizia e di esercito sul territorio algerino. La risposta della Francia fu un inasprimento della repressione francese, piano di riforme per lo sviluppo economico e la razionalizzazione amministrativa, annientamento dei ribelli, protezione delle popolazioni europee e musulmane. Questo inasprimento avviene appunto attraverso un nuovo piano, il voto di un nuovo piano di riforme per lo sviluppo economico e amministrativo del territorio algerino, l'annientamento dei ribelli, quindi appunto diciamo del FNL in prima linea, protezione delle popolazioni europee e musulmane. Ecco, protezione bisogna notare che la popolazione algerina viene in questo periodo non viene quasi mai espressa. Divisione in tre zone: pacificazione, operazione e vietata, concentramento della popolazione in campi di accoglienza sotto custodia dell'esercito. Quindi, in base al piano di riforme, il territorio algerino viene nuovamente diviso in tre zone, in zone appunto di pacificazione, in zone di operazione, di lotta in qualche modo contro i ribelli, contro la guerriglia e la resistenza, e zona vietata. Nella zona vietata vengono poi costituiti dei veri e propri campi concentramento della popolazione in campi di accoglienza, campi d'accoglienza tra virgolette sotto la custodia dell'esercito. Intensificazione dell'azione del FNL e cambio di strategia. A questa risposta, la risposta appunto francese con l'inasprimento della repressione, il FNL risponde a sua volta con un'intensificazione delle azioni, degli attentati terroristici e un cambio di strategia. Cambio di strategia che significa appunto centrare, in qualche modo mirare a colpire il maggior numero di europei sul territorio algerino e appunto incluso anche nella capitale. La Salle Guerre, attentati terroristici, metodi di tortura, campi di concentramento e sparizione. Ecco, appunto questa guerra di liberazione che è in atto sul territorio algerino e anche con ripercussioni e azioni terroristiche anche in Francia, viene definita appunto la Salle Guerre, la guerra sporca, perché appunto si caratterizza per gli atti terroristici, la violenza degli atti terroristici, ma anche per i metodi utilizzati dai francesi per poter in qualche modo arrestare la repressione, che sono appunto metodi di tortura e l'internamento nei campi di concentramento e anche popolazione algerina, soprattutto per i ribelli, per i guerriglieri resistenti di cui non si ha più notizie. De Gaulle e il pantano algerino, Presidente della Repubblica 1958, politica di decolonizzazione, rappacificazione e autodeterminazione. Ecco, De Gaulle, nel momento in cui diventa Presidente della Repubblica 1958, si trova davanti a gestire quello che viene poi definito come il pantano algerino e inizia ad applicare una politica appunto che riesce in qualche modo ad andare verso il senso della decolonizzazione, della rappacificazione della popolazione algerina, della popolazione francese sul territorio algerino e quindi anche riconosce l'autodeterminazione del popolo algerino. L'annuncio di un referendum sulla Repubblica appunto algerina nel 1960
fa appunto De Gaulle, fa l'annuncio di un referendum sulla nascita di una repubblica algerina. Il referendum dell'8 gennaio 1961, maggioranza favorevole, quindi la maggioranza era favorevole appunto alla nascita della Repubblica Algerina. E si arriva appunto ai negoziati di Evian nel 1961-1962, negoziati ufficiali tra governo francese e FNL, clima di terrore. Questi negoziati appunto in qualche modo portati avanti dal generale De Gaulle, scende a compromesso, scende in qualche modo dall'altra parte dell'Algeria c'è il FNL come attore per poter con cui bisogna discutere e dialogare per poter arrivare all'indipendenza. E questi negoziati si svolgono in un clima di terrore, un clima di attacchi terroristici continui da una parte e l'altra appunto del territorio francese, il territorio algerino. Fine delle operazioni militari e lotta armata, pieni poteri politici ed economici del PNR. Quindi le conclusioni dei negoziati fu appunto la fine delle operazioni militari e la lotta armata e in qualche modo assicurare i pieni poteri a politici economici dei PNR su appunto dei francesi sul territorio del territorio

del 1962 come la dichiarazione indipendenza dell'Algeria. Spunti di riflessione su questo argomento. Quali sono le caratteristiche del processo di indipendenza del Marocco, della Tunisia, della Libia e dell'Algeria? Facciamo adesso un riepilogo degli spunti di riflessione. Come iniziò la colonizzazione francese nel Maghreb? Quali sono le principali differenze della colonizzazione francese in Algeria, Tunisia e Marocco? Quali sono le caratteristiche della colonizzazione italiana in Libia? Come si distinguono i movimenti nazionalisti algerino, marocchino, tunisino e libico? Quali sono le caratteristiche del processo di indipendenza del Marocco, Tunisia, Libia e Algeria? Ecco, con questo finiamo la lezione sulla colonizzazione e decolonizzazione del Maghreb. Per ulteriori approfondimenti vi invito a consultare la pagina internet del corso. Grazie, arrivederci.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione che riguarda l'esperienza mediale. Il primo argomento che tratteremo riguarda le origini dell'esperienza mediale, quella che chiameremo un'archeologia dell'esperienza mediale. Passeremo quindi a esaminare la storia dell'esperienza mediale e infine cercheremo di definire un modello dell'esperienza mediale. Il primo argomento è dunque relativo alle origini dell'esperienza mediale. Quando parliamo di origini, parliamo, lo dico subito, delle origini dell'umanità, quindi risaliremo alla preistoria dell'uomo. È utile introdurre subito una distinzione. In genere parleremo di esperienza mediale, ma sotto questa etichetta distingueremo due tipi di esperienza, quella che chiamerò medium experience, l'esperienza del medium, e quella che invece chiameremo la media experience, l'esperienza dei media. Questo perché se fin dalle origini dell'umanità

Esiste una medium experience, ovvero un tipo di esperienza che viene guidata da alcuni materiali depositati su un supporto concreto, che chiamiamo appunto medium. Soltanto però a partire dall'Ottocento avremo una vera e propria media experience, ovvero un tipo di esperienza legata a media nuovi, recenti, che sono sostanzialmente quelli che abbiamo ancora oggi sotto gli occhi intorno a noi. Cominciamo con il considerare insieme a uno psicologo, Michael Tomasello, a partire dal suo libro A Natural History of Human Thinking del 2014, cominciamo, dicevo, a considerare il fatto che circa 400.000 anni fa l'uomo comincia a distaccarsi dalle grandi scimmie mettendo in atto e maturando dei processi dapprima di individual intentionality, di intenzionalità individuale, poi di intenzionalità congiunta, di joint intentionality e infine di collective intentionality, cioè di intenzionalità collettiva. Questo progresso è molto importante perché mano a mano che si passa da una tappa all'altra, l'uomo inizia a collaborare con i suoi simili al fine di raggiungere alcuni obiettivi comuni, come per esempio costruire degli oggetti, delle armi che consentano di cacciare e poi organizzare una battuta di caccia. Questo tipo di attività è estremamente importante perché indica la nascita di quello che possiamo chiamare il discorso, cioè una forma di collaborazione in cui ci si scambia informazioni. È importante considerare che la nascita del discorso addirittura precede la nascita della lingua, delle prime forme linguistiche che datano tra i 100.000 e i 50.000 anni fa. Piuttosto si tratta di uno scambio di informazioni agito ancora in maniera rudimentale, con mezzi sonori e soprattutto con l'uso del corpo, quindi con l'uso della mimica, della indicalità. In tutti i casi abbiamo un primo tipo di medium experience, dove il medium è il corpo stesso del soggetto che dà delle istruzioni. È importante considerare che dare delle istruzioni in questa fase vuol dire già cominciare a costruire dei racconti, perché spiegare la catena operativa mediante cui si costruisce una selce adatta a colpire e a tagliare, piuttosto che spiegare le varie fasi di una battuta di caccia, implicano già mettere in scena dei processi di storytelling, dei processi di narrazione, dei racconti. E dunque, all'interno di queste forme del discorso agite attraverso il corpo, vediamo già all'opera delle forme narrative. Tra i 400.000 e i 350.000 anni fa, l'uomo introduce una nuova invenzione che viene ricondotta alla medium experience. Come sottolinea Ellen di Sanayake in Mark Making as a Human Behavior del 2016 e in vari altri articoli, l'uomo comincia a incidere degli oggetti. Per esempio, in questo caso, una tibia di elefante di circa 350.000 anni fa, oppure delle superfici di rocce che vengono appunto ornate o comunque rese riconoscibili, rese differenti attraverso un'operazione di incisione, come in questa roccia reperita in Sudafrica che risale a circa 77.000 anni fa. Questa attività di mark making, del lasciare tracce, è anch'essa molto importante. Anzitutto abbiamo qui l'introduzione di un oggetto materiale, di una superficie, su cui vengono incisi dei segni. Non sappiamo bene a cosa servissero, non si tratta assolutamente di immagini, cioè non si tratta di immagini figurative, riconoscibili.
sono linee, sono piccole cupole. In ogni caso sono immagini completamente astratte. Non è neppure chiarissimo a cosa servissero, se erano delle forme che aiutavano a contare oppure dei protocolli.

calendari o anche delle forme di mappe. Questo non è chiaro, però è chiaro che l'uomo inventa uno strumento per determinare l'esperienza di altri soggetti a distanza. Se il discorso che abbiamo visto poco fa implica la compresenza dello speaker, di chi parla e di chi ascolta, invece la presenza di superfici incise separa il momento della produzione da quello del consumo, da quello della fruizione. E dunque introduce nella storia dell'umanità l'idea che una parte dell'esperienza dei soggetti può essere, diciamo, controllata, determinata, progettata a distanza di tempo e in qualche caso anche a distanza di spazio. Queste due grandi invenzioni, l'invenzione del discorso e l'invenzione di superfici incise, sopravvivono per lungo tempo una accanto all'altra. Ma intorno al 70.000-65.000 a.C. avviene un fenomeno importante. Lo chiameremo un fenomeno di rimediazione. Avviene cioè che uno di questi due medium, il medium dato dalla superficie, riassorbe, appunto rimedia, l'altro medium. Le forme del discorso, in particolare del discorso narrativo, che prima erano affidate alla recitazione dello speaker, ora vengono tradotte in immagini prima e molto dopo in scrittura. Non a caso questa fase, circa 65.000 anni fa, corrisponde a quella che viene chiamata l'esplosione cognitiva del Neolitico, cioè l'essere umano comincia a produrre manufatti artistici ed è il periodo in cui nascono le prime grandi grotte figurate, i primi grandi esempi di pittura figurativa rupestre, attenzione, figurativa. Dunque questa volta non sono più soltanto dei segni astratti, ma le immagini riproducono delle storie, riproducono dei racconti, per esempio dei racconti di caccia. Oppure, in alcune forme, si assiste alla nascita di figure che non esistono in natura e dunque all'interno di questa attività di incisione che traduce forme discorsive abbiamo anche l'intervento di una immaginazione che attraverso fusioni, ibridazioni, come in questo caso una famosa statuetta dell'uomo leone trovato nella cava di Stadel vicino Ulm in Germania e risalente a 40.000 anni fa, figure che ibridano forme naturali in modo nuovo e del tutto inedito. A partire da circa 8.000 anni fa, invece, parte una nuova grande rivoluzione che si situa però sempre all'interno di questo fenomeno della nascita della scrittura. La nascita della scrittura, dapprima in forme più rudimentali, poi in forme pittografiche, che cioè collegano un concetto ad un'immagine, come la scrittura egiziana, e poi in forme sempre più astratte, come la scrittura cuneiforme, documentata da questa tavoletta del 3400, dal 3400 al primo secolo avanti Cristo, è l'estensione della scrittura cuneiforme, e per arrivare poi alla forma moderna della scrittura, che è quella dell'alfabeto greco, che compare per la prima volta sulla Coppa di Nestore circa 750 anni avanti Cristo. Dunque la pura figurazione, l'immagine, si accompagna ora sempre di più alla scrittura, ma siamo sempre all'interno di quella grande rivoluzione che è nata dalla rimediazione del discorso in forme incise, fissate su una superficie, cioè è nata dall'incontro tra le due forme di, potremmo dire, esperienza premediale. Sintetizzando, dunque, e cercando di arrivare ad una definizione dell'esperienza mediale, l'esperienza mediale implica la presenza di un supporto che chiamiamo medium
e implica una progettualità preventiva. Implica cioè il fatto che un altro soggetto o degli altri soggetti hanno impresso, hanno calato un progetto di esperienza all'interno di una superficie, il medium, in maniera tale che il fruitore dotato delle competenze adeguate potrà ripercorrere e mettere in atto quel progetto di esperienza, anche a distanza di spazio e di tempo. Possiamo giungere allora a definire alcuni spunti di riflessione. Quali sono le forme della pre-esperienza mediale? Quando e come nasce l'esperienza mediale? Che cosa è la rimediazione? Bene, forti della nostra conoscenza a questo punto della preistoria dell'esperienza mediale, vediamo come questo tipo di esperienza, che sia a questo punto ben configurato, affronta la sua storia. Una prima fase della storia dell'esperienza mediale è legata alla cultura iconico-chirografica. Iconico è evidentemente rinvia all'immagine. Chirografica rinvia alla presenza di una mano, kairos in greco, che è responsabile sia della scrittura che delle incisioni o comunque della costruzione di quelle superfici che abbiamo chiamato medium. Possiamo osservare immediatamente come sia nel mondo antico che poi nel mondo medievale, la scrittura e quindi poi le pratiche di lettura si basano su vari tipi di supporto, su vari tipi di medium materiale. Per esempio abbiamo quello che si chiama il volumen, oppure il rotulus, o finalmente, a partire dal tardo mondo antico, il codice finalmente assume la forma moderna del libro che manterrà fino ai nostri giorni. Però attenzione, ripensate e tenete a mente anche le altre forme, perché non spariranno del tutto. Pensate a come per esempio oggi una pagina web si scrolli e quindi riprende di fatto alcune forme del rotulus e anche in qualche caso del volumen, perché c'è anche lo scrolling orizzontale. Le pratiche di scrittura e di lettura rimangono molto legate nel mondo antico e medievale al corpo, sia perché appunto la scrittura si effettua a mano, e sia perché anche la lettura viene fatta molto spesso nel mondo antico ad alta voce. E dunque è una pratica di recitazione che coinvolge fortemente, in maniera anche abbastanza faticosa, lo sguardo, ma tutto il corpo. E in sostanza è un'arte retorica il leggere. Veniamo invece alle diverse pratiche legate all'immagine. Il mondo antico conosce molte pratiche dell'immagine, per esempio l'affresco, la pittura sul muro, legato anche in alcuni casi a delle forme narrative, oppure la scultura. Anche qui la scultura poteva essere coinvolta in alcune pratiche narrative. Pensate alla nascita dei primi presepi nel mondo medievale, o infine la vera e propria pittura su tavola, sostanzialmente su tavola, che sia di tipo religioso sia di tipo laico, che naturalmente attinge al grande patrimonio di storie che a questo punto l'umanità possiede, naturalmente le storie evangeliche in primis, però anche molte storie laiche, il patrimonio dei cantari, dei racconti di cavalieri e così via. Quindi la componente narrativa rimane in ogni caso molto forte anche all'interno delle differenti pratiche figurative. La seconda fase della storia dell'esperienza mediale
fa riferimento ad una cultura che chiamiamo prospettico-tipografica e la chiamiamo così in base alle due grandi invenzioni

che segnano la nascita e lo sviluppo di questa fase. Da un lato l'invenzione della prospettiva in campo figurativo e dall'altro l'invenzione della tipografia nel campo invece delle tecnologie della parola. La nascita della prospettiva si situa nella prima metà del 400 e la prospettiva nasce, come sappiamo, a Firenze e introduce un principio di estrema importanza per il discorso che stiamo facendo. Il principio è il seguente: nel momento in cui si illustra una certa scena, l'immagine mostra certo una porzione di mondo, per esempio il battistero di Santa Maria Novella, riprodotto in questo caso da Brunelleschi. Dunque, la scena illustra certamente una certa porzione di mondo, ma attenzione, illustra anche un'altra cosa. L'immagine è il documento di un soggetto che ha visto e riprodotto quella immagine a partire da un punto di vista situato all'interno dello spazio. Questo è importante perché quel punto di vista può essere recuperato dallo spettatore che si pone così nello stesso luogo in cui il pittore ha visto e riprodotto la scena. Questo implica che si comincino a costruire delle forme di fluidità tra il mondo reale in cui è situato lo spettatore e il mondo finzionale che viene riprodotto all'interno delle immagini, come nelle varie pitture di Trompe-l'œil, in maniera tale che l'immagine sembra qualche volta uscire dal quadro, così come lo spettatore viene invitato a entrare nell'immagine. Spostiamoci all'invenzione della tipografia che è di poco posteriore, ci troviamo alla metà del 400, 1455. L'invenzione della tipografia apparentemente ci porta un po' lontano dalle considerazioni di poco fa, ma è soltanto apparente questo allontanamento, come vedremo, perché l'invenzione della tipografia e dunque della stampa a caratteri mobili rende estremamente diffusa e popolare la lettura, perché la produzione dei libri diventa molto più economica. Non solo, ma i caratteri a stampa sono caratteri molto più leggibili. Il vecchio carattere gotico viene soppiantato da nuovi tipi di carattere, per esempio la cosiddetta scrittura romana. Questi nuovi tipi di carattere si stagliano con chiarezza sulla pagina e rendono la lettura un'operazione agevole. Il leggere, dunque, è una pratica diffusa ed è una pratica che diventa sempre di più una pratica immersiva. Ritorna evidentemente quel patrimonio di racconti, sia di tipo religioso sia di tipo laico, diciamo, che appassiona sempre di più i lettori, ma il lettore è sempre meno l'ascoltatore, anzi non è più l'ascoltatore di qualcuno che legge ad alta voce o di se stesso che legge ad alta voce. A questo punto il lettore è immerso in una bolla personale che gli consente un rapporto estremamente vivo, profondo, immersivo con i mondi finzionali con i quali entra in contatto attraverso la lettura. Dunque, questa voce smaterializzata, la voce dell'autore, che però diventa anche la voce della natura, diventa una voce impersonale, una voce che ammalia e accompagna il lettore all'interno dei mondi di finzione, lo accompagna all'interno di grandi storie, come ci illustra in maniera molto, molto potente l'idea di lettura che si fa strada nel corso dell'Ottocento. Dunque, vediamo come l'invenzione da un lato della prospettiva, ma dall'altro della stampa, si congiungono nella idea di un superamento del diaframma dell'immagine materiale o del libro, cioè un superamento del medium, al fine di un incontro diretto e immersivo dello spettatore o del lettore con dei mondi finzionali.
fantastici, con dei mondi altri.

Dunque, in questa fase viene introdotta l'idea di un passaggio di mondi all'interno dell'esperienza mediale. Una terza fase dell'esperienza mediale è quella che finalmente introduce i media, ovvero l'esperienza mediale si appoggia a questo punto su delle grandi istituzioni dotate di tecnologie, di apparati, di dispositivi, di un forte sanzionamento sociale, che chiamiamo appunto i media moderni. Questa svolta avviene nel corso dell'Ottocento, soprattutto a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. In questo momento, infatti, vengono introdotti dei nuovi medium profondamente diversi da quelli del passato. Anzitutto il fonografo, inventato da Edison nel 1876. E poi il cinematografo, che come sappiamo, nonostante vari esperimenti prima e concomitanti anche successivi, si può datare la cui nascita si può datare nel 1895 col cinematografo dei fratelli Lumière, che trasforma la lanterna magica appunto in cinematografo. In cosa consiste la novità di questi apparati? A questo punto la presentazione di suoni da un lato e la presentazione di immagini in movimento dall'altra vengono sottratte alla presenza di soggetti, vengono cioè completamente automatizzate. Questa tendenza si salda poi ad una seconda grande ondata di invenzioni, l'utilizzo delle onde erziane, delle onde aeree, per la trasmissione di suoni con la radio a partire dagli anni 20, con un'esplosione negli anni 30, e della televisione a partire dagli anni 40, con un'esplosione negli anni 50. Dunque, i suoni e le immagini si diffondono in maniera massiccia grazie anche all'utilizzo di quel particolare sistema di distribuzione che chiamiamo broadcasting, cioè una distribuzione da un unico punto di emissione a infiniti punti di ricezione. Arriviamo dunque alla fase contemporanea dell'esperienza mediale, che è legata ad una cultura elettronico-digitale. Digitale è molto importante, evidentemente, in quanto noi assistiamo alla convergenza di differenti medium all'interno di un'unica piattaforma, che è la piattaforma digitale. L'informatica, che nasce come una teoria e una tecnologia di trattamento dell'informazione, diventa parte dell'universo mediale, a partire appunto da questo massiccio processo di convergenza. Ritroviamo qui un fenomeno che abbiamo già osservato agli albori dell'esperienza mediale, la rimediazione. Il computer rimedia tutti gli altri media precedenti. E potremmo dunque parlare di una vera e propria iperrimediazione. All'interno di questo fenomeno, inoltre, assistiamo per un verso al fatto che tanti media vengono spostati dai loro luoghi di nascita. Per esempio, il cinema può essere fruito su tablet, su cellulari, e come avviene per esempio sulla piattaforma di YouTube, ma in realtà il video che avevamo imparato a vedere legato alla televisione oggi si ritrova un po' in tutti i social media. E inoltre avviene un ulteriore fenomeno che è la ambientalizzazione dei media. I media diventano ambienti in cui si vive e si opera, sia a partire dallo sviluppo dei social media sul web, che sono dei veri e propri ambienti di vita, e sia a partire dalla presenza di schermi e di

suoni all'interno di tantissimi ambienti della nostra vita quotidiana, i musei, per esempio, ma anche le stazioni, le piazze e così via. Dunque, potremmo dire che ci sono tre grandi fenomeni che decidono e definiscono la condizione attuale: la iperrimediazione, la rilocazione, cioè la ripresentazione di dispositivi mediali in ambienti inusuali, come avviene appunto con il cinema, e infine la ambientalizzazione. Passiamo dunque ad alcuni spunti di riflessione. Quali sono le grandi fasi di sviluppo nella storia dell'esperienza mediale? Che differenza c'è tra i termini medium e media? In cosa consistono la ipermediazione, la rilocazione e la ambientalizzazione dei media contemporanei? Bene, a partire da questa preistoria e poi da questa storia dell'esperienza mediale, possiamo allora cercare di definire un modello dell'esperienza mediale. Partiamo da quello che già sappiamo. Sappiamo che la nostra esperienza può essere modellizzata in quattro livelli di configurazioni, ciascuno dei quali risponde ad una specifica domanda che noi costantemente e implicitamente ci poniamo nello svolgimento della nostra esperienza. Anzitutto abbiamo un livello di configurazioni sensibili che rispondono alla domanda: che cosa sento? Poi c'è il livello delle configurazioni esistenziali, e la domanda in questo caso è: dove sono collocato? Quindi abbiamo le configurazioni narrative che rispondono alla domanda: che cosa succede, cosa mi succede, cosa mi sta succedendo? E infine abbiamo le configurazioni relazionali, in cui la questione di base è chi mi circonda e con chi entro in contatto. Bene, nel caso dell'esperienza mediale dovremmo complicare un poco questo modello, perché abbiamo visto che l'esperienza mediale è un'esperienza di tipo particolare. Più esattamente, diremo che all'interno dell'esperienza mediale si definiscono tre grandi campi di oggetti, o se preferite tre grandi mondi, che entrano in relazione tra loro, a partire dall'esperienza del soggetto, dall'esperienza che noi facciamo. Partiamo dal basso. Il primo mondo è il mondo diretto. Il mondo diretto è il mondo che noi esperiamo direttamente, il mondo in cui siamo inseriti, il mondo reale, il mondo che percepiamo direttamente. Il salotto in cui siamo seduti mentre guardiamo la televisione, la sala cinematografica all'interno della quale vediamo un film, la nostra automobile mentre la radio trasmette una canzone che ci piace. Il secondo campo di oggetti è il discorso. All'interno del nostro mondo diretto una certa parte degli stimoli sensoriali che ci arrivano derivano da un supporto, da un medium, vengono cioè forniti, erogati da un medium e ci permettono di identificare, di isolare un secondo campo di oggetti che chiamiamo appunto discorso, che sono quelle immagini che passano sullo schermo televisivo, cinematografico, o i suoni che vengono dalla nostra autoradio. Il terzo mondo che incontriamo è il mondo indiretto. Il mondo indiretto è il mondo che il discorso ci apre, e dunque è quel mondo finzionale, quel mondo, diciamo così, al di là della cornice, verso cui veniamo risucchiati, che al contrario può venire verso di noi. Nell'analisi dunque di una qualunque esperienza mediale dovremmo tener conto delle relazioni che mondo diretto, discorso e mondo indiretto intrecciano ai diversi livelli dell'esperienza. Allora possiamo introdurre qualche spunto di riflessione. Quale aspetto specifico dell'esperienza mediale determina la trasformazione del modello generico di esperienza che avevamo introdotto? Che cosa è il discorso? Che differenza c'è tra mondo diretto e indiretto? Bene, passiamo dunque al riepilogo degli spunti di riflessione
che sono emersi in questa lezione. Quali sono le forme della pre-esperienza mediale? Quando e come nasce l'esperienza mediale? Che cosa è la rimediazione? Quali sono le grandi fasi di sviluppo nella storia dell'esperienza mediale? Che differenza c'è tra i termini medium e media? In cosa consistono la ipermediazione, la rilocazione e la ambientalizzazione dei media contemporanei? Quale aspetto specifico dell'esperienza mediale determina la trasformazione del modello? Che cosa è il discorso? Che differenza c'è tra mondo diretto e indiretto? Vi ringrazio della vostra attenzione e vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento della lezione che avete appena seguito sono reperibili sul sito web del corso. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti. L'argomento di questa lezione è principali disturbi del sonno e correlazioni con la psicopatologia. Tratteremo i seguenti argomenti: l'insonnia, definizione, l'insonnia, epidemiologia e relazione con psicopatologia, insonnia, diagnosi e terapia, sindrome delle apnee ostruttive in sonno, OSAS, narcolessia, sonno e psicopatologia. Partiamo dal primo argomento, la definizione di insonnia. Innanzitutto, descrivere tutti i disturbi del sonno e della vigilanza attualmente riconosciuti basandosi sull'evidenza clinica e scientifica viene effettuato tramite due modalità di classificazione. La prima è il cosiddetto ICSD, cioè l'International Classification of Sleep Disorder, nella terza edizione che è del 2014. Questa modalità di classificazione dei disturbi del sonno appartiene soprattutto ai centri specializzati in medicina del sonno, soprattutto ad impianto neurologico o respiratorio. Abbiamo poi il DSM-5, che è diciamo, la classificazione delle malattie psichiatriche approvata a livello internazionale, che invece è più usato in psichiatria generale. Noi utilizzeremo maggiormente il primo dei due, delle due, la, il primo delle due classificazioni, che è quella più utilizzata nei centri di medicina del sonno. La classificazione internazionale dei disturbi del sonno nella terza edizione pone l'insonnia in cima ai disturbi del sonno, sottoclassificandola in insonnia cronica, insonnia a breve termine o altre forme di insonnia, utilizzando il criterio temporale di durata e di frequenza dei sintomi come elemento principale, a differenza delle precedenti, classificazioni. La stessa classificazione include i disturbi respiratori sonno correlati, tra cui la sindrome delle apnee ostruttive in sonno, che è il disturbo più frequente tra questi, le ipersonnie di origine centrale, cioè delle patologie in cui l'eccessiva sonnolenza diurna diventa sintomo cardine causate da patologie di tipo neurologico. Disturbi del ritmo circadiano, quindi della normale ciclicità sonno-veglia, della normale alternanza sonno-veglia, legate ad esempio a cattive abitudini di vita come avanzamento della fase di sonno per ritardo negli addormentamenti, oppure degli anticipi di fase che sono tipici dell'età più avanzata, oppure il jet lag o il lavoro a turni. Abbiamo poi le parasonnie, sono un disturbo molto interessante, definito anche un disturbo dell'arousal. È caratterizzato dalla comparsa di comportamenti spesso ipermotori, come il sonnambulismo, il sonniloquio, che sono bizzarri e che possono frammentare il sonno e che sono più frequenti in genere nell'età pediatrica o in età adolescenziale. Abbiamo poi i disturbi del movimento sonno correlati. Tra questi, il principale disturbo è la sindrome delle gambe senza riposo e i movimenti periodici notturni. Abbiamo poi sintomi isolati o varianti apparentemente normali o argomenti risolti. C'è un capitolo dove ci finiscono una sorta di cold cases dei disturbi del sonno. E infine altri disturbi del sonno. Cominciamo a trattare l'insonnia. È sindrome delle 24 ore. Cosa si intende per sindrome delle 24 ore? Vuol dire che è una condizione che colpisce non solo durante la notte, ma anche durante il giorno. I sintomi notturni sono una difficoltà a iniziare o mantenere il sonno o un risveglio mattutino molto precoce. Vuol dire che c'è difficoltà di addormentamento, che ci si sveglia all'interno della notte o che c'è un risveglio mattutino precoce che precede di almeno mezz'ora quell'orario previsto di risveglio. Ci può essere una combinazione di questi sintomi che deve durare, che deve essere presente almeno 3 volte a settimana e da almeno 3 mesi, e questo consente di definirla come insonnia cronica. I patologici tempi di addormentamento o di veglia infrasonno possono essere maggiori di 30 minuti e il risveglio precoce, come detto, deve essere anticipato di almeno 30 minuti. Però nella sindrome delle 24 ore dell'insonnia abbiamo anche sintomi diurni.
La sensazione soggettiva di sonnolenza, di stanchezza, di fatica, di difficoltà di concentrazione, con attenzione e di concentrazione e delle performance, in generale irritabilità e alterazioni del tono dell'umore. Tutto questo elenco per dirci che la difficoltà nel mantenere o la frammentazione del sonno induce un forte rallentamento durante il giorno, che può essere della sonnolenza, una sensazione non ristoratrice, una stanchezza già presente alle prime ore del mattino, ma anche una difficoltà di concentrazione e di attenzione che si traduce anche in errori sul lavoro, con possibili conseguenze anche di incidenti sul lavoro o incidenti anche alla guida. Ci sono poi le preoccupazioni soggettive circa la causa e le conseguenze dell'insonnia durante il giorno, con preoccupazioni sulla propria salute, difficoltà di funzionamento negli ambiti socio-relazionali, familiari, occupazionali e scolastici, o deficit in altre aree del funzionamento diurno. Il risultato finale è che il riverbero dell'insonnia, che è un tipico disturbo notturno, è ampiamente rappresentato nella vita di tutti i giorni, nella vita diurna, nella vita durante il giorno. E iniziamo da questo spunto di riflessione. Che cos'è l'insonnia? Passiamo ora all'argomento successivo: insonnia, epidemiologia e relazione con la psicopatologia. Epidemiologia dell'insonnia. Il 30-50% degli adulti americani vanno incontro ad insonnia in un periodo di un anno. Questo dato è veramente impressionante se si fanno due calcoli sui numeri che possono coinvolgere l'insonnia. La prevalenza dell'insonnia cronica severa arriva al 10-15% della popolazione generale. Si calcola circa che in Italia ci siano almeno 6 milioni di insonni cronici. Il 25-35% manifesta un'insonnia transitoria ed occasionale. Insonnia transitoria e occasionale che però non ha meno conseguenze dell'insonnia cronica, soprattutto in relazione a quelle che sono le attività diurne e la possibilità di sonnolenza diurna con riduzione della capacità attentiva e di concentrazione. Inoltre, il 49% degli adulti intervistati sono insoddisfatti del loro sonno per almeno 5 notti al mese. Questo dato è molto importante perché non sempre nell'ambito del colloquio medico-paziente il sonno raggiunge la centralità tanto quanto altri sintomi che spesso vengono valutati. Infatti il 50% dei pazienti che si recano dal medico di medicina generale presentano insonnia, quindi è una delle cause più frequenti di accesso dal medico di medicina generale. Ma nonostante l'elevata prevalenza del disturbo, l'insonnia è spesso misconosciuta, sottodiagnosticata e non trattata, con conseguenze molto gravi sulla vita quotidiana e vedremo anche non solo dal punto di vista lavorativo, sociale e relazionale, ma anche dal punto di vista medico e psichiatrico. Quali sono i fattori di rischio dell'insonnia? Innanzitutto il genere femminile, 1,5 volte maggiore rischio nelle donne rispetto agli uomini. E questo è un dato che trova riscontro in moltissimi lavori della letteratura scientifica e che si basa in parte su fattori ormonali e in parte sulla complessa responsabilità sia familiare che lavorativa, che ha portato ad una pressione maggiore a volte, che riverbera maggiormente appunto sui disturbi del sonno. Abbiamo poi anche l'età. L'invecchiamento rappresenta un fattore di rischio per l'insonnia. Meno del 64% degli adulti con età inferiore ai 65 anni presenta problemi legati al sonno. Lo stato lavorativo è più frequente nei lavori settimanali non tradizionali e il dato importante è che sicuramente una condizione lavorativa
pressante e magari con orari non troppo regolari può riverberare maggiormente sulla presenza di insonnia. Il grado di scolarizzazione. La letteratura dice che è più frequente nei soggetti con bassa scolarità rispetto a soggetti con maggiore scolarità. E lo status economico, la letteratura ci dice che è più frequente nei soggetti con un basso reddito e senza occupazione, casalinghe, pensionati e disoccupati, piuttosto che in una situazione economica più agiata. Tutte queste condizioni sembrano incrementare il rischio di sviluppare insonnia. Quali sono le diagnosi associate all'insonnia cronica? Come vedete da questo grafico a torta, il 36% delle forme di insonnia è legata a patologie o a disturbi di natura psichiatrica. Se a questo aggiungiamo la componente psicofisiologica, che è la vecchia forma di insonnia primaria che veniva descritta nel passato, abbiamo poi tutta una serie di altri fattori, tra cui l'assunzione di sostanze voluttuarie o di alcolici, vedete il 12%, i disturbi del movimento sono correlati, vedete la sindrome delle gambe senza riposo e i movimenti periodici, il 12%. Abbiamo poi un 9% legato a una condizione molto interessante che viene chiamata misperception. La mispercezione è la percezione di non dormire durante la notte, con però poi delle registrazioni attigrafiche e polisonnografiche che invece confutano questa affermazione. Non si tratta di pazienti bugiardi, tra virgolette, ma si tratta di pazienti con una elevata arousability, cioè con una elevata frammentazione di sonno, dove la quantità di sonno è correttamente presente, ma la qualità di quel sonno è decisamente frammentata e quindi percepita come non evidente. Nel grafico invece sulla destra troviamo quali sono le patologie neurologiche che più spesso si associano all'insonnia, e tra queste vediamo appunto la sclerosi multipla, la malattia di Parkinson, la malattia di Alzheimer, l'ictus e le cefalee come gli elementi più frequentemente legati all'insonnia. Quali sono le conseguenze a lungo termine dell'insonnia? Da una parte, l'effetto dell'insonnia è quello, in caso di presenza di patologie internistiche o anche psichiatriche, di prolungarne il decorso e di renderle anche meno responsive alle terapie che vengono messe in atto. Una riduzione della qualità di vita. E questo è un dato che tutti percepiamo. Quando si comincia a dormire male, si percepisce un maggior carico di quelle attività che invece normalmente vengono gestite in maniera, diciamo, direi tranquilla. Un più alto assenteismo, cioè una maggiore tendenza a non riuscire ad ottemperare ai compiti lavorativi e scolastici, che tendono a incrementare il livello il numero di assenze e quindi con dei costi economici indiretti significativi. Un aumentato rischio di incidenti. Questo è un dato veramente realmente preoccupante, perché almeno il 20% degli incidenti avviene per problemi di insonnia e avviene in fasce orarie che sono predisposte alla sonnolenza, in particolar modo nelle prime ore del mattino, durante la notte o nel primo pomeriggio, fasce orarie nelle quali tra l'altro le condizioni di traffico non sono particolarmente elevate, a dimostrarci che non è la conseguenza del dato statistico del numero di persone presenti, ma piuttosto l'effetto della circadianità e del processo omeostatico del sonno, che riduce la capacità attentiva in presenza di una grossolana frammentazione del sonno. Gli alti costi sanitari, che sono sia diretti legati alle terapie farmacologiche non che vengono messe in atto per trattare l'insonnia, ma anche indiretti legati al prolungamento delle patologie, all'aggravamento, alla comparsa di ipertensione e altri fattori che sono direttamente legati alla comparsa dell'insonnia.
E infine, dato sempre più recente e interessante, c'è un collegamento tra declino cognitivo e insonnia. Meno si dorme e meno il nostro cervello è in grado di effettuare tra le funzioni, ricordiamo esserci quella funzione glinfatica, cioè quella di rimozione delle sostanze tossiche dal nostro cervello. Tra queste sostanze tossiche, una delle più importanti è la beta-amiloide e la proteina tau, sono le proteine che predispongono allo sviluppo di Alzheimer. Se dormiamo poco, queste proteine non vengono rimosse e nei soggetti predisposti si tende a sviluppare con maggiore facilità e rapidità questo tipo di grave malattia, attualmente tra l'altro non suscettibile di vere e proprie cure, ma solo di trattamenti in grado di rallentarne l'andamento. Il rapporto tra incidenti stradali e sonno è realmente un rapporto che ci fa capire quanto l'insonnia, anche più dell'apnea del sonno, che noi sappiamo essere spesso ritenuta tra le più frequenti cause, è evidente. Vedete come il rapporto è 2 a 1. Chi soffre di insonnia ha un rischio di avere, anche questo è il numero di incidenti, un numero di incidenti che va da 1 a 2 o superiore a 3, in proporzione almeno 2 volte o un terzo superiore rispetto ai pazienti affetti da apnea del sonno. C'è anche una stretta correlazione tra depressione e insonnia. Insonnia sia come fattore di rischio che come conseguenza della depressione. Cosa vuol dire? Vuol dire che se sono insonne e dormo poco posso sviluppare sintomi depressivi secondari alla mia insonnia. Ma viceversa, se soffro di depressione, di una depressione endogena, di una depressione maggiore, l'insonnia può rappresentare uno dei sintomi della malattia. In entrambi i casi la presenza di insonnia chiude un circolo vizioso che tende a peggiorare questa condizione e a peggiorarne il controllo. Quindi la domanda è se può un efficace trattamento dell'insonnia ridurre l'incidenza di depressione? Probabilmente può ridurre l'intensità di sintomi depressivi reattivi e può migliorare il decorso di una depressione, soprattutto se trattiamo entrambi i problemi. Può una gestione efficace dell'insonnia modificare il rischio di depressione ricorrente? Anche a questa domanda la risposta è un parziale sì, nel senso che una gestione adeguata dell'insonnia sicuramente può ridurre il rischio di ricadute depressive che altrimenti, soprattutto in assenza di trattamenti farmacologici o psicoterapeutici, tendono a cronicizzarsi nel tempo. A questo punto, come spunto di riflessione, ci chiediamo che rapporti ci sono tra insonnia e depressione. Passiamo ora al prossimo argomento, insonnia, diagnosi e terapia. A questo punto passiamo all'inquadramento diagnostico del paziente che non dorme, linee guida. Il primo passo di questa valutazione è una valutazione anamnestica. L'esame obiettivo è un'intervista semistrutturata con questionari standardizzati. Questo passo è estremamente importante perché ci consente di capire se sono presenti disturbi medici, neurologici, psichiatrici in anamnesi, e l'intervista semistrutturata, per semistrutturata intendiamo con dei quesiti ben standardizzati e dei questionari standardizzati e validati, l'esame obiettivo del paziente ci consentono di capire dove indirizzarci dal punto di vista diagnostico. Il secondo passo è l'eventuale valutazione dei disturbi del sonno e quindi, nel sospetto della presenza di apnea del sonno, ricorrere a un esame di terzo livello, quindi la cosiddetta poligrafia cardiorespiratoria notturna. Se invece si sospettano altri disturbi del sonno, allora può diventare necessario ricorrere alla polisonnografia o all'attigrafia, quindi metodiche per valutare il sonno della notte e il ciclo sonnoveglia, oppure in caso di non si sospetti la presenza di disturbi del sonno, si fa una valutazione dell'insonnia con diari del sonno, con questionari standardizzati e si interviene eventualmente dal punto di vista terapeutico. Il primo intervento è l'applicazione della cosiddetta igiene del sonno.
L'igiene del sonno deve tener conto di tutta una serie di fattori che tendono a rendere irregolare e frammentare il nostro sonno. Il primo dato è la regolarità dei nostri orari. Se ci rechiamo a letto o abbiamo i maggiori periodi di sonno in orari sempre differenti e tendiamo magari a tirar tardi la sera, spesso e a recuperare, tra virgolette, sonno durante il giorno, uno degli effetti è proprio l'insonnia. Mentre invece il mantenimento di orari regolari, e quindi di più o meno la stessa ora di addormentamento, più o meno la stessa ora di risveglio, rappresenta una delle norme di igiene del sonno. Evitare gli stimolanti. Per stimolanti intendiamo l'assunzione, per esempio, di eccessiva di caffeina sia nel caffè ma anche in quelle bevande stimolanti, i cosiddetti energy drink, di cui si rilevano recentemente anche degli abusi da parte soprattutto di giovani adolescenti, soprattutto legandole agli orari. Assumendo gli ultimi caffè dopo pranzo, e evitando appunto l'assunzione irregolare di queste sostanze che possono disturbare il sonno notturno. Evitare la nicotina, questo indipendentemente, diciamo, dall'aspetto anche solo legato al sonno, ma in particolare evitarla la sera perché la nicotina, per tramite della stimolazione colinergica indotta dalla nicotina, ha un effetto risvegliante e quindi evitando di indurre un addormentamento nella fascia oraria in cui dovremmo addormentarci. Il quarto punto è evitare alcol. Apparentemente gli alcolici inducono sonnolenza e un più rapido addormentamento. In realtà inducono un sonno estremamente frammentato, in genere un sonno leggero, non oltre la fase N1 ed N2 del sonno non REM, con il risultato di indurre numerosi e frequenti risvegli durante la notte e quindi pe di peggiorare la qualità del sonno. Ovviamente la buona regola prevede l'assunzione di modiche quantità di alcolici serale. Evitare i pasti abbondanti serali. Il pasto principale dovrebbe essere il pranzo e il pasto serale più frugale, peraltro anche il contenuto del pasto influenza la qualità del sonno. Un contenuto eccessivamente proteico tenderà a incrementare la vigilanza e a peggiorare il problema del sonno.

Un pasto invece che contenga prevalentemente carboidrati serali tende ad aiutare e a mantenere la qualità e quantità del sonno notturno. Regolare esercizio fisico, ma non nelle 2 ore prima di coricarsi. E estenderei la fascia oraria anche a qualche ora prima, nel senso che l'attività fisica serale effettuata dopo le 20.

Questa affermazione ci sono gli aspetti più importanti legati al luogo in cui dormiamo. Innanzitutto la tranquillità e quindi l'assenza di rumori. Il rumore è chiaramente e ovviamente elemento disturbatore del sonno. La temperatura, ricordiamoci che fisiologicamente la temperatura corporea scende durante la notte, per cui esporci a temperature troppo elevate, soprattutto nei periodi invernali quando vengono utilizzati i riscaldamenti, rende più difficile il mantenimento del sonno. La temperatura ideale in un ambiente in cui si dorme dovrebbe essere compresa fra 18 e un massimo di 20 gradi e non superare mai questi livelli di temperatura consentirebbe di mantenere adeguatamente la continuità del sonno. Infine, la luce a cui si è esposti, essere esposti alla luce durante il giorno e avere il buio durante la notte. Questo è fondamentale per mantenere la ciclicità circadiana e quindi per consentire una normale alternanza del ciclo sonno-veglia. L'ultima regola è forse tra le più fondamentali e le più attuali. No high tech almeno 30 minuti prima dell'addormentamento. Cosa intendiamo per high tech? Intendiamo telefonini, quindi smartphone, tablet, portatili e in generale anche l'utilizzo della televisione in camera. Allora, la TV in camera non deve essere presente perché lo stimolo luminoso indotto dalla stessa tende a rallentare la secrezione della melatonina. E la stessa cosa succede se noi utilizziamo comunque i tablet, i telefonini, che oltre ad attivarci con la perenne attesa di notifiche spesso non silenziate durante la notte, non fanno altro che incrementare quel senso di tensione e quella mai mancata interruzione di stacco dalle attività diurne, sia se queste sono esclusivamente di natura sociale, sia se queste sono anche di natura lavorativa. Mai portarsi il computer portatile o il tablet per vedere le mail del lavoro o l'attività da svolgere durante il giorno. La notte e il letto devono essere luoghi deputati al sonno. Come si tratta l'insonnia? La terapia dell'insonnia ha due grandi pilastri. Il primo dei quali, lo vedete qui a sinistra, è la terapia cognitivo-comportamentale, la Cognitive Behavioral Therapy, che è il trattamento non farmacologico dell'insonnia. È un trattamento psicoterapeutico, è un trattamento che la letteratura internazionale ha dimostrato avere degli altissimi tassi di successo, ma che deve essere applicata con costanza e che deve essere supportata per brevi periodi dal secondo cardine, che è la terapia farmacologica dell'insonnia, cioè basata sull'utilizzo di farmaci a breve termine per indurre, mantenere il sonno o evitare il precoce risveglio al mattino. La terapia cognitivo-comportamentale dell'insonnia, ha una componente comportamentale che si basa sostanzialmente su tre cardini. Il primo è il controllo degli stimoli. È molto importante che il tempo di letto e che i riferimenti temporali vengano assolutamente standardizzati e regolarizzati. Inoltre, il tempo di letto deve essere limitato al tempo di sonno. Il letto è il luogo deputato al sonno e all'attività sessuale. Non deve essere utilizzato per lavorare, per guardare la televisione, per vedere le serie TV, perché tutto questo tende a modificare la durata del nostro sonno e a peggiorarne la continuità. Per cui la terapia cognitivo-comportamentale spingerà alla restrizione, all'estensione del sonno, inducendo il paziente che dovesse risvegliarsi durante la notte addirittura ad alzarsi dal letto, a svolgere delle attività fuori dal letto e a recarsi nel letto solo nel momento in cui avverte la sensazione di dover dormire, cioè la sonnolenza. E infine il terzo cardine è la piena applicazione delle norme di igiene del sonno che vi ho appena citato nella precedente slide. L'approccio comportamentale può essere accompagnato da un approccio cognitivo che lavora
sui pensieri e le credenze sul sonno, sui comportamenti inadeguati.

sull'ansia e i disturbi emotivi. La patogenesi dell'insonnia si basa sul cosiddetto modello delle 3P. Ci sono cioè dei fattori predisponenti, dei fattori precipitanti e dei fattori perpetuanti. Queste tre condizioni su cui la cognitiva lavora devono essere in qualche modo sempre più diciamo ridotte in modo da riportare la durata e la qualità del sonno alla condizione preesistente. È possibile utilizzare però anche una terapia farmacologica. Le benzodiazepine sono il primo cardine della terapia a breve termine dell'insonnia farmacologica. Abbiamo poi gli agonisti per i recettori benzodiazepinici, le cosiddette Z-drug. Entrambe gli approcci farmacologici agiscono aumentando l'attività GABAergica. E poi la melatonina. E cioè andiamo a in qualche modo supportare, a sostituire una ridotta produzione di melatonina da parte dei pazienti che soffrono di insonnia. Questi sono i cardini terapeutici approvati per la terapia dell'insonnia. Poi molti farmaci, spesso appartenenti alle categorie degli antidepressivi o dei neurolettici sedativi, sono utilizzati off-label come terapia farmacologica dell'insonnia. Quali spunti di riflessione? Quale terapia per l'insonnia? L'argomento successivo è la sindrome delle apnee ostruttive in sonno, nota con l'acronimo di OSAS. Quest'elenco che abbiamo visto precedentemente ci mostra come i disturbi sonno-correlati sono la seconda voce e tra questi la sindrome delle apnee ostruttive in sonno è il disturbo più frequentemente rappresentato. Che cos'è un'apnea ostruttiva? L'evento è associato ad un continuo o aumentato sforzo respiratorio per tutto l'intero periodo di assenza di flusso. Nel riquadro B, qui è possibile vedere come l'assenza di flusso, che è il primo segnale, è accompagnato dalla presenza di un aumento o mantenuto sforzo respiratorio sulla muscolatura respiratoria toracica e addominale. Abbiamo poi le apnee di tipo centrale, associate a eventi neurologici, dove l'evento è associato alla completa assenza dello sforzo respiratorio per tutta la durata dell'evento. Vedete, nel riquadro A qui manca il flusso, ma manca anche l'attività muscolare sulle fasce toraciche e addominali. Abbiamo poi l'apnea mista, dove vi è l'assenza dello sforzo respiratorio nella prima porzione dell'evento apnoico, seguita dalla ricomparsa dei segnali toraco-addominali nella seconda porzione. Nel riquadro C è possibile proprio vedere l'assenza di flusso, vedete, e nella fase iniziale, circa metà dell'evento, abbiamo anche l'assenza di sforzo sul torace e sull'addome, che però ricompare prima che l'apnea sia finita. La poligrafia cardiorespiratoria completa è l'esame che consente di fare diagnosi di apnee notturne acquisendo esclusivamente i parametri cardiorespiratori, quindi non elettroencefalografici, non oculografici, non elettromiografici. E vedete in questa pagina, di circa 6 minuti di tracciato notturno, la presenza di apnee che è accompagnata da vistose ed evidenti desaturazioni, cioè riduzioni dell'ossigeno durante la notte, quando il paziente respira russa, vedete questo è il microfono per il russamento, e l'attività addominale, vedete, è toracica, è ampiamente rappresentata proprio come per apnee di tipo ostruttivo. E qui nel video vediamo nella grafica proprio quello che succede durante un evento apnoico. Questo è un paziente che sta respirando regolarmente durante la notte, vedete che il flusso di aria supera le vie aeree. Quando si ha la chiusura, l'ostruzione delle vie aeree, l'aria non riesce a superare le vie aeree. E quell'evento è appunto causa di apnee del sonno. Il trattamento delle apnee per tramite di apparecchi che insufflano aria a pressione positiva si basa proprio sul concetto che spingendo l'aria, non ossigeno, ma si tratta di aria a pressione positiva,
quella chiusura viene in qualche modo forzata e riaperta. Vedete, adesso comincia a funzionare la macchina e vedete come la riapertura delle vie aeree consente di mantenere un adeguato flusso respiratorio e quindi

uno scambio di gas e di ossigeno a livello del sangue. Quale procedura diagnostica? La diagnosi di OSAS, quindi di apnea ostruttiva in sonno, non può prescindere da una valutazione strumentale per l'intera durata della notte attraverso un monitoraggio cardiorespiratorio, che è una polisonnografia di terzo livello. In verità il termine polisonnografia è usato erroneamente perché non abbiamo canali elettroencefalografici, oculografici e miografici e la stima del tempo di sonno si basa sul tempo di letto segnalato dal paziente sul proprio diario e su un eventuale accelerometro incluso nell'apparecchio che ci consente attigraficamente di capire se il paziente si muovesse o meno e quindi se fosse sveglio o meno durante la notte. Al percorso diagnostico strumentale deve essere associata la ricerca di particolari sintomi e segni della malattia. In particolare abbiamo dei sintomi diurni delle apnee ostruttive in sonno, che sono l'eccessiva sonnolenza diurna, l'astenia e la cefalea al mattino e la difficoltà di concentrazione. A questo si aggiunga che le apnee notturne sono ormai diventate un fattore di rischio per declino cognitivo, quindi è un fattore di rischio modificabile nella malattia di Alzheimer. Abbiamo poi dei sintomi notturni, l'intenso russamento, il sonno non riposante e la nicturia. La nicturia, e cioè la necessità di dover urinare durante la notte, che spesso negli uomini in età più avanzata tende a essere ascritta a problemi di funzionalità prostatica, alla cosiddetta ipertrofia prostatica benigna, ma che invece può essere un sintomo notturno delle apnee, insieme anche alla possibile presenza di disfunzioni della sfera sessuale nell'uomo, particolarmente disfunzioni erettili, e alla secchezza delle fauci, che rappresenta un altro sintomo evidente del quadro di apnee notturne. Infine abbiamo dei segni che possono essere da una parte la maggiore frequenza nel genere maschile, che va da un minimo di 3 volte a anche 9 volte la popolazione a seconda delle fasce d'età analizzate. Il BMI superiore a 29, cioè il peso corporeo. E infine la circonferenza del collo superiore a 43 cm negli uomini e a 41 cm nelle donne è considerata fattore di rischio e segno della presenza di malattia. La diagnosi di apnee ostruttive negli adulti, secondo la classificazione internazionale dei disturbi del sonno nella terza edizione del 2014, prevede che l'AHI, cioè l'indice di apnea e ipopnea per ora di sonno, è il valore di riferimento per ciò che riguarda la gravità dell'OSAS nell'adulto in termini poligrafici. In base al suo valore, dividiamo tale patologia in normale se il soggetto presenta meno di 5 apnee o ipopnee per ora di sonno, lieve se ne ha più di 5 ma meno di 15, moderato se ne ha più di 15 ma meno di 30, severo se ne ha più di 30. Da ricordare che la poligrafia rispetto alla polisonnografia spesso sottostima gli eventi per ora di sonno, poiché il vero TST, cioè tempo totale di sonno, è primariamente registrato dall'elettroencefalogramma che non è presente nella poligrafia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io registro 8 ore di una poligrafia cardiorespiratoria e ottengo il famoso AHI, che è il numero di apnee, di ipopnee per ora di sonno, e lo divido per le 8 ore totali di registrazione perché ho trascorso tutte le 8 ore sdraiato, ma di quelle 8 ore magari ne ho dormite 4, 5 veramente, il vero indice di apnea e ipopnea è molto più alto se conoscessi la reale quantità di sonno durante la notte. In cosa consiste la terapia della sindrome delle apnee ostruttive notturne? Innanzitutto una terapia comportamentale, evitare il decubito supino, in caso di apnee posizionali, evitare i pasti abbondanti ed alcolici a cena e l'assunzione di farmaci sedativo-ipnotici. Allora, il decubito supino perché la maggior parte delle apnee di solito avviene in posizione supina, anche se non è esclusivamente in posizione supina. I pasti abbondanti tendono ad aumentare il numero di apnee durante la notte, così come anche i farmaci sedativi che
riducendo il tono dei muscoli.

0: muscoli respiratori tendono ad incrementare la tendenza a respirare meno bene durante la notte e quindi a manifestare apnea in sonno. Sicuramente il calo ponderale, soprattutto nei pazienti con elevato indice di massa corporea, BMI, maggiore di 29. L'utilizzo di protesi ventilatorie meccanica domiciliare, CPAP o BiPAP. Si tratta di apparecchiature che abbiamo visto nel filmato precedente, che collegate al paziente mediante un'interfaccia, che è una maschera che può essere solo nasale o oronasale, insufflano aria a pressione positiva, inducendo il rilascio e la riapertura delle vie aeree e quindi riducendo, se non addirittura annullando, la presenza delle apnee in sonno. Esiste anche una chirurgia nasofaringea o maxillofacciale per trattare le apnee in sonno, che però rappresenta sempre e comunque una seconda scelta rispetto al trattamento ventilatorio con CPAP. Abbiamo poi nelle forme lievi e moderate i dispositivi orali, tra cui l'avanzamento mandibolare, il cosiddetto MAD, rappresenta una delle possibili opzioni di trattamento. Quali spunti di riflessione su questo argomento? Cosa sono le apnee del sonno? Passiamo al prossimo argomento, la narcolessia. E per introdurlo vediamo il video che è stato prodotto dall'Associazione Italiana Narcolettici per la campagna di prevenzione effettuata nel 2012 da parte dell'AIN.
1: Potrà sembrarvi strano, ma io mi addormento ovunque. Fa ridere, vero? È che sono narcolettico. Ci risiamo. Attacco di cataplessia. Basta una piccola emozione e mi ritrovo a terra senza forze. Spesso ho delle allucinazioni. A volte invece rimango paralizzato tra il sonno e la veglia. Fino a quando non ho conosciuto l'Associazione Italiana Narcolettici, pensavo di essere l'unico ad avere questi sintomi. Se li hai anche tu, fai il test su narcolessia.it.
0: Il video descrive in maniera molto sintetica quelli che sono i sintomi cardine della malattia, che innanzitutto definiamo. La definizione di narcolessia è un disturbo del sonno caratterizzato dalla costante tendenza all'assopimento in luoghi e momenti inappropriati. Nella forma più caratteristica è associata a cataplessia tipo 1 e ad altre manifestazioni atipiche del sonno, REM, come le paralisi di sonno e le allucinazioni. Questa è la definizione che la Classificazione Internazionale dei Disturbi del Sonno, terza edizione, ci dà della narcolessia. Dal punto di vista epidemiologico, la prevalenza è piuttosto bassa, è compresa tra 0,5 e 1 per 2.000 abitanti. È infatti considerata una malattia rara. L'incidenza, vedete, ancora più bassa. L'età di insorgenza media è un'età compresa tra i 15 e i 30 anni, con un'età media di 24 anni e una distribuzione bimodale, un picco pediatrico intorno ai 14 anni e un secondo picco giovanile ai 35 anni, con uguale prevalenza tra uomini e donne, ed un rischio da 10 a 40 volte superiore nei parenti di primo grado affetti. Uno degli elementi pregnanti di questa malattia è il delay diagnostico, cioè la letteratura ci dice che tutti i pazienti affetti da narcolessia attendono una media compresa tra gli 8 e i 10 anni per ricevere una corretta diagnosi, perché spesso questi disturbi vengono interpretati come disturbi di natura depressivo-psichiatrica, come disturbi di natura neurologico-funzionale o di altra natura. Ora, l'eccessiva sonnolenza diurna della narcolessia è questa sensazione continua di sonnolenza. I pazienti si sforzano di essere attivi, soprattutto in attività monotone. Presentano anche attacchi di sonno scarsamente resistibili, brevi e ristoratori, che vanno da secondi a minuti, ma anche fino alla durata massima anche di un'ora. Gli attacchi di sonno in chi è affetto da narcolessia sono improvvisi, incoercibili, ma una volta assecondati consentono di ottenere un adeguato e prolungato ristoro e in genere fanno parte di una parte della terapia di questa malattia che è proprio la terapia comportamentale. Brevi nap ristoratori con periodo di benessere variabile di alcune ore consentono di fare, per esempio, diagnosi differenziale da altre forme di ipersonnie centrali come l'ipersonnia.

Insonnia idiopatica, qui la trovate indicata con l'acronimo IH, dove invece i NEP sono lunghi e non riposanti. Durante gli attacchi di sonno il soggetto può essere risvegliato con facilità e spesso ricorda un sogno. Emergenza precoce sonno REM. Questo è uno dei dati più interessanti e anche più affascinanti di questa malattia, che è associata a un'intensa attività onirica, in cui spesso i pazienti vivono dei sogni di cui sono convinti di aver vissuto realmente gli eventi. Non solo, i brevi sonnellini che sono accompagnati sono estremamente riposanti e accompagnati da questa attività onirica. La cataplessia, che è presente nel 60-75% delle forme di narcolessia e che è presente per definizione nella narcolessia di tipo 1, è più di un episodio breve, in genere di durata inferiore ai 2 minuti, di solito con improvvisa e simmetrica perdita di tono muscolare a coscienza conservata. Questi episodi sono spesso triggerati da intense emozioni, soprattutto di tipo positivo. Un'intensa risata in genere può indurre la comparsa della cataplessia, ma anche un pasto molto abbondante, una reazione, una forte, anche un intenso sintomo negativo, può, anche un'intensa arrabbiatura può indurre un episodio di cataplessia. Lo stesso orgasmo può indurre l'attacco di cataplessia. Gli episodi sono precipitati, come ho detto, da emozioni forti, di solito positive, esempio una risata, la sorpresa, l'ira. Si può andare da un'estesa perdita di tono di tutta la muscolatura volontaria a episodi limitati a piccoli gruppi muscolari. Sono forme quindi di cataplessia generalizzata quando coinvolgono, diffusamente la muscolatura volontaria e possono indurre la caduta del paziente, oppure parcellari, a volte solo della muscolatura del viso, con delle grimace, delle espressioni facciali del volto, che sono molto evidenti soprattutto nelle forme pediatriche di malattia. E in questo video, tratto da YouTube, possiamo vedere un esempio di un episodio cataplettico in una paziente che soffre di narcolessia. Vedete come fa fatica a mantenersi in piedi, sta ridendo, vedete come le gambe si cominciano a piegare, si porta in avanti. È anche presa in giro purtroppo dalla sua amica o sorella, credo. Vedete come si è improvvisamente addormentata, però è presente, lei sente quello che viene detto attorno. Continua a mantenere questa perdita di tono che è tipica del sonno REM, ma è un sonno REM che ha fatto intrusione nella veglia. Ecco la fisiopatologia di questa. E vedete come lentamente stia riprendendo, ma ha ancora poco tono, per cui non ce la fa a muoversi e a riuscire a riposizionarsi in posizione retta, così come si trovava all'inizio dell'episodio che è stato ripreso. E adesso improvvisamente si è ripresa e risvegliata. Oltre alla cataplessia, sono presenti anche le cosiddette allucinazioni ipnagogiche. Sono delle esperienze vivide, simili al sogno, che compaiono alla transizione veglia-sonno e allora si chiamano ipnagogiche, o viceversa alla transizione sonno-veglia e si chiamano ipnapompiche. Sono in genere, durante gli attacchi, le sensazioni sono fantastiche e possono essere scambiate per sensazioni reali. Sono immagini a contenuto bizzarro, ma più spesso terrifico. In genere sono immagini scure, che spaventano e soprattutto quando esordiscono in età pediatrica, sono causa di misdiagnosi e di valutazioni spesso non presso i centri di medicina del sonno, ma addirittura di valutazioni psichiatriche che mentre invece rappresentano la presenza di una sintomatologia di un disturbo del sonno. Sono in genere visive, cinestesiche, quindi con immagini in movimento, uditive, tattili, olfattive e gustative, quindi delle vere e proprie allucinazioni. E sono spesso taciute dal paziente che ha paura dell'interpretazione, che viene data per esempio dai grandi, nel caso del bambino, degli esordi in età pediatrica, di questo tipo di disturbo. Un altro dei cardini dei sintomi clinici della narcolessia sono le paralisi di sonno.
che è l'incapacità di muoversi all'inizio del sonno, al risveglio, quando il paziente è sveglio e cosciente. La paralisi di sonno può esistere isolatamente, indipendentemente dall'anoressia, e non essere un elemento patologico, spesso evidente in soggetti o predisposti o in soggetti che sono fortemente deprivati di sonno, ma può rappresentare uno dei sintomi della narcolessia. Sono in genere molto ansiogene, soprattutto se associate alle allucinazioni, perché il paziente è sveglio ma non riesce a muoversi perché è paralizzato. Come avviene questo? Perché c'è una dissociazione nel cervello. Il cervello ha un'attività elettroencefalografica di veglia, ma ha il tono muscolare bloccato come se fosse in sonno REM, e questo ne provoca la paralisi. Possono venire interrotte da stimoli sensoriali esterni, basta un rumore, essere toccati, per bloccare questo tipo di sensazione. Quali spunti di riflessione per questo argomento? Chi colpisce la narcolessia? Passiamo al prossimo argomento, sonno e psicopatologia. Quali rapporti tra disturbi psichiatrici e sonno? I disturbi del sonno sono sintomo di patologie psichiatriche concomitanti. E i problemi di sonno in molti criteri diagnostici del DSM-5, cioè della diagnostica psichiatrica, della depressione maggiore, dell'ansia generalizzata, del disturbo bipolare e del disturbo d'ansia generalizzata, sono proprio presenti tra i criteri. Come vedete in questo grafico, noi abbiamo proprio una sorta di circolo vizioso che porta alla presenza dei disturbi psichiatrici ad avere, per esempio, un incremento del rischio suicidario, ma ad avere il sonno come elemento modulatore di entrambe le condizioni. E quindi mettere mani sul sonno può significare ridurre l'entità dei disturbi psichiatrici e anche ridurre il rischio di suicidio. Il punto di vista emergente è che questa relazione sia complessa con una causalità bidirezionale. Cosa intendiamo? Intendiamo dire che il trattare alcune patologie psichiatriche migliora il sonno, ma d'altro canto, trattare alcuni disturbi del sonno può modificare l'outcome di patologie psichiatriche. Per cui dobbiamo tener conto di entrambi i punti di vista. L'ulteriore variabile è la deprivazione di sonno, che può aggravare o migliorare alcuni problemi psichiatrici, ma ovviamente il trattare la deprivazione di sonno patologica rappresenta sicuramente un elemento significativo di migliorativo del controllo dei disturbi del sonno. Nell'interazione sonno e disturbi psichiatrici dobbiamo considerare come prima dimensione il sonno nei pazienti con disturbi psichiatrici. Cioè sappiamo che tra i criteri diagnostici di molti disturbi psichiatrici l'elemento sonno è un elemento presente e caratterizzante, che il rischio di sviluppare disturbi psichiatrici in pazienti con disturbo del sonno è incrementato e quindi controllare adeguatamente i disturbi del sonno e l'insonnia può rappresentare quasi una forma di prevenzione di ricadute. Che l'impatto dei disturbi del sonno sul decorso e trattamento di malattie psichiatriche è significativo. Vuol dire che se io ho già una patologia psichiatrica e sviluppo un disturbo del sonno, tenderò ad andare peggio con la mia malattia psichiatrica se non tratto anche il disturbo del sonno. Che gli effetti sul sonno dei trattamenti psichiatrici possono essere favorevoli ma anche sfavorevoli, inducendo anche sonnolenza durante il giorno e frammentando ulteriormente il sonno della notte. E che l'associazione disturbi del sonno e comportamenti suicidari ha una sua bidirezionalità, andando quindi a rendere ancora più importante l'approccio al disturbo del sonno, soprattutto in questi contesti. Ora, il fatto insonnia e disturbi psichiatrici presuppongono la presenza di una probabilità di essere affetto da almeno una diagnosi psichiatrica che è severa con una odd ratio di 5,0, moderata di 2,6, lieve di 1,7. Cosa vuol dire odd ratio? Vuol dire che aumento di tante volte il rischio, cioè diventa un fattore di rischio 5 volte maggiore, 2,6 volte maggiore, 1,7 volte maggiore di avere una diagnosi psichiatrica se ho un'insonnia che va da severa a lieve.

Questo dato diventa estremamente importante proprio alla luce di quanto abbiamo detto sinora. Sonno, psicopatologia e suicidio diventano importanti, soprattutto perché la severità del disturbo psichiatrico non è sempre predittiva del rischio suicidario. E lo scarso valore predittivo delle variabili di genere e dei precedenti tentativi e dell'ideazione suicidaria rende necessario la valutazione in questo contesto anche dei disturbi del sonno. I disturbi del sonno potrebbero essere dei fattori di rischio potenzialmente modificabili per comportamenti suicidari, ideazione, tentativo e messa in atto. Questo vuol dire che avere la sensibilità ad una valutazione per un'insonnia, soprattutto se di grado severo, rende conto di un riverbero sull'intensità degli eventi e dei sintomi psichiatrici, ma anche sul rischio di suicidio. I disturbi del sonno possono esacerbare il distress psicologico. Qui sottolineiamo ancora la bidirezionalità di questa relazione. Non solo, esiste poi una fatica secondaria ai disturbi del sonno che peggiora il problem solving, riduce i meccanismi regolatori emozionali, aumenta il rischio suicidario aumentando la vulnerabilità a comportamenti impulsivi. Cioè la deprivazione di sonno molto intensa induce una fatica che ci dà meno lucidità nell'affrontare i problemi di tutti i giorni e meno facilità nel riuscire anche a gestire alcuni aspetti emozionali, con conseguente maggiore rischio psicopatologico. Modifiche polisonnografiche che espongano a maggior rischio di comportamenti suicidari non sono state ancora chiarite e lì probabilmente si deve andare a cercare non semplicemente nelle singole epoche di sonno, ma probabilmente nella microstruttura, nella rosa, cioè in cose molto più raffinate dal punto di vista polisonnografico. Quale spunto di riflessione per questa parte della nostra lezione? L'insonnia è fattore di rischio per psicopatologia e suicidio? Facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Cos'è l'insonnia? Che rapporti ci sono tra insonnia e depressione? Quale terapia per l'insonnia? Cosa sono le apnee in sonno? Chi colpisce la narcolessia? L'insonnia è fattore di rischio per psicopatologia e suicidio? La lezione termina qui, vi ringrazio per l'attenzione e per gli approfondimenti vi rimando al sito web del corso. Arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing. Very
2: good. Awesome. Perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute, benvenuti a questa nuova lezione nella quale tratteremo gli sviluppi e gli indirizzi della psicologia della personalità. L'obiettivo di questa lezione è di segnalare alcuni importanti contributi alle origini della disciplina e anche indicare gli studiosi che hanno lasciato un segno più rilevante. Ne citeremo alcuni, forse ne dimenticheremo altri ugualmente importanti, ma evidentemente dobbiamo fare una scelta e il nostro obiettivo oggi è di inquadrare come la disciplina si è gradualmente sviluppata, affrontando poi tutta una serie di temi che poi l'hanno caratterizzata nel tempo. Gli argomenti che affronteremo sono: il primo è tra e oltre il comportamentismo e la psicoanalisi, il secondo apprendimento sociale e situazionismo, il terzo le teorie fattoriali, poi l'interazionismo e infine gli sviluppi della psicoanalisi. Il primo argomento l'ho intitolato appunto tra e oltre il comportamentismo e la psicoanalisi. Perché tra e oltre il comportamentismo e la psicoanalisi? Perché nel periodo che prendiamo in considerazione, come dicevo, tra i due conflitti mondiali e estendendoci fino agli anni 50, ai primi anni 60, la psicoanalisi e il comportamentismo sono stati gli indirizzi di ricerca egemoni, dominanti, nell'ambito della psicologia della personalità. Dominanti, ma non i soli, non solo questi. Ci sono stati enormi sviluppi della psicoanalisi, importanti, soprattutto in ambito clinico, e ci sono stati importanti contributi e sviluppi del comportamentismo, soprattutto in ambito accademico. Ma, come dicevo, vi sono altri indirizzi che già erano stati anticipati in un qualche modo, venivano anticipati dalla riflessione di Gordon Allport, al quale già abbiamo fatto riferimento nella lezione precedente. Tra gli autori che noi prendiamo in considerazione, un autore importante è Kurt Lewin per la sua teoria del campo. Secondo Lewin, il comportamento è una funzione della persona e dell'ambiente. La persona deve essere esaminata nella situazione concreta per trarre le ragioni del suo comportamento dalla totalità degli elementi relativi alla percezione di sé e dell'ambiente che sono psicologicamente rilevanti. I contributi di Lewin saranno notevoli. Lewin si forma in Europa, in Germania, ma poi emigra negli Stati Uniti e negli Stati Uniti avrà un seguito molto importante di studiosi, ad alcuni dei quali forse torneremo nel corso delle lezioni. Un altro autore importante è Henry Murray. Henry Murray è uno studioso molto produttivo, un eclettico, un personaggio molto interessante. Ha fatto letture di psicoanalisi, sicuramente è influenzato dalla psicoanalisi, ma non si riconosce come uno psicoanalista. I temi che affronta sono temi importanti per la personalità. Si occupa di bisogni, come forze interne che organizzano l'esperienza, dando all'organismo una determinata tendenza direzionale. Prende quindi in considerazione le pressioni, cioè le forze ambientali che interagiscono con i bisogni della persona, e infine, individua dei temi che sono unità globali derivanti dall'interazione tra bisogni e pressioni che ci danno un'idea dell'insieme, della totalità

dell'unicità, della singolarità della persona. Importante contributo, lascito del pensiero di Harry Murray è il Thematic Apperception Test, un test proiettivo. Qui mostriamo la figura di un bambino di fronte a un violino. Il soggetto esaminato viene invitato a costruire una storia nella quale ci deve dire che chi è costui, cosa sta facendo, che cosa è accaduto e cosa accadrà. Evidentemente l'ipotesi è che l'esaminato si identifica con il bambino e la storia che il bambino racconta o che l'esaminato racconta del bambino ci apre degli squarci sulla sua vita, sul suo modo di pensare, sul suo modo di desiderare, sui problemi e sui conflitti che si trova ad affrontare, sulle aspirazioni. Ecco, questa tecnica sarà poi largamente utilizzata non soltanto in ambito diagnostico, in ambito clinico, dove soprattutto utilizzata, ma anche nell'ambito della ricerca, soprattutto nell'ambito della ricerca sulla motivazione. Un altro autore che dà un contributo importante, soprattutto sulla teoria della motivazione, è Abraham Maslow, che ci lascia una tassonomia dei bisogni nella quale vengono distinti vari tipi di bisogni che attivano l'azione e guidano l'azione. Alcuni di questi bisogni sono bisogni fisiologici e di sicurezza o anche bisogni che devono essere soddisfatti per colmare delle carenze, per colmare delle insufficienze, e poi ci sono bisogni invece del tutto più psicologici, del tutto sganciati dal biologico e dalle necessità della mera sopravvivenza, come i bisogni di appartenenza, i bisogni di stima e infine i bisogni di autorealizzazione. Perciò alla base troviamo bisogni fisiologici come respirare, alimentarsi, dormire, riposarsi, poi bisogni di sicurezza, di fisica, morale, poi bisogni di appartenenza, sentirsi parte di un gruppo, sentirsi accolto, sentirsi protetto all'interno di una comunità, poi bisogni di riconoscimento, di apprezzamento come persona e infine bisogni di autorealizzazione che possono trascendere tutti i bisogni precedenti. Perciò la piramide dei bisogni non è soltanto ci dà un'idea della diversa importanza che possono avere questi bisogni in diversi momenti della vita, perché evidentemente la piramide dei bisogni va vista anche in una prospettiva evolutiva. All'inizio sono soprattutto i bisogni fisiologici e i bisogni di sicurezza che debbono essere soddisfatti. Successivamente, quanto più la soddisfazione di questi bisogni è data per acquisita, emergono bisogni di appartenenza, di stima e infine di autorealizzazione che danno senso alla vita delle persone. Su questi temi evidentemente si svilupperà poi tutta una riflessione e una ricerca importante nelle decadi successive. Un altro autore che, come Maslow, ci porta a riflettere sulle tendenze attualizzanti, sul divenire della persona, sulle potenzialità della persona, è appunto Carl Rogers. Per Carl Rogers la pratica clinica è la sede primaria per lo studio della personalità. La tendenza attualizzante è il motore della vita, che imprime una direzione costruttiva allo sviluppo e alla piena realizzazione degli aspetti sani e creativi. L'accettazione incondizionata del soggetto, del bambino all'inizio, rappresenta una base fondamentale per lo sviluppo del sé reale e del sé ideale, uno sviluppo armonico del sé reale e del sé ideale, compatibile, e quindi perciò una antecedente importante, un determinante importante per lo sviluppo della personalità e la piena realizzazione delle potenzialità individuali. Anche questi temi continueranno ad essere ripresi e tuttora sono di grande attualità nella ricerca corrente.

per questa prima parte della lezione tra psicoanalisi e comportamentismo, qual è il contributo innovativo all'indagine della personalità di studiosi come Levin, Murray, Maslow e Rogers? Veniamo ora all'apprendimento sociale e al situazionismo. Qui abbiamo degli autori che si muovono nel solco della tradizione della teoria del comportamentismo anche e dell'apprendimento. Dollar e Miller hanno un ruolo molto importante tra la fine degli anni 30 e gli anni 60. Secondo questi autori, la riduzione dell'attivazione pulsionale associata alla soddisfazione dei bisogni è l'elemento di rinforzo che regola il rapporto dell'organismo con l'ambiente. Perciò una teoria del rinforzo, però una teoria del rinforzo che dà molta importanza anche alle culture, ai contesti sociali che determinano le condizioni di rinforzo e che selezionano le reazioni e che quindi plasmano le condotte. In questa linea anche il contributo di Sears, che sottolinea l'importanza delle relazioni interpersonali e delle interazioni sociali nella formazione delle strutture di personalità. E infine va ricordato il contributo di Julian Rotter, che sottolinea l'importanza delle situazioni passate e presenti e delle aspettative di rinforzo, ed introduce un concetto sul quale poi ritorneremo, che è quello di locus of control, relativo appunto a dove le persone allocano il controllo degli eventi. In quale grado d'ora, domandiamoci, i teorici dell'apprendimento sociale comportano per la psicologia della personalità un importante allargamento di prospettiva rispetto alla teoria tradizionale dell'apprendimento? Veniamo ora alle teorie fattoriali, un altro indirizzo che non è né psicoanalisi né comportamentista, ma che ci riporta allo studio sistematico delle differenze individuali, cui abbiamo già rifatto riferimento nella lezione precedente. Gli approcci fattoriali impiegano generalmente il questionario come metodo principale di indagine sulla personalità, cioè liste di domande alle quali le persone rispondono. Le domande concernono frequenza di comportamenti generalmente, quanto accadono certi eventi, da mai a spesso, sempre, qualche volta. L'uso dell'analisi fattoriale, che ormai si sta affinando per identificare le dimensioni di personalità, io immagino che la maggior parte di voi sappia cos'è l'analisi fattoriale, cioè un metodo che permette di estrarre da delle corrispondenze, da delle correlazioni, delle informazioni relative a ipotetiche strutture sottostanti le corrispondenze e le correlazioni. L'obiettivo dell'analisi fattoriale, per quanto riguarda la personalità, è individuare le strutture latenti alle quali ricondurre le varie tendenze comportamentali che permettono di distinguere le persone le une dalle altre e prevederne i comportamenti. Nell'analisi fattoriale di primo ordine, V1, V2, V3, V4 sono le risposte date al questionario o i comportamenti osservabili, F1, F2, F3 sono i fattori latenti che vengono estratti dall'analisi delle corrispondenze o delle correlazioni tra le osservazioni. C'è un'analisi fattoriale anche di secondo ordine, in cui se F1, F2, F3, F4 sono i fattori che rendono conto dei nessi tra V1, V2, V3, o V1, V2, V4 in un caso, V3, V5, V6 in un altro, eccetera, l'analisi secondo ordine ci permette di individuare dei superfattori che rendono conto dei primi fattori. Perciò F5 rende conto di F1 e di F2, come F6 rende conto di F3 e F4. L'ipotesi è che esista, anche nel caso delle tendenze comportamentali che vengono osservate, e anche nel caso delle strutture latenti che vengono rilevate,

estratte tramite l'analisi fattoriale ci sia una struttura gerarchica, per cui una dimensione latente come l'estroversione, cioè poi vedremo dimensione latente, fattore latente o anche tratto di base, dà luogo, rende conto di tendenze comportamentali distinte ma simili, distinte ma correlate, la società, la socievolezza, la vivacità, l'attività, l'intraprendenza, e queste a loro volta rendono conto di comportamenti osservabili nella vita quotidiana, come partecipare ad attività sociali, avviare e mantenere conversazione, avvicinarsi a persone sconosciute, manifestare apertamente il proprio entusiasmo, assumere ruoli di leadership. Cioè, questi sono i comportamenti frequenti che ci permettono di risalire a un tratto la socievolezza, la vivacità, l'attività, l'intraprendenza, e quale a loro volta ci permettono di individuare un tratto ad essi sovraordinato, che appunto è l'estroversione. Tra gli autori fattorialisti va certamente ricordato Raymond Cattell per gli studi psicolessicali e l'ipotesi della sedimentazione linguistica. Secondo tale ipotesi, la maggior parte delle differenze individuali rilevanti sono codificate come parole singole. Più importante è la differenza individuale nei rapporti interpersonali, più i linguaggi avranno termini per designarla. Su questo torneremo in una o più lezioni seguenti per approfondire come il linguaggio diventa la sede dove rintracciare l'origine dei tratti, delle caratteristiche personali che distinguono le persone le une dalle altre e che, secondo alcuni autori, rappresentano le strutture di base della personalità. Cattell di fatto parla, come già Allport, di tratti e indica nei tratti le strutture mentali che descrivono la personalità. Sono strutture che vengono inferite dal comportamento e consentono di prevederlo. Anche Cattell usa l'analisi fattoriale ed approda ad individuare 16 tratti primari: l'espansività, l'intelligenza, la stabilità emotiva, la dominanza, la sorgenza, la coscienziosità, l'audacia, la sensibilità, la fiducia, l'immaginazione, l'astuzia, la calma, la sperimentazione, l'indipendenza, l'impulsività e la tensione. Ora non abbiamo il tempo per descrivere ciascuno di questi tratti, ma evidentemente ci saranno nei testi, troviamo non soltanto la descrizione del tratto, ma anche le domande che vengono fatte, i comportamenti che vengono osservati per appunto rilevare queste tendenze. Un altro autore nella tradizione fattorialista è Guilford. Secondo Guilford, la personalità di un individuo è un insieme unico di tratti. Anche Guilford parla di tratti. I tratti sono dimensioni che nella sfera del funzionamento fisico, mentale e comportamentale distinguono in modo relativamente durevole una persona dall'altra. Perciò la concezione dei tratti di Guilford è abbastanza simile a quella di Cattell. La cosa curiosa è però che pur usando l'analisi fattoriale, Guilford arriva a identificare non 16, ma 10 tratti primari, che solo in parte sono gli stessi identificati da Cattell. Attività generale, tendenza a dominarsi, ascendenza, socievolezza, stabilità emotiva, oggettività, amicalità, tendenza alla riflessione, buone relazioni personali, mascolinità. Un altro autore molto autorevole ed influente è Eysenck, che identifica l'estroversione, il nevroticismo e lo psicoticismo, tre dimensioni fondamentali o tre fattori fondamentali. Di questi, solo il nevroticismo, che corrisponde alla stabilità emotiva, lo ritroviamo anche nel sistema di Guilford e nel sistema di Cattell. La novità, come avete visto, come intuite immediatamente, è che Cattell identifica 16 dimensioni, Guilford ne identifica 10 e Eysenck, sempre utilizzando l'analisi fattoriale, ne identifica 3. Evidentemente i tre fattori di Eysenck sono più fattori di secondo ordine o anche chiamati supertratti, che dai quali derivano dei tratti generali.

dei tratti dei basi, dei tratti diffusi, dai quali poi derivano delle abitudini, delle tendenze comportamentali e alle quali sono poi riconducibili delle azioni specifiche. I tratti fondamentalmente sono sempre tendenze relativamente stabili che risultano dall'aggregazione di diversi comportamenti ricorrenti più o meno stabilmente nelle più svariate situazioni. Come già in Kattel, ancor più in Eysenck o anche in Eysenck, i tratti sono tendenze o i fattori, tratti, dimensioni latenti, come vogliamo chiamarli, di base, sono riconducibili a meccanismi e strutture biologiche, nel caso di Eysenck soprattutto al sistema di attivazione reticolare ascendente e al sistema limbico, in larga misura determinati dall'ereditarietà. Perciò hanno, si tratta di strutture della personalità che hanno un forte ancoraggio biologico. Questa è materia tuttavia tuttora di discussione. Vi lascio ora con uno spunto di riflessione. In che modo le teorie fattoriali hanno contribuito allo studio delle differenze individuali? Veniamo ora a un nuovo tema, l'interazionismo. L'interazionismo riguarda i nessi e le influenze reciproche tra persona e situazione. Secondo l'ipotesi interazionista, le condotte risultano sempre dal concorso di caratteristiche individuali e situazionali e rispecchiano la storia degli scambi avvenuti tra la persona e l'ambiente. Il confronto, il dibattito, negli anni 50 e negli anni 60, spesso è stato opposto tra i situazionisti, cioè gli studiosi nella tradizione della teoria dell'apprendimento sociale, mettevano in risalto l'importanza delle situazioni nel plasmare le condotte, l'importanza delle situazioni nel fornire rinforzi che consolidano attraverso l'apprendimento le condotte, l'importanza delle condizioni sociali entro le quali le persone ricevono premi e punizioni che ne plasmano le condotte ma anche la personalità. Perciò il situazionismo come derivato del comportamentismo e della teoria dell'apprendimento. D'altro canto, abbiamo appena trattato i teorici delle differenze individuali che hanno utilizzato l'analisi fattoriale per identificare delle strutture latenti che per alcuni di loro, ad esempio Eysenck ma anche Kattel, trovavano un ancoraggio nella genetica e nel funzionamento del nostro organismo. Pertanto guardavano ai tratti come elementi costitutivi della personalità stabili. Allora il problema era, ma chi sono più importanti? Le situazioni o sono più importanti le caratteristiche personali? Cioè come le persone vengono al mondo, se possono. Oggi la situazione è stata, il conflitto è stato in una larga parte superato, perché sia da una parte che dall'altra ci si rende conto che i comportamenti, l'insieme dei comportamenti, le strategie adattative, perciò la personalità, rispecchiano degli scambi, delle transazioni, delle influenze reciproche tra persona e ambiente. Perciò l'interazionismo diventa un paradigma non solo dominante, un paradigma largamente accettato e da situazionisti e da psicologi dei tratti. L'analisi delle interazioni persona-situazione è il modo privilegiato per cogliere come variabili personali e situazionali coagiscono e come ciò possa moderare i loro effetti sul comportamento. In questa direzione sono stati fatti moltissimi esperimenti e molti studi. Vedremo poi nel seguito quali sono stati gli sviluppi dell'interazionismo in una prospettiva evolutiva, perché gli scambi che scontano sono gli scambi che hanno effetti durevoli lungo il corso della vita. E allora diventa importante capire non soltanto come le situazioni
influenzano le persone e le caratteristiche individuali influenzano i comportamenti che in date situazioni vengono date da persone che sono differenti in partenza, ma molto importante è come le persone nel corso degli scambi persona

Sì, ha avuto un'influenza enorme sulla psicologia della personalità. Il contributo freudiano e post-freudiano è stato straordinario, ma come sapete, come sappiamo, la psicoanalisi ha avuto un'influenza pervasiva nella nostra cultura, nella cultura occidentale, al punto tale che da alcuni studiosi il Novecento è stato indicato, è stato segnalato come il secolo della psicoanalisi. La psicoanalisi ha avuto una grandissima influenza nelle discipline psicologiche, ma non solo, ha influenzato anche le discipline sociologiche, per certi aspetti anche aspetti della scienza politica, della riflessione sulla politica. La psicoanalisi ha avuto un'influenza enorme sulla letteratura, ha avuto delle risonanze importanti nei diverse espressioni artistiche. Oggi, qual è lo stato della psicoanalisi, nella psicologia della personalità? È una situazione ancora molto problematica. La situazione varia da paese a paese, da situazione a situazione. È perciò importante cercare di capire, dopo i grandi contributi di Freud e dei suoi più allievi o epigoni più vicini, quali sono stati gli sviluppi della psicoanalisi in questi anni in cui abbiamo visto crescere la psicologia della personalità. E abbiamo visto spostarsi negli Stati Uniti il punto di aggregazione, i punti di aggregazione più importanti per lo sviluppo della disciplina. La psicoanalisi dell'io, Anna Freud, Heinz Hartmann, Erik Erikson. Alcune funzioni dell'io sono in origine libere dal conflitto e indipendenti dall'esso. La psicoanalisi viene a configurarsi come una psicologia generale dello sviluppo, che deriva la propria validità dal rigore della ricerca scientifica e dalla pratica clinica. È interessante notare che di questi tre importanti autori, Anna Freud continuerà a lavorare in Inghilterra. Hartmann ed Erikson si trasferiscono dall'Europa negli Stati Uniti. Anna Freud, soprattutto, deriverà le sue riflessioni dalla pratica clinica. Hartmann si impegnerà nello sviluppo, nell'approfondimento di tematiche teoriche, appunto, legate alla teoria generale, alla psicologia generale della psicoanalisi, cioè il conscio, l'inconscio, le strutture, la dinamica e l'economia, ed Erikson così si interesserà di vari temi, una figura molto interessante, una figura eclettica, soprattutto di temi legati allo sviluppo sociale, allo sviluppo nelle diverse culture, cercando di innestare così, chiavi di lettura psicoanalitica nell'analisi del sociale, nell'analisi dello sviluppo, nell'analisi del culturale. Autori molto diversi, ognuno di questi è un punto di riferimento poi per molti altri studiosi. Soprattutto, da un lato, per cercare di sviluppare la psicoanalisi come una psicologia generale dello sviluppo e del funzionamento nei diversi contesti sociali e culturali. Una psicologia, per quanto possibile, ancorata a severi metodi clinici e, in quanto tale, scientificamente legittimata, pienamente legittimata, per confrontarsi con gli altri scienziati della psicologia. Non è casuale forse che Hartmann ed Erikson vengano ad operare in un contesto come quello americano in cui il problema del metodo, il problema dell'oggettività, il problema della

della verifica è molto importante. Ma stiamo parlando di un periodo in cui la psicoanalisi, come dicevo, è dominante, ha un ruolo particolarmente importante negli Stati Uniti, nella formazione degli psicologi e nella formazione degli psichiatri. La situazione però è destinata a cambiare. Già negli anni 60, poi ancora più negli anni 70, poi negli anni 80, anche negli Stati Uniti c'è una sorta di allontanamento, di separazione tra psicoanalisti e psicologi della personalità. È curioso vedere che oggi in molti testi di psicologia della personalità, in molti handbook, la psicoanalisi viene riportata soprattutto come parte della storia della psicologia della personalità e non più dell'attualità della psicologia della personalità. Un altro indirizzo importante della psicoanalisi, che si sviluppa prevalentemente in Europa, è la psicoanalisi delle relazioni oggettuali. Anche qui gli autori sono molti di più, sono molto numerosi. Io mi limito a segnalare, a riportare i nomi di Melania Klein, di Ronald Ferber e di Donald Winnicott, autori che lavorano tra gli anni 40 e gli anni 70 e lavorano prevalentemente in Inghilterra, dove danno avvio a scuole, a scuole di clinica, di psicologia clinica, molto, molto importanti. Per la psicoanalisi delle relazioni oggettuali sono centrali le relazioni con gli oggetti di investimento affettivo. Sono centrali le relazioni con le persone che si prendono cura del bambino, fornendo sostegno e modelli al suo sviluppo e al suo funzionamento psichico. Cioè sono le prime esperienze di vita, le prime di relazioni affettive, le prime relazioni con la madre prevalentemente, sono determinanti per creare quei necessari elementi di fiducia che poi sostengono lo sviluppo dell'io, lo sviluppo del sé e lo sviluppo della personalità. Con questo veniamo al termine di questa lezione e per questa sezione. Gli spunti di riflessione sono quali sono stati e come possono distinguersi i contributi della psicoanalisi alla psicologia della personalità, almeno in questa prima fase di sviluppo della disciplina. Riepilogo gli spunti di riflessione. Qual è il contributo innovativo all'indagine sulla personalità di studiosi come Levin, Murray, Maslow e Rogers? In quale grado i teorici dell'apprendimento sociale comportano per la psicologia della personalità un importante allargamento di prospettiva rispetto alla teoria tradizionale dell'apprendimento? In che modo le teorie fattoriali hanno contribuito allo studio delle differenze individuali? E in quale grado le situazioni e le disposizioni personali determinano le condotte e le diverse traiettorie di vita? Quali sono i contributi degli sviluppi della psicoanalisi alla psicologia della personalità? Vi ringrazio e vi ricordo che il materiale addizionale per un approfondimento è reperibile nelle pagine web di questo corso. Grazie.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Penso che è un elemento fondamentale per la vita degli uomini, cioè un elemento centrale per l'esistenza su questo, per la nostra esistenza, non soltanto degli artisti o di quelli che amano l'arte, ma di tutti, anche se non lo sanno. E penso che l'arte è un processo del pensiero e anche un processo scientifico. Credo che l'arte sia proprio ricerca ed è una ricerca che, quanto la ricerca scientifica, è un po' più solitaria. Gli artisti non sono abituati a lavorare insieme. In realtà dovrebbero di più lavorare insieme perché nei momenti in cui l'hanno fatto sono successe delle cose interessanti. Ma sì, è una grande possibilità, è una visione. Ed è ricerca. Come ho incontrato l'arte? In realtà io devo dire che non mi ricordo, quando ero proprio piccolissima, ho sempre voluto fare la pittrice, come dicevo io allora, quindi penso che da quando credo avevo 5-6 anni disegnavo, professione di disegno, queste cose classiche, insomma, di quelle, le vocazioni vere, quelle di quando si comincia. E si ha già un destino segnato, ahi noi. Devo dire anche che ho avuto anche una educazione musicale da mia madre, che è stata molto importante per me e che credo anche abbia molto condizionato anche il fatto che io poi abbia cominciato a lavorare col suono, anche se non in modo. Anche se appunto la formazione è stata una formazione sulla musica classica, ovviamente, però penso che la naturalezza con la quale poi io mi sono accostata a lavorare con il suono, credo che venga anche molto da quello. Quindi non ho un ricordo di quando io non volevo, cioè non mi ricordo di quando non volevo fare altre cose che non questo, quindi è stato molto, molto naturale, un approccio molto naturale. E con degli incontri dell'infanzia mitici, non so, De Chirico visto dietro, da dietro, mentre lui leggeva un giornale a Venezia, al Danieli, e io mi ricordo che mia zia mi disse, vedi, quello è De Chirico, e per me fu un incontro fantastico, perché io avevo avuto forse 10 anni, 11 anni, dice, vedi, quello è De Chirico, io mi ricordo questa cosa, avevo questo immaginario dell'artista, il pittore, cioè queste cose meravigliose di quando sei ragazzino, ovviamente. Io ho iniziato con la pittura. E ho iniziato facendo l'Accademia di Belle Arti con Toti Scialoia, avendo la fortuna di prenderlo negli ultimi anni in cui Toti Scialoia era a Roma, e che nel bene e nel male è stato comunque un'accademia molto interessante, anche perché appunto anche per altri docenti come Alberto Boato, cioè insomma sono stati, per esempio Boato è stato uno dei docenti che per me più mi ha, come dire, aperto verso, non so, la letteratura mitteleuropea, proprio verso, per esempio, la metafisica che io a quel tempo, no, avevo a 20 anni, insomma, molto più difficile, più facile a 20 anni amare Rothko, oppure un espressionista astratto che non americano, che non magari una posizione più intellettuale, se vogliamo, più mediata, più concettuale forse, no, in qualche modo. Poi mano a mano sono arrivata a un punto, ho finito l'accademia verso la metà degli anni 80 e ho cominciato a lavorare fra le prime mostre, ma capivo proprio che non era, che non andavo da nessuna parte, cioè non funzionava. E sono stata, credo, 2 anni senza lavorare e poi alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, ho iniziato un nuovo corso, cioè è stata una crisi fortissima. E sono andata in Germania, ho fatto una residenza lì, ho visto un milione di musei. Dobbiamo dire che negli anni 90

in Italia c'era Rivoli e Pecci, punto. Lì per me era il paese, il paese della cuccagna, perché in qualsiasi luogo c'erano musei meravigliosi, in qualsiasi città, villaggio, cittadine come, non so, della grandezza di Anzio, avevano dei musei fantastici. Quindi in realtà io sono stata molto. E ho iniziato già da prima, ma devo dire il rapporto con una cultura diversa da quella che respiravo qui. In quel tempo era molto meno globalizzato e quindi molto più forte la differenza. Mi ha mano a mano portato verso il lavoro non come musicista, ma come artista che lavora con il suono. Io sono un artista visivo, quindi quando uso il suono lo uso come una cosa visiva, lo uso come una forma, non faccio una composizione, non sono, appunto, non sono musicista. Credo, dicevo prima, penso che la mia relazione con la musica è il primo lavoro, per esempio, che io ho fatto, che ho registrato in Germania, che era Freiafen, ed è un'installazione in cui ci sono degli elementi a terra e poi un suono che io ho registrato lì, in tutta la parte del porto. Ed è un pezzo che dura un'ora ed è un pezzo che in realtà è proprio. Funziona proprio come fosse una sinfonia, cioè c'è un tappeto sonoro in cui entra l'acqua dall'inizio alla fine, poi ci sono dei momenti in cui in assolvenza e dissolvenza ci sono delle cose. Quindi in realtà è montato forse come si potrebbe montare un pezzo sonoro, un pezzo musicale, però è appunto un lavoro che ha a che fare forse la mia prima mappatura, cioè il mio primo momento in cui ho usato, il primo momento in cui ho usato il suono come mappatura di un luogo, come elemento che mi faceva disegnare un luogo.

uno dei lavori, credo il primo lavoro che io definisco il mio primo lavoro vero, è un lavoro che parte dall'analisi scientifica, diciamo enciclopedica, del mondo animale. E il lavoro si chiama Master File, è un lavoro che io ho fatto dal 91 al 93 ed è un lavoro che consta, è una installazione, una sala dove si entra, ci sono a distanza regolare, in file regolari. Ci sono, credo, 250, non ricordo più, 300, il numero esatto non lo so, no, non me lo ricordo, ma comunque una notevole serie di elementi che sono gli elementi, le formelle cimiteriali, dove invece che la foto del carro estinto. Ci sono le foto degli animali, animali che non sono soltanto gli animali in via di estinzione, ma sono gli animali, diciamo, come un vero file, un vero archivio, un file dove tutte le specie animali del mondo, della Terra, venivano rappresentate. Ovviamente è un lavoro che ha, è molto forte la valenza anche. Che la relazione con l'installazione cimiteriale, quindi è chiaro che è un lavoro che da una parte presenta la vita naturale su questa terra con uno sguardo, come posso dire, utilizzando anche delle foto che non sono le foto delle ultime enciclopedie sugli animali, con cui gli animali sono ritratti con queste super camere, per cui sono una sorta di star. Sono le foto che io ho utilizzato, sono foto che venivano dalle vecchie enciclopedie sulle quali io ho studiato, per esempio, cioè l'enciclopedia degli anni 70, l'enciclopedia degli anni, anche molto, anche, insomma, ho fatto una lunga ricerca per trovare delle enciclopedie che avessero, che presentassero in qualche modo in cui fosse molto forte la nostra relazione con il mondo della natura, cioè quanto, come gli uomini hanno guardato, si sono formate guardando la natura, che è poi stato rimasto un tema, devo dire, un leitmotiv abbastanza, importante del lavoro.

cui la relazione con la nostra relazione fra mondo umano e mondo naturale, usando anche la natura, cioè anche con tutta la mediazione culturale che noi abbiamo fatto rispetto alla relazione con la natura, rispetto al nostro rapporto con la natura. Questo è stato poi uno degli elementi che più ha contraddistinto il lavoro, penso, in tutti questi anni. Un altro lavoro che ha per me, che è stato proprio uno step nel lavoro, cioè ci sono in tutti i lavori che facciamo ci sono dei lavori che tengono il punto, come dico io, cioè dei lavori che stabilizzano quello che noi abbiamo fatto fino adesso, ci sono dei lavori che sono dei salti, ci sono dei lavori che ti fanno fare no, un avanzamento. Per esempio, Plan de Paris per me è stato un lavoro che sia per la mole, sia per il tempo, sia per il lavoro enorme che è stato uno di questi scalini. È un lavoro del 2001 ed è un lavoro che io ho girato a Parigi. Premetto che questa cosa che io magari durante questa chiacchierata faccio riferimento a luoghi perché io funziono così, cioè io non sono una che sta a studio e si mette a lavorare, forse appunto un pittore lo può fare. Io ho bisogno di andare nei posti, cioè ho lavorato in India, ho lavorato a Parigi, ho lavorato tanto in Germania, cioè ho bisogno proprio di luoghi, no? E Plan de Paris era un periodo che stavo a Parigi e ho cominciato a pensare a questo lavoro, che in realtà è la mappa sonora di tutta la rete metropolitana di Parigi, del metro di Parigi. Inizialmente pensavo di lavorare utilizzando certamente la testa olofonica, oppure poi alla fine non ho utilizzato la testa olofonica perché era troppo evidente il tipo di relazione delle persone che avrebbero poi avuto le persone vedendomi entrare in metro con un aggeggio, una cosa, un cavalletto, non funzionava, ma ho usato un microfono binaural, quindi in realtà alla fine lo stesso concetto dell'olofonia, ma su me stessa. E questo ha fatto sì che veramente io mi sentissi una sorta di sonda endoscopica che entrava nella città, perché tutti quanti gli itinerari, che poi sono 18, partono dall'esterno di una stazione selezionata. C'è tutto quanto, quindi sono in presa diretta, non c'è taglio, tranne ovviamente poi alla fine ho dovuto tagliare i disturbi, gli scrocchi di microfoni, queste cose, perché chiaramente io entravo in metro, avevo tutti questi il microfono sulle mie orecchie e scendendo avevo cavi, ops, ho fatto, vabbè, e scendendo avevo cavi, avevo appunto, dovevo stare attenta a non fare quello che ho fatto adesso. E la questione che all'inizio mi interessava era veramente teorica, cioè mappare la città, cioè volevo fare una mappa sonora, utilizzare il suono che è l'elemento meno visivo che c'è, ma usarlo come fosse una matita. Quindi ero io la matita che disegnava, entravo, scale, tornelli, entrate, biglietti, i passaggi, la gente che passa, che ti passa vicino, cambiamenti di treno, quindi tutto quanto mappato come fossi un cartografo, per cui i vari itinerari hanno le varie linee che sono da Bastille a Châtelet, da Châtelet linea 4 per non so, per Jaurès, non so, tutto quanto mappato. Ed è anche poi consultabile per chi ascolta il lavoro. Quindi era molto importante per me in quel momento fare una carta e quindi utilizzare il mezzo sonoro per fare una mappa.

E Giardino Perduto è un lavoro del 2006 ed è nato appunto nel primo periodo in cui, diciamo, subito dopo la prima guerra in Iraq, cioè l'intervento degli americani in Iraq. Stavo leggendo delle cose e rimasi folgorata perché avevo letto che appunto nella Bibbia il luogo che si può identificare oggi come l'Iraq, ovvero l'incrocio fra il Gizeon, l'Eufrate e tutto quanto, e questo triangolo, era definito nella Bibbia la terra dei beati. E mi sembrava così sconvolgente questa cosa, che proprio quello fosse il luogo in cui maggiormente in quel periodo si stessero ammazzando. Ho iniziato a pensare, a lavorare anche sull'idea del giardino persiano, cioè quanto la recinzione fosse il primo elemento per determinare l'idea di giardino dell'Eden, quanto la separazione diventasse l'elemento fondamentale per definire la bellezza e definire il luogo di bellezza. Sono due film di mezz'ora l'uno che si vedono insieme, ma lo spettatore non li può vedere, in realtà li può vedere soltanto attraverso una barriera, che è una barriera fatta di come le barriere che vengono usate per i lavori stradali, ma quelle di legno, per cui praticamente fra le fessure, fra legno e legno, lo spettatore si deve mettere lì, il visitatore della mostra si deve mettere lì e guardare, quindi è un luogo di non accesso, cioè non ci si può entrare. E anche il film è fatto così, perché tutti quanti i film sono close-up di natura e in realtà c'è sempre una barriera, quindi anche l'occhio non sfonda mai, cioè l'occhio non arriva mai a vedere il bosco, vede degli elementi che non può penetrare. Il primo lavoro che ho fatto utilizzando il video è Zoo, è del 94 e c'è sia una parte di suono che una parte di video, in cui ho ripreso questo movimento stereotipato di quest'orso che gira su se stesso perché ha sviluppato un movimento, cioè è diventato matto dalla contenzione. Quindi in quel caso, sia all'inizio del lavoro, l'aspetto animale era forte e quindi la relazione con il mondo animale e ciò che noi abbiamo, no? Abbiamo la mancanza di relazione che noi abbiamo sviluppato con loro. Questo lavoro del 94, mentre giravo Zoo, questi due film su quest'orso malese, avevo fatto una serie di film allo Zoo di Roma di vari, puma, leoni, orsi, cioè, ippopotami, tutti gli animali possibili, ma non ci avevo mai fatto niente, non era mai diventato un lavoro. E nel 2009, in realtà prima quando ho pensato al lavoro, ma nel 2009 quando ho girato Le Déjeuner, che è un altro di questi lavori step, ho pensato che nell'installazione sarebbe stato fantastico mettere Déjeuner, che è un film che dura un'ora e mezza ed è stato girato nella campagna del Nord-Westfalia, ed è un film in cui io ho chiesto a questi abitanti della zona, che hanno ovviamente fatto riferimento, meno male, al museo per cui si sarebbe dovuta fare poi la mostra, per cui c'è stata una lunga preparazione di casting, ma insomma alla fine questi 40 selezionati sono stati per 2 giorni in un campo seduti a giocare, parlare, vivere una giornata al parco. Io li riprendevo e riprendevo e, come dire, sollecitavo alcuni movimenti. Ciò che mi interessava era che
al mio comando, qualcuno di loro o si alzasse e venisse verso la

camera oppure guardasse in camera. Quindi si sviluppavano due tempi contemporanei, due tempi paralleli. Uno il tempo della vita normale e l'altro un tempo intimo, un tempo che faceva sì che ci fosse una relazione molto forte fra chi poi avrebbe guardato il lavoro e i personaggi del film, perché in realtà gli attori nel film nell'installazione poi sono nella stessa grandezza degli spettatori, quindi ciò che noi vediamo è una relazione molto, cioè si sviluppa una relazione molto, molto forte, specialmente quando per esempio ci sono i bambini che guardano. Devo dire che quello è stato un lavoro che è stato molto interessante per me, anche perché è stato il primo lavoro che ho fatto utilizzando persone che lavoravano per me, cioè non proprio il primo, perché in realtà c'è stato un altro lavoro che si chiama Jetem, in cui avevo già del 99, in cui avevo già lavorato con due non attori che però facevano delle cose, ma in quel caso la prima volta con 40 persone, quindi e poi è stato anche molto interessante per me vedere la reazione di tutti questi non attori che andando al museo, riguardandosi, capivano che l'arte contemporanea non era una cosa che chissà con che dove, chissà, co cioè, chissà cosa, non avevano una relazione con l'arte come qualcosa di estraneo, avevano una relazione con l'arte come una cosa che poteva succedere, che era un modo diverso di guardare le cose e loro avevano partecipato a questo modo diverso di guardare le cose e questa coscienza e questa consapevolezza per loro, per tutti quelli che hanno fatto questo lavoro, era incredibile e questo ritorno è stato molto forte sia per tutto lo staff del museo, sia ma per me, perché in realtà poi nell'installazione tutti questi vecchi film che io non avevo mai usato erano di fronte, quindi entrando nell'installazione, in questa grande sala, da una parte c'erano gli schermi con tutta la proiezione del Déjeuner sur l'herbe e dall'altra parte leoni in piccoli monitor, leoni ripresi in gabbie, leoni tigri. E l'unico suono che si sentiva umano era quello dello zoo. Da Déjeuner, cioè, sperimentando questo tempo parallelo, che era tanto, che in realtà più che tempo parallelo era proprio un tempo divaricato, cioè un tempo che da una parte succedeva che cioè, tutti quanti continuavano a vivere la vita normale, dall'altra parte c'era questa separazione dalla vita normale verso una realtà che non si sapeva dove e quale fosse. E, questa questione è stata importantissima anche per un altro lavoro che si chiama Casti Madonna, che ho girato nella campagna Umbra, e esattamente chiedendo a mamme con bambini, cercando mamme con bambini che avessero bambini di 6, massimo 8 mesi, quindi bambini che stavano ancora in braccio, quindi non bambini che gattonassero. Della zona, quindi ho fatto casting fra le mamme della città della Pieve e di Monteleone dove giravo il film e chiedevo a loro e volevo indagare esattamente questa cosa. Volevo che le mamme con il bambino guardassero in macchina come in una sorta di Transforce, cioè con una grande, profonda intensità. E il set è praticamente copiato da Tiziano, dalla Gypsy Madonna di Tiziano che sta al Kunsthistorisches Museum. Devo dire che questo lavoro mi è venuto in mente quando sono andata al Kunsthistorisches Museum e uscita dal così mi è rimasta questa Madonna di Tiziano nella testa e ho pensato io devo fare un lavoro così e quindi è perfetto, quindi c'è il solito drappo che copre una parte della natura dietro le spalle dell'attrice,
una parte di natura,

0: Il luogo dove lei è seduta, che anche qua è un po' una citazione dei quadri rinascimentali con un tappeto che copre lo sgabello, e la Madonna con la donna, l'attrice, con il bimbo. E per fare politicamente corretto, alla fine ho scelto due, un maschio e una femmina. E la cosa interessante è che davvero si produce questa questione delle ellissi, cioè come se fossero delle ellissi che si tangono, la relazione fra madre e bambino, la relazione fra madre e bambino e te, la relazione fra bambino e te che guardi, perché anche il bambino a volte e la bambina a volte guardano in macchina e guardano in macchina interessatissimi, quindi è un lavoro molto molto inquietante a volte anche, ed è del 2011. E questa questione del tempo, della natura e del tempo cronologico, di un tempo senza fine, di un tempo cronologico, è alla base di questo lavoro che è l'ultima grossa produzione di film che ho fatto, che si chiama Mio caro, mia adorata, di cui c'è stato fa ho fatto nel 2013 la versione inglese e nel 2014-15 la versione italiana. Il film dura un'ora e mezza ed è proprio un film, il mio primo vero film, film. Infatti è stato presentato anche in Germania al cinema. E si basa sul ritrovamento del carteggio fra mio padre e mia madre della metà degli anni 50, quando erano fidanzati, prima che si sposassero. E lei a Napoli, lui a Roma. Quindi questo ritrovamento di questo carteggio è per me è stato superato l'emozione del ritrovamento, anche se io avevo sempre saputo che queste lettere c'erano, ma non le avevo proprio mai molto lette, perché fino a quando erano vivi loro non le avevo mai. Poi però in realtà, cioè vivi loro, viva lei, poi in realtà quando poi mia madre è scomparsa nel 2009, io ho preso questi e c'è stata una lunga gestazione ovviamente per questo lavoro, ma sono rimasta sconvolta da questa questione del futuro, cioè in queste lettere c'era un'idea, cioè questa era gente, erano la generazione di persone che avevano 18 anni quando era finita la guerra, quindi avevano avuto tutta la loro infanzia, no, infanzia no, forse, ma infanzia sotto il fascismo e poi nella loro adolescenza la guerra. E nonostante tutto avevano una forza, una volontà di futuro, tutte queste lettere sono orientate verso vivremo, faremo, la nostra vita insieme, il nostro futuro insieme. Era tutto una direzione, cioè era una direzione temporale e il futuro era come forse si pensava certamente si pensava nel secolo scorso, il futuro sarebbe stato certamente meglio del passato. E quando ho letto queste lettere e ho pensato, ma quanti anni sono passati? Sono passati 60 anni da allora. Non è tantissimo. Nel senso, non è un tempo storico, non sono 200 anni fa. Eppure mi sembrava sconvolgente la nostra attuale totale assenza di futuro.
1: My love, I'm off to see the landlord now. I'll mail this letter from the main post office. I feel so important and responsible for you. And it is important because I'll be marrying you. The most marvelous woman in the world anyone could ever meet.
2: My love, you're right. I too can hardly breathe when I think of certain things and my heart leaps. But can we possibly know what our future life will be like? Perhaps we can imagine it. But what we imagine is pale compared with the joy we'll have, don't you agree?
0: Cioè, non so, per me la bellezza nel mio lavoro è quando quando lo faccio, quando lo vedo, no? Quando do, quando riesco a vedere quello che mi è entrato, mi è scoppiato nella testa come una bolla, come sempre mi vengono in mente, devo dire che in questo senso abbastanza, è sempre abbastanza così, nel senso che mi vengono in mente le cose e poi le devo fare, e mi vengono in mente abbastanza come saranno, poi certamente ci sono gli incidenti di percorso, le cose, le questioni, specialmente quando si lavora con le produzioni lunghe, è ovvio che c'è una... Però la bellezza per me, la gioia, la bellezza e la felicità è proprio vedere quella cosa che tu avevi nella testa e che c'è, è lì ed è, e ti guarda e ce l'hai. E quella è proprio una gran bellezza. Bellezza io credo che sia una forma che ha una verità. E la forma, quando una forma ha verità, è bella, sempre. La questione è proprio di riuscire a individuare il nucleo fondante della forma e quindi della forma di un lavoro, della forma di un film, di un quadro, della forma dell'arte, ma la bellezza è, credo proprio sia la verità del lavoro. Più che passato, direi che per me è importante la memoria e non il passato. La memoria è fondamentale nel lavoro e il futuro è il lavoro. In realtà vorrei ritrovare l'emozione di scoprire una cosa che non sia ciò che ho già scoperto, ciò che ho già fatto, ciò che ho ripetere in qualche modo anche in forma diversa, perché poi noi ripetiamo sempre, abbiamo dei temi fondamentali, delle cose, delle linee che si possono individuare nel lavoro, ma ripetiamo in forma diversa delle cose che sono, fanno parte della nostra storia, del nostro modo di pensare e di lavorare da sempre. Ma quello che mi piacerebbe è di trovare una scoperta nuova, una cosa che fosse ovviamente legata a ciò che ho fatto fino adesso, ma che desse anche a me l'emozione di una cosa completamente nuova, di un territorio inesplorato, perché quello che penso è che è vero e credo davvero che l'arte sia camminare in un territorio inesplorato, e quando noi abbiamo già cominciato a farci un sentiero, e quello già un po' lo conosciamo, no? E quello già un po' lo sappiamo com'è, e io non proprio, se c'è una cosa che non voglio fare è diventare qualcuno che ripete e riafferma ciò che ha già detto. Dunque, l'orizzonte nei miei lavori c'è poco, c'è un orizzonte sempre chiuso, non c'è mai un orizzonte aperto, difficilissimo. Nel lavoro che sto facendo, nella serie di film che sto facendo adesso, c'è un orizzonte abbastanza aperto, ma quasi mai. In realtà penso che da un punto di vista proprio di filmico mi interessa l'essere vicino, mi interessa il dettaglio, mi interessa la relazione molto forte. E in De Genè c'è un orizzonte, in realtà c'è un orizzonte, la scena è una scena in una meravigliosa campagna, quindi là l'orizzonte c'è. È stato fondamentale e avere avuto la possibilità di svilupparlo e di praticarlo in qualche modo è stato fondamentale nella mia vita, ed è fondamentale perché forse anche proprio nel modo in cui io costruisco i lavori, il mio lavoro, se fossi un pittore ha più una relazione con il farsi della cosa che si fa mentre la stai facendo. Quando lavori come ho sempre lavorato io, quindi in modo forse molto più concettuale in qualche modo, cioè lavorando su un concetto che poi viene

0: trova una sua forma visiva. Beh, forse il sapere è stato ciò che mi ha fatto fare ciò che ho fatto, quindi una relazione con la ricerca e con la conoscenza è un elemento fondamentale per me.
1: Amore mio, mi reco ora dal proprietario. Spedirò questa mia alla posta centrale. Mi sento pieno di importanza e responsabilità per te. Ed importante lo sono perché sposerò te, che sei la donna più meravigliosa che si possa mai conoscere.
2: Mio amato futuro sposo, ho ricevuto la tua lettera e ti ringrazio dell'encomio riguardo alle mie attitudini floreali. Per non smentirle e per tenermi in esercizio, oggi ho piantato un'altra pianta stupenda. Tanto è bello il colore dei suoi fiori. E ti ringrazio anche dell'affettuosità che mi invii, nonché dell'affermazione che mi farai tanto felice.
0: Riuscire a individuare uno sguardo e riuscire a costruire uno sguardo sul mondo è la cosa più difficile da fare, è la cosa più complicata, è più lunga, è più faticosa ed è la cosa che è testimonianza del lavoro di un artista, è proprio quello.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

E a proposito di Mediterraneo, mi viene in mente una storia raccontata da un mio amico israeliano. Suo padre aveva bisogno di recarsi da Haifa a Gerusalemme, era l'inizio dello Shabbat, dunque non era considerato kosher viaggiare fino a Gerusalemme. Allora questo signore inventò un trucco, che consisteva nel chiamare un autista non ebreo e un tassista. Dentro il tassì mise una bacinella con dell'acqua e lui pose i piedi nell'acqua perché

era considerato kosher muoversi via nave, quindi il viaggio di questo signore era garantito, diciamo, da un punto di vista religioso, dal fatto che lui tenesse i piedi in acqua. E questo fatto mi ha fatto immediatamente pensare a un piccolo viaggio, no? Non a un grande viaggio fatto in un oceano, fatto in un avventuroso, fatto, ma un piccolo viaggio è come il nostro mare, appunto questo Mediterraneo, possa considerarsi poco più di un lago, diciamo, qualcosa che ci accomuna tutti, che ci lega. E anche alla questione di come i popoli che si affacciano su questo mare, attraverso delle trovate anche, delle trovate simboliche, riescano a evitare anche le imposizioni religiose, le imposizioni della legge. E questo l'ho trovato affascinante. Anche poi l'immagine di un uomo con i piedi nell'acqua mi ha fatto pensare molto a questi popoli giganteschi che si affacciano su questo specchio d'acqua, e ognuno poggia i propri piedi nell'acqua, ma questo mare rimane in un certo senso calmo, accoglie questi arti giganteschi da parte di tutti, no? I popoli che si affacciano e non si ribella, non crea onde disastrose, accoglie i corpi di tutti. E poi ho pensato anche alla bellezza di risolvere una problematica religiosa attraverso un'immagine, di come cioè la questione dell'immagine sia centrale per tutti. L'immagine ci aiuta alla comprensione reciproca, ci aiuta ci dà un senso di appartenenza, ecco. E anche qualcosa di teatrale, insomma, questo insieme di immagine, di teatralità, di ricerca formale, ecco. Di ricerca formale sta, credo, nel cuore di tutti i popoli che si affacciano come dei giganti sul Mar Mediterraneo. E anche dietro questo gesto di poggiare i piedi nell'acqua c'è qualcosa di dolce, di tenero, che ci fa pensare a quanto sia all'infanzia, no? All'infanzia di ognuno di noi che poggia i piedi nell'acqua senza timore. Non è l'acqua dell'oceano, insomma, no? Non è l'acqua dell'oceano che ci troviamo davanti, per esempio, in America, in altri posti, che invece hanno di fronte a sé questo mare sterminato. Ecco, il Mar Mediterraneo non è un mare sterminato, è un mare che ha una misura. Quindi questo senso della misura e anche la presenza di tanti confini che si affacciano sull'acqua, penso che sia formativo per ognuno di noi che vive in quest'area, e anche penso sia stato ispiratore di molti artisti, insomma, proprio questo senso di misura, la dimensione formale, il fatto che si appartiene a qualcosa di misurato e di misurabile, di non sterminato, non ha mostri marini che lo abitano, non è minaccioso. E tutto questo ci dà la possibilità di creare un racconto, come appunto il racconto di quest'uomo che viaggia con i piedi nell'acqua. Questa è una casa che ho cercato, voluto, proprio in questa zona, per alcuni motivi. In particolare, Via del Mandrione è una strada, nel bene e nel male, importante, molto importante per la città. Per alcuni è tuttora una strada inabitabile. Io ricordo quando ho comprato questa casa, l'ho comunicato subito, con molta felicità, delle persone. E una di queste, una signora, mi ha detto: "Ma Via del Mandrino non si può abitare, è pericolosissimo." E questo perché ricordava probabilmente come era la strada fino esattamente al 75,
e la strada era

abitata da prostitute e erano per lo più in effetti cittadini italiani, cioè provenienti dal sud Italia, così come le donne che subito dopo la guerra non avevano dove abitare e quindi avevano ricavato in questa strada, caratterizzato appunto da più di un acquedotto, e quindi ci sono gli archi, insomma, di questi acquedotti, e in ognuno di questi archi era ricavata un'abitazione. Ho detto prima il 75 perché è una data abbastanza importante, divenne sindaco allora Giulio Carlo Argan, lo storico dell'arte. E la prima cosa che fece da sindaco fu di demolire queste baracche, dando una casa a queste donne. È molto strano perché queste case che diede erano al Villaggio Olimpico, allora erano abbandonate. E quelle case erano fatte, erano progettate da un grandissimo architetto, da Adalberto Libera, progettate appunto per il Villaggio Olimpico a Roma. E tuttora sono uno dei più alti esempi dell'architettura contemporanea in città. Quindi pensare a questo grande storico dell'arte che trasferisce delle persone povere, semplici, che avevano sofferto molto, e le manda ad abitare in un luogo all'apparenza inabitato, ma in effetti invece uno dei più grandi esempi della cultura moderna, a Roma. E l'ho trovato un gesto poetico, un gesto straordinario, forse incompreso, però straordinario. Comunque questa strada è abbastanza speciale perché appunto alla memoria di queste sofferenze era una borgata, è una borgata molto amata dagli intellettuali. Anzi, di fatto fu la strada che diede modo a grandi intellettuali come Pasolini, Rossellini, Moravia e tanti altri, Diego Carpitella, di portare a conoscenza dei cittadini di Roma quello che era un autentico dramma sociale, che addirittura ha trovato proprio in questa strada un momento di culmine nel 1954, quando in primavera, all'improvviso, nel mese di aprile, credo, nevicò. C'è anche una canzone popolare molto famosa, no? A Roma, che si chiama La nevicata del 54. Una canzone che, insomma, sì, di tipo popolare, che ha scritto, credo, un cantante che si chiama Califano, Franco Califano. E, con questa, comunque, in conseguenza a questa nevicata, morirono alcuni bambini per il freddo. Allora, questi intellettuali, sotto la guida scientifica di un grandissimo intellettuale del tempo, che era Ernesto De Martino, formarono un gruppo di documentazione e appunto con grandi figure, insomma, il responsabile dell'immagine, per esempio, era il fotografo Franco Pinna, e poi c'erano Diego Carpitella che registrò delle musiche degli zingari che abitavano in questa zona, e purtroppo oggi queste musiche noi non possiamo ascoltarle perché furono subito acquisite dal MoMA di New York, che anche attualmente e le tiene sotto copyright, per cui non si possono né ascoltare né utilizzare. Qui Pasolini ambientò in questa zona grandi romanzi come Accattone, Una vita violenta, furono girati in alcune parti di film come Roma città aperta. Quindi per me questa strada, a differenza di quello che pensavano appunto alcune persone della bella società romana, per me era la strada dove volevo abitare, insomma, era la strada della poesia in un certo senso, che si collegava fortissimamente a una rivolta sociale, che è quella rivolta che poi ha cambiato la fisionomia della città. È anche una strada molto importante per le tradizioni storiche, da qui, dalla Porta Furba che sta qui davanti all'ingresso di casa, entrarono gli americani,

subito dopo, alla fine della guerra, insomma. E un'altra cosa da ricordare, drammatica ma bella, insomma, è la

che contava e tuttora è la Roma che conta. Una Roma abbastanza speciale perché marginale, periferica, ma allo stesso tempo, come spesso capita per le periferie, sono queste zone delle città che acquisiscono immediatamente una centralità, un rilievo e un'importanza che era già nei fatti. Insomma, questo accade anche per le civiltà, quello che sta accadendo oggi per esempio nel Maghreb, cioè zone che considerate appunto periferiche, ma che invece tutti sapevamo essere esattamente il centro del mondo. E infatti basta non nulla, diciamo, un fruscio d'ali di farfalla perché questa centralità venga immediatamente nuovamente alla luce. Comunque in questa casa, che è una casa voluta da un generale dell'esercito siciliano, costruita secondo uno stile appunto mediterraneo, siciliano, il generale si chiamava Malinconico e quindi la casa si chiamava, c'era una targa anche che si chiamava Villa Malinconico. Quello che ho voluto fare è dedicarmi per un lungo tempo, per un anno intero, al restauro di questa casa, tanto da farne un'opera, in un certo senso, un'opera comunque, un'opera da vivere, io insieme alla mia famiglia, ai miei figli, a mia moglie, un'opera in cui ho realizzato tutti i particolari, cioè i mobili, ecco, non ho realizzato il frigorifero per dire, perché quello non lo so fare, ma insomma tutto il resto, quello che invece era possibile fare, l'ho fatto. I pavimenti sono, ci tengo moltissimo a questi pavimenti perché sono la testimonianza di una sapienza artigianale ormai scomparsa. Oltretutto sono gli ultimi pavimenti realizzati da una vecchia e molto importante fabbrica di pavimenti che non esiste più e fortemente, diciamo, ispirata a dei motivi decorativi in cui questi motivi quasi quasi appaiono talvolta essere delle forme di scrittura, diciamo. Quindi c'è in tutta la casa, a partire dai colori, alla realizzazione dei mobili, ai pavimenti, alle librerie, ci tengo molto alle librerie di questa casa, come sono state concepite. E l'idea del decoro è sempre molto, molto forte, insomma, sia inteso come il termine decoro fa pensare a qualcosa di decoroso, no? In termini civili, non solo in termini formali, ecco. Però anche la questione formale mi interessa molto, cioè ha una forma di arabesco, diciamo così. E riprende un po' quello che abbiamo visto anche in studio, questa questione, la questione dell'arabesco, del traforato, della materia attraverso cui passa l'aria e la luce. Ed ambedue, diciamo, convivono con la materia fisica. Ecco, questo fatto è stato un motivo conduttore, diciamo, di come ho concepito la casa. Di là, per esempio, c'è addirittura una parete intera che divide la stanza da letto, che è una parete finta, nel senso è un mobile, ma bucato, riempito solo di libri d'arte, per cui la luce passa e l'aria anche passano attraverso gli spazi vuoti lasciati fra un libro e l'altro. E un'altra cosa importante è il colore. Non immagino, ecco, di poter abitare in una casa bianca, forse perché ho sempre vissuto in ambienti bianchi, asettici, e diciamolo pure poveri, no? Perché il bianco fa pensare al povero. L'altra volta ero in Puglia e ho visto un'immagine veramente commovente di una signora molto anziana che continuava a dare la calce alla sua casa, al suo trullo, diciamo, no? Ecco, quindi le case bianche, che per noi oggi sono il segno della modernità, il white cube, lo spazio espositivo perfettamente bianco dove l'opera d'arte possa risaltare in maniera forte e decisa, e per me invece

Rappresentano innanzitutto lo spazio disinfettato, diciamo, lo spazio ospedaliero, lo spazio della malattia, lo spazio della povertà. Allora invece ho voluto dare a questa casa un colore che almeno all'apparenza gli dia una certa nobiltà, diciamo, ecco, un carattere di ricchezza cromatica e quindi di conseguenza anche spazialmente accogliente. In questi ultimi 2 anni ho lavorato contemporaneamente in due direzioni fra loro opposte. E da una parte dei piccoli lavori che ho fatto da solo in studio, senza l'assistenza di nessuno. E da un'altra parte invece alcuni progetti, di cui alcuni sono andati in porto, altri sono ancora invece in via di definizione, che sono dei progetti che necessitano sempre la collaborazione di specialisti, siano essi architetti o ingegneri, esperti di suono, eccetera, disegnatori, ecco, disegnatori, fotografi. In questo, per esempio, è un lavoro a cui tengo molto, è un'opera stabile che si sta per realizzare per il nuovo Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Sarà il museo che ospiterà in via definitiva queste tre statue molto famose, sono i due bronzi di Riace e la testa del filosofo. È un'opera, dicevo, stabile, di dimensione molto grande, e dentro il cortile di accesso di questo edificio. È un'opera per me fortemente civile perché definisce un nuovo spazio che prima in città non c'era. In definitiva una piazza che sarà possibile frequentare liberamente, aperta a tutti i cittadini e che spero sarà proprio una nuova piazza amata anche dai cittadini. È un lavoro che nasce in forte simbiosi con l'architettura, col progetto architettonico. E si tratta di una sorta di sottolineatura, così come si fa quando leggendo un libro ti colpisce una frase e la sottolinea con una matita. Ecco, allo stesso modo io ho scelto alcuni brani, diciamo, delle facciate. Delle facciate restaurate dagli architetti, le ho selezionate come ritagliate con un bisturi e verranno realizzate con gli stessi materiali dell'edificio stesso, aggettanti rispetto all'edificio. Sarà un'opera di grande misura, ma molto delicata, quasi, quasi invisibile. Queste facciate si staccheranno di pochissimo poi dalla facciata originale dell'edificio di circa 8 centimetri e saranno poggiate su dei telai metallici inclinati di 45 gradi, dipinti di rosso e proprio in virtù di questa inclinazione, questo rosso dipinto si riverbera sulle pareti dell'edificio stesso, creando una sorta di piccolo stordimento, ma ripeto, molto delicato, non violento. E il museo è un museo archeologico, allora ho pensato che sarebbe stato importante fare un'opera composta per frammenti, proprio perché in definitiva un museo archeologico che cos'è? Una collezione di frammenti. E quello in particolare è un museo molto importante,
importante anche particolarmente per il Mediterraneo, perché raccoglie appunto frammenti provenienti da tutta la Magna Grecia e possiede anche delle cose molto, sì, molto significative, a parte i bronzi di Riace, come per esempio dei Kuros ancora parzialmente dipinti. E comunque, dicevo, questo modo di raccontare il passato che ha l'archeologia è un modo che mi affascina, perché ci riporta l'attenzione verso il passato proprio attraverso piccoli frammenti che noi dobbiamo ricomporre con la nostra sensibilità, la nostra cultura, il nostro modo di vedere e di conoscere la storia. Allora, ripeto, quello che ho voluto fare è sovrapporre dei frammenti di facciate alle facciate già esistenti. Però ho fatto un lavoro di collaborazione appunto molto stretto con gli architetti e ho insieme a loro scelto i materiali dell'architettura stessa. In questo caso, per esempio, abbiamo fatto realizzare gli intonaci, abbiamo fatto realizzare i pavimenti. E in un certo senso si tratta quindi di una vero e proprio interscambio fra il mio lavoro e quello dell'architettura. E alla fine ci si troverà di fronte a un'opera che è una sorta di vocabolario in cui questi frammenti alludono quasi ad una scrittura, anche se è una scrittura che non racconta nulla, però è fortemente appunto allusivo proprio a una sorta di elementi, insomma, di scrittura, e anche ricordano qualcosa di musicale, e allo stesso tempo ricordano anche fortemente il teatro, perché si entra in questa piazza lasciandosi alle spalle una parete che non tocco, perché non mi interessa, in quanto quando lo spettatore entra nel teatro si lascia alle spalle la platea, diciamo, è quello da cui viene attratto invece la scena, e la scena sta di fronte a lui e ai suoi lati. E questa scena che si trova di fronte è appunto una scena in cui ci sono dei frammenti staccati che lo stordiscono un po', e dietro però questi frammenti ci sono tre grandi vetrate che appunto in trasparenza ospitano i due bronzi e la testa del filosofo. Quindi in un certo senso queste sculture classiche vengono inserite in un'armonia di forme sconnessa, non di tipo classico, anche se non raggiunge mai i limiti, diciamo, di una marcata e fin troppo evidente espressività. Si mantiene invece dentro una linea molto delicata, molto armonica, in cui i frammenti dialogano fra di loro per ristabilire in un certo senso una nuova forma di classicità e di armonia. Quindi se da una parte c'è il frammento, da un'altra parte non c'è però l'espressività fin troppo drammatica che normalmente il frammento ci comunica. Quest'opera è fortemente caratterizzata dal suo rapporto con la luce. Bisogna pensare che qui in alto c'è un grande pavimento di vetro trasparente su cui è possibile camminare. È un pavimento quindi attraverso cui la luce del sole penetra e svolge un ruolo molto importante. La parete che non c'è, diciamo, in questo caso, è appunto la parete che noi ci lasciamo alle spalle quando entriamo, è la parete che non ci interessa, mentre invece tutto il resto è una sorta di grande teatro
in cui appunto in questi frammenti di architettura sono sovrapposti e si manifestano noi come

fenomeni luminosi innanzitutto. Anche a terra i particolari necessari, i mobili, ecco, necessari in una struttura di questo genere, saranno realizzati seguendo una partitura, un abaco che ho messo a disposizione degli architetti, delle parti che io non utilizzo, diciamo, delle parti che intoccate dell'architettura stessa. Quindi, ci sarà come un'idea di una forma che si decompone, si scompone meglio ancora e in parte si abbatte a terra, in parte rimane sulle superfici. Quindi c'è appunto una serie di frammenti che si compongono però fra di loro in maniera armonica. E questa luce del sole che penetra dall'alto si modifica in continuazione, spostandosi da sinistra a destra e creando delle prospettive luminose, delle ombre, dei volumi, quindi la percezione di questi volumi, sempre diversa e sempre creando una spazialità differente. Questo è molto importante perché l'idea è che una persona immersa in questo spazio sia una sorta di meridiana che trasmette attraverso l'ombra che proietta nello spazio il cambiamento del tempo, testimonia il cambiamento del sole, il passaggio delle nuvole, insomma, diventa una sorta di ambiente, di cuore anche naturale, dentro una luminosità del tutto mediterranea. Quest'opera è d'altra parte fortemente inserita in un contesto mediterraneo. E il palazzo, un palazzo di Marcello Piacentini, è costruito esattamente di fronte allo Stretto di Messina. E dall'alto di questo palazzo si potrà assistere a un fenomeno luminoso tipico di quel luogo che ha da sempre affascinato i viaggiatori. E questo fenomeno si chiama Fata Morgana. Ed è un fenomeno appunto luminoso che crea una sorta di illusione, è un miraggio a tutti gli effetti. E in virtù proprio del rapporto che si crea fra l'umidità dello stretto e l'incidenza della luce, si ha l'impressione che la Sicilia sia letteralmente a portata di mano, e quando dico a portata di mano intendo dire che si possa toccare. Anche questo è un aspetto straordinario del Mediterraneo, no? Cioè il fatto che noi abbiamo la percezione delle coste che stanno al di là di noi come qualcosa che ci appartiene, che ci è molto vicino, ci è molto intimo, tanto appunto da creare e da dar vita a fenomeni percettivi, luminosi, che diventano poi anche racconti, grandi racconti, come questo appunto della Fata Morgana e anche dell'Orcinus Orca, cioè i due grandi miti dello Stretto di Messina. È uno stretto pericoloso, quindi ci sono le bestie feroci come l'Orcinus Orca, però c'è anche la fata. C'è appunto questo fenomeno luminoso, la Fata Morgana, che ci permette di essere in comunanza con la Sicilia, tanto da poterla toccare. Mediterraneo e meditare hanno qualcosa in comune. E questo qualcosa è legato in prevalenza, credo, alla luce intesa sia come fenomeno fisico che come ricerca di un equilibrio, di un'armonia. Quando dico luce non ho mai in mente una luce drammatica, bensì una luce accogliente, quieta.

E la luce che ha portato gli artisti del nord a spostarsi verso il sud del mondo e a scrivere poesie dedicate a questa forma particolare di luce. E c'è anche qualcuno che ipotizza, per esempio, che la parola Italia significhi terra dell'ombra, cioè terra dove si proiettano le ombre, terra del sud, terra dell'ombra, dove il sole va a dormire e dove si crea una situazione di luce, diciamo, abbastanza speciale, che sono quei tramonti e quelle albe che conosciamo molto bene, colorate, passionali, appunto quei paesaggi luminosi che, come dicevo prima, hanno spinto gli artisti, del nord a spostarsi verso il sud per conoscere meglio un particolare stato d'animo. Questo particolare stato d'animo è molto presente nel mio lavoro. E in tutte le mie opere la luce svolge, diciamo, un ruolo importante, ma non si tratta mai di rappresentazione della luce, bensì di un'azione reale della luce che, andando urtando proprio letteralmente contro le superfici, rimbalzando nell'ambiente, colora di sé l'ambiente circostante. Situazione, chiamiamola così, performativa della luce e anche di un rapporto performativo della singola opera rispetto all'ambiente in cui questi lavori sono collocati. E una cosa che mi interessa molto è il fatto che è la possibilità che questa azione della luce vada ben al di là della dimensione dell'opera. E sono come dei lavori che ho realizzato nell'arco di un anno recente, contemporaneamente alla progettazione invece di opere in scala decisamente più ampia, ai limiti, direi, proprio dell'architettura, dove appunto si ritrova in questi lavori ambientali nuovamente una qualità della luce che è essenziale all'opera stessa in termini fisici. Cioè intendo dire che in queste opere che sto progettando, per esempio abbiamo un modello qui di un'opera stabile che sto progettando per il Museo Archeologico di Reggio Calabria, dove verranno ospitati definitivamente i bronzi di Riace, e questa luce sarà parte essenziale dell'architettura. La mia idea è che in un grande piazzale dove sto realizzando l'opera, uno spettatore virtualmente dovrebbe rimanere fermo 24 ore per poter assistere, come a una sorta di epifania, a questo lento movimento della luce nello spazio che disegna l'architettura. Questo lento movimento di luce c'è anche in questi lavori che sono appunto così aerei, trasparenti. Mi piace proprio usare dei termini, come dire, si può dire, gentili nei loro riguardi, no? Sono lavori che nascono, diciamo così, in una sorta di solitudine, senza l'ausilio di assistenti, di tecniche speciali. In questi lavori la cosa che mi interessa molto è un certo lato, diciamo, un certo aspetto anche femminile, che è anche una caratteristica importante, appunto per il Mediterraneo stesso. La femminilità ha un ruolo decisamente importante nel Mediterraneo, sia inteso come capacità di affascinare, di fascinazione, sia inteso come elemento materno, vitale. Anche i miti del Mediterraneo sono spesso miti.

femminili. E in queste opere mi interessava molto proprio trasporre una certa condizione della luce, una certa condizione che per l'appunto ci riporta alla mente questa dolcezza, una certa dolcezza che si espande nello spazio. Sono opere molto trasparenti, molto fragili in un certo senso, anche fisicamente molto fragili, anche questo è un aspetto femminile, no? E sono opere che ho poi realizzato raccogliendo in studio quello che avevo. Ecco, forse per la prima volta non sono andato a comprare i colori adatti, a cercare i materiali adatti. E anche questo atteggiamento del raccogliere è un atteggiamento femminile in un certo senso. E poi c'è anche un'altra cosa che è la propensione al racconto. Io spero che ognuna di queste opere, in un certo senso, riesca a raccontare una piccola storia, hanno per me un carattere fortemente narrativo. Alcuni di questi lavori, poi in particolare questo, per esempio, è una sorta di magazzino in cui durante tutto questo anno si è andato raccogliendo materiali, chiamiamolo pure di scarto, di lavori più ampli che stavo appunto progettando allo stesso tempo. Quindi ci sono pezzi di architettura, brani di progetto, e tutti però sono come mossi dal vento, no? In un certo senso. Ecco, questo aspetto aereo mi interessa molto. Sono un aspetto aereo che fa ricordare anche qui qualcosa di femminile, come dei capelli sciolti un po' al vento, per esempio, no? Sono dei lavori che sono come fossero solo momentaneamente fermi, solo colti come in una immagine fotografica, però immediatamente anche pronti a muoversi nello spazio. Ce n'è qualcuno però che è una sorta di contrappunto, come in una partitura musicale, una sorta di contrappunto a questo elemento femminile. Sono realizzati con strumenti invece destinati al costruire, destinati all'edificare, destinati al mettere in piedi delle masse di cemento, insomma. Però questi strumenti non generano tutto questo costruire di cui sto parlando, generano invece e poggiano su qualcosa di assolutamente etereo, come è appunto una pittura che si riverbera su se stessa, sui propri strati su cui è costruita, e in definitiva nello spazio intero. Quindi direi che c'è nel complesso di queste opere una sorta di tentativo di equilibrio e di armonia anche, che fa sì che ci sia una prevalenza di sensibilità appunto femminile, che però a volte si compenetra e cerca un contrappunto in qualcosa di più virile, chiamiamolo così, e anche il tentativo di dare forma definita a qualcosa che invece sfugge da tutte le parti, non ha quindi dei contorni molto chiari. È buffo perché tutto questo, per esempio, mi dà delle difficoltà concrete. Se devo spedire un'opera, per esempio, di questo tipo, no? Un fatto concreto, tangibile, mi chiede il trasportatore quanto è grande. Io non so dire nient'altro che è piccola, non è grande, ma quali sono i suoi confini, i suoi centimetri, le sue profondità, mi viene molto difficile da dirlo, perché mi verrebbe da dire che è fatto di luce, quindi non ha né profondità, né larghezza, né altezza. Ora esporrò questi lavori, ma mi piacerebbe considerarli come un'opera unica. Mi piacerebbe cioè considerarli come fossero
non tanto una serie di lavori.

lavori, ma bensì come se fossero le note che si vanno ad appoggiare su delle righe, diciamo, di una partitura musicale. E quindi in questo senso la cosa che prevale non è solo la singola opera, bensì l'armonia generale che esse creano fra di loro, è proprio il loro spirito, per l'appunto uno spirito musicale, una musicalità fatta di piccole partiture narrative, diciamo, che a volte però si perdono invece in una astrazione dove il racconto non ha dei contorni ben definiti. Ma al di là di questo appunto contrappunto fra narrazione e invece astrazione, a me piace considerare questo complesso di opere come una sorta di grande narrazione fatta di piccoli elementi. Alcuni, per esempio, questo scuro ha chiaramente qualcosa di cattivo in sé, fa pensare a qualcosa di ottocentesco anche, no? Pensare a un velo, fa pensare a qualcosa di luttuoso. E invece, di contro, quest'altro lavoro qui fa pensare invece a qualcosa di più sereno, addirittura a una casa che ha un albero davanti, con un albero davanti, no? Però sono opere cresciute proprio in questo modo, con un'azione, diciamo, molto diretta, molto, molto sentimentale anche, quindi mantengono questo spirito.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

L'arte, manifestazione dello spirito, è il mezzo che utilizzo per esprimere le esperienze e le vicissitudini della vita. Le mie lunghe meditazioni sulla bellezza e le meraviglie del creato

insieme alle intuizioni ed emozioni che ne conseguono, contribuiscono a squarciare il velo che mi separa dalla totalità e contattare il divino. Ogni materia è una forma di vita. Ogni materia possiede un'anima con le sue molteplici energie. Non cerco la perfezione della forma quando lavoro, ma lascio guidare le mie mani dall'energia primigenia dell'inconscio per contattare l'anima nascosta nei reconditi recessi della materia, fino a catturarne l'essenza e concretizzare così l'immagine del mio pensiero invisibile in forme materiche poetiche. Io sono nato nel 1948 a Bari, in un seminterrato, una famiglia molto povera, anche perché quelli erano gli anni del dopoguerra. Mio padre era tornato appunto dalla guerra e non trovava un posto di lavoro e quindi c'erano delle grandi difficoltà. Poi in seguito le cose andarono molto meglio e io godetti anche di una certa, come dire, relativamente agiatezza. Fu mio padre ad accorgersi del mio talento, perché mi vedeva continuamente in casa lavorare, disegnare. Allora ebbe l'intuizione di comprarmi dei colori, ecco, e vide dei risultati nella sua umiltà, no? Perché non era un uomo colto, però aveva un istinto molto forte, molto potente. E siccome lavorava in questura, faceva vedere le mie opere ai commissari, al questore, e furono loro, difatti, a dire a mio padre che era il caso di mandarmi all'Istituto d'Arte, di frequentare questa scuola artistica. Quindi io iniziai come pittore, tant'è vero che un giorno andai con mia madre, questo non lo dimenticherò mai, perché fu molto bello, fu molto poetico, accompagnai mia madre perché andò dal pescivendolo a comprare della roba, no? E io allora potevo avere un 12 anni circa e vidi che il pescivendolo stava incartando le cozze, perché mia madre amava tantissimo le cozze, e in un foglio di giornale. Però questo foglio di giornale io lessi Epoca e c'era un inserto su Paul Cézanne. Bene, io conobbi l'arte contemporanea e Paul Cézanne attraverso il pescivendolo. Questa è una cosa che mi turbò e iniziai a dipingere, a copiare Paul Cézanne. Ma io non capivo chi fosse Paul Cézanne, la grandezza di questo artista che gettò le basi dell'arte contemporanea, del cubismo. Tant'è vero che un giorno Pablo Picasso, quando vide al Salon d'Automne di Parigi una retrospettiva di Cézanne, uscì sconvolto. Lui, che in quel 1905, sì, se non sbaglio, e lui era ancora nella fase del periodo blu, rosa, e disse Picasso: Paul Cézanne è per noi come il padre verso i suoi figli. Per dirvi chi era Paul Cézanne. Dopo l'Istituto d'Arte andai a Milano per frequentare l'Accademia di Brera, perché volevo iscrivermi da cantatore pittura. Però successe un fatto strano, anomalo. Quando arrivai a Milano, uscii dalla stazione, fui avvolto da una nebbia fittissima. Tant'è vero che il Pirellone si intravedeva a malapena. Io vi confesso che ebbi uno shock, tant'è vero che piansi, perché non ero abituato a una nebbia così fittissima. Poi lo smarrimento avvenne perché non trovavo la mia ombra. Io ero abituato nel mio sud, a Bari, sin da ragazzino, da piccolo,

quando andavo a giocare, di vedere sempre questa mia ombra scura, stagliata a terra, nitida, perfetta. Lì invece era scomparsa l'ombra. Io mi sono ritrovato improvvisamente come in un sogno, in una bidimensione. Non trovavo più la mia terza dimensione. Ecco lo smarrimento molto forte. E successe un'altra cosa, che quando andai a Brera, dopo pochi giorni, dopo una settimana, io non andai più da cantatore, perché sentivo la necessità di fare scultura. E mi iscrissi da Marino Marini. Allora l'assistente di Marino Marini era Ali Cavaliere. Dopo un certo periodo di tempo, io mi posi anche la domanda, ma perché? Come mai questo contrasto, no? Questo cambiamento repentino dalla pittura alla scultura? E capii che il nebbione, eliminando la mia ombra, eliminando la mia terza dimensione e rendendomi bidimensionale, questa è la forza dell'inconscio, sentì la necessità, con tutta probabilità, di fare un recupero di questa terza dimensione. E come? Attraverso la scultura, che è prettamente tridimensionale. Cioè io dovevo recuperare la profondità. La scultura per me è stata molto importante. Io ricordo quando a 20 anni facevo questi totem, assemblavo delle travi, recuperavo delle travi da queste case in demolizione, qui in Corso Garibaldi demolivano a quei tempi, nel 1968-70, demolivano diverse case, io recuperavo queste travi e facevo dei totem. Facevo dei totem perché nel totem io sentivo una presenza ancestrale e mi sentivo protetto addirittura. Era certamente un fatto psicologico importante. Mi dava pienezza, come se questi totem fossero delle proiezioni di angeliche addirittura. E continuavo sempre a lavorare con questi riferimenti. Anche perché poi io cercavo di catturare l'anima di questa materia, perché volevo, sentivo la necessità di impossessarmi dell'essenza, questa trade union tra la mia essenza come anima e l'essenza della materia. E quindi questo gioco poetico tra queste due dimensioni. E questo, tutto questo mi dava un senso di serenità, anche se a volte con dei conflitti e con delle tensioni. Sono, secondo me, indispensabili per operare artisticamente. Poi continuai ad andare avanti e a superare questa fase totemica, perché un giorno mi venne improvvisamente questa idea di rappresentare il vuoto, l'assenza, di giocare sull'illusorietà della scultura. Ma perché l'illusorietà della scultura? Perché nelle mie meditazioni io sentivo che la vita mi sfuggiva, era sfuggente, era così veloce attraverso il tempo da non riuscirla ad afferrare. E ogni volta che tentavo di afferrarla, mi sfuggiva. Ecco, qui devo dire che l'arte mi ha aiutato moltissimo, perché mi ha dato i mezzi per fermare per un attimo l'arte. Cos'era? Fermare il tempo, carpe diem, no? E iniziai a fare questi grandi cristalli, questi grandi vetri, no? Inesistenti. Perché questi grandi cristalli io li formavo, li costruivo con dei bordi elastici, dove su questi
cristalli finti, io ci appoggiavo anche, non so, una piccola trave, un oggetto qualsiasi, per rafforzare l'illusorietà di questo vetro inesistente. Beh, io vi racconto un aneddoto molto bello. Quando feci una mostra al museo di Castelvecchio a Verona, feci un grande cristallo di 4 metri per 3 circa e sopra appoggiai una trave di legno. All'inaugurazione, mi ricordo, c'era questo signore, portò il proprio bambino, proprio il figlio, no? Era suo figlio, e appena vide questo grande cristallo in bilico con questa trave appoggiata, si turbò, ma si turbò perché pensava che il cristallo fosse vero. In bilico poteva essere quindi un pericolo pubblico. Dopo un breve periodo di tempo ritornò all'interno del museo con un vigile urbano, perché voleva fare la denuncia. E ricordo che Licisco Magagnato, allora direttore del museo, sapendo che c'era il trucco, no, di questo, in questo mio lavoro, lasciò che il signore in questione si sfogasse con il vigile, dicendo che in un luogo pubblico doveva essere proibito una scultura in bilico che potesse provocare dei danni. Allora il direttore disse a un certo punto: ma avvicinatevi, toccate il cristallo per rendervi conto che è solido. I signori non vollero, sia il vigile che quel signore, non vollero avvicinarsi. Allora il direttore si avvicinò e con la sua mano, ricordo, andò al di là del vetro, dicendo: non c'è il vetro, è solo un grande filo elastico di contorno. E tutti praticamente risero per questa quasi, direi, sembrava una gag.

Cos'è l'arte? Perché faccio l'artista? Ecco, io attraverso l'arte vorrei comunicare una cosa preziosa, importantissima, soprattutto in un'epoca come la nostra, di grande trasformazione radicale, dove i valori diventano oggi sempre più rari, dove il materialismo ha preso un sopravvento in maniera estrema, tanto da soffocare i sentimenti più nobili dell'uomo. E allora le arti, adesso io quando parlo dell'arte, parlo delle arti in generale, musica, pittura, scultura, poesia, letteratura, filosofia, sono l'espressione più profonda dell'uomo. L'arte, attraverso l'esperienza della vita, attraverso i dolori, le vicissitudini di ognuno di noi nella propria vita, deve l'arte comunicare l'essenza, la poesia, la bellezza del creato. Perché il fatto è questo, molto importante. Oggi una moltitudine di anime sono addormentate, non si rendono conto di questa meravigliosa, sublime bellezza della creazione, perché danno tutto per scontato, come se fosse una cosa semplice, normale, addirittura quasi banale.

Addirittura, non voglio esagerare, non voglio far retorica, ma siamo proprio quasi a questo livello. Invece no, noi dobbiamo recuperare lo stupore del bambino, perché attraverso lo stupore noi possiamo contattare il divino, possiamo vedere i miracoli dappertutto, nel seme che lancia il contadino con amore nella terra e poi vediamo un miracolo dei miracoli. Vediamo nascere qualsiasi pianta attraverso un seme. In quel seme c'era già tutta la pianta. Nel seme c'è il DNA della pianta. Come nel seme dell'uomo. È incredibile, a volte quando dico queste cose potrebbe sembrare banale, così banale da rasentare la stupidità. Se io dovessi dire, per esempio, guardatevi. Siamo ex spermatozoi, ma pensate cos'è lo spermatozoo? Ha creato un uomo, un essere vivente, un essere che poi costruisce delle cose sublimi, fa delle cose, delle ricerche scientifiche strabilianti. Può diventare un poeta, quest'uomo, questo ex spermatozoo che diventa un poeta, un musicista, uno scienziato. Ecco, io dico che queste cose sono importanti, saper vedere il divino dappertutto. Ma come si può vedere? Come ho detto poco fa, dobbiamo noi riappropriarci di un grande valore, che è lo stupore, il candore. Noi dobbiamo recuperare noi stessi, la nostra parte, la nostra essenza. Dobbiamo liberare l'anima dai veli dell'ignoranza. Se penso al microcosmo, che tutto è formato dagli atomi e gli atomi a loro volta sono formati da queste particelle subatomiche che sono 1.000 volte più piccole dell'atomo e tutti insieme formano in maniera armonica, in maniera perfetta, qualsiasi tipo di materia. Allora io qui intravedo il pensiero di Dio. Questo pensiero che aleggia in queste particelle subatomiche. Difatti è molto bello quando a volte sento gli scienziati la particella di Dio, parlano sempre particella di Dio. Questo mi apre il cuore, perché non è quella scienza così, cioè è una scienza che non è più cinica, è la scienza per la scienza. No, è la scienza che scopre il divino, che scopre la bellezza del creato, di questa creazione immensa, infinita. E poi il macrocosmo. Cos'è il macrocosmo? Che è l'aspetto speculare inverso come grandezza del micro. Ma hanno la stessa circolarità, hanno le stesse potenzialità, hanno la stessa energia, la stessa forza, la stessa grandezza. Se penso alle grandezze, io un giorno ho scoperto la grandezza di Dio proprio attraverso la grandezza anche di queste forme nello spazio che si muovono in maniera perfetta, in questi campi magnetici così equilibrati, così rispettosi, sono rispettosi persino nelle loro grandi, immense esplosioni. Ma io vi dico solo una cosa, che la nostra terra, questa meravigliosa terra, che è un granello di sabbia in senso di grandezza, quanta ricchezza che ha questa nostra terra. È sublime, è meravigliosa. Eppure ha un diametro solamente di 13.000, circa 13.700 km. Pensate cos'è il Sole. 1.400.000 km di diametro. Ma ci pensate? 1.400.000 km di diametro. Ma non è finita la storia. Ci sono delle stelle. Adesso, senza passare a tutte le varie stelle e a tutte le varie grandezze, vado alla parte estrema. Il telescopio Hubble, no? Che è a 500 km sulla nostra testa, che gira in senso sferico intorno alla Terra, ha mappato non so quanti miliardi di galassie, ma non solo, ma ha mappato anche le grandezze delle varie stelle. Beh, c'è una stella
che si chiama can-

Unis maioris, no? Dicono gli scienziati, ha un diametro di 2 miliardi e 800 milioni di chilometri. Ripeto, il nostro Sole, meraviglioso, stupendo Sole, ha 1 milione e 400 mila. Ma perché io sottolineo queste grandezze? Alla fin fine sono gli atomi. Non solo gli atomi, le particelle subatomiche a formare queste masse enormi. Ma allora, non dobbiamo stupirci. Ecco perché noi dobbiamo recuperare lo stupore. Perché attraverso lo stupore noi possiamo contattare la grandezza di questa creazione, la grandezza di Dio. E tutto questo è nell'arte. L'arte serve a questo. Fa da trait d'union, è il ponte tra la nostra realtà duale, materiale, è la realtà trascendente, spirituale, che è Dio. Qui siamo nel mio piccolo studio dove faccio piccole cose, piccole sculture. Ecco, in questo caso siamo davanti a delle meteore e vi faccio vedere come avviene. Dopo aver preso un foglio di rame e averlo contorto, poi inserisco un grande sasso, che è un sasso della mia terra, delle Murge, e compongo la meteora. È un omaggio proprio di ammirazione verso il cielo, verso il cosmo, questo, come ho detto poco fa, questo meraviglioso creato. Le meteore mi hanno sempre affascinato perché sono dei grandi viaggiatori, sono dei portatori di messaggi e poeticamente ho cercato di interpretare con i miei lavori questa meditazione, questi conflitti interiori, no? Devo dire che tutto questo magicamente prepara la formazione di un'opera d'arte. C'è una grande inquietudine all'inizio. Non si sa bene cosa sia questa inquietudine. C'è una specie di. È come se si entrasse in una sorta di sogno reale. Cioè, camminare è come se fosse anche sognare. Perché ci sono questi impulsi, come il magma del vulcano, che vuol uscire a tutti i costi, però c'è qualcosa che lo impedisce. Poi improvvisamente erutta, viene fuori. E in quel momento io vi confesso che si entra in trance. In quel momento io non penso solo all'essenza che sta uscendo dalla mia anima. E faccio di tutto in quel momento di fermare, di bloccare e di trasformarlo in un linguaggio visivo. Questo è il momento più difficile, più delicato. È veramente, senza fare retorica, è proprio un parto. Perché è esaltante, ma allo stesso tempo è anche sofferto. Tant'è vero che recentemente ho fatto questi nuovi lavori usando il fuoco, bruciando. Bruciando io ho ricavato la luce, mi sono espresso proprio col fuoco, perché in fondo, forse con tutta probabilità, quella fiamma, quel fuoco è il fuoco interiore, è tutta quella parte oscura dell'inconscio, perché l'arte deriva dall'inconscio, dal profondo inconscio, e viene fuori in maniera istintiva. E si materializza. Questo è molto bello, questo fatto di rendere visibile l'invisibile, di rendere concreto un pensiero astratto. È bellissima questa metamorfosi, questa alchimia. Ogni essere umano può essere un mago. Questa è magia, è pura magia, è magia divina.

Questo è uno dei miei ultimi lavori e rappresenta il sepolcro. È formato da una grande lastra di ferro appoggiata su un foglio di medium density, un legno molto, molto chiaro. Mi serve

la luce che esce dal sepolcro, la luce che è simbolo di resurrezione, di rinascita dell'uomo. L'arte è divinità, è vera divinità, è sacra l'arte. E purtroppo oggi è stata svenduta, è diventata quasi, se non proprio, propriamente, meretrice. Invece noi dobbiamo recuperare, anche qui dobbiamo fare un lavoro, recuperare questo aspetto di sacralità. Ma perché questo aspetto di sacralità? Ma perché noi trasferiamo nell'arte l'essenza di questa spiritualità che è nella creazione, in questa creazione, come dicevo poco fa, stupefacente. La grandezza dell'arte è anche quando l'artista riesce a trasformare le vicissitudini, i dolori della vita, dell'esistenza, in poesia. E cosa avviene? Avviene che chi è al cospetto dell'arte e riceve questi messaggi poetici si riconcilia poi con la vita, si entusiasma, continua a vivere anche con una sorta di misticismo. Ecco, io direi che questo è l'aspetto più saliente dell'arte, è il valore dell'artista. Per me il problema molto, come dire, molto difficile da superare è stato proprio l'aspetto del mercato dell'arte, perché in fondo viviamo in una realtà precisa, in una realtà che ti stimola anche a entrare nel mercato, perché se no automaticamente si è emarginati. Però io ho cercato di creare un equilibrio. Sì, io rispetto questo oggi, questo andamento di mercato, però che lo facciano chi sente questo diciamo così, questo impulso al mercato, ognuno si assume le proprie responsabilità. Io non me la sono sentita e mi sono ritirato in punta di piedi nella mia alcova, direi quasi, no? A lavorare, ma soprattutto a meditare. Tant'è vero che nel 1995 io a un certo punto ebbi una crisi veramente molto profonda e andai con mia moglie Stefania in India e ho fatto un percorso spirituale per circa 10 anni e fui costretto anche ad abbandonare relativamente il rapporto con la mia scultura. Mi servì questo approfondimento dei valori spirituali dell'India come ricerca anche della mia poetica artistica. Tant'è vero che iniziai a fare delle opere ispirandomi a un grande poeta spirituale, Rabindranath Tagore, e nel 2001 feci una mostra personale alla Galleria Milano, a Milano, proprio un omaggio alla ritrovata spiritualità. Questa volta la spiritualità io l'ho presa proprio di petto, direttamente, no? Non in senso, come dire, come risonanza. Per cui approfittai di queste mie esperienze per dare questi messaggi d'amore al prossimo, sempre con la speranza di riuscire in questo diretto messaggio, perché a volte non sempre può avvenire, no? Dopodiché,

continuai in questa mia ricerca e finì in un certo periodo di nuovo ad abbandonare la mia prosecuzione artistica perché avevo altri conflitti su cui riflettere, su cui approfondire, come per esempio essere più diretto nel comunicare queste problematiche. E quindi io feci un lavoro anche sul linguaggio espressivo del mio lavoro. Non è stato facile. È stata una ricerca piuttosto difficile, conflittuale, però arrivai a un punto di saturazione e decisi di prendere le cose con molta più equilibrio, con molta più armonia. Iniziavo a meditare sempre di più e attraverso questa meditazione con il divino, con il trascendente, cercavo sempre di cogliere la sua essenza e trasmetterla al prossimo, ma soprattutto ai giovani. Tant'è vero, in questi ultimi 3 anni che insegno all'Accademia di Brera, perché ho la cattedra di scultura, faccio proprio questo lavoro con i miei studenti: trasformare la nostra esistenza, la poetica della vita, renderla, questa poetica della vita, poetica dell'arte. Quindi la contaminazione diretta della vita nell'arte. Quindi c'è questa alchimia, c'è questa trasformazione che è molto importante e ovviamente devo anche possibilmente dare degli strumenti agli studenti. Questa è l'ultima opera. Sarebbe l'occhio di Dio. Ho preso una grande sfera di cristallo, l'ho inserita fra due travi di 4 metri di lunghezza e comprimendo le parti estreme ho cercato di formare una specie di occhio come allusione, come metafora. Ma cosa vuole essere l'occhio di Dio? L'occhio di Dio è una prospettiva verso il futuro, l'unione di tutte le religioni. L'occhio di Dio è l'amore universale, è quell'amore che unisce e non disunisce. È l'amore che va oltre i confini, l'amore che va oltre le razze, è l'amore che contempla solamente la parte finale, l'abbraccio cosmico.

0: Il candidato Giuseppe Guzzetta discute una tesi in Green Economy, Energia ed Economia Circolare con me in qualità di supervisore e il titolo è Le comunità energetiche rinnovabili come strumento di resilienza territoriale. Quindi andiamo anche qui a vedere soluzioni di cambiamento verso la sostenibilità con questa soluzione delle comunità energetiche rinnovabili. Quindi le cedo la parola per una decina di minuti. Grazie.
1: Grazie a lei. Buongiorno Presidente, buongiorno Commissione. Intanto voglio ringraziare la mia relatrice, appunto la professoressa Linda Meleo, per avermi dato l'opportunità di sviluppare questo tema molto interessante, per me molto interessante e anche attuale, direi. Appunto le comunità energetiche rinnovabili come strumento di resilienza territoriale. Il lavoro che ho svolto è iniziato da un'analisi comparativa di varie esperienze internazionali, tra cui abbiamo quella olandese, danese, tedesca, del Giappone e degli Stati Uniti, dove appunto vado ad analizzare quelli che sono i fattori che ne hanno reso il successo e la fattibilità di queste comunità energetiche. Dobbiamo intanto dire che già in Europa abbiamo un'esperienza di comunità energetiche o principalmente di cooperative energetiche già dagli anni 70 che si sviluppavano principalmente nei paesi del nord, Germania e Danimarca. Dobbiamo purtroppo aspettare il 2018 che con il Clean Energy Package, che appunto viene dato un unico quadro normativo per in tutta Europa, dove appunto il Clean Energy Package, oltre a darci una definizione chiara di quella che è la comunità energetica, vede anche la nascita della figura del prosumer, quindi il cittadino non più come consumatore di energia, ma anche come produttore di energia. E questo dà un ruolo attivo a quella che è un ruolo attivo al cittadino in quella che è la transizione energetica. Questo lavoro nasce da una considerazione che molti impianti di energia rinnovabili realizzati nei territori, principalmente nelle aree rurali dove ci sono le condizioni sia per il sole che per il vento, molti investimenti di fatto vengono fatti, sono investimenti esterni, senza che di fatto coinvolgono le popolazioni locali, molte volte avendo anche delle ricadute negative anche nell'accogliere questi tipi di strumenti. Quindi la domanda a cui ho cercato di dare una risposta nel mio elaborato, è stato quello di capire come la transizione energetica può di fatto diventare uno strumento di sviluppo per il territorio e di resilienza. Come accennato, il decreto europeo, il decreto che fa nascere le comunità energetiche, il 2018/2001, oppure direttiva RED2, dà la definizione specifica di comunità energetica e lo individua come un soggetto giuridico autonomo, quindi che è separato dai suoi membri, in cui la partecipazione vige il principio della porta aperta, in cui tutti possono entrare e uscire liberamente, e in cui l'obiettivo principale non è il profitto, ma bensì la generazione di benefici ambientali, economici e sociali, e dando un ruolo attivo ai partecipanti alla comunità energetica. A questo punto possiamo porci la domanda di dire il legame con la resilienza territoriale tra comunità energetiche nasce appunto proprio perché si è visto che dove queste comunità energetiche hanno dato diciamo, esiti positivi, le comunità energetiche riescono ad incidere su quelli che sono i fattori economici, in quanto riescono a trattenere la dimensione economica, in quanto riesce a trattenere i valori a livello locale. Da un punto di vista sociale, favoriscono la partecipazione attiva dei cittadini e rafforzano il capitale sociale. E da un punto di vista ambientale, riducono le emissioni, di CO2 in atmosfera. E dal punto di vista istituzionale, riescono a creare nuove forme di governance collaborative tra pubblico e privato. E infine, infine, dal punto di vista tecnologico e infrastrutturale, incentivano lo sviluppo di sistemi energetici decentralizzati e efficienti, andando contro quella che era la vecchia modalità di produrre energia in maniera centralizzata. Allora, dall'analisi comparata dei vari modelli che ho avuto modo di approfondire, sicuramente un ruolo molto importante, appunto come dicevo poc'anzi, che ha un'esperienza soprattutto la Danimarca dagli anni 70, di fatto prima ogni nazione aveva i propri regolamenti, le proprie modalità di attuare. La Danimarca e la Germania hanno favorito un modello comunitario, nel senso dove sono stati molto coinvolti i cittadini nella proprietà vera e propria degli impianti di energie rinnovabili. E c'è un forte radicamento territoriale e si vede una marcata diffusione delle cooperative energetiche, soprattutto in Germania, dove ci sono più di 1800 cooperative energetiche. E poi abbiamo il modello olandese che più ha favorito l'accesso al capitale. Principalmente in Olanda le comunità energetiche si sono sviluppate dove c'è una densità abitativa molto, molto elevata. Uno può pensare magari ai mulini a vento dell'Olanda e pensa che siano nelle campagne, invece no, proprio la caratteristica dell'Olanda è aver avuto la capacità in città con un'alta dimensione a coinvolgere i cittadini attraverso dei processi di finanza partecipata e innovativa nella realizzazione di questi impianti. Infine abbiamo analizzato il modello giapponese, dove è più rivolto a un modello di mercato, dove principalmente hanno creato delle opportunità per i cittadini di risparmiare sulle tasse che dovevano pagare per incentivare l'utilizzo delle energie rinnovabili, più che altro l'investimento. Quindi possiamo racchiudere dicendo che di fatto i fattori di successo che hanno caratterizzato la presenza in questi territori di comunità energetiche sono principalmente la normativa stabile, l'accesso al capitale e la sostenibilità economica hanno avuto riferimento in diversi contesti, ma la partecipazione attiva dei cittadini di fatto è trasversale in tutti i casi che abbiamo analizzato. Quindi senza partecipazione attiva dei cittadini di fatto non si ha poco possibilità di successo. Adesso andiamo ad analizzare un po' quello che è successo, come siamo messi un po' in Italia. Di fatto in Italia abbiamo percepito la direttiva RED2 con il decreto legislativo del 2021, solo che di fatto tra vari riferimenti normativi e tutto, solamente dall'8 aprile del 2024 si possono costituire le comunità energetiche. Cioè, di fatto è stata abilitata la presentazione di la configurazione nel sistema GSE, che è il gestore dei servizi energetici in Italia, dove di fatto è solamente dal 2024, quindi possiamo dire che ancora è una normativa ancora un po' da sviluppare. E sicuramente le criticità in Italia sono un iter burocratico molto complesso per accedere al finanziamento e anche l'accesso al capitale. Invece, come opportunità, ad oggi abbiamo gli incentivi del PNRR, perché di fatto hanno garantito una percentuale a fondo perduto per la realizzazione degli investimenti prima per comuni sotto a 5.000 abitanti, adesso per comuni fino a 50.000 abitanti. E anche la tariffa incentivante sicuramente è stata un'opportunità per l'Italia. E un fattore positivo è anche il sole che diciamo ci contraddistingue, è anche il vento, che è presente con una variabile costante che garantisce una produzione adeguata. qua ho voluto presentare uno schema tipo di funzionamento di CER, dove appunto al centro vediamo la cabina primaria, che è un elemento distintivo delle comunità energetiche per come sono state concepite con i decreti attuativi in Italia, dove appunto la cabina primaria rappresenta quello snodo in cui viene trasformata l'energia da alta tensione a media tensione. Qua abbiamo ipotizzato due impianti fotovoltaici, di cui uno di 10 kW con una capacità di accumulo di 10 kW, un ospedale, una guardia medica con un impianto di 50 kW, si sono ipotizzate 15 utenze domestiche, il palazzo comunale e un altro condominio con 10 utenze. E possiamo vedere che questo impianto riesce a fare una produzione totale di 101 megawatt, di cui 14,4 megawatt vengono consumati sia dalla guardia medica sia dove c'era il parcheggio auto, diciamo. E invece la differenza, 87,7 kW, viene immessa in rete. E allora, la particolarità appunto delle comunità energetiche in Italia è stata quella di non pagare la produzione di energia, ma bensì pagare l'energia che viene condivisa nello stesso momento in cui viene prodotta, perché il problema dell'energia e l'immagazzinamento, quindi hanno favorito questo strumento per far coincidere i consumi con la produzione il più possibile. Quindi la tariffa incentivante va a pagare appunto l'energia condivisa nello stesso minuto. Quindi, facendo qua anche uno schema un attimino di proiezione, vediamo che, come avevamo accennato, che la produzione è 101, quella condivisa è 87, e passo a quella successiva che è più chiara. Allora, dove vediamo che il costo totale dell'impianto, che sono due impianti 50 più 10, 60 kW, siamo all'intorno a 90.000 euro. Abbiamo messo come prezzo che è il costo che riconosce di fatto il PNRR per l'investimento, il costo massimo, che è un costo medio ponderato, perché giustamente dipende dalla tipologia degli impianti, dove vanno realizzati, con che meccanismi. E togliendo il contributo del PNRR arriviamo a un totale netto di 54.000 euro. E con l'energia condivisa, che di fatto questa è un'analisi irreale, e l'energia condivisa di fatto, riferendoci in Sicilia, perché poi un po' il costo dell'energia condivisa varia rispetto tra, hanno dato un minimo e un massimo, arriviamo a un beneficio annuo solo per l'energia condivisa di 9.700 euro, invece di quella venduta, che è molto inferiore, 1.515 euro. E prevedendo un costo di gestione di 2.000 euro l'anno, vediamo che abbiamo un ritorno realmente in un periodo molto piccolo, diciamo, è interessante. Quindi dimostriamo che di fatto le comunità energetiche rinnovabili, oltre a garantire, a produrre energia pulita, sono un buon ritorno economico, possono rappresentare un buon ritorno economico per i territori e per le popolazioni che avallano queste operazione. Quindi in finale possiamo dire che di fatto i fattori di successo per le comunità energetiche sono la stabilità normativa, l'accesso al capitale e la partecipazione locale. E concludo dicendo che appunto il tema non è solo produrre energia, ma decidere dove resta il valore.
0: Grazie, grazie mille.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 99 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali. Auguri!

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti. Oggetto di questa tesi è stato indagare se effettivamente esiste correlazione tra infiammazione, sonno e umore. Fin dai tempi antichi, se torniamo anche indietro nel tempo al V secolo avanti Cristo, si è visto che fin dai tempi di Ippocrate erano state ipotizzate che queste, che diciamo una visione dell'uomo di tipo olistico ed integrato. Questo tema poi è stato ripreso dalla neurobiologia negli anni 50 e è stato messo in luce effettivamente come ci potesse essere un collegamento tra sistema nervoso centrale, sistema immunitario e sistema endocrino. Aspetti interessanti sono ad esempio l'aspetto dello stress. Uno stress elevato attiva il sistema immunitario e si può vedere appunto l'attivazione delle interleuchine, del fattore di necrosi tumorale, piuttosto che invece uno stress moderato all'opposto può rendere più resistenti all'ossidazione. Un altro tema interessante sempre che lega il sistema immunitario al sistema endocrino e al sistema nervoso è il tema del sonno e della verifica di quanto la qualità e la regolazione del sonno possano essere collegati. Quindi l'obiettivo è stato proprio della tesi è stata di andare a verificare che fosse presente da un punto di vista scientifico, quindi attraverso un'analisi sperimentale, questo tipo di correlazione. È stata effettuata un'analisi bibliometrica, un'analisi quindi una ricerca attraverso l'analisi di articoli relativi a questi tre temi, infiammazione, sonno, umore, nel database Web of Science, focalizzando su una finestra temporale dal 1995 al 2025 gli strumenti di analisi che sono stati utilizzati sono l'Excel e il VOS Viewer. Diciamo le varie visualizzazioni ci aiutano a capire e a vedere queste correlazioni, le vediamo nelle pagine successive e riguardano quelli che sono i paesi, le riviste, le istituzioni, gli autori che sono più produttivi e effettivamente quali sono le parole chiave collegate che emergono.

vengono da questo tipo di analisi, legate appunto ai temi di ricerca. In quest'immagine vediamo la distribuzione della pubblicazione. La pubblicazione fa riferimento a 240 documenti, circa 200 articoli e una quarantina di review. E da come potete vedere dalla distribuzione temporale, si ha un incremento di pubblicazioni negli ultimi 5 anni. Questa visualizzazione invece è fatta attraverso una visualizzazione di mappa di VoxViewer che si focalizza su quelli che sono i paesi che hanno appunto una maggior produzione. Nella tabella la lista in termini di ranking dei primi 10 paesi e come potete vedere per ciascun paese nella tabella viene rappresentato il numero di citazioni delle parole appunto infiammazione, sonno e umore e il livello di collegamento tra i paesi. Questa immagine che ho dato è un'immagine di tipo temporale e da qui emerge come i paesi quindi più produttivi sono rappresentati da USA e da Cina e si vede che come Cina, Brasile, Sud Corea e Polonia sono quei paesi che hanno pubblicato più recentemente, quindi dove la ricerca su questi temi si è svolta diciamo negli ultimi anni. Qui invece abbiamo una visualizzazione delle riviste che sono più produttive. Si vede come Brain Behavior and Immunity and Journal of Effect Disorder sono due riviste dove in questa visualizzazione di densità abbiamo la maggior produzione e questa sempre in merito alle riviste una densità dove il legame tra le riviste è la cocitazione. Brain Behavior and Immunity rimane sempre al primo posto come potete vedere sia in termini di citazioni. Successivamente, ecco, il cuore della tesi si è concentrato nell'andare appunto a verificare che attraverso l'analisi e l'elaborazione di VoxViewer emergessero effettivamente dei legami tra questi temi. E come vedete qui le prime 20 parole chiave richiamano temi, come abbiamo ipotizzato all'inizio, l'ansia, la depressione, le citochine, addirittura si fa riferimento all'interleuchina e alle 6, alla proteina C reattiva e nella rappresentazione delle parole chiave vengono rappresentati 4 differenti cluster. Quello in blu rappresenta la sfera dell'umore, quello in verde il sistema immunitario, quello in rosso invece si focalizza più su quello che è infiammazione e insonnia, il giallo invece è più focalizzato su cancro, cortisolo e aspetti di sintomi e fatica. Per validare ulteriormente questo tipo di ipotesi iniziale che già ritrova dei risultati nella visione di tipo di analisi di parole chiave, ho fatto anche un'analisi dei documenti vedendo quelli che sono collegati tra loro con i maggiori riferimenti biografici. La rappresentazione che vedete, divisa in 8 differenti cluster, fa riferimento, quindi in ogni cerchio c'è riferimento di un documento possiamo vedere anche qui cluster che riprendono i temi che inizialmente sono stati ipotizzati. Quindi di nuovo l'umore e la depressione, il sonno e le patologie che possono essere collegate, disturbi psichiatrici, quindi di nuovo la validazione che l'umore è correlato a questi aspetti e sistema immunitario. Per concludere, attraverso questa analisi che è stata effettuata con questi tool di analisi, di elaborazione e di visualizzazione, abbiamo avuto una validazione di quelle che sono le ipotesi iniziali e si vede come c'è un forte legame diciamo interdisciplinare tra questi temi e questa analisi ha messo in evidenza anche quelli che sono dei meccanismi sottostanti aspetti interessanti quali ad esempio il sistema del microglia, il sistema linfatico e l'idea è che apra anche la porta a possibilità di ricerche future che si possano focalizzare, quindi nell'intraprendere delle analisi e delle proposte di
interventi terapeutici volti al miglioramento della salute e del benessere della persona, cercando di

0: abbracciare questi temi, quindi dando una visione integrata dell'uomo. Grazie.
1: Costantini Marta. La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 e lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti.
2: Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: International Telematic University Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net, the space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
3: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione

sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo di responsabilità della pubblica amministrazione. Argomenti della lezione saranno la responsabilità della pubblica amministrazione, inquadramento generale, la responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale della pubblica amministrazione. Faremo un focus sulla responsabilità da esercizio o mancato esercizio del potere autoritativo e infine parleremo della responsabilità del dipendente pubblico. Passiamo al primo argomento, la responsabilità della pubblica amministrazione, inquadramento generale. Dobbiamo domandarci, innanzitutto, se sussista un peculiare regime di responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione. Invero, l'articolo 28 della Costituzione costituisce il superamento del principio dell'immunità sovrana in quanto incompatibile con lo statuto costituzionale della pubblica amministrazione. Si era soliti ritenere che il potere sovrano non potesse essere soggetto a un regime di responsabilità. Questa concezione è venuta meno in quanto incompatibile col principio dello Stato di diritto. In particolare l'articolo 28 della Costituzione ha sancito invece il principio di responsabilità, per cui anche lo Stato e le amministrazioni rispondono in termini di responsabilità per la violazione delle situazioni giuridiche soggettive dei terzi. Questo principio ha in qualche modo visto conosciuto delle fasi alterne, nel senso che la Costituzione, appena entrata in vigore, ha progressivamente prodotto questo superamento del principio di immunità e quindi, come vedremo, la definizione di questo peculiare regime, di responsabilità della pubblica amministrazione si è andato consolidando anche per effetto dell'interpretazione giurisprudenziale, oltre che legislativa, che si è data dell'articolo 28 della Costituzione. Articolo 28 della Costituzione che dispone che i funzionari, i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Si tratta quindi della completa soggezione della pubblica amministrazione alle regole del diritto comune? In realtà non proprio, ed è proprio questo l'oggetto della lezione di oggi, cioè andare a definire i contorni di un regime giuridico che pur costituendo il superamento del principio dell'immunità del potere, in realtà delinea un quadro normativo che in parte è derogatorio e peculiare, sempre in funzione di quello che è il posizionamento istituzionale dell'amministrazione che in qualche modo giustifica il regime derogatorio. Quali sono i principali profili di specialità rispetto al diritto comune? Innanzitutto l'amministrazione può, in taluni casi e per ragioni di interesse pubblico, disporre dei diritti dei terzi, quindi imporre un sacrificio. È il classico. Diciamo la classica conseguenza dell'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione. Quando l'amministrazione espropria un bene, esercita un potere.

esercita un potere che l'ordinamento gli attribuisce, è obbligata a esercitarlo nel rispetto, abbiamo detto, delle norme di azione, ma quel sacrificio che impone non costituisce una violazione dei diritti dei terzi, ma appunto l'esercizio di un potere amministrativo. Ciò significa che l'insorgenza della responsabilità avviene solo laddove la condotta della pubblica amministrazione possa essere considerata illecita. Di conseguenza, quando invece ci troviamo di fronte a una situazione di illecito esercizio del potere amministrativo, a quel punto l'amministrazione, pur imponendo un sacrificio in capo al privato, non commette un illecito e quindi non è passibile di responsabilità. Altro profilo di specialità è la giurisdizione, che come vedremo è ripartita tra giudice ordinario e, per taluni casi, giudice amministrativo. E ancora, qualora il sacrificio del privato non sia giustificato, occorre considerare separatamente la responsabilità personale del funzionario, che risponde, come vedremo, soltanto a titolo di dolo o di colpa grave, dalla responsabilità della pubblica amministrazione intesa come apparato, laddove l'amministrazione risponde anche in presenza della cosiddetta colpa lieve. E inoltre occorre considerare anche l'esigenza di contenimento della spesa pubblica, quindi la cosiddetta rete di contenimento della responsabilità amministrativa, che in qualche modo contribuisce a delineare e circoscrivere i profili di responsabilità della pubblica amministrazione proprio al fine di contemperare un'altra esigenza, un altro interesse pubblico, che è appunto quello della tutela dell'erario. Le regole che disciplinano la responsabilità dell'amministrazione, in particolare gli articoli 2043, 1218 del Codice Civile e 1337 del Codice Civile, sono regole a tutti gli effetti privatistiche, tant'è che sono regole di Codice Civile. Tuttavia, subiscono in questi ambiti che abbiamo delineato degli adattamenti e delle deroghe significative per conciliare principalmente una funzione riparatoria e sanzionatoria, che è tipica della responsabilità civile, e la natura e la missione specifica dell'amministrazione. Queste deroghe quindi risultano giustificate in funzione non della natura soggettiva, quindi della pubblicità del soggetto, ma dell'interesse pubblico perseguito. Vedete, anche nell'ambito della disciplina della responsabilità della pubblica amministrazione, notate come quei profili di specialità che abbiamo ritrovato nell'ambito dei contratti, dei servizi pubblici, dei comportamenti, insomma in tutti quegli ambiti dell'amministrazione, dell'attività amministrativa, che in qualche modo contribuiscono a differenziarla rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento, trovano pur sempre una giustificazione in ragione non della pubblicità del soggetto, ma della natura pubblica degli interessi in gioco, cioè della funzione istituzionale perseguita dall'amministrazione, appunto, in funzione di interessi pubblici. Spunto di riflessione di questo primo argomento, i profili di specialità della disciplina della responsabilità della pubblica amministrazione e la loro compatibilità con il suo statuto costituzionale. Secondo argomento di questa lezione è la responsabilità contrattuale, precontrattuale e extracontrattuale della pubblica amministrazione. Vediamo quindi quelle che sono le regole generali. Quando parliamo di responsabilità contrattuale, la pubblica amministrazione è dotata di capacità di diritto privato che le permette di agire mediante la stipula di accordi e contratti nel rispetto del principio di legalità e indirizzo. Siamo nell'alveo dell'amministrazione per accordi, laddove l'amministrazione assume una responsabilità contrattuale in quanto sceglie di agire mediante la stipula di accordi, quindi entrando nell'ambito di relazioni di natura contrattuale, rispetto alle quali molto spesso entra in funzione appunto del perseguimento di un interesse pubblico, pensate ai contratti ad evidenza pubblica, ma in virtù di questo è comunque passiva delle regole della responsabilità contrattuale.
E infatti l'esercizio dell'autonomia negoziale è disciplinato dal codice civile, salvo che la legge preveda regole e condizioni particolari in ragione della natura pubblica degli interessi perseguiti dal soggetto contraente o dalle risorse pubbliche coinvolte. L'abbiamo visto, anche nell'ambito dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione sussistono delle regole derogatorie, così come sussistono, come vedremo, rispetto alla responsabilità amministrativa, alla responsabilità della pubblica amministrazione, ma in questo caso l'autonomia negoziale è pur sempre autonomia negoziale, pur potendo incontrare dei profili, dei limiti, delle differenziazioni in funzione degli interessi perseguiti. In questo ambito la responsabilità si ricollega sempre all'inadempimento di obbligazioni, quindi di natura negoziale. L'amministrazione che sottoscrive un contratto d'appalto per l'erogazione di un servizio, che tuttavia non mette il privato nelle condizioni di erogare il servizio o perché, per esempio, non paghi il corrispettivo pattuito, può dar luogo a un inadempimento e quindi a una responsabilità dell'amministrazione e quindi a un eventuale risarcimento in capo all'amministrazione. Il debitore, dice l'articolo 1218, che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento e il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Questo è il principio generale. Evidentemente deve però trovare una sua connotazione nell'ambito dell'attività amministrativa che appunto, come abbiamo visto, ha ad oggetto interessi pubblici. In questo caso sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a tutte le controversie concernenti l'esecuzione del contratto di appalto di lavori, laddove spettano alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto riguardanti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti titolari di situazioni soggettive qualificabili come diritti ed obblighi. Quindi, contratto d'evidenza pubblica, prima fase, è una fase dove sussiste un procedimento di natura pubblicistica che è appunto l'evidenza pubblica, ma abbiamo già ricordato, nel momento in cui l'amministrazione sottoscrive il contratto, nella fase di esecuzione del contratto sussistono delle situazioni giuridiche soggettive che sono di natura paritaria, quindi abbiamo diritti ed obblighi ed è proprio in virtù di questo che è possibile configurare una responsabilità contrattuale nell'ambito di questi rapporti e la violazione di questi diritti e di questi obblighi comporta una giurisdizione del giudice ordinario, come confermato dalle sezioni unite della Cassazione. Per quanto riguarda la responsabilità precontrattuale, questa si inserisce in una fase precedente, laddove, come abbiamo detto, non siamo nella fase di esecuzione, laddove sussistono dei rapporti tendenzialmente paritari, ma interviene in relazione alla fase della cosiddetta evidenza pubblica, quindi una fase più marcatamente pubblicistica. E infatti anche l'amministrazione, però, nello svolgimento delle trattative, nella formazione del contratto, quindi durante la fase pubblicistica dell'evidenza pubblica, deve comunque comportarsi secondo buona fede. Vedete quindi come anche nell'ambito di una fase più marcatamente pubblicistica sussistono comunque degli obblighi di natura civilistica connessi ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle trattative. Quindi anche in relazione all'esercizio dei poteri, tipicamente, che connotano tipicamente la fase dell'evidenza pubblica, comunque l'amministrazione deve rispettare i principi civilistici della buona fede e della correttezza. Quindi l'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica, ma anche di quelle civilistiche in materia di correttezza delle trattative. In questo caso, tuttavia, sussiste non la giurisdizione del giudice ordinario, come nel caso delle controversie in materia di responsabilità contrattuale, ma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Quando invece parliamo di responsabilità extracontrattuale, facciamo riferimento all'articolo 2043 del Codice Civile, ovvero nell'ambito della responsabilità ex articolo 2043
La peculiare posizione della pubblica amministrazione si ricollega all'esercizio del

della funzione, ossia all'adozione di atti di natura autoritativa, quindi l'amministrare per provvedimenti. Quindi, se quando parliamo di responsabilità contrattuale e precontrattuale, facciamo riferimento all'amministrazione per accordi, all'amministrare per accordi e quindi a un'attività che l'amministrazione pone in essere mediante l'esercizio della propria capacità di diritto privato, pur sempre in funzione del perseguimento degli interessi pubblici, nell'ottica del principio di legalità e indirizzo, parliamo di responsabilità extracontrattuale secondo lo schema del nemine ledere del 2043 del Codice Civile. Quando parliamo dell'amministrare per provvedimenti, quindi parliamo della classica attività amministrativa che concerne l'esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione. In questo caso, come abbiamo detto nel precedente blocco, il sacrificio di interessi privati può essere legittimo e giustificato quando la condotta della pubblica amministrazione è lecita, quindi quando è lecita potrebbe dar luogo a una responsabilità e quando il danno può ritenersi ingiusto e quindi occorre fare alcune precisazioni perché al sacrificio del privato non sempre corrisponde una responsabilità dell'amministrazione. Il legittimo esercizio del potere può quindi giustificare l'accoglimento di una pretesa risarcitoria da parte del privato. Quindi, la violazione dei canoni del 2043, quindi l'esistenza di un'ipotesi di responsabilità ex articolo 2043 del Codice Civile, si ricollega a un esercizio illegittimo dell'attività amministrativa. L'illegittimità, tuttavia, non si traduce sempre in una illiceità e quindi l'invalidità di un provvedimento non è sufficiente a configurare l'illiceità, cioè ciò che dà luogo all'ingiustizia del danno e quindi a un'ipotesi di responsabilità ex articolo 2043 del Codice Civile. Occorre rilevare anche la fondatezza della pretesa sostanziale del privato ai fini del risarcimento del danno. Questo è un aspetto essenziale per comprendere questo peculiare regime giuridico di responsabilità. Abbiamo detto che l'amministrazione può esercitare legittimamente un potere amministrativo che impone un sacrificio del privato e non per questo, risultare soggetta a una responsabilità. Ci poniamo tuttavia il caso in cui l'amministrazione, pur legittimata a imporre il sacrificio del privato, in realtà eserciti i propri poteri in maniera illegittima. Quel requisito dell'ingiustizia del danno che è connessa a un'illiceità della condotta potrebbe tuttavia non dar luogo a un'ipotesi di responsabilità ex articolo 2043, laddove il bene della vita a cui aspira il privato che viene leso o nell'ambito di un'attività di mancato esercizio del potere, mancato rilascio del provvedimento o in relazione per esempio al caso di esercizio di poteri ablatori, quindi di diretta restrizione della sfera giuridica del privato, a quel punto il privato deve dimostrare la spettanza del bene della vita, quindi non basta ai fini dell'illiceità e quindi dell'insorgenza della responsabilità ex articolo 2043 dimostrare l'illegittimità del provvedimento, ma occorre anche dimostrare che si aveva diritto al bene della vita e quindi si aveva diritto a ottenere, per esempio, una determinata autorizzazione all'esercizio di un'attività e in questo caso l'illegittimità del provvedimento che rigetta l'istanza di autorizzazione può dar luogo a un'ipotesi di danno risarcibile. Quando l'amministrazione agisce con poteri autoritativi, in violazione però dell'articolo 2043, in virtù del criterio di riparto giurisdizionale che è fondato sul petitum sostanziale e dunque sulla consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo e quindi il privato che si consideri leso può,
azionare e può esercitare l'azione risarcitoria disciplinata dall'articolo 30 del Codice di procedura amministrativa.

Codice del processo amministrativo. Per i danni arrecati dalla pubblica amministrazione in relazione all'adozione di comportamenti materiali, siano essi omissivi o commissivi, laddove non riconducibili all'esercizio della funzione, per esempio il caso del ritardo nell'adozione del provvedimento amministrativo, trova applicazione invece la giurisdizione del giudice ordinario. Parliamo in questo caso di adozione di comportamenti materiali non riconducibili all'esercizio di un potere amministrativo. Solo in questo caso, quindi laddove il comportamento non riguardi direttamente l'esercizio della funzione, a quel punto trova competenza il giudice ordinario. In tutti gli altri casi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo attrae anche i comportamenti, come abbiamo visto in materia di come vedremo in materia di urbanistica, alla giurisdizione del giudice amministrativo. Ai fini dell'insorgere, quindi di una fattispecie di responsabilità da attività materiale dell'amministrazione, devono sussistere il danno, l'illiceità della condotta e il nesso di causalità. E infine l'elemento soggettivo, che può essere appunto l'elemento soggettivo di colpa oppure di dolo. Spunti di riflessione: la responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione all'esercizio dei poteri amministrativi, fattispecie e profili derogatori rispetto al diritto comune. Passiamo quindi al terzo argomento, che in realtà è una specificazione di quello precedente, cioè la responsabilità da esercizio o mancato esercizio del potere autoritativo. Qui siamo sempre nell'ambito del 2043, ma rispetto a questo dobbiamo fare alcune precisazioni ulteriori, motivo per cui occorre focalizzarsi un po' l'attenzione. Quando l'atto è illegittimo, infatti, l'esercizio del potere può provocare danni al privato dando vita a pretese risarcitorie. Il danno provocato da un provvedimento amministrativo o dalla sua esecuzione che colpisce un preesistente diritto, come nel caso dell'espropriazione, ovvero il danno provocato dal diniego di un atto ampliativo, è il caso del mancato rilascio del provvedimento autorizzatorio a cui facevo riferimento prima. Per quanto riguarda poi il danno derivante dall'inerzia o ritardo dell'autorità rispetto all'obbligo di provvedere sull'istanza del privato volta a ottenere un atto favorevole, quindi il mancato esercizio del potere, troviamo invece una disciplina specifica, che è quella dell'articolo 2 della legge 241 del 90. Vediamo quindi in termini di interessi come queste fattispecie di responsabilità in qualche modo si ricollegano alle situazioni giuridiche soggettive vantate dai privati destinatari dell'azione amministrativa. In primo luogo parliamo di interesse legittimo o positivo nel primo caso, cioè quando l'atto amministrativo illegittimo, incidendo su un diritto soggettivo del cittadino, determina una lesione ingiusta. È il caso, come dicevo prima, dell'espropriazione. Qui ci troviamo davanti a un'ipotesi di responsabilità ex articolo 2043 in relazione a un atto illegittimo che direttamente lede un diritto del cittadino, un diritto che già esiste ed è configurato come diritto soggettivo, per esempio il diritto di proprietà. In questo caso avremo una piena risarcibilità della lesione del diritto soggettivo, diversamente da quello che avviene invece o che avveniva in passato rispetto all'interesse legittimo pretensivo. Il privato, infatti, leso dal diniego illegittimo del provvedimento amministrativo richiesto o dalla mancata aggiudicazione di un contratto, non vanta una situazione di diritto soggettivo, ma una mera aspettativa di ampliamento della propria sfera giuridica, cioè un interesse legittimo pretensivo. In questo caso, vedete, non c'è in connessione all'esercizio illegittimo del potere amministrativo una situazione di illegittimità che colpisce il bene della vita, cioè il diritto soggettivo. Qui abbiamo, che già preesiste, qui abbiamo una mera aspettativa e quindi si pone
il problema della risarcibilità dell'interesse legittimo, cioè quell'interesse legittimo pretensivo che il privato vanta in tutte quelle situazioni in cui il privato richieda

come diritto soggettivo, al fine di offrire all'articolo 2043 una funzione di protezione di qualunque interesse meritevole di tutela, quindi anche una mera aspettativa al provvedimento ampliativo, e dunque anche gli interessi legittimi di natura pretensiva. Non vi è però una perfetta sovrapposizione tra l'area dell'illegittimità e l'area della risarcibilità. L'abbiamo detto prima. Non basta dimostrare, al fine di rientrare nell'ambito di operatività del 2043 Codice Civile, che l'azione amministrativa, che il provvedimento amministrativo è illegittimo. Occorre dimostrare qualcos'altro, motivo per cui l'area di ciò che è risarcibile, quindi ciò che riguarda il risarcimento connesso all'ingiustizia del danno, non coincide con l'illegittimità. Può essere accordata al privato una tutela risarcitoria solo quando, oltre all'interesse legittimo, risulta leso l'interesse al bene della vita, che si ricollega all'interesse legittimo leso. È il caso, per esempio, dell'aspettanza dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco, ovvero il caso di spettanza di un'autorizzazione all'esercizio e alla costruzione di un impianto di smaltimento rifiuti, laddove, per esempio, in virtù della precedente legislazione poi mutata nel corso degli anni, questo soggetto aveva una legittima aspettativa a ottenere l'autorizzazione, perché sussistevano tutti i requisiti, ma per effetto del ritardo e quindi dell'introduzione di una nuova normativa, questo soggetto si trovi poi, per effetto del ritardo, a non poter più avere il bene della vita, in quanto non più in possesso dei requisiti per poter ottenere l'autorizzazione. Vedete come in questi casi non basta dimostrare l'illegittimità dell'azione amministrativa, ma occorre concentrarsi e dimostrare in giudizio che si aveva comunque un'aspettanza rispetto al provvedimento richiesto. Qui una grande differenza, una grande specificazione va fatta evidentemente sull'attività vincolata e sull'attività rispetto all'attività discrezionale. E questo ha delle implicazioni sul piano del sindacato giurisdizionale. Capite bene che al fine di dimostrare l'aspettanza del bene della vita, laddove si tratti di attività vincolata, poiché i presupposti che definiscono l'aspettanza del bene della vita sono definiti dal legislatore stesso nell'ambito della norma, che attribuisce il potere e definisce anche quelli che sono i margini, le situazioni di fatto in presenza delle quali l'amministrazione è obbligata a rilasciare il provvedimento, l'attività discrezionale, laddove presuppone l'esercizio di un potere discrezionale, pone molti più problemi in sede di dimostrazione dell'aspettanza del bene della vita. E quindi questo ha una implicazione forte sul piano del sindacato giurisdizionale, e quindi sul piano dei limiti intrinseci e estrinseci che il sindacato giurisdizionale incontra nell'ambito della valutazione delle fattispecie ai fini della verifica dell'ingiustizia del danno e quindi della risarcibilità. Un esempio in questo senso è il danno da ritardo, laddove l'obbligo risarcitorio è connesso all'accertamento dell'esistenza di un illecito, che si differenzia dal danno da mero ritardo, laddove invece l'indennizzo, e quindi non il risarcimento, per il mero ritardo è connesso direttamente al fatto del ritardo nell'adozione del provvedimento. Quindi mentre nel caso che facevo prima il ritardo dell'amministrazione, oltre ad aver dato luogo a un danno da mero ritardo e quindi a un indennizzo per il tempo trascorso, potrebbe dar luogo a un danno da ritardo in funzione del mancato godimento del bene della vita a cui legittimamente il privato aspirava. Laddove invece non sia possibile, vuoi perché non sussistono i presupposti, vuoi perché si tratta di un'attività discrezionale rispetto alla quale non è possibile dimostrare in giudizio l'aspettanza del bene della vita, poiché è rimessa a una valutazione discrezionale dell'amministrazione, a quel punto l'unica possibilità per il privato è quello di ottenere un indennizzo per il danno da mero ritardo.
Per quanto riguarda l'elemento

oggettivo, la Cassazione ha chiarito che oltre all'illegittimità dell'atto è necessario provare la colpa non del funzionario agente, ma della pubblica amministrazione intesa come apparato. Quindi, fin qui abbiamo parlato dell'elemento oggettivo, quindi la condotta connessa all'illegittimità e quindi la differenza tra il piano della risarcibilità e quello dell'illegittimità. Qui invece ci spostiamo sull'elemento soggettivo, laddove non è necessario dimostrare la colpa o il dolo del funzionario, ma occorre dimostrare la colpa lieve, la cosiddetta colpa apparato imputabile all'amministrazione, ovvero una colpa che si intravede in tutte quelle situazioni in cui sussista una violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e buon andamento alle quali l'esercizio della funzione deve ispirarsi e che il giudice ordinario può valutare in quanto si pongono come limiti esterni alla discrezionalità. L'amministrazione si sottrae alla responsabilità solo laddove riesca quindi a dimostrare di non essere incorsa in un errore scusabile, in presenza per esempio dell'incertezza del quadro normativo, della presenza di contrasti giurisprudenziali, complessità dei fatti, eccetera. Cioè, l'elemento soggettivo della colpa apparato sussiste quasi in via automatica in presenza di quelle situazioni, di manifesta non corretto esercizio del potere per violazione di quelli che sono i principi generali dell'azione amministrativa. Pensate per esempio alla violazione del principio di parità di trattamento, no? La colpa in qualche modo in re ipsa connessa all'insorgenza di situazioni di questo tipo. Tuttavia, l'amministrazione può incorrere in un errore scusabile solo laddove dimostri che, per esempio, quella disparità di trattamento trova una giustificazione quasi di natura oggettiva in una complessa ricostruzione dei fatti o nella presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali. Parliamo tuttavia di ipotesi molto residuali, poiché invece la colpa apparato rappresenta, fa riferimento a un elemento oggettivo i cui confini sono molto, molto, molto ampi. Eccezione è invece rappresentata dalla responsabilità oggettiva che sussiste nell'ambito dei contratti pubblici, laddove, per esempio, l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, in qualche modo dà luogo a un accertamento automatico di una responsabilità sotto il profilo dell'elemento soggettivo della colpa apparato. Quindi si ritiene in presenza di una situazione di legittimità che la colpa apparato sia sempre sussistente in questo ambito. Spunti di riflessione di questa terza parte, di questo focus specifico, i presupposti ai fini della risarcibilità degli interessi legittimi. Vediamo quindi l'ultimo argomento di questa lezione, la responsabilità del dipendente pubblico. L'articolo 28, l'abbiamo visto in apertura di questa lezione, afferma la diretta responsabilità dei pubblici dipendenti. In questo caso sussiste la possibilità per l'amministrazione di avviare una cosiddetta azione di regresso nei confronti del dipendente. Abbiamo quindi un danno indiretto in caso di condanna della pubblica amministrazione al risarcimento di un danno a terzi, situazione questa in presenza della quale l'amministrazione, sussistendo i presupposti, principalmente l'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo, può agire in regresso nei confronti del proprio dipendente, ovvero il caso del danno diretto, il caso quindi del danno erariale derivante da una cattiva gestione delle risorse pubbliche poste in essere dal dipendente stesso. Quindi in questo caso non avremo un'azione di regresso, ma avremo un'ipotesi specifica di responsabilità per danno erariale e quindi un danno diretto dell'amministrazione, la quale si può rivalere direttamente sul dipendente, anche in questo caso in presenza dei presupposti della colpa grave e del dolo, nonché di altri presupposti che vedremo. Spunti di riflessione, i presupposti dell'azione di regresso nei confronti del pubblico dipendente. Riepilogo, spunti di riflessione.

i profili di specialità della disciplina della responsabilità della pubblica amministrazione e la loro compatibilità con il suo statuto costituzionale, la responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione all'esercizio dei poteri amministrativi, fattispecie e profili derogatori rispetto al diritto comune. I presupposti ai fini della risarcibilità degli interessi legittimi, i presupposti dell'azione di regresso nei confronti del dipendente pubblico. In questa lezione abbiamo affrontato il tema della responsabilità della pubblica amministrazione e ci siamo soffermati su quei profili di specialità che connotano il regime giuridico della responsabilità della pubblica amministrazione. Io vi auguro un buono studio e vi invito a consultare le pagine del nostro Ateneo, all'indirizzo del corso di diritto amministrativo e contratti pubblici, rispetto ai quali, troverete materiale didattico ulteriore e approfondimenti vari per chi abbia voglia, evidentemente, di scendere ancora più in questa materia. Io vi auguro un buono studio e alla prossima.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: V- Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, indirizzo produzione e gestioni di beni e servizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, progetta il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti. Io sono Massimo Buscema, sono il direttore del Centro Ricerche Semeion di Roma, un ente riconosciuto dal MUR, attivo in intelligenza artificiale fin dal 1991, e sono full professor adjoint del Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche dell'Università del Colorado a Denver. Sono qui per presentarvi il corso Reti neurali e sistemi intelligenti 2. Il primo argomento che vedremo svilupparsi in questo corso riguarda i sistemi detti ACM, i sistemi Active Connection Matrix. In altre parole, vedremo in alcune lezioni come una sola immagine può essere appresa da una rete neurale che ci mostrerà quello che in questa immagine è apparentemente invisibile sia all'occhio umano sia all'occhio dei sistemi classici di reti neurali. Ecco, questo è un esempio, vedendo soltanto una immagine, non avendo milioni di immagini, quindi reti neurali che apprendono da una sola immagine, una cosa molto ma molto specifica e poco nota. Questo è un altro esempio di cui questa rete neurale che apprende da una sola immagine fonde in una terza immagine che vedete sulla destra le prime due immagini, dove a turno gli orologi, le sveglie, sono sfocate in maniera diversa. E vedete che l'immagine finale è migliore della migliore sveglia delle immagini originali. Un'altra parte del corso, la seconda parte, tenuta da Giada Franceschini, è dedicata agli LLM, cioè il Large Language Model. Qui vedremo come funzionano i transformer in dettaglio, vedremo come un transformer trasforma l'attenzione, tramite l'attenzione individua l'ordine giusto nel quale riscrivere una frase. Vedete? E vedremo anche come questo tipo di sistemi sono in grado di leggere e scomporre le immagini. Vedete l'immagine in basso a sinistra, come viene scomposta in patch e viene ricostruita per capire che cosa c'è in quell'immagine. Ovviamente verranno analizzati anche gli aspetti tecnici, i trucchi con i quali usare gli LLM, verranno comparati i vari LLM e si vedrà come, come dire, sfruttarli nella maniera migliore. Ci occuperemo come terza parte del geographic profiling, sistemi avanzati di intelligenza artificiale per il geographic profiling, cioè analisi dello spazio geografico. Il modello che verrà esaminato è il TWC, che significa Topological Weighted Centroid, un modello particolare che tenta di analizzare dalla distribuzione degli eventi. Avendo soltanto le coordinate, tenta di capire da dove provengono questi eventi e dove vanno a finire. Sembra che i dati siano estremamente pochi, ma questi modelli sono in grado di trovare tutte le relazioni che esistono tra quei pochi dati. E voi sapete che dati 10 eventi, di cui abbiamo soltanto le coordinate, le relazioni è 10 fattoriale, per cui oltre 3 milioni 200 relazioni possibili. Poi vedremo, sempre nel Geographic Profile, il modello chiamato Twisting Theory, cioè l'analisi dello spazio geografico includendo il tempo, modelli estremamente potenti per prevedere la forma delle frane, come si svilupperanno e come si modificheranno il terreno. Questo ti dice come il TWC è organizzato. Vedete, si ha beta il presente, alfa è l'origine stimata. Theta, che vedete qui in fondo, è il futuro e iota è invece la destinazione finale. Questo è un esempio di come alcune, vedete, città, soltanto con le loro coordinate, sono 12 città etrusche, vengono ricostruite con una mappa al calore. Questo è un esempio della Twisting Theory, come alcuni movimenti nello spazio, vedete, vengono ricostruiti sia la forma della frana soltanto dai movimenti
dei sensori che abbiamo posto nel terreno che volevamo controllare. Vedremo ancora i sistemi di AI per l'analisi dei segnali del tempo, cioè i segnali multicanale. Il sistema che analizzeremo in confronto ad altri si chiama iFast ed è un sistema abbastanza complesso per cui vedremo le applicazioni a partire dall'analisi delle EEG, per esempio gli EEG dei soggetti dementi, dei soggetti Alzheimer e dei soggetti normali. Vedremo come questi EEG vengono trasformati in invarianti, cioè qui abbiamo il tempo che scorre, qui troviamo le invarianti spaziali, come vengono poi analizzati con delle reti neurali che ci permettono di capire a priori quali EEG appartengono a soggetti Alzheimer e quali a soggetti normali. L'ultima parte del corso riguarda un'estremamente nuova ricerca che è fatta come connettere domini che non sono connessi, domini di conoscenza che non sono connessi, quindi quella che è chiamata teoria dei mondi impossibili. Questo è molto importante perché voi sapete che chi si occupa di un dominio, l'intelligenza artificiale aiuta a espandere le conoscenze su quel dominio aumentando i dati. Però non è stato ancora ben risolto il problema di come connettere domini di conoscenza che sono completamente separati. Se io so giocare bene a scacchi e non so giocare a tennis e voglio imparare a giocare a tennis, posso usare come essere umano alcune strategie tattiche degli scacchi per vedere come tecnicamente realizzarle nel tennis? Questo suppone un livello di astrazione molto più complesso di quello attualmente disponibile. La teoria dei mondi impossibili si occupa di questo. Detto in parole molto, ma molto, come dire, elementari, metaforiche, per dare un'idea, come queste due persone, questa donna e questo bambino, possono essere riscritti nel mondo dell'età

tazzine di caffè, per esempio, facendo un passaggio in un mondo matematico astratto e poi, come un po' abbiamo imparato a vedere nel telefilm Star Trek, vengono riscritti in un mondo diverso. È una teoria piuttosto complicata, che prevede che, vedete, molti DB vengano addestrati insieme, un unico hidden layer, che può essere anche di più hidden layers, ovviamente, che vengono organizzati, e quindi come ogni DB viene riscritto dal punto di vista degli altri, cioè come vedere quali variabili avrebbe preso un certo DB se avesse preso le variabili degli altri DB, e quindi come connettere mondi che sono apparentemente incompatibili tra loro. Quindi, prima parte del corso sui sistemi che analizzano una sola immagine per trovarne le informazioni nascoste, sistemi chiamati ACM, poi gli LLM, il Large Language Model, poi l'intelligenza artificiale nel geographic profiling, e in questo caso sia sui dati statici, il topological weight centroid, per trasformare dei punti in delle mappe al calore che ci dicono l'origine e la fine di un processo, sia la twisting theory, per analizzare come dei sensori che si spostano di poco nel tempo possono darci la forma di frane che possono avvenire da un momento all'altro. Un altro capitolo è dedicato, come dicevo, all'analisi dei segnali multicanale. Analizzeremo il sistema IFAST, che è per l'analisi delle EEG, ma per tutti i sistemi temporali multicanale. E infine la teoria dei mondi impossibili, nel quale vedremo come tramite alcuni strumenti di intelligenza artificiale si possono collegare domini di conoscenze molto separati tra loro, e capire quando questo collegamento è pertinente e quando invece non lo è. Questi sono gli argomenti del corso, questi sono degli argomenti molto nuovi rispetto a quelli conosciuti, forse tranne gli LLM che sono più diffusi, ma in questo corso verranno approfonditi e misurati e comparati tra di loro. Quindi io mi auguro che questo corso incontri il vostro interesse e possiate approfondire le vostre conoscenze su una AI che è sempre dinamica e sempre nuova. Vi ringrazio per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.